0: Gianni Infantino è messo male, possiamo dire così, perché la rivolta dei cosiddetti palazzi del calcio, o nei palazzi del calcio, non si ferma. Sono finiti i mondiali, sembrava essere stata messa un po' in soffitta quella proposta, ritirata appunto, di cedere una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo e dei fondi di investimento privati, ma in realtà le scuse, una sorta di cambio di rotta, chissà quanto reale, della FIFA non è bastata. Le confederazioni continentali, oltre che chiedere che Infantino se ne vada, minacciano anche di organizzare dei tornei alternativi. C'è stata un'ultima presa di posizione ufficiale sul tema. UEFA, CONFACAF e AFC sono gli organi che governano il calcio in Europa, Asia, Nord e Centro America. Insomma, niente male, no, Sciauchi?
1: Sì, buonasera Alessandro.
0: Sciauchi Senussi mi ha raggiunto in studio.
1: È una minaccia, e, diciamo, con le buone e con le cattive. Queste sono con le buone, fatti da parte, altrimenti facciamo saltare il mondiale del 2030. E ricordiamo che il 2030 è organizzato anche da Spagna e Portogallo, che sono due paesi dell'UEFA. Mm-hmm. Però lui è così furbo che intreccia tutto. Per esempio, i mondiali 2030, le prime, diciamo, le partite inaugurali si giocano in America Latina per fare 100 anni dalla prima Coppa del Mondo, Paraguay, Argentina e Uruguay, mentre il resto dei mondiali si giocano in Spagna, Portogallo e Marocco. E quindi fa intrecciare tutto con la promessa di far giocare la finale in Marocco, così il Marocco può fare delle pressioni sui paesi africani per non mollarlo. Aggiungo che vorrebbe portarla a 64 squadre, quindi più squadre africane ancora nel mondiale, quindi vuol dire più soldi. Però siccome il suo gioco delle tre carte potrebbe essere esaurito, ecco.
0: Insomma, un intreccio tra calcio e potere che non è nuovo, come sa bene Luca Pisapia. Benvenuto, Luca.
2: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Luca Pisapia, giornalista, collega, autore del libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Giusto per dire che è certo una novità abbastanza pesante quella che dicevamo adesso, ma non così novità nel mondo del calcio e soprattutto del potere che il calcio ha, no?
2: Sì, allora, innanzitutto io vi parlo dal presidio di Spin Time, dove, come sapete, sanno tutti benissimo, gli occupanti sono per strada perché a seguito di un principio di incendio sono dovuti...
0: Certo, sì, sì, l'abbiamo raccontato.
2: Uscire, tutta la vita. E c'è appunto una questione che, attraverso delle cartolarizzazioni fatte dallo Stato, il palazzo è di proprietà di un fondo di investimento, gli stessi fondi di investimento che posseggono, diciamo, la maggior parte del calcio, delle squadre di club europee e sudamericane, ma gli stessi fondi di investimento che in qualche modo, attraverso sponsorizzazioni e partecipazioni, fanno parte anche della FIFA, della UEFA, della CONCACAF, delle varie federazioni africane, centro e nordamericana, sudamericana, la CONMEBOL. Questo per dire che il progetto di Infantino, il Fast Forward Enterprise, probabilmente è stato gestito male, probabilmente è stato annunciato ancora peggio, ma è un qualcosa con cui FIFA e UEFA hanno a che fare oramai da tempo. E dico UEFA perché la UEFA si è qualificata sin da subito come il grande avversario di questa operazione, quando in realtà, diciamo, c'è dentro con entrambi i piedi. Oggi citavate l'ultima lettera che è stata scritta dai tre segretari appunto della Confederazione d'Europa, Ceferin, Nord e Centro America e Asia, e in realtà però è stata scritta dai presidenti, con Montagliani appunto presidente di Nord e Centro America, che potrebbe essere un eventuale sfidante di Infantino, ma non è stata scritta dalle federazioni. A mondiale finito, quindi dopo tutto quello che era successo, dopo la coppa consegnata da Trump, ma dopo anche Infantino che partecipa, che consegna a Trump il premio per la pace, che partecipa al Board of Gaza e tutte queste cose, tutte 55 le federazioni europee della UEFA avevano già mandato una lettera di intenti, non vincolante, ci mancherebbe, ma una lettera di intenti che avrebbero rieletto Infantino al congresso di marzo del 2027. Dopo che è successa questa cosa con i fondi, solo 5 federazioni su 55 della UEFA hanno ritirato questa lettera di intenti: la Finlandia, la Norvegia e le federazioni britanniche. Questo vuol dire che altre 50 federazioni europee, ripeto, non in maniera vincolante, ma hanno già annunciato che voteranno Infantino alle elezioni del prossimo marzo. Quindi ecco, da un lato ci sono dei grandi movimenti politici e comunicativi da parte dei presidenti federali, quindi appunto Montagliani, quindi Infantino, già Califa non è che la controlli così bene, tutta la federazione asiatica. Dall'altro però ci sono le federazioni che Infantino continuano a sostenerlo. E questo perché? Perché in realtà questo favoloso piano fast forward enterprise su cui sembra cascare Infantino non è altro che la nuova versione del forward plan che lui inizia nel 2016 quando viene eletto, e non è altro che la nuova versione dei piani di sviluppo su cui avevano creato il loro potere Havelange e poi Blatter, i grandi predecessori di Infantino. Ed erano poteri dovuti al fatto che nelle elezioni della FIFA uno vale uno, un voto vale uno. Il voto della Bosnia, per dire qualcuno che noi consideriamo di meno ma che poi va ai mondiali a differenza nostra, vale tanto quanto il voto dell'Italia. Il voto di Capoverde vale tanto quanto il voto dell'Inghilterra o della Francia. Ecco che allora, strutturando tutta una serie di programmi di sviluppo, che vuol dire una distribuzione di soldi, e la FIFA con Infantino ha triplicato il fatturato e quindi il bilancio, ecco che allora poi alla federazione questi soldi arrivano. Ed ecco che allora di nuovo alla UEFA, su 55 paesi, in 50 per adesso hanno ancora espresso formalmente il loro sostegno a Infantino.
0: E quindi, senti, abbiamo un minuto. A questo punto non si arriverà a un estremo, a un boicottaggio, perché alla fine conviene portare avanti questo progetto.
2: Ah no, ma ecco, ma cosa boicotti? Sentivo prima giustamente Ciacchi che parlava il mondiale del 2030. Allora lì probabilmente ha senso iniziare a parlare di un boicottaggio. Le elezioni sono nel 2027, quindi poi bisogna vedere se Infantino sarà eletto o meno nel 2027. Il problema è che le competizioni iniziano adesso. Abbiamo tutti i campionati giovanili, mondiali, sia femminili che maschili. Si inizia adesso con il mondiale under 20 femminile. Io non credo che ci possano essere già boicottaggi subito da adesso, quindi i boicottaggi sono minacciati poi per fare che cosa? Addirittura si parla della minaccia di creare altri tornei alternativi. Allora cosa fai? Crei dei tornei in cui forse non partecipano le squadre europee, ma di sicuro non partecipano le squadre sudamericane, che sono tutte schierate ben compatte dietro Infantino. Quindi crei dei tornei dove non ci sono l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, la Colombia. Mi sembra veramente fuori senso questa cosa dei boicottaggi, e soprattutto fuori tempo massimo. Dopo che Infantino ti ha fatto i mondiali in Qatar, migliaia di migranti morti, ha partecipato alle elezioni di Trump, ha partecipato alle cose a Davos con Trump, ha partecipato al Board of Gaza, cioè senza senso alcuno, insieme ai leader dell'estrema destra mondiale, a un progetto di speculazione edilizia, ecco, sul genocidio del popolo palestinese a Gaza. Si inventa un premio per la pace, va tutto bene
0: e adesso si va a boicottare tutto, è abbastanza difficile. Insomma. Luca Pisapia, ti ringrazio, buona serata.
2: Grazie a voi ragazzi, buona serata.
0: E grazie anche a te, Sciauchi.
1: Grazie a te.
0: Popsera ritorna dopo il giornale radio.

0: Le 19.48, rieccoci di nuovo, buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Seconda parte di Pop Sera, insieme fino alle 20.30. Questo è lo spazio che durante il palinsesto invernale è occupato da Metro Regione, quindi proviamo tutte le sere a dedicare questo spazio a delle questioni milanesi e lombarde. Lo sapete, lo avete letto e sentito, sabato sera alla Versiliana Roberto Vannacci, tra le tante cose che ha detto in realtà, ha anche annunciato il candidato sindaco per Milano di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio. Io do il benvenuto ad Alessandra Corica, ciao, benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Alessandra Corica, collega di Repubblica che segue la politica milanese e lombarda spesso in consiglio regionale. Senti Alessandra, intanto proviamo a fare un profilo di questo Carmelo Burgio. Erano tempi, erano settimane che Vannacci diceva lo annuncio presto, ha scelto la Versiliana per questo annuncio, un po' nel vuoto delle notizie agostane ha sperato, in effetti è stato un po' così, di occupare più righe sui giornali e più minuti nei telegiornali e nei radiogiornali. Detto questo, Carmelo Burgio, che potrebbe essere un illustre sconosciuto ai più, ma mi pare invece che abbia un profilo ben definito e che va a sovrapporsi in maniera quasi perfetta con quello di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
1: Assolutamente sì, ha un profilo più che definito, una lunghissima carriera militare alle spalle, è incontrato dal 2022, ma nel corso della sua carriera Burgio ha ricoperto numerosi incarichi di altissimo profilo. Peraltro ha un passato da paracadutista e quindi è già il primo trade union con Roberto Vannacci. Burgio ha guidato numerose missioni italiane all'estero, in particolare venne inviato alla fine del 2003 a Nassiriya subito dopo l'attentato che, come sappiamo, costò la vita a diversi carabinieri italiani, e poi ha trascorso diversi anni della sua carriera in Calabria, dove ha guidato il comando provinciale dei carabinieri a Caserta, e lì è diventato protagonista di quello che è stato poi ribattezzato il cosiddetto modello Caserta, in particolare per quanto riguarda la lotta ai clan della malavita e il clan dei casalesi. È sicuramente un profilo che è sovrapponibile a quello del generale Vannacci, un profilo forse ben poco milanese. È nato ad Anzio, nel corso della sua carriera appunto vari incarichi in realtà poco attinenti alla realtà milanese da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista però la scelta di Burgio sicuramente ci dice su cosa Vannacci vorrà puntare l'anno prossimo per la campagna elettorale milanese, cercando di fare magari un exploit come lo ha fatto a Vigevano nei mesi scorsi. Milano non è Vigevano, ma sicuramente l'intenzione del generale qui, quello che è anche un po' un fortino del centro-sinistra, come sappiamo dall'elezione di Pisapia in poi, l'intenzione del generale è quella di riuscire a portare a casa un bel po' di voti.
0: Beh, quindi, se partiamo dal rastrellamento di Rogoredo, già a partire dal termine usato rastrellamento c'è poco da stare allegri,
1: È un termine che sicuramente ci riporta indietro di numerosi decenni e che sicuramente colpisce, non in positivo dal mio punto di vista. È un termine che però già ci dice su cosa la campagna elettorale di Futuro Nazionale qui a Milano vorrà puntare: la sicurezza, anche una certa visione securitaria della città, che peraltro, ricordiamoci, non è una competenza in capo al sindaco. Noi tutte le volte che accadono dei fatti di cronaca violenti vediamo tirato in ballo Palazzo Marino, ovviamente in questo caso il sindaco Beppe Sala. In realtà, come sappiamo, la sicurezza è innanzitutto competenza del Viminale, del Ministero degli Interni, e quindi negli ultimi 4 anni di un governo di centrodestra, nel caso specifico di un ministero che è quello guidato da Matteo Piantedosi.
0: E che un altro Matteo vorrebbe guidare in realtà. Senti Alessandra, di fronte a questo annuncio, va bene, agostano dicevamo, però ufficiale, che reazioni ci sono state dal centrodestra?
1: Dal centrodestra è molto interessante il fatto che, per esempio, la Lega, per tornare appunto anche a riunirci ai due Matteo di cui ci dicevamo prima, ha deciso al momento di non commentare in alcun modo questa scelta. Secondo me, una scelta, quella di non commentare, non casuale. La Lega, come sappiamo, teme moltissimo l'ascesa di Vannacci di futuro nazionale, a livello nazionale, ma anche a livello locale. È ovvio che il timore sia quello di essere fagocitati dall'ex compagno di partito e sicuramente la scelta di Vannacci, che è quella di parlare ad un determinato elettorale, che appunto è quello che vuole politiche maggiormente securitarie, una maggiore attenzione magari anche sul fronte dell'immigrazione, ricordiamoci un altro dei cavalli di battaglia di Vannacci è quello dell'immigrazione, sicuramente metterà la Lega in difficoltà. Forza Italia ha ingaggiato una vera e propria lotta senza paura contro il generale Vannacci, quindi va da sé che abbia un giudizio al di là del profilo di Burgio, che è su cui non hanno espresso critiche a livello personale, però sulle politiche di Vannacci sono sicuramente molto molto critici, così come sono critici anche noi moderati. Che ricordiamo qui a Milano, pur essendo il partito più piccolo della coalizione di centrodestra, vorrebbe a tutti i costi e auspica vivamente di riuscire ad esprimere il candidato sindaco, ossia il suo leader nazionale Maurizio Lupi. Fratelli d'Italia mi sembra che stia un po' ancora a guardare, a vedere effettivamente quanto concreta sia la possibilità di Vannacci e di Burgio di acquisire consenso in città. Peraltro, Alessandro, se posso aggiungere una cosa
0: Certo.
1: molto interessante. È che al momento fa anche questo appunto agosto milanese, ecco che viene fuori che in realtà già anche all'interno dello stesso futuro nazionale Milano ci sono delle divisioni. Ieri il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, che è Luca Ferrazzi, uno dei primi ad aderire qui a Futuro
0: Un consiglio regionale,
1: Nazionale
0: certo.
1: Lombardia, che è il coordinatore regionale, ha diramato questo comunicato dicendo soltanto io parlo a nome di Futuro Nazionale, non ci sarà nessuna conferenza stampa convocata il 18. Il destinatario di questo messaggio è una figura che qui a Milano noi conosciamo molto bene, ossia Roberto Jonghi Lavarini, il famoso barone nero che
0: Certo.
1: è nel comitato elettorale di Burgio e che ad un certo punto aveva diffuso questa notizia, che poi appunto Ferrazzi ha smentito, dicendo parlo solo io, aveva diffuso questa notizia che addirittura il 18 agosto ci sarebbe stata questa conferenza stampa a Milano con Vannacci che avrebbe presentato ufficialmente Burgio. Ecco, già dentro il neonato partito sembrerebbe che, diciamo così, non sia tutto rose e fiori.
0: Un'ultima cosa, Alessandra Corica, hai citato Roberto Jonghi Lavarini, quindi il neofascismo milanese e italiano, ma tornando sulla scelta di Burgio, una scelta di un non politico, in qualche modo, come ce la si spiega? Visto che comunque sul territorio qualche nome di peso, a partire da Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco del centrodestra, che è passato proprio un paio di settimane fa a Futuro Nazionale, o di Massimiliano, Max Bastoni, comunque una figura storica tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Regionale, ce l'aveva Futuro Nazionale. Invece questa scelta.
1: Secondo me è una scelta dettata soprattutto dalla estrema possibilità di sovrapporre la figura di Burgio alla figura di Vannacci. Vannacci sta creando un partito che oggettivamente è un partito personalistico, che ruota intorno tutto a lui e alla sua figura. E mettere diciamo così, come figura chiave qui su Milano, come competitor per Palazzo Marino, quello che è una figura estremamente riferibile a lui. Dal suo punto di vista, a parer mio, è sicuramente un punto di forza. Scegliere un Luca Bernardo, scegliere un Massimiliano Bastoni, lo avrebbe esposto a eventuali accuse. Sei come tutti gli altri, scegli i professionisti della politica. Poi noi sappiamo nel caso, per esempio, di Bernardo, ha una lunga carriera da medico alle spalle, però ha già una legislatura quasi conclusa come capogruppo di Forza Italia e comunque come ancora prima
0: Candidato
1: competitor di
0: sì.
1: Beppe Sala per tutto il centrodestra. Max Bastoni, che è una figura che il centrodestra milanese conosce benissimo, ha una lunghissima militanza alle spalle, prima nella Lega, poi in Forza Italia e adesso in Futuro Nazionale. A parer mio, Vannacci ha un po' voluto, diciamo così, sparigliare ancora le carte e scegliere anche quello che è appunto una figura che sicuramente è strettamente a lui legata. Peraltro li lega un'antica e profonda amicizia,
0: Ecco.
1: Vannacci e Burgio. Anche questo probabilmente ha pesato nella scelta.
0: Grazie mille Alessandra Corica, Repubblica, ti leggeremo nei prossimi
1: Grazie
0: giorni. Ciao e buon lavoro.
1: a voi. Buona serata.
0: E lo so, sono monotematico, vorrei sti giorni, non possiamo non far ascoltare il più possibile Francesco Guccini.

Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente mi sospinse un giorno.

un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia.

e andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire.

0: Le 22 minuti, 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo in Piazza Le Loreto. Le 23 minuti in questo istante e quindi ancora buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Iniziamo quest'ultima parte di Pop Sera di oggi e andiamo a chiudere un po' un cerchio, perché chiudiamo il cerchio che ha aperto questa mattina Martina Stefanoni all'interno di Summertime, perché oggi è il 10 agosto e per Milano significa andare in Piazzale Loreto per commemorare i 15 martiri di Piazzale Loreto, commemorazioni che ormai da non so quanti anni si dividono in due, diciamo così. C'è la celebrazione mattutina, forse quella un po' più istituzionale in qualche modo, e poi invece alle 9, quindi tra un'oretta circa, quella, non so se definirla più movimentista, comunque un'altra modalità, anche se poi si mischiano le realtà che partecipano al mattino alla sera. E quindi noi andiamo lì perché fervono i preparativi, come si dice in questi casi, con Ivano Taglietti. Ciao Ivano, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, buonasera Radio Popolare.
0: Ivano Taglietti è membro della segreteria provinciale milanese dell'ANPI, tra l'altro ci ha anche organizzato, ci ha aiutato ad organizzare anche un bel abbonaggio partigiano dalle tue parti d'origine, tra l'altro siamo andati a finire. Senti, a parte questo Ivano, sì. Oggi 10 agosto è... Che significato ha per la Milano democratica antifascista, che poi non è solo per la Milano, perché è una data così fondamentale per l'Italia intera, per la resistenza intera, questa data?
1: Eh sì, Alessandro, il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda, che non ci aiuta, che non è facile, che insomma stamattina la manifestazione, diciamo quella istituzionale, gli accenti erano su quello che ci circonda e che davvero porta ancora timore a chi pensa alla Costituzione, alla Resistenza e a questi 15 martiri, questi 15 partigiani. Che...
0: Ecco, senti, non vorrei tornare sulle polemiche di questi giorni, le parole di La Russa, quelle di Vannacci, il rastrellamento, anche perché di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano, ho parlato fino a due minuti fa con la collega Alessandra Corica di Repubblica, ma vorrei stare con te sull'importanza di questa giornata. Hai detto, e ricordo, ma facciamo anche antifascismo, quindi... la giornata è sì di commemorazione, di doverosa commemorazione, ma anche in qualche modo di attualizzazione dell'antifascismo, al netto delle polemiche del qui ed ora. Sto dicendo, siamo in un'epoca in cui è necessario, è fondamentale, è importante rivendicarlo questi valori.
1: Sì, Alessandro, guarda, stavo guardando l'ora adesso che mi ha chiamato. Sono le 8, gli hanno, nel 44 li avevano fucilati alle 6:30 del mattino, e adesso li portavano all'obitorio, li avevano lasciati qua sul selciato per tutta la giornata. Chi c'era, ad esempio mio padre mi ha raccontato che poi nel pomeriggio era passato di qua perché la voce era circolata, e era un caldo quasi come oggi, forse in quelle stagioni il caldo c'era. Insomma era un segnale, e questo segnale penso che sia giusto ricordarlo ancora oggi, perché dal loro esempio, ma dall'esempio di tutti i caduti della Resistenza, ci sia di nuovo questa idea che non è solo memoria, ma che è solo antifascismo, proprio anche senza toccare le tematiche, come hai detto tu, perché davvero lasciamole perdere, le risposte le daremo stasera, le daremo da domani, e io come ANPI, ma tutti noi come antifascisti continueremo a darle. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro.
0: C'è da dire comunque che il clima da qualche anno a questa parte è cambiato ed è davvero sempre più difficile e nello stesso tempo sempre più doveroso scendere in piazza, eh?
1: L'analisi che ha fatto l'ANPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, come diceva per toccare anche Guccini, ogni stagione si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati. Perché una volta sapevamo che esistevano, non sono mandati via, però che in realtà avevano questi appoggi, questo continuare, ho detto, questo continuare a alzare, mi viene in mente la rana bollita, ci hanno immerso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma fra un po' saremo cotti. Ci
0: Eppure,
1: sono per fortuna, sì.
0: Ivano, mi sembra, io che sono un abitué e per militanza mia e per ragioni professionali, giornalistiche di questo 10 agosto, mi pare che negli ultimi anni ci sia stato un ritorno di partecipazione rispetto magari ad anni un po' più mosci, diciamo così, no?
1: Sì, tieni conto che dal 1946 io sono andato a reggermi anche per dire qualcosa di sensato stasera, dal 1946 su vari orari, perché di solito era la sera, il 18, poi se era nei giorni lavorativi lo facevano alle 21. C'è stato un calo negli anni 60-70 in parte. Poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. Guarda, io per andare sull'attualità, quando abbiamo votato pochi mesi fa per salvaguardare la Costituzione, vuol dire che c'è ancora un po' qualche boccata d'aria fresca. Te l'ho detto, quello che circonda non è facile. Abbiamo pensato noi come ANPI, da forse 12 anni, 15 anni, di portare poi la manifestazione istituzionale al mattino, ma di portare la cultura, perciò la musica, le poesie, le letture con vari ospiti, con vari programmi tutti gli anni, alla sera, perché ci vuole ancora guardarsi negli occhi, tenersi per mano, pensare che non si è soli, perché se si è soli a dire non c'è poco da fare, hanno tutti i centri di potere, nei giornali qua là, vuol dire che in realtà le spianiamo la strada. Non essere soli vuol dire ragionare insieme con voi, con la radio, con la controinformazione, con la musica, insomma, sforzarsi anche stasera, di guardarsi negli occhi, di dire siamo qua, siamo presenti.
0: In tutto questo io mi sono scordato la domanda più banale, ma più di servizio per ascoltatore ed ascoltatrice che magari tra circa un'ora saranno lì in Piazza Le Loreto insieme a te. Com'è il programma di stasera?
1: Stasera c'è Castoldi, che come sapete è nipote di Salvatore Principato. Ci sono io che, come ormai, fino al 10 agosto non mi sposto da Milano, che sono militante puro e da domani vado in ferie anch'io. E poi ci sono gli Euromundi, perché come ti ho detto, ogni anno pensiamo di portare un gruppo. Abbiamo portato i Gang, abbiamo portato Renato Franchi, abbiamo portato dall'Oltre Po, che citavi prima, i Batacuerce l'anno scorso. Quest'anno ci sono gli Euromundi con la banda Tom e altre storie partigiane. Loro hanno la musica, hanno una musica, hanno dei testi che sono molto vicini alla Resistenza, un'analisi storica approfondita, e perciò quest'anno ci alletteranno con la musica, ma soprattutto con la memoria. E, insomma, ci proviamo, come solito, Alessandro, non stiamo mai fermi e ci crediamo, ecco. Siamo convinti che tutto serve, anche poco. Anche in qualche modo non arrabbiarsi, ma essere, divertirsi, avere questo aspetto ludico, che è quello di stare assieme, vuol dire già avere fatto un passettino avanti e non indietro.
0: Vabbè, Ivano, io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio preparare la serata di stasera, ricordiamolo, Piazzale Loreto alle 21, lì dove c'è proprio il monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto e chi lo sa, magari faccio un salto. Ciao, grazie mille.
1: Grazie. Ci vediamo allora. Grazie a tutti. Ciao Radio Popolare. Ciao.
0: Era Ivano Taglietti della segreteria provinciale dell'ANPI di Milano e vi dicevo, no, non vi dicevo, in realtà abbiamo iniziato stamattina a ricordare questa importante giornata e io sono andato a recuperare un'intervista fatta qualche anno fa a a Sergio Temolo, che era il figlio di Libero, uno dei 15 martiri. Sergio è morto a gennaio del 2022, però con Radio Popolare ha sempre avuto un grande rapporto, e allora qualche anno fa l'avevo sentito e gli avevo chiesto di ricordare, di raccontare ad ascoltatori e ad ascoltatrici chi era suo padre. Questo è il racconto che ci ha fatto.
2: Mio padre era immigrato a Milano dalla provincia di Vicenza e trovò lavoro a Milano prima come assicuratore, poi come operaio, appunto, alla Pirelli, alla Brugiada prima e alla Bicocca poi. Dopo poco arrivai anch'io dal paese, dalla provincia di Vicenza, arrivai anche a Milano e così finalmente potevamo stare assieme come una famiglia normale. Infatti lui nel frattempo si era trovato d'accordo con un'altra donna e si era sposato. Io avevo 6 anni, era il 36, iniziai la scuola e fino al 45 andai avanti a studiare. Con mio padre si instaurò un sentimento di affetto esclusivo, per me c'era solo lui, forse per questo lui si fidò di me, penso, e senza confidarmi della sua attività antifascista clandestina mi coinvolse comunque in alcune azioni relative al suo impegno politico. Perciò parlare adesso di mio padre è un brutto ricordo. Infatti proprio nel mese di aprile di quel 44 lui era stato arrestato la sera del 20, non tornò a casa dal lavoro e io non l'ho più visto. Quella sera è stata l'ultima volta che mi ricordo.
3: Perché tuo padre fu appunto prelevato
2: mentre usciva
3: dal lavoro, era l'aprile, il 20 aprile.
2: Altre volte era successo che erano venuti e in genere chi sapeva che aveva qualche conto da regolare o che comunque era meglio non farci vedere, uscivano da un'altra parte. Era già successo altre 2 volte, mio padre me l'aveva raccontato.
3: Lui aveva preso contatti con l'organizzazione comunista clandestina.
2: Mio padre era, diciamo, responsabile all'interno della Bicocca per il PC, per il Partito Comunista, e perciò si era messo un po' in vista. Ho parlato con alcuni operai anni or sono, che qualcuno ha voluto contattarmi, erano operai che lavoravano alla Pirelli e che abitavano qui a San Siro, e di conseguenza mi hanno detto sì, insomma, se metteva troppo in mostra, cioè probabilmente nei giorni dello sciopero del 43 o del 44 si era fatto notare un po', e di conseguenza, anzi un operaio di questi mi dice il giorno degli scioperi sbassava i cortei, cioè staccava la corrente, insomma. Mio padre era, lui proveniva dalla provincia di Vicenza, dal mio paese e il suo paese Arzignano, nella Val del Chiampo, e la famiglia proveniva da una famiglia di mio nonno che ho conosciuto e che era un grande personaggio, aveva un forno, faceva il pane, poi aveva anche una oreficeria, ma è andato a finire che in quella valle lì, dove erano tutti abbastanza poveri contadini, lui da buon personaggio con una formazione socialista, anarchica, eccetera, segnava ma non incassava mai i soldi, ed è andato a finire che questa attività di fornaio è fallita, insomma, certo, particolarmente nel periodo del ventennio, e infatti per quello poi tutti i figli erano 11 tra maschi e femmine, parecchi se ne sono andati venuti a Milano a lavorare perché ormai non si poteva più, insomma. E lui era mio padre. Quando aveva 16 anni, con suo padre, mio nonno, erano stati, il negozio era stato assalito durante la notte da squadre di fascisti, sapevano che lui era uno antifascista e ha spaccato i vetri, allora mio nonno e mio padre scapparono via si rifugiarono sui tetti della casa e si salvarono. Era soprannominato anche in quel periodo Flecchia mio padre, perché era il nome di un deputato comunista che quando veniva a parlare lì nella zona di Vicenza, mio padre con altri giovani facevano un po' da scorta, insomma. E allora, o ironicamente o perché era sempre, quando c'era sempre lui, l'avevano soprannominato col nome di questo
3: deputato comunista
2: dirigente. E poi gli hanno dato anche un soprannome di Lenin. Sono tutte cose queste che ho saputo
3: negli anni successivi
2: al paese, quando sono andato, che appunto ho scoperto che ero il figlio di Flecchia e di Lenin, non lo sapevo.
0: Era Sergio Temolo, il figlio di Libero Temolo, Libero Temolo, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Sergio, appunto, suo figlio, morto nel gennaio del 2022. Questa è un'intervista che gli avevo fatto qualche anno fa. Andiamo a chiudere questa puntata di Pop Sera. Quando sono le 20 e 19 minuti, vi ripropongo l'intervista che Martina Stefanoni ha fatto questa mattina a un altro Sergio, un altro figlio di uno dei martiri di Piazzale Loreto. Lui è Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto. Stamattina, durante la cerimonia istituzionale, ha parlato dal palco di Piazzale Loreto, appunto. Prima è stata ospite da Martina Stefanoni, quindi sentirete, ve lo dico subito, alcuni passaggi in cui parla al futuro, dirò quando invece a quest'ora, alle 20:20 della sera, ha già fatto e ha già detto. Comunque è questo.
4: La memoria di quegli anni resta un elemento fondamentale, no, per la nostra democrazia, e oggi ancora di più visto il momento storico e politico che stiamo attraversando. Ogni anno noi vediamo anche il tentativo della destra di governo di negare, annacquare, no, le responsabilità del fascismo in diversi contesti storici, parlando di diversi contesti storici. Anche quest'anno non è da meno, tra poco ci arriviamo. Prima però vorrei partire dalla giornata di oggi. Vorrei chiederle, Fogagnolo, che giornata sarà 82 anni dopo, soprattutto con quale spirito anche lei personalmente arriva in Piazzale Loreto oggi?
5: Ma direi con lo spirito di chi dopo 82 anni vede che ancora le istituzioni fanno di tutto per negare ai familiari dei 15 verità e giustizia.
4: Ecco, appunto, questo è un riferimento non casuale, no? Perché proprio recentemente, in questi giorni, ci sono stati nuovamente polemiche di questo tipo. Ogni anno, diciamo, la destra rilancia la questione dell'8 agosto, legando la strage di Piazzale Loreto con le 10 vittime delle due bombe dell'8 agosto poste sotto un camion della Wehrmacht in Viale Abruzzi.
5: No, è cosa recente.
4: È cosa recente questo ritorno?
5: La rivendicazione, l'appropriazione indebita di quelle vittime,
4: sì,
5: è cosa recente da parte della destra. Prima le avevano dimenticate anche loro.
4: Ok, è ritornato negli ultimi anni.
5: Sì.
4: Ecco, però appunto la cosa, diciamo, abbastanza sconcertante quest'anno è che questa narrazione viene presa, intestata, riportata dalla seconda carica dello Stato, dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che qualche giorno fa ha cavalcato questa narrazione, no? La narrazione che lega le due storie, sostenendo che l'una, cioè Piazzale Loreto, sia stata la vendetta dell'altra, cioè Viale Abruzzi. So che lei affronterà il tema anche nel suo discorso che peraltro ha scritto prima delle dichiarazioni di La Russa. Che cosa ne pensa di tutta questa storia?
5: Ma penso che sia, ripeto, un'appropriazione indebita che debba essere corretta, perché come sempre i fascisti di oggi fanno l'estrapolazione di singoli episodi evitando di metterli nel giusto contesto. Il giusto contesto è che quella è una legittima azione della guerra partigiana di liberazione fatta durante la guerra civile. Guerra civile che è nata, lo dice Renzo De Felice, c'è un evidente rapporto di causa effetto nel momento in cui Mussolini costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che si contrappone al Regno del Sud della Casa Savoia, criticabile quanto mai, ma comunque legittima nella continuità dello Stato.
4: Certo, la polemica dice anche che appunto non si ricordano le vittime dell'8 agosto, cosa che invece appunto anche lei fa nel suo discorso di oggi.
5: Sì, oggi sarò più detta più analitico del solito su questo argomento. Io spesso durante i miei discorsi di commemorazione della strage parlo delle vittime dell'8 agosto, le ricordo semplicemente. Oggi sarò più dettagliato.
4: Ok, perché diciamo qual è il rischio di questa equiparazione che viene fatta?
5: Ma allora, il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi, e questo non è vero. Vi faccio un esempio per capirci.
4: Sì.
5: Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro fatto nella sede del comando delle SS, i fascisti abbiano detto: no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. Capito qual era? E la cosa è significativa, tra l'altro non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti, che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana. Chi non era chi non si riconosceva nella Repubblica Sociale Italiana, non si riconosceva nel fascismo, perché per loro fascismo e Stato erano la stessa cosa.
4: Eh sì, e questo è l'importante, poi appunto rimarcare, no, questi concetti che altrimenti restano nelle pieghe delle propagande. Le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio andare. Che effetto le fa, anche ampliando lo sguardo non solo alla commemorazione di Piazzale Loreto, ma insomma c'è stato recentemente anche, ce ne sono state altre in cui si è nuovamente ricreata questa situazione. E che effetto le fa questo governo che così fatica a riconoscere le responsabilità del fascismo?
5: Mi fa un effetto orribile, letteralmente orribile.
0: Era Sergio Fogagnolo al microfono di Martina Stefanoni, sono le 20:27 minuti, io vi saluto con questo ultimo pezzo di Francesco Guccini, L'isola non trovata. Noi ci risentiamo domani, se volete, alle 18:35, ciao!
6: Quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice, in gotico latino...

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
2: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla sesta puntata di Battuta Lenta, una serie di esplorazioni nel genere musicale che a cavallo tra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Parleremo oggi dell'etichetta fondata dai Massive Attack che si chiama Melancholic, fondata nel 1995 e distribuita da Virgin EMI. Il sottotitolo era tutto un programma, Glad to be Sad. Misero sotto contratto una serie di artisti diversi fra loro, fra i quali Craig Armstrong, Ora Sandy, Lewis Parker, Alpha, ma accomunati dalla stessa attitudine. Il gruppo, anche se poi la label sembra essere più una creatura di 3D, adottò una filosofia di non interferenza che consentiva agli artisti di realizzare i propri album nel modo che preferivano. Sono però ovviamente una serie di dischi molto vicini al loro modo di vedere la musica. Nella puntata di oggi ascolteremo gli esordi di Craig Armstrong, The Space Between Us, del 1997, e di Alpha, intitolato Come From Heaven, anch'esso del 1997.

My Things è il brano che apre Come From Heaven. Alpha è un duo formato da Corin Digley e Andy Jenks. Il disco vede però la partecipazione vocale di vari ospiti, tra cui Martin Barnard, Wendy Stubbs e Helen White. La particolarità del disco è che praticamente ogni brano è costruito partendo da un sample. In questo caso il sample è tratto da The April Fools di Percy Faith del 1969. In questo brano non partecipa nessuno degli ospiti vocali. È una bellissima ballata strumentale con echi di voce eteree e lontane. Something Later, che ascoltiamo ora, è invece cantata da Martin Barnard e contiene un sample tratto da My Autumn's Done Come di Lee Hazelwood del 1966.

Ned Reggett di AllMusic ha descritto l'album come un mix di suoni e stili leggermente inquietante, che riesce a essere raffinato e decisamente romantico senza cadere nel soul edulcorato. Quando il duo dà libero sfogo alla propria abilità nel collage e nel campionamento, il risultato può essere davvero mozzafiato, un delicato equilibrio fra caos e atmosfera. Come possiamo benissimo ascoltare in questo brano strumentale, Hazeldub, anche questo scritto solo da Digley e Jenks. Il brano contiene estratti da Who Needs Forever di Astrud Gilberto e da Not the Loving Kind di Lee Hazelwood, entrambi del 1966.

Larry Flick di Billboard ha affermato che l'album combina il suono sperimentale e ricco di campionamenti della scena elettronica underground con i suoni pop tradizionali. Questa definizione calza a pennello per il brano che ascoltiamo ora, Un Kill, cantato da Wendy Randall.

0: La musica di Alfa è stata definita musica notturna, lenta, profonda e sexy. Chiudiamo questa parte dedicata a loro con il brano che dà il titolo all'album, Come From Heaven. Come From Heaven forse è l'unico brano del disco che non contiene campionamenti, una breve song con tutti gli stilemi del trip hop, molto scuro e con tanti rumori d'ambiente. Come From Heaven ci condurrà allo spazio tra di noi, The Space Between Us, il primo album di Craig Armstrong, aperto da una versione orchestrale di Weather Storm, scritta da Craig con i Massive Attack.
1: My very best friend in high school and a little bit thereafter.

Come from heaven.

The Space Between Us è l'album di debutto da solista di Craig Armstrong, pubblicato dalla Melancholic Records. Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins presta la sua voce al brano This Love, mentre Paul Buckingham dei Blue Nile appare in Let's Go Out Tonight, una rivisitazione dell'omonimo brano degli stessi Blue Nile. Ma questi brani li ascolteremo tra poco. Il primo brano dell'album, Weather Storm, che abbiamo appena ascoltato, è una rivisitazione di un brano omonimo presente nell'album Protection dei Massive Attack del 1994, al quale Armstrong ha collaborato. Entrambe le versioni di Weather Storm utilizzano una frase tratta da Autumnal, un brano del 1972 di Anthony Phillips, presente nel suo album del 79, Private Parts and Pieces. Allo stesso modo, Slide 2 è una versione rielaborata di Slide dei Massive Attack, anch'essa tratta da Protection.

Armstrong è nato a Glasgow, in Scozia, e ha studiato musica presso la Royal Academy of Music di Londra. In seguito ha intrapreso la carriera di compositore musicale e ha collaborato con alcuni dei musicisti più famosi del mondo. Ha lavorato con Madonna, U2 e Massive Attack, da cui è nato questo disco. Come disse Ryan Schreiber di Pitchfork, Armstrong ha scritto le musiche per il remake del 1996 di Romeo e Giulietta, il che significa che ha lavorato con Nelly Hopper, il che significa che fa parte della scena elettronica, il che significa che gode di credibilità, soprattutto perché il suo album di debutto è appena uscito per l'etichetta Melancholic dei Massive Attack. The Space Between Us è composto da 12 bellissimi brani che spaziano dal solenne al decisamente emozionante. Non sorprende che il disco non si concentri molto sui ritmi drum and bass, ma piuttosto metta tutta la sua energia in arrangiamenti di archi in ascesa e in una gran cassa elettronica costante e martellante. Il tutto suona straordinariamente moderno. Come In This Love, che ascoltiamo adesso, con la voce Elizabeth Fraser di Cocteau Twins, anche lei all'interno della Factory dei Massive Attack.

The Space Between Us è un album cinematografico, emozionante e magnificamente orchestrato. Craig Armstrong fonde magistralmente archi classici, un delicato pianoforte e trame elettroniche per creare un paesaggio sonoro ricco e coinvolgente. Ogni brano sembra un cortometraggio, ricco di tensione, bellezza ed emozioni sottili. L'album passa da momenti riflessivi a passaggi più ampi e drammatici. È meditativo, espansivo e commovente, il tipo di musica che ti rimane dentro a lungo dopo l'ascolto. La capacità di Armstrong di combinare la grandiosità orchestrale con tocchi moderni rende questa esperienza davvero unica. Come unica è la versione della canzone dei Blue Nile, Let's Go Out Tonight, cantata dallo stesso cantante dei Blue Nile, Paul Buchanan.

La maggior parte delle sue composizioni presenta una miscela di strumenti orchestrali tradizionali e ritmi elettronici moderni. Il suo stile unico si basa su una miscela di melodie sofisticate e basi ritmiche che creano un'atmosfera emotiva ed evocativa. Si sentono le sue influenze di musica classica, jazz e musica popolare, mescolate insieme in modo magistrale. Fra le canzoni più famose di Craig Armstrong ce ne sono alcune tratte dalle colonne sonore di film, come per esempio Balcony Scene da Romeo e Giulietta, diretto da Baz Luhrmann del 1996, con la quale vi salutiamo.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Buongiorno, le 6 in punto, questa è Radio Popolare, con voi ancora fino a sabato compreso, Barbara Sorrentini, da queste frequenze per svegliarvi, parlare con voi, scrivere e leggere i vostri messaggi al 331-62-14013 e soprattutto ascoltare musica.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci, i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

6:05 minuti, vorrei Francesco Guccini, saluto Mimmo che dice ci stavo scommettendo con me stesso che avresti aperto con il maestrone e grazie, penso che lo farò tutti i giorni. Come qualche anno fa ricordo che ogni giorno durante l'apertura avevo promesso di mettere un brano di Francesco Guccini, così avevo fatto e di fatto lo sapete, se ascoltate le mie aperture Francesco Guccini non è mai mancato, a maggior ragione in questi giorni continuerò a metterlo per aprire e chissà, magari a volte anche per chiudere. Oggi in ogni caso metterò anche un altro brano, per cui c'è un motivo che poi vi spiegherò. E saluto anche l'ascoltatore 252 che in realtà è Martina. Buongiorno Barbara, che bello seduta in balcone, bello a quest'ora in balcone, caffè Alba. Aspetta che mi giro, vediamo com'è la situazione. È ancora buio qui, però si inizia un pochino forse a schiarire. La tua voce, la voce di Guccioni, sì, per me Guccioni, grazie. E poi Martina aggiunge a Odissea, vale il film solo per la magnifica Circe. Eh sì, Samantha Morten è bravissima, a parte che è una bravissima attrice, però nei panni di Circe è veramente perfetta, inquietante al punto giusto, femminista al punto giusto. È vero, Odissea. Vabbè, basta. Se volete scrivermi, se l'avete visto, lo potete fare, ovviamente. Ne abbiamo parlato tanto da questi microfoni in queste ultime settimane, non lo so se vi abbiamo convinto, non è che dovessimo convincervi più di tanto, perché so già che il film era molto atteso. Le 6:06 minuti, Radio Popolare, oggi martedì 11 di agosto. Ci stiamo avvicinando al Ferragosto, ci stiamo avvicinando all'eclissi domani, poi dedicheremo ancora uno spazio come abbiamo fatto ieri, come faremo ancora domani per la diretta che ci sarà dalle 18:30 alle 20:30 e l'appuntamento al Monte Stella alle 19 per vedere tutti insieme l'eclissi. Mi raccomando gli occhialini, so che pare che su Amazon siano esauriti, però procuratevi qualcosa, che sia un vetrino, che sia però soprattutto gli occhialini, magari dalle scorse eclissi li avete tenuti. Vi do ancora il numero 331-62-14013. In questa prima parte, prima di dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, vi chiedo, e quindi comunque leggerò i vostri messaggi tra una canzone e l'altra, se ieri sera avete visto le stelle cadenti. Ve lo chiedo perché ieri era la notte di San Lorenzo, quindi ovviamente il giorno in cui cadono le stelle, inutile, ve lo cito, certo, il grande film dei Taviani, che poi in realtà raccontava tutt'altro, non tanto la caduta delle stelle cadenti, ma la caduta di uomini e donne. E comunque no, mi piacerebbe saperlo per un motivo in particolare, perché il clima non so se aiuta. È vero, ieri era tutto era tutto limpido, o no? Sì, ieri era limpido, era l'altro ieri che a un certo punto c'è stato un vento pazzesco. E quindi se li avete visti e da dove, da che punto? Ovviamente da Milano sì, c'è sempre Monte Stella che è un punto abbastanza aperto verso il cielo. Quindi se volete raccontarmi in quali luoghi l'avete visto in modo nitido, mi fate un regalo. Intanto, visto che è la notte di San Lorenzo, è stata la notte di San Lorenzo, ci ascoltiamo Cristiano De André.

La notte di San Lorenzo, Cristiano De André, non so ancora se qualcuno di voi sia andato da qualche parte in un luogo aperto, in mezzo alla natura o anche semplicemente non proprio tra le case a Milano, ma magari in qualche spazio aperto delle vostre città, che sia Milano o che sia un'altra provincia, lo potete scrivere al 331-6214013. Però intanto Angela mi scrive che ha visto Odissea di Nolan, mi è piaciuto, dice Angela, soprattutto alcuni dialoghi. Li ho trovati profondi. Il finale mi è sembrato un po' lungo, non lo svelo perché comunque c'è ancora tanta gente che non l'ha visto, che non è riuscito a prenotare. È un po' un'americanata, dice il finale, che non spiego cosa succede. Vabbè, un pochino ci voleva, però in questo film del resto, come dice ancora Angela, dice lo rivedrei proprio per alcuni dialoghi. Sì, è vero, la forza dei dialoghi è abbastanza sorprendente. L'ho notato anch'io, e al di là dei dialoghi, ovviamente il significato che vuole lasciare, insomma, Nolan con questo film è molto importante, ed è forse una delle cose che è piaciuta di più. Oltre ad andare a vedere, se siete andate a vedere le stelle cadenti, state andando a vedere delle mostre. Oggi c'è un articolo su Repubblica, le pagine milanesi, da Kiefer al Castello Sforzesco, l'arte aperta anche a Ferragosto, i musei civici, il PAC e tanto altro nell'offerta per questo sabato, quindi non solo in questi giorni di agosto, ma anche a Ferragosto sarà tutto aperto. E poi vabbè, c'è sempre il cinema all'aperto, la Cineteca Italiana che vi ricordiamo con la sua programmazione, l'Arianteo con i suoi film, Mare Culturale Urbano. Sono tanti, insomma, i luoghi aperti che fanno vedere film, mostrano film. Tra l'altro domani ci sarà Blade Runner alle 21 a Castello Sforzesco, e ci sarò anch'io, non durante il film, non nel film, poco prima del film, a introdurre il film, ossia per cui dopo l'eclissi, che non so quanto si vedrà da qua. Se volete, al Castello Sforzesco, appunto, c'è la proiezione di Blade Runner, altro film che non è semplicissimo ritrovare su grande schermo. Quindi, insomma, per chi ha voglia, bisogna prenotare. Se andate sul sito della Cineteca, trovate tutto. Prima di andare avanti con la musica, intanto preparo un brano per dopo, un brano un po' forte, cioè un po' forte nel senso che vi sveglia, se non siete totalmente svegli. Vi rilascio il numero per scrivere, che è 331-6214013. La domanda è ancora quella: siete andati a vedere o avete visto, per esempio, Tiziana dal suo balcone, avete visto le stelle cadenti, com'era il cielo, come l'avete trovato, o forse con questo caldo le stelle non sono arrivate fino a qua? Perché poi la domanda di base che mi interessava capire era: ma si vedono ancora le stelle cadenti? Io in realtà qualche sera fa, cos'era, sabato sera, ne ho vista una a Gressoney in un prato, quindi abbastanza buio. Ne ho intravista una, poi a un certo punto sì, forse ha fatto un percorso un po' diverso perché non è finita sul prato, ma chissà dove sarà finita, nell'universo, nell'immensità, però l'ho vista. Parto dal Corriere della Sera. Vabbè, oggi tutti i giornali sono abbastanza all'unisono nel raccontare la questione dei Ranucci. Ancora in carcere la Vitola, l'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore, capire il movente, ma lui è la vittima. Il GIP è l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Nelle chat viene fuori Sigfrido: tra 2 anni sarai tu il premier. Tutto questo all'insaputa di Ranucci, insomma, ha fatto tutto lui, la Vitola. Poi, sempre in prima pagina, lo trovate anche altrove, il terremoto in Colombia, la scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, magnitudo 7.4, più di 110 morti, Colombia adesso è stato di calamità. Nessun legame con il sisma del Venezuela, racconta Fabio Florindo. Poi i social e i ciclisti che se la sono cercata, un'onda d'odio sulle vittime, si sta parlando di quell'assurda manovra per investire da parte dell'automobilista che ha investito i ciclisti nella zona, nel Piemonte.
Poi Milena Sutter, Italia sotto shock per quel delitto, stiamo parlando di delitti, in questo caso è del 1971, anche Repubblica, insomma, stanno raccogliendo, il Corriere sta raccontando, sì, solo il Corriere, in realtà Repubblica ha un altro tipo di racconti di noir, no, invece sul Corriere sono ripescati alcuni delitti della storia, della cronaca e della storia. Poi il doppio evento, eclissi solari e le stelle cadenti, vedi, ne scrive domani anche in Italia, domani tutti con gli occhi all'insù per l'eclissi solare che in Europa mancava da 27 anni, l'Italia attorno alle 19.30 la Luna comincerà a mordere il Sole. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Su Repubblica in prima pagina, oltre alle notizie che vi ho già detto sul caso Ranucci e l'arresto di La Vitola, e poi naturalmente si parla anche qui del terremoto in Colombia che fa strage, ci sono delle immagini su Repubblica in prima pagina delle macerie e dei palazzi crollati. Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA, il presidente è un autocrate che sta minando la democrazia, un documento online denuncia un piano autoritario della Casa Bianca. Baer, un'intervista all'interno, pagina 7, dice l'intelligence mai così a rischio di manipolazione. Poi la Lega Lombarda contro Salvini, Fontana serve un passo di lato, sempre sulla prima pagina del di Repubblica c'è un ricordo ancora di Berruti, quando l'Italia del boom correva insieme a Berruti, tra l'altro proprio ieri sono cominciati gli europei di atletica a Birmingham, tra l'altro ci sono state già delle vittorie italiane, e poi il racconto con un'intervista a Ilaria Cucchi, sposo Fabio, che è il dono lasciato da Stefano, naturalmente stiamo parlando dell'avvocato che ha seguito tutta la vicenda insieme alla famiglia Cucchi, su per quanto riguarda la storia di Stefano Cucchi, e adesso il matrimonio. Per la natalità solo mance, il ritardo della UE, sempre questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la prima pagina della Stampa, poi mettiamo ancora un brano, ancora l'arresto di La Vitola, naturalmente, troppi buchi nella rete, migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca. Anche qui viene ricordato Berruti, lo stile di Berruti, il campione semplice e la sua Torino. Stiamo parlando appunto della Stampa, giornale di Torino. L'America a secco, la narrazione alternativa dei negazionisti del clima, un mese di caldo record, città soffocate da temperature oltre i 40 gradi, incendi che divorano migliaia di ettari di bosco, alluvioni improvvise che trasformano strade, piazze in fiumi. Tra l'altro c'è stato anche il caso della lava, della cenere, nella zona, insomma, dell'Etna, nella zona dell'Etna, che è stata in parte evacuata, questo. E poi chiaramente il terremoto, si parla del terremoto, strage in Colombia, si temono oltre 1.000 morti, e gli europei di atletica, capolavoro azzurro nel peso, Fabbri, Wire, oro e argento. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei tre quotidiani nazionali, diciamo, di più grande tiratura. Poi adesso ascoltiamo un brano e poi arriviamo anche alle altre prime pagine.

Da La La Land, Another Day of Sun, erano Emma Stone e Ryan Gosling a cantare questa canzone alle 6:23 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, tra poco la linea allo studio 1, ma intanto velocemente ovviamente anche il Fatto Quotidiano, bomba, Ranucci, ignaro, niente ombre su Report, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Si parla anche di Ilva sul Fatto Quotidiano, l'Ilva italiana, soldi dallo Stato e solita immunità. Il documentario su Marco Bellocchio, ne abbiamo parlato proprio ieri, qualche giorno fa, La scatola magica, c'è l'intervista, oggi la troverete anche sul sito di Radio Popolare, l'intervista non a Marco Bellocchio, al regista che ha realizzato questo bellissimo documentario che è stato visto a Locarno. Ci sono La verità, Il giornale Libero, Il giornale dice Amici miei, stiamo parlando ovviamente di La Vitola e la questione Ranucci, una bomba per Ranucci premier, scrive Libero, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola, La verità. Anche il Domani apre con migranti e UE, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali, il lessico, le parole sull'immigrazione, scrive Christian Raimond, quel lessico d'odio che fa regredire il paese, poi qui la vera storia della bomba Ranucci e l'arresto, e dopo Hormuz la rivincita del Mediterraneo, ma ci ritorneremo sul Domani perché ci sono un paio di articoli che volevo riportarvi. L'Avvenire apre con i muscoli in mostra, Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano, la Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. Poi ci sono i pendolari di Laredo, la stretta di Trump con il Messico, con i confini e i muri contro il Messico, i piani USA per la pace come la tela di Penelope, naturalmente anche qui La Vitola passa agli arresti e contestati metodi mafiosi, è inquinato un terzo di mari e laghi, così L'Avvenire. Guardiamo ancora il manifesto, che ce l'avevo qui davanti e adesso lo ritrovo, eccolo qua, il migliore amico, stiamo parlando di Netanyahu, fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro, la foto vede un faccia a faccia tra Trump e Netanyahu. Migranti, l'asse che spacca l'Europa, Meloni e la premier danese, anche qui si parla naturalmente della bomba, Ranucci ha arrestato La Vitola, l'ex Silva scudo e fondi statali per la crollata e poi per la cordata e poi il crollo degli ospedali per il terremoto in Colombia. Gad Lerner, nuovi equilibri, un'alleanza che non durerà in eterno. E questo appunto il manifesto. Abbiamo ancora due minuti che ci arriviamo con le notizie, con ancora un po' di musica e noi torniamo qui subito dopo il GR. Restate all'ascolto.

0: Radio Popolare.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, alle 6.30 le notizie di Popolare Network. In Colombia sono più di 130 i morti e quasi 500 i feriti per il terremoto che ieri ha colpito la zona occidentale del paese. Il bilancio è destinato a salire ancora. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per salvare diverse persone rimaste sotto le macerie. Decine gli edifici crollati, centinaia quelli danneggiati. In diverse città, per esempio a Cali, è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi. Il governo ha mandato nella zona altri militari. In alcune località non sono ancora arrivati gli aiuti. Quello di ieri è stato il terremoto più violento in Colombia da diversi anni. La magnitudo è stata di 7.4.
3: I bombardamenti russi di questa notte in Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e 20 feriti a Zaporizhzhia, nel sud, lo hanno detto le autorità locali, attaccata per l'ennesima volta anche Kiev, dove almeno una persona è rimasta ferita. In Russia, intanto, la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin in Ucraina. L'organizzazione non potrà così partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo, a settembre. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza.
2: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge prevede il reinserimento nella vita civile per una parte dei militanti, non ancora tutti. L'amnistia non riguarda lo storico leader del PKK, Öcalan, in carcere da anni, ma nei giorni scorsi lo stesso Öcalan aveva mandato un messaggio di supporto al processo di pace.
3: Un giovane si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza, aveva 32 anni, dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. La garante provinciale di Potenza per le persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti.
2: Questa notte un uomo è stato trovato a terra agonizzante nel cortile di un'abitazione a Pescara. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica. È possibile che l'uomo sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze non ancora chiare, ma la questura ha fatto sapere che non si escludono altre ipotesi.
3: Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e sull'Italia, l'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, inglobando l'Italia, mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate, temperature ancora elevate, possibili picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città italiane segnalate con bollino rosso, domani saliranno a 20.

0: Alle 6.33 le notizie di Popolare Network tornano tra meno di mezz'ora alle 7. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Mannarino, la primo amore, il suo ultimo disco sulle frequenze di Radio Popolare alle 6:37 minuti, l'apertura questa settimana insieme a me, che sono Barbara Sorrentini, fino a sabato compreso, insomma fino a Ferragosto mi trovate qua, spero per voi che invece vi troviate altrove, non so se avete visto Le Stelle Cadenti, ma non importa, parlavamo di Mannarino. Oggi questa sera sarà ad Alghero, all'Alger Summer Festival, poi il suo tour procede, va avanti, il 13 sarà Roccella Ionica, il 22 a Pescara, il 29 a Mantova, il 30 a San Benedetto del Tronto, ve lo dico lì, l'ingresso è libero, negli altri c'è, insomma bisogna prendere i biglietti, poi sarà a Napoli, anche se è stato posticipato al 3 settembre, comunque sì, insomma va bene, 5 settembre Catania e 11 settembre a Milano, poi chiuderà ad Aosta il 4 ottobre, quindi insomma per nella zona della Lombardia ci sono Mantova e Milano l'11 di settembre. Sulle note di Mannarino, visto che lui è un romano, proprio romano veracissimo, volevo tornare sulla questione dello spin time, che naturalmente sui nostri microfoni avete sentito più volte, e lo faccio con due articoli. Uno che mi pare un pochino, non so, pretestuoso, come mai, perché lo spin time occupato nel palazzo Lashish pronto per lo spaccio durante i controlli dopo l'evacuazione, sequestrato un panetto da 700 grammi più il materiale per dividere e pesare le dosi, in procura la richiesta per la convalida dalla disco abusiva al caso dell'elettricità, quel Porto Franco due passi dal centro. Questo è il Messaggero, il quotidiano che ha sede a Roma, che così racconta la questione dello spin time. Invece, sul Domani ne scrive Marco da Milano: una sconfitta annunciata, lezioni politiche da spin time sulla destra, anzi dalla destra, legata alla finanza, all'azione tardiva del sindaco Gualtieri fino al ruolo della Chiesa. Quella del palazzo sgomberato a Roma è una vicenda emblematica con molti responsabili, il caso dell'immobile occupato a Roma. Questo articolo, che adesso non vi leggerò, vi leggo giusto l'attacco, perché è naturalmente un lungo articolo sul Domani, dice Marco da Milano: lo hanno ritrovato dentro il palazzo dopo lo sgombero, un piccolo crocifisso spezzato, un segno di quanto sta avvenendo in una via di Roma che si chiama Santa Croce in Gerusalemme, nell'edificio noto come Spin Time. Sono giornate di passione per gli inquilini del grande palazzo occupato, trasferiti lontano nel quartiere di Rebibbia, Castelfusano, o ancora nelle tende in attesa dal 29 luglio, quando un allarme incendio provocò l'ingresso dei vigili del fuoco e il sequestro dell'autorità giudiziaria. Accade sulle strade di Roma nell'estate del 26. Quella di Spin Time è una sconfitta annunciata con molti responsabili, alcune elezioni politiche. L'impegno tardivo, che parla della Chiesa di Roma, la Chiesa di Roma di cui è vescovo il Papa, non si è voltata dall'altra parte. Il cardinale vicario Baldassarre Reina, Don Baldo, ha partecipato in prima persona alle trattative senza clamore, con il suo stile mite e determinato. È una presenza sociale, non politica, una forza di coesione, non di polarizzazione, come indicato da Papa Francesco e da Papa Leone nell'udienza ai movimenti popolari dell'ottobre del 25, che si riunirono allo Spin Time. La Chiesa deve essere con voi, una Chiesa che corre rischi, coraggiosa, profetica e gioiosa. Ecco, questo è quello che racconta Marco da Milano rispetto, non fa cenno di quello che dice il Messaggero, che invece mi sembra un pochino più asservito al governo e alla politica degli sgomberi. Andiamo avanti, anzi tra l'altro a proposito di questo, poi se riusciamo vado su Repubblica, dove c'è un articolo interessante legato a Renudo, poi lo recupero. Andiamo avanti invece noi con la musica alle 6:43 minuti. I vostri messaggi al 331 6214013. Vi chiedevo se avete visto Le Stelle Cadenti, perché la mia domanda, che veramente così non credo che sia assurda, magari sì, ditemelo voi, però la sensazione che con questo caldo anche Le Stelle Cadenti
abbiano avuto un riscontro, se non altro per quanto riguarda la nostra visibilità. Probabilmente sto dicendo una cavolata pazzesca, però vorrei che mi smentiste raccontandomi che ne avete viste tantissime, perché sì, insomma, perché questo è importante. Gianluca mi scrive che lo Spin Time è il luogo in cui è stato ambientato il film Il Legionario, uscito nel 2021 di Papu. È una domanda che mi fai. Sì, forse alcune scene sono state girate lì, però se vogliamo parlare di un film che racconta invece bene il luogo, mostrandolo e raccontando la storia, è il documentario di Sabina Guzzanti dedicato allo Spin Time, che tra l'altro credo che si trovi in rete. Adesso faccio un attimo una ricerca e vi dico.

Rod Stewart, This Old Heart of Mine, sulle frequenze di Radio Popolare. Ci siamo lasciati qualche minuto fa, prima del brano che vi citavo, dicevo, volevo raccontarvi di un articolo di Filippo Ceccarelli su Repubblica di oggi, nelle pagine culturali, Divergenze parallele quando Parco Lambro chiamò Montesarchio. Nell'estate del 76 a Milano, l'età della radio, di Radio Popolare, il raduno underground che finì in rivolta. Un anno dopo la risposta da destra con i campi Hobbit. Oltre 50.000 persone risposero all'invito di Renudo alla festa del proletariato giovanile. Vi leggo l'inizio, ci sono delle foto, comunque è interessante, poi Filippo Ceccarelli è abbastanza sagace su queste storie. Allora, se l'antica etimologia greca di scandalo deriva dalla pietra d'inciampo, lo scandalon appunto, si proverebbe qui a ricordare due lontane e forse dimenticate pietre malandrine, ovvero due impedimenti, due intralci, due ingombri, due intoppi, insieme politici e culturali che alla metà degli anni 70 incontrarono sul loro cammino la sinistra e la destra, con l'aggravante che si trattava di feste giovanili, per cui sia l'una che l'altra fatalmente incespicarono e patapunfete, da allora cambiò molto, se non tutto. Lo scandalo a sinistra, nell'estate del 76, andò in scena a Parco Lambro a Milano, dove tra il 26 e il 29 giugno, su indicazione della rivista underground Renudo, si concentrò un numero tanto imprecisato quanto immenso, oltre 50.000 di partecipanti, a una festa del proletariato giovanile, e già la formula rivendicativa lasciava presagire un esito come minimo imprevisto. Il filo conduttore dell'evento può essere utilmente trovato in un notevole documentario che il regista indipendente Alberto Grifi, con il finanziamento di alcuni discografici, aveva deciso di girare con l'idea di un film concerto, una sorta di Woodstock italiana. Ma fin dall'inizio le macchine da presa furono ipnotizzate dal tempestoso bailamme delle contestazioni, dapprima rivolte verso il palco, poi contro gli organizzatori per via dei prezzi ritenuto frutto di speculazione. Ne venne fuori un'autentica apocalisse del pop all'interno di un rovente ghetto. Poi va avanti e poi va a raccontare la risposta della destra, comunque molto interessante per chi ricorda l'inizio di Radio Popolare di quegli anni, e questo ve lo dicevo su Repubblica a pagina 26. Poi, tornando un attimo a Spin Time, che aveva fatto un po' da motore anche a questa lettura, vi ricordo il titolo del film di Sabina Guzzanti, e credo che si possa trovare in streaming, Spin Time, Che fatica la democrazia. Era un film del 2021 che raccontava l'esperienza di questo luogo, di come la cultura, l'accoglienza, perché ne parlava molto anche di accoglienza. In ogni caso si può vedere su Cili TV, affittandolo a 2,99 euro questo documentario. Poi non lo so, magari si trova anche su YouTube, ma non dovrei dirlo. E invece, per quello che mi chiedeva prima Gianlu, sì, in effetti è la sede dove è stato girato Il Legionario. Infatti c'erano proprio gli sgomberi in quel luogo del palazzo occupato in cui viveva il ragazzo, il Daniel, l'agente che era di origine africani, viveva proprio lì nello Spin Time. Quindi grazie per avercelo ricordato. Vado avanti. Giuseppina scrive: grazie per la tua presenza alla radio. Ieri mattina ho pensato alle stelle di San Lorenzo e mi sono tornati i ricordi legati a questa giornata di qualche anno fa, ma ieri sera ho dimenticato di affacciarmi, forse Milano non mi ha ispirato. Ciao Pina. Grazie Pina. Sì, ma infatti sai che anche io ho avuto questa sensazione, perché altre, Milano non attira per vedere, diciamoci la verità, per vedere le stelle cadenti, però insomma magari ci sono dei punti in cui è possibile. Comunque anch'io non dico che mi sono dimenticata, perché me lo ricordavo, ma mi è passato di mente. Marco, sulle stelle cadenti, scrive: tornando alle stelle cadenti, si verificano quando l'orbita della Terra incontra l'orbita di una cometa, e ciò che la cometa lascia nella sua orbita, ovvero piccole meteore che con l'atmosfera terrestre vengono a contatto e ardono
consumandosi, creando così stelle cadenti. Tutto ciò avviene periodicamente, non solo la notte di San Lorenzo, ma anche il 6 maggio, ad esempio. È scritto non solo la morte di San Lorenzo, vabbè, lo vivo come un lapsus. Sì, è vero, in realtà è vero. No, del 6 maggio non sapevo, però so che comunque i giorni a seguire, quasi fino a settembre, si vedono. Ieri sono andato al planetario a seguire una conferenza sulle stelle cadenti, ma poi le avete viste, siete usciti poi dal planetario a vederle. Invece Anna e Teo scrivono buona giornata a te e a tutta RP. Ieri niente stelle cadenti da noi, temporale e nuvole, un po' che non metti Bruce, come mai? Hai ragione, vabbè, un po' in realtà, guarda, diciamoci le cose come stanno. Nell'apertura della settimana di luglio, quella che ho fatto, sì, appunto, a luglio, in realtà l'ho messo Springsteen, ed è un po' perché in effetti ieri ho riaperto, ma lo metterò, e stai tranquilla, in settimana lo rimetterò. Invece adesso, visto che Silvia mi scriveva che mi fa piacere sentirmi, grazie per tutta la settimana, apprezzo le tue scelte musicali, ma la cosa che volevo leggere è spesso legate ai film, hai ragione, e lo faccio anche col brano adesso che ascoltiamo, Society di Eddie Vedder, che fa parte della colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn.

La voce di Eddie Vedder, Society dal film Into the Wild. Qui c'è una grande battuta di Piero che dice: le stelle quando non ci sono sono carenti, carenti, cadenti. Alba invece dice: ne ho vista una in spiaggia. Stiamo parlando delle stelle cadenti, per non confondervi, alle 6:30, 57 minuti, anzi tra pochissimo devo passare la linea allo studio 1. Ne ho vista una in spiaggia a fine luglio, invece ieri a Poetto c'era troppa luce, quindi sei a Cagliari. Mi hanno detto che la notte migliore per le stelle cadenti sarà il 12 agosto, quindi dopo l'eclisse, tutti ancora con il naso per aria a cercare le stelle cadenti. Perfetto, così il 12 mi ricorderò. Grandissima colonna sonora e bel risveglio, scrive Luca. Anche a Silvia apprezza The Wild, Into the Wild, film bellissimo ma molto triste, con una stupenda colonna sonora. Ancora ciao Silvia, ciao a te. Buongiorno Barbara, scrive Fabrizio. Ho visto una stella cadente la notte del 20.

0: Concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Ericasi a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno alle 7, le notizie di Popolare Network. In Colombia sono più di 100 i morti accertati per il terremoto che ieri ha colpito le regioni occidentali. È stato uno dei più violenti nella storia del paese. Decine di edifici crollati, le squadre di soccorso continuano a lavorare. In alcune città è introdotto il coprifuoco per evitare i saccheggi. Gli ultimi bombardamenti russi in Ucraina hanno fatto 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia, nel sud. Durante la notte è colpita nuovamente anche Kiev. In Russia, messo al bando l'unico partito che si oppone alla guerra di Putin. Non potrà partecipare alle elezioni del mese prossimo. Meloni, sempre più a destra, è contro l'immigrazione. In una lettera con la premier danese scrive che i migranti portano modelli di vita che non condividiamo e fanno crescere la criminalità. Palazzo Chigi attacca anche le ONG tedesche. La maggior parte dei migranti sbarcano grazie a loro, dice Meloni. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il GIP si tratta di un'operazione per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e garantirsi un ruolo per il giudice Ranucci sarebbe strano ai fatti. Potenza, un 32enne, si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio. Dopo la sua morte ci sono state proteste nel centro di permanenza per il rimpatrio. La garante Carmen Danzi ha raggiunto la struttura. Ex Ilva, una cordata di aziende italiane, potrebbe rilevare lo stabilimento, ma senza area caldo e solo con soldi statali e garanzie legali. Federacciai ha dato mandato al presidente Gozzi di trasmettere una manifestazione di interesse ad Acciaierie d'Italia. Il Parlamento turco ha approvato una legge per implementare il processo di pace con il PKK. A favore anche il principale partito filo-curdo. La legge prevede che l'amnistia per una parte dei miliziani dell'organizzazione. Il processo di pace era cominciato nel 2024. 7.02, ci risentiamo con le notizie di Popolare Network alle 7.30 con il giornale radio.
1: Popolare Network.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Le 7:02 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini. È da un'ora che siamo insieme, per chi è sveglio dalle 6, soprattutto per chi è all'ascolto dalle 6. Intanto sono arrivati molti messaggi vostri legati alle stelle cadenti, ne leggo un paio. Fabrizio era a Bernareggio, Marco scrive che nel 60 durante le Leonidi si videro sino a 10.000 stelle in un'ora a New York, furono rappresentate queste manifestazioni con stampe intorno al 17-18 novembre del 1860. Abbiamo aperto alle 6 di mattina con una canzone di Francesco Guccini, ovviamente. È abbastanza consueto che io nelle aperture metta canzoni di Francesco Guccini.

Ma visto che sui quotidiani di oggi, che abbiamo sfogliato insieme un po' fino adesso, ci sono ancora molti articoli. Ce n'è uno, sulla stampa che ricorda la canzone per Silvia Baraldini, che Guccini aveva scritto. In questo pezzo di Marina Viola viene raccontato come questo primo testo, il primo testo in cui denuncia un paese pieno di contraddizioni, parlando degli Stati Uniti, contraddizioni che guarda un po' ancora dopo tanto tempo non sono cambiate, evidentemente anche per le cose che abbiamo letto prima. Quindi ce l'ascoltiamo perché resta sempre una bellissima canzone, come tutte le altre.

0: il silenzio uguale a morte.
1: Francesco Guccini, canzone per Silvia. Non c'è bisogno di spiegare chi sia Silvia Baraldi, ovviamente una nostra generazione lo sa e si ricorda benissimo la sua detenzione negli Stati Uniti, ma come la racconta Francesco Guccini in questa canzone, non solo è poesia ma è anche veramente mandare qualcosa umanamente. Questa canzone faceva parte di Parnassius, era del 1993 e sì, è sempre bello riascoltarle. Proprio per questo ci scrive Silvia che dice: non poteva mancare il maestrone, naturalmente, sulle frequenze di Radio Popolare alle 7:09 minuti. Silvia però scrive anche un'altra cosa, che dice: le stelle cadenti, ieri a Milano al Planetario non si entrava senza prenotazione, io sono rimasta fuori. Caspita, quindi vabbè, questo mi fa pensare che ci sia ancora tanta gente in città.
2: Tiempo más les daré mi talento, cuanto tiempo más.
1: Questa è la voce di Zoe Saldana, l'attrice. Qua è una canzone, fa parte della colonna sonora di Emilia Perez, a proposito di canzoni utilizzate che rimandano al cinema. Ma perché ieri Zoe Saldana è stata ospite, era l'ospite d'onore premiata a Locarno, al festival di Locarno. Dice: mio marito è italiano, non voglio essere scelta solo perché sono nera. Negli Stati Uniti gli immigrati sono trattati in modo disumano, per restare sempre appunto in tema Stati Uniti. Ieri a Locarno è passato anche il film di Salvatore Mereu, ne scrive anche Paolo Mereghetti oggi, Cristina Piccino sul Manifesto, Mereghetti sul Corriere della Sera. La fiaba di Mereu nei boschi è troppo lunga, questo è il titolo che c'è nell'articolo della recensione, mentre Cristina Piccino, nella pagina dedicata a Locarno 79, dice: come mappe del mondo lungo le traiettorie del gender, parla anche della retrospettiva La Joven de Young One di Luis Buñuel. E poi, ritornando al film di Salvatore Mereu, Alberi Erranti dice: si concentra in un contesto patriarcale.

0: nada, todo, todo.
1: Silvia Baraldini, sì, perché? Che cosa ho detto? Ovviamente Silvia Baraldini, la canzone per Silvia, la storia che racconta anche Francesco Guccini, questa canzone è proprio dedicata a Silvia Baraldini. Non so perché stiate scrivendo Baraldini, evidentemente ho detto qualcosa di sbagliato o avete capito qualcosa di sbagliato, ma Silvia Baraldini, insomma, è una figura che questo brano è del 93, però appunto non è solo grazie a Guccini che... Diciamo che Silvia Baraldini è stata portata da Guccini, forse perché ho letto un messaggio di Silvia prima questa cosa vi ha confusi? Boh, non lo so. Sono le 7:12 minuti. Tra poco volevo parlarvi anche di un'altra cosa che in questi giorni, cioè in questi giorni noi come Radio Popolare vi stiamo proponendo, perché domani ho detto Baraldi, ah oddio, grazie Marco, ho detto Baraldi, chissà perché, vabbè, non lo so, ho detto Baraldi, vabbè, Silvia Baraldini naturalmente. Allora, volevo tornare, intanto cerco il brano giusto, sì, ho capito, ho capito, evidentemente mi sono mangiata la nicchia, che vi devo dire. Allora, oggi, anzi domani, che è il 12, come vi abbiamo raccontato in più momenti da queste frequenze, ci sarà l'eclissi totale, che si potrà vedere soltanto in alcune zone d'Europa. Vi abbiamo già detto l'Islanda e una zona della Spagna. No, scusate, mi sono sconvolta perché quando sei convinto di dire una cosa e dici un'altra, mi succede a volte mi è capitato, adesso non lo faccio più perché non mi ascolto più in onda, però mi è capitato in passato di ascoltare delle mie conduzioni e a volte di dire veramente quando si dice Roma per Toma, ed è incredibile perché pensi di avere detto qualcosa, cioè di avere nella testa qualcosa e poi ne dici un'altra. Questo però per tornare al tema di cui vi stavamo parlando. Intanto grazie per avermi fatto un po' il resoconto delle stelle cadenti, dove siete andati, di dove così avete visto lo spettacolo stellare. Quello di domani invece sarà lo spettacolo dell'eclissi totale, solo in alcune zone. Abbiamo detto la Spagna, l'Islanda, avremo diversi collegamenti con i luoghi, perché vi abbiamo fatto, come si dice, no, una call, avete risposto in tanti, quindi ci saranno tanti collegamenti dalla Spagna, tanti collegamenti dai luoghi dell'eclisse, ma ci saranno anche dei collegamenti da Milano, dal Monte Stella. Allora, la prima domanda è se qualcuno di voi pensa di andare lì a vedere il fenomeno. Potete scrivermelo al 331-6214013 via Telegram, via SMS, via WhatsApp. E ricordatevi gli occhialini fondamentali e vi leggerò qualche articolo, perché ovviamente tra oggi e domani sono giorni che se ne parla, però in questi giorni si stanno concentrando. Quindi dove andrete a vederla? Qualcuno di voi sarà a Milano al Monte Stella, dove ci sarà Matteo Villaci come inviato? Scrivetemelo pure al 331 6214013.

Mina, Eclisse Twist alle 7:16 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Ovviamente i giornali questa mattina, come nei giorni precedenti e domani ancora di più, ricordano questo fenomeno. Repubblica, con un articolo di Luca Troisi, dice: il mondo rapito dalle eclissi, lo spettacolo del cielo che ci fa tornare bambini. Domani sera l'evento astronomico che in Italia sarà visibile parzialmente, un fenomeno che da sempre affascina l'umanità. Poi sulla stampa, occhiali esauriti su Amazon, gli occhialini sono fondamentali, stangata di voli per la Spagna, il grande business dell'eclissi, quindi molti in partenza per la Spagna solo per andare a vedere l'eclissi, tutti fermati alla frontiera. Domani al tramonto l'evento che non accadeva dal 1999, questo sulla stampa, ne scrive Giovanni Turi. Ovviamente su tutte le pagine ci sono le cartine, cioè la mappa dell'Italia su dove si può vedere, oppure quella dell'Europa naturalmente. Per quanto riguarda Repubblica, lo spettacolo del cielo, domani tutti con il naso all'insù, eccoci, mi mancava qualcuno che scrivesse col naso all'insù, questi termini giornalistici banalissimi, tutti con il naso all'insù. Alle 19:30 la luna comincerà a mordere il sole, nascondendolo alla vista, la visione in Italia sarà solo parziale, con il punto privilegiato a Ventimiglia, dove l'oscuramento sfiorerà per il 95%, c'è qualcuno a Ventimiglia, e quindi insomma non è finita qui. Ma la cosa che invece volevo leggervi sul domani è il pezzo di Paolo Utter sull'eclissi di sole, come non la vedremo mai più. Naturalmente vi ricordo che domani ci sarà una diretta dalle 18:30 alle 20:30 a cura di Luca Gattuso e Gianmarco Bacchi. Matteo Villacci sarà al Monte Stella, qualcuno sarà là. Marco ci ricorda: naso all'insù ma gli occhi chiusi. Tra l'altro, a proposito di Marco, scrive: io ho comprato da astrofilo gli occhialini al Monte Stella, sarà al Monte Stella, andrò al Monte Stella, ascoltando la trasmissione di Radio Popolare mi sono convinto di andare al Monte Stella. Parlavano degli occhialini e su Amazon ho trovato un annuncio che faceva arrivare gli occhialini in tempo per andare a vedere l'eclissi. Siccome erano 5 occhialini, ho lasciato la mela finché ho lasciato la mela finché alcuni scontatori, immagino perché scontatori, potessero condividere le spese con me. Ha funzionato, oggi dovrebbero arrivare gli occhialini, speriamo in bene. Ecco, quindi c'è stato un ordine condiviso di occhialini. Liliana andrà al piazzale dello sport davanti a San Siro, è passata ieri alle 19:30, sole visibilissimo, ancora abbastanza alto, visuale ampia, nessun palazzo intorno. Silvia dice: abbastanza vecchia per aver visto l'eclissi totale in Italia nel 61, il 15 febbraio, ci hanno portato in gita scolastica a Cogoleto, ricordo fortissimo. Vabbè, continuate a scrivere se volete suggerire dei luoghi. Intanto vediamo il pezzo che vi dicevo di Paolo Utter, vi leggo l'attacco, scrive sul domani, oggi a pagina 14. A pochi giorni dallo spettacolo eccezionale dell'eclissi di sole, quasi nessuno sa quello che sta per accadere. L'eclissi di sole, più di quella di luna, è un grande raro spettacolo naturale, e questa prossima sarà il 12 agosto con inizio in Italia alle 19:30, copertura massima del sole al 93% al nord-ovest attorno alle 20:20. Nell'ultima significativa eclissi di sole, 11 agosto 99, la copertura nelle zone più popolate del nord non aveva toccato il 90%, 11 agosto 1999. Sono abbastanza vecchia, come per parafrasare Liliana, per aver fatto la diretta dell'eclissi da via Stradella insieme a Claudio Agostini. Io ricordo, è stata una diretta che praticamente è andata avanti tutto il giorno, cioè non so quante ore siamo stati in quello studiolo di via Stradella per raccontare l'eclissi in diverse zone del mondo, perché quell'anno lì si vedeva in diverse zone del mondo, avevamo collegamenti da Sydney, dal Giappone. Il sole, scrive Paolo Utter, è la nostra vita sulla terra, ma non lo guardiamo mai perché ci brucia gli occhi. L'eclissi del 12 agosto la possiamo guardare solo con tutte le precauzioni. Col passare degli anni le raccomandazioni si sono fatte più stringenti, non pensate al fai da te, ecco questo è importante, non basta il vetro affumicato o la sovrapposizione degli occhiali da sole, usate solo occhialini certificati. Tutto questo ha portato a un oligopolio mondiale di fatto da parte di 3 colossi, 2 americani e 1 tedesco, che producono la pellicola solare ad alta sicurezza con la certificazione ISO.
Tenendo conto che questa crisi avrà una fascia di totalità in Spagna, ma attraverserà altre zone molto popolate con una copertura parziale molto avanzata e quindi spettacolare, non oso pensare alla quantità astronomica di occhialini venduti. Questo è il pezzo di Paolo Utter sul Domani di oggi a proposito delle crisi. Sì, in effetti del 1999 ricordo il nostro EMA, Emanuele Consolaro, che aveva portato i vetrini per tutti e c'è stato un momento che abbiamo abbandonato l'onda con un brano e siamo saliti sulla rampa di Via Stradella, quella che portava poi giù in redazione. Ci deve essere una foto da qualche parte, non ricordo se c'era la mostra per i 50 anni della radio, in cui siamo un gruppo nutrito di redattori, conduttori, collaboratori di Radio Popolare con i vetrini in faccia a guardare, cioè sugli occhi, a guardare il cielo, col naso all'insù, come direbbe il Corriere della Sera, e come dice Marco, naso all'insù ma occhi chiusi. E sono le 7 e 23 minuti, siamo arrivati alla fine di questa seconda apertura di questa settimana. Noi ci salutiamo naturalmente con un brano, l'appuntamento è per domani alle 7. Il simpatico Pi dice che parlo troppo, vabbè, ma sai com'è, ho letto articoli, quella, ma abbiamo ascoltato anche un sacco di musica, non ti lamentare Pi, che non so neanche chi tu sia, quindi firmati per esteso, se hai il coraggio. Sono le 7:24 minuti, la linea tra pochissimo alle notizie di Popolane Network, poi con voi la rassegna stampa e Summer Time con Martina Stefanoni e la giornata di Radio Popolare. Ciao ciao, buona giornata a tutti voi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Popolare Network.

0: In Colombia sono più di 100 i morti accertati per il terremoto che ieri ha colpito le regioni occidentali. È stato uno dei più violenti nella storia del paese, decine di edifici crollati. Le squadre di soccorso continuano a lavorare, in alcune città introdotto il coprifuoco per evitare i saccheggi. Gli ultimi bombardamenti russi in Ucraina hanno fatto 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia nel sud. Durante la notte è colpita nuovamente anche Kiev. In Russia ha messo al bando l'unico partito che si oppone alla guerra di Putin. Non potrà partecipare alle elezioni del mese prossimo. Meloni sempre più a destra e contro l'immigrazione. In una lettera con la premier danese scrive che i migranti portano modelli di vita che non condividiamo e fanno crescere la criminalità. Il Viminale attacca anche le ONG tedesche. La maggior parte dei migranti sbarcano grazie a loro. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Secondo il GIP si tratta di un'operazione per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e garantirsi un ruolo. Per il giudice Ranucci sarebbe estraneo ai fatti. Provincia di Potenza, un 32enne si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio. Dopo la sua morte ci sono state proteste nel centro di permanenza per il rimpatrio, lo stesso dove 2 anni fa è morto Belman Moussama. Buongiorno dalla redazione, le 7:31, il giornale radio. In Colombia sono più di 100 i morti e quasi 500 i feriti per il terremoto che ieri ha colpito la zona occidentale del paese. Alcuni media locali parlano questa mattina di oltre 130 vittime e il bilancio è destinato a salire ancora. In Colombia è notte, le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per salvare diverse persone rimaste sotto le macerie. Decine di edifici crollati, centinaia quelli danneggiati. In diverse città, per esempio a Cali, è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi. Il governo ha mandato nella zona altri militari. In alcune località non sono ancora arrivati gli aiuti. Per la Colombia quello di ieri è stato il terremoto più violento di sempre. La magnitudo è stata di 7.4. Poco fa abbiamo raggiunto a Bogotà, la capitale della Colombia, il fotografo Fabio Cuttica.
1: Sono città abbastanza importanti che avevano e hanno, per fortuna, una struttura per quanto riguarda soccorsi, protezione civile, erano presenti sul territorio, perciò la reazione è stata abbastanza immediata e continua ad essere. Già poi da Bogotà e da altre città della Colombia, parlo di Medellin, immediatamente sono anche partiti altri gruppi di soccorritori. Gli aeroporti sono chiusi in questo momento, però sono stati aperti ovviamente per far arrivare questi voli da altre città, questi voli con aiuti. Le strade in Colombia sono abbastanza complicate, perciò parlo per raggiungere Bogotà, Cali, normalmente ci impieghi più di 10 ore per 450 chilometri. Ovviamente ci sono stati anche i problemi lungo le strade, lungo alcune vie principali, perciò viaggiare via terra renderebbe tutto molto molto più lento. C'è una città comunque che è Quibdó, che è la città capoluogo della regione che si chiama Chocó. È una regione estremamente povera, si affaccia verso il Pacifico colombiano. A differenza delle altre, l'informazione che sta arrivando è poca. Chiaramente si parla che sono state anche lì varie vittime, però sono molto poche le informazioni che arrivano, e quella sì è una regione dove sicuramente i soccorsi fanno un po' più fatica ad arrivare.
0: I bombardamenti russi di questa notte in Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia, nel sud del paese. Lo hanno detto le autorità locali. Attaccata per l'ennesima volta anche Kiev, dove almeno una persona sarebbe rimasta ferita. In Russia, intanto, la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato ieri un messaggio congiunto sui social che contiene concetti e parole di estrema destra che fanno pensare al termine remigrazione. Nella lettera si parla della necessità che le persone migranti rispettino i nostri valori, primo fra tutti il patrimonio culturale cristiano che secondo le due leader dobbiamo proteggere. Chi viene qui in Europa, si legge nella lettera, non deve imporre modelli di vita che non condividiamo. E ancora si fa un collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Meloni si si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, ma anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti, detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio a opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorzi della ONG Sea-Watch.
2: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ben poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso, le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
0: La premier italiana, lo dicevamo, ha usato toni ideologici che vanno oltre le iniziative per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso paesi terzi. Ancora una volta il governo italiano cavalca la questione dell'immigrazione diventata una bandiera delle destre europee. Sentiamo il commento di Mario Giro, già vice ministro degli esteri ed esponente della comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità, ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
0: Come dicevamo, l'Italia è nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola che si trova sul continente africano. E intanto qual è la situazione a Ceuta? Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Lo schieramento massiccio di polizia per le strade di Ceuta è la prova che la vita ancora non è tornata alla normalità. Almeno 5.000 giovani marocchini vagano tra i parchi e nei quartieri a maggioranza araba. Almeno 1.400 sono minorenni. Il governo di Pedro Sánchez ha stanziato 25 milioni di euro per la loro assistenza. Il Marocco però con una nota ufficiale ha chiesto alla Spagna di rimpatriare anche i minorenni. Devono stare con le loro famiglie nel loro paese, dicono le autorità di Rabat. E la Spagna è d'accordo. Intanto il governo di Sanchez continua a inviare rinforzi. Ieri sono arrivati altri 2 elicotteri. Le autorità spagnole credono che la minaccia di un nuovo tentativo di irruzione in massa è poco probabile. I gruppi sui social dove si muovono le convocatorie sono stati chiusi e hanno fiducia nell'assistenza della polizia di frontiera del Marocco, ma avvertono che la struttura criminale che ha promosso l'esodo è ancora attiva e i cittadini di Ceuta sono convinti che prima o poi ci sarà un altro tentativo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia. Secondo il GIP di Roma si tratterebbe di un'operazione orchestrata per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi un ruolo. Per il giudice Ranucci sarebbe estraneo ai fatti, ma la notizia si inserisce nella campagna di delegittimazione del lavoro del giornalista. Ascoltiamo Roberto Natale, membro del CDA Rai.
5: Sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Report di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. Certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un quadro allarmante contro una delle poche trasmissioni di inchiesta del servizio pubblico. Le rappresentazioni che vengono date del lavoro di report di questi giorni sono rappresentazioni infamanti, e davvero impressiona la durezza di questo attacco, che però troverà resistenze dentro e fuori la RAI.
0: Un giovane si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Aveva 32 anni. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. Due anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belma Mussama. Ex Ilva, una cordata di aziende italiane, potrebbe rilevare lo stabilimento, ma senza aree a caldo e solo se lo Stato offrirà garanzie legali e fondi. Ieri il Consiglio di Presidenza di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere ai commissari di Acciaierie d'Italia una manifestazione di interesse. Il servizio di Valentina D'Amico.
6: Verificato che non sono giuridicamente possibili i nuovi decreti salva Ilva che permettano di bypassare la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo, e verificato che un eventuale ricorso in Cassazione richiederebbe un'attesa di almeno 2 anni, Federacciaia ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di inviare ai ministeri competenti una manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'acciaieria tarantina. Tra le imprese siderurgiche interessate ci sono praticamente quasi tutti, ha detto Gozzi, tra gli altri Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame, Lucchini. L'obiettivo è il rilancio degli impianti dell'area a freddo. Ci sarebbe la disponibilità di alcune acciaierie italiane a fornire le bramme che Ilva, chiusa l'area a caldo, non potrà più produrre da sé. In prospettiva, dice Gozzi, si può pensare alla costruzione di un forno elettrico, perché prendere 4-5 milioni di tonnellate da mercati di approvvigionamento esterni non è una buona operazione industriale. L'intervento della cordata è però subordinato alla verifica di una serie di condizioni abilitanti non meglio precisate. Finora, chiunque abbia manifestato interesse ad acquisire Ilva ha sempre avanzato richieste di un sostegno finanziario statale o di una partnership pubblica, anche eventuali tutele legali volte ad esonerare i gestori da eventuali responsabilità penali. Anche la cordata italiana vorrà cautelarsi. Non faccio ragionamenti con i giornalisti, ha chiosato da parte sua Gozzi. Il tema sarà discusso con il governo. Di certo la situazione debitoria di Ilva non è favorevole, è nota, sono circa 10 miliardi di debiti nei confronti dello Stato, un debito a cui vanno aggiunti i costi di investimento. Fa i conti Alberto Pratesi, ex manager di Arcelor, che esprime forti dubbi sulla riuscita dell'operazione della cordata italiana.
0: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge prevede il reinserimento nella vita civile per una parte dei miliziani, non ancora per tutti. L'amnistia non riguarda lo storico leader del PKK, Öcalan, in carcere da anni, ma potrebbe far uscire di prigione alcuni importanti esponenti politici curdi. La legge è stata votata anche dal principale partito filo curdo nel Parlamento di Ankara. Donald Trump ha detto che anche gli Stati Uniti chiederanno all'Iran il risarcimento per i danni di guerra. Il presidente americano ha risposto così a una delle richieste di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca non riesce più a chiudere la crisi in Medio Oriente, cominciata con i bombardamenti americani e israeliani dello scorso febbraio. Un grosso guaio per Trump, ma non l'unico, a pochi mesi dalle elezioni midterm. Il servizio.
7: Conoscono esattamente fino all'ultimo dollaro quanto pagano di bollette. È questo quanto racconta un sondaggista repubblicano menzionato ieri dal Wall Street Journal dopo una serie di micro sondaggi con gruppi selezionati di elettori negli stati in bilico. Gli elettori in queste settimane non possono non lamentarsi ogni giorno del costo della vita, ed è qui che arriva il problema per Donald Trump in vista delle elezioni di metà mandato, perché per la prima volta dal 2010 nei sondaggi Fox News gli elettori considerano i democratici più affidabili dei repubblicani sulla gestione dell'economia, un'inversione di tendenza impensabile. Appena 2 anni fa, proprio quando il malcontento su economia e inflazione aveva affossato la presidenza Biden e messo le ali alla campagna elettorale Trump, che aveva promesso che avrebbe spostato dal giorno 1 le lancette dell'economia al suo primo mandato, quando comprare casa e riempire l'auto di benzina costava meno. Quasi 2 anni dopo, però, e gli elettori si sentono traditi da promesse non mantenute, anche se non tutto è perso per l'universo verso MAGA, perché i democratici per ora, sondaggi alla mano, non sembrano ancora riuscire a trasformare il malcontento economico in un vantaggio decisivo a 84 giorni dal voto di metà mandato. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Le 7.45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.
9: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

Le 7:47 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme fino alle 10 come tutte le mattine di questa estate. A luglio c'è stata Chiara Manetti, adesso ci sono io. Dunque oggi ritorneremo a parlare del gran caldo, ma non solo, degli incendi, dei cicloni, della siccità, insomma parleremo del cambiamento climatico. Poi andremo in Colombia, dove sapete ieri c'è stato un abbastanza brutto terremoto, si stanno ancora cercando sopravvissuti sotto le macerie, ovviamente i morti sono già più di 130, ma insomma verosimilmente si teme che il numero possa salire ancora. Poi vi parlerò di una raccolta firme per richiedere l'educazione sesso-affettiva nelle scuole e infine dalle 9 con il nostro microfono aperto parliamo di ciclisti e rabbia nelle strade. Tutto questo a partire dalle 8, in questi 10 minuti invece ci immergiamo nei giornali, nei quotidiani che trovate in edicola questa mattina. E allora, recupero il malloppo di questa mattina e partiamo. Allora, partiamo da Repubblica, che questa mattina ha un'apertura, fa una scelta di apertura un po' diversa rispetto agli altri giornali. E l'apertura di Repubblica è: Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti della CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia il piano autoritario della Casa Bianca. Sono 400 appunto ex agenti della CIA che hanno scritto un documento sulla piattaforma Substack denunciando il piano di Trump, cioè la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere come mai accaduto prima nella storia americana. E c'è anche un'intervista a Robert Baer, ex agente della CIA che ispirò il film Siriana. E, sempre su Repubblica, in prima pagina, l'apertura che invece è la scelta un po' della maggior parte degli altri quotidiani, caso Ranucci, arrestato la vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Il gesto, all'insaputo del conduttore, sarebbe stato funzionale a favorirne una scalata politica. La procura di Roma contesta all'ex direttore dell'Avanti il metodo mafioso. Il collaboratore di La Vitola Tavares, latitante, avrebbe avuto il compito di trovare l'esplosivo. E poi la fotonotizia di Repubblica, appunto il violento terremoto che fa strage in Colombia, di cui parleremo tra non molto. Segnalo anche l'inchiesta per la natalità solo mance, il ritardo dall'Unione Europea. Parlare, giusto l'inizio dell'articolo, parlare di binomio tra governo Meloni e famiglia significa scomodare il numero 10 e non è il voto massimo guadagnato dall'esecutivo di destra su uno dei temi cruciali del suo programma elettorale, tutt'altro. In 4 manovre da quasi 100 miliardi alla famiglia non sono andati nemmeno 10 miliardi, interessante per un governo che parla di natalità e famiglia in continuazione. Il Corriere della Sera. Ranucci in carcere, la vitola, l'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore capire il movente, ma è lui la vittima, il GIP l'ha tentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. La fotonotizia del Corriere invece è clima, mai così caldo e il paesaggio è cambiato, sono le foto di Copernicus, una mostra il ghiacciaio dell'Adamello 10 anni fa ad oggi con una visibile impressionante riduzione. E poi la Francia nel 2024 e quest'anno con una invece visibile siccità aumentata che si prende gran parte del paese. E poi Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. E poi in taglio basso il tema di cui parleremo anche noi nel nostro microfono aperto più o meno.
I social e i ciclisti che se la sono cercata, onda d'odio sulle vittime e l'automobilista forse con precedenti diventa il giustiziere. Il tema è quello dei ciclisti travolti a Lanzo, esplode la violenza verbale sui social, se la sono cercata, alcuni accusano le vittime di aver provocato l'uomo al volante. Oggi ci sarà l'interrogatorio dell'automobilista, gli è stato contestato il tentato omicidio, quell'automobilista che ha investito un gruppo di ciclisti due volte, prima andare e poi in retromarcia a tornare. La Stampa, caso Ranucci, arrestato la Vito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, questa è l'apertura. E la fotonotizia, la crisi della maggiore riserva d'acqua negli Stati Uniti, 7 stati in emergenza, l'America a secco. È interessante l'analisi di Francesca Santolini, la narrazione alternativa dei negazionisti del clima, un mese di caldo record, città soffocate da temperature oltre i 40 gradi, i 40 gradi, incendi che divorano migliaia di ettari di bosco, alluvioni improvvise che trasformano strade e piazze in fiumi. Segnalo anche l'altro tema che continua, ne abbiamo parlato ieri noi proprio qui a Summertime, ma il tema continua, migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca e il commento di Flavia Perina, la strana coppia inedito europeo, la strana coppia è quella di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la prima ministra della Danimarca, che è socialdemocratica teoricamente, ma sulla migrazione al momento la più stretta alleata di Meloni. Ultima segnalazione dalla Stampa, anche come continuazione del microfono aperto nostro di ieri e in vista della eclissi di domani, il caso, il maxi business dell'eclissi di sole, corso ad accaparrarsi l'oggetto dell'estate, gli occhiali per l'eclissi solare, biglietti aerei di sola andata per la Spagna a 200 euro. Il manifesto, il miglior amico, il titolo, con una foto di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra, ma lui risale nei sondaggi, è in testa. Questa è la storia di cui parlavamo anche ieri, appunto il no netto di Netanyahu al piano del Board of Peace. Segnalo anche l'analisi di Gad Lerner, nuovi equilibri, un'alleanza che non durerà in eterno. Non è una turbolenza passeggera quella che contrappone due egocentrici, bellicosi presidenti tiranni quali sono Trump e Netanyahu. La divaricazione di interessi strategici che va manifestandosi fra gli Stati Uniti e Israele è una tendenza storica e inesorabile. E anche sempre in prima pagina del manifesto, con richiamo poi a pagina 11, l'appello, il tempo delle impunità deve finire, l'appello di Ultimo Giorno di Gaza, fine dell'ipocrisia, lo dice Netanyahu iniziando la riunione del suo gabinetto con la quale il suo governo rigetta il piano del Board of Peace e rimanda tutto a quelle che sembrano le più ipocrite elezioni israeliane. E si parla appunto tanto delle elezioni israeliane che saranno in ottobre. In prima pagina del manifesto anche l'Ilva, l'avete sentito anche nel giornale radio, al via i licenziamenti, ex Ilva scudo e fondi statali per la cordata, si concretizza la possibilità che una cordata di aziende italiane prenda l'ex Ilva di Taranto ma senza area a caldo e solo se lo Stato ci metterà soldi e garanzie legali. Intanto le associazioni datoriali annunciano i primi licenziamenti dell'indotto in risposta alla chiusura dell'Alto Forno 1. Il Domani, come di consueto, doppia apertura di Domani, migranti e UE, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali, e poi la vera storia della bomba a Ranucci. Sul tema migrazione segnalo l'editoriale di Christian Raimo, le parole sull'immigrazione, quel lessico d'odio che fa regredire il paese, riguarda tutto quello che è stato detto e quello che non è stato detto invece in questi giorni in cui si parla, da Ceuta in poi, diciamo, in cui si è parlato di immigrazione. Avvenire, i muscoli in mostra, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con potenziamento di Frontex. Meloni, la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. La fotonotizia di Avvenire riguarda invece il report Goletta Verde, inquinato un terzo di mari e laghi, questa è la diagnosi di quest'anno dell'inquinamento dei nostri mari, dei nostri laghi, delle acque del nostro
paese. Interessante l'editoriale di Alberto Pellai. Alberto Pellai, l'avete sentito spesso anche su queste frequenze. Alberto Pellai è psicoterapeuta, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Scrive: quel telefono squilla per noi. Vi leggo giusto qualche riga. Una delle immagini che la Apple ha scelto per la pubblicazione, per pubblicizzare i suoi smartphone, mostra in primo piano un bambino piccolo che ne tiene in mano uno sorridendo. Le sue mani sono sporche di pappa e il messaggio che accompagna tale immagine è "Tutto ok, è iPhone". La campagna è internazionale e lo slogan originale in inglese suona così: "Relax, it is iPhone". Nelle intenzioni del pubblicitario, l'immagine avrebbe dovuto servire a far comprendere che nessuno può danneggiare un iPhone, nemmeno un quasi neonato maldestro con le mani sporche di pappa. E poi continua, la preoccupazione dello spettatore avrebbe dovuto essere sollecitata dal rischio di danno e caduta dello smartphone con le rilevanti conseguenze economiche da sostenere per la sua riparazione o sostituzione. Invece è accaduta una cosa strana perché un mondo vastissimo, composto di genitori, educatori, ma anche tanti adulti comuni, vedendo quell'immagine si è sentita provocata, offesa, sfidata, perché non ha provato compassione per lo smartphone, ma per il bambino che lo tiene tra le mani, tanto che in Italia in questi giorni questa immagine pubblicitaria si sta rivelando un clamoroso autogol per l'azienda che l'ha promossa. Il Fatto Quotidiano: bomba Ranucci ignaro, niente ombre su Report, arrestato la vitola, manipolò il giornalista per la politica, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggi, ma da lui sul che l'ha promossa. Il Fatto Quotidiano: bomba Ranucci ignaro, niente ombre su Report, arrestato la vitola, manipolò il giornalista per la politica, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggi, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti.

0: appunto, che mostra La Vitola e Ranucci insieme, svolta sul caso Report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti, ma attacca il giornale. E La Verità invece ha arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba. Tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola. Per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della candidatura leader della sinistra, un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto. Anzi, il sondaggio va costruito bene o non serve. E chiudo con Il Sole 24 Ore, carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza. Prezzi non in regola. Le ispezioni della Guardia di Finanza da marzo a luglio trovate 2.279 violazioni su oltre 3.420 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua. La replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. Segnalo in ultimo anche sempre sul Sole 24 Ore la fotonotizia. Climate change, Po e grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema e poi il 70% della Francia costretto a restrizioni idriche, minimo storico del Reno in Germania e Olanda, allarme Vistola in Polonia. Sono le 8, brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Le 8 e 2 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Allora, ve lo anticipavo prima, oggi torniamo a parlare del caldo, dei cambiamenti climatici e della situazione, insomma, che osserviamo, che possiamo osservare, che osserviamo tutti i giorni ormai, non solo in Italia, ma praticamente in tutto il mondo. Ci sono gli incendi che stanno devastando mezzo mondo, le temperature record che registriamo ormai da settimane, i cicloni, le alluvioni che vediamo in questi giorni ad esempio in Cina, i mari sempre più caldi. Ci sono i dati di Copernicus di ieri, no, che ci dicono proprio questo, dei mari, i mari e gli oceani sempre più caldi. Eventi che insomma non possono essere osservati e raccontati in modo isolato, ma che vanno analizzati come parte di una tendenza che, diciamo, ormai è piuttosto chiaro. Ne parliamo con il nostro primo ospite, che è Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, appunto, quello che citavamo poco fa, no? Tutti gli eventi che stiamo vedendo in queste settimane sono collegati, no? In che modo? Che cosa stiamo osservando? Cioè, che cosa sta succedendo al nostro pianeta?
1: Beh, da un lato la causa principale è l'aumento della temperatura, quindi ormai il pianeta è più caldo di circa 1,5 gradi rispetto a un clima sano preindustriale, cioè diciamo almeno un buon secolo fa, e questo aumento di temperatura è poi la causa secondaria.

0: contraria di altri eventi estremi, perché quando fa più caldo, e ricordiamo che un grado e mezzo è la media di aumento di temperatura del pianeta, ma poi a livello locale, su periodi più brevi come una settimana, un mese, come quello che sta succedendo in Europa, le anomalie di temperatura possono essere molto più elevate. Per esempio adesso i nostri mesi estivi hanno anche 5 gradi in più rispetto a una media climatica normale. Ecco, questi sbilanci di temperatura generano poi altri eventi estremi, in primis perché abbiamo più energia nell'atmosfera, quindi tutti gli eventi vengono amplificati, poi i mari così caldi evaporano più acqua e quindi possono portare localmente a delle piogge molto più violente, molto più intense, oppure a delle siccità, nel senso che dove non ci sono le condizioni perché si sviluppino le perturbazioni, l'aumento della temperatura genera una maggiore evaporazione dell'acqua, quindi anche a parità di pioggia rispetto a 50 o 100 anni fa, dove fa più caldo questa evapora prima, ecco perché gli incendi sono più frequenti, perché abbiamo dei boschi che si trovano in una condizione nuova, diventano più infiammabili. Quindi possiamo dire che il riscaldamento globale è un fattore di amplificazione di tutti i fenomeni estremi che già conoscevamo.
1: Ecco, appunto, citavamo nello specifico anche il riscaldamento, l'aumento delle temperature dei mari. Lo citava Copernicus, eccetera. Questo poi concretamente che cosa significa?
0: Ma prima di tutto significa che la quantità di energia gigantesca che si sta accumulando dentro le acque è qualcosa che ci lascerà una traccia poi per anni, decenni, secoli a venire, perché i continenti si riscaldano rapidamente, ma si raffreddano anche rapidamente nel caso in cui termini, possiamo dire, la causa del riscaldamento. Viceversa, i mari sono dei giganteschi accumulatori di energia. Ricordiamo che gli oceani mondiali hanno una profondità media attorno ai 4.000 metri. Questo vuol dire che si scaldano le acque anche in profondità e questa energia rimarrà poi per anni e secoli anche a perturbare il clima terrestre. Questo è il primo problema. Secondo è che possono anche cambiare le correnti oceaniche, con i cambiamenti di temperatura fondono più rapidamente i ghiacci delle zone polari, insomma il meccanismo climatico è delicato e quando si creano in tempi troppo brevi dei cambiamenti troppo violenti, troppo forti, tutto il meccanismo può alterarsi e questo cambia poi anche la distribuzione delle piogge o delle stagioni addirittura in tante località del mondo e genera poi in cascata tutti i problemi alle attività umane.
1: Ma senta, sono anni che ne parliamo, ogni estate è sempre peggio e è una cosa che sentiamo, no? Fisicamente sul nostro corpo, eppure la sensazione è che il cambiamento climatico fatichi ad entrare nelle agende dei governi, cioè perché non si è ancora arrivati al momento in cui il caldo diventa veramente un tema politico, secondo lei?
0: Ci sono varie ragioni. Allora, intanto di questi problemi parliamo da ormai più di 25 anni. Io scrivo e parlo di clima dagli anni 90 e direi tutto quello che è accaduto dagli anni 2000 in poi rientra perfettamente in quello che era stato previsto dai modelli di simulazione climatica addirittura una cinquantina di anni fa. Quindi sostanzialmente c'è un problema che non è soltanto un problema scientifico, è anche un problema sociale, psicologico, bisogna veramente studiarlo da un punto di vista anche delle scienze umane, perché avremmo dovuto correre ai ripari molto prima. Vi ricordo che la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che fu firmata da tutti i paesi del mondo a Rio de Janeiro, risale ormai al lontano 1992, quindi non si può dire che queste cose che stanno accadendo sono una sorpresa, qualcosa di cui non avevamo ben capito lo sviluppo. Era tutto scritto nero su bianco più di 30 anni fa, ciò che il mondo avrebbe dovuto fare, cioè ridurre le emissioni per non trovarsi poi in una condizione anche di irreversibilità. E tutto questo è stato fatto però in malo modo, troppo lentamente, addirittura negando l'evidenza dei fatti. Da un lato ci sono degli interessi economici, e su questo è innegabile, tutto il settore per esempio dell'energia fossile è ovvio che frena, ostacola il cambiamento verso le energie rinnovabili, verso un cambiamento proprio della società, dei consumi. E dall'altro però c'è anche una resistenza delle persone, cioè siamo proprio fatti così, la nostra mente tende a allontanare da noi i problemi a lungo termine focalizzandosi solo su quelli del brevissimo termine. È un'ansia che sostanzialmente cerchiamo di respingere negando, dicendo ma no, vedrai, poi tornerà il fresco, andrà tutto a posto, il fresco tornerà dopo Ferragosto e vediamo se questa volta manterremo focalizzata la nostra attenzione su questi problemi oppure se tutti fra 15 giorni si sono ormai dimenticati dell'estate più calda della storia.
1: Però non è solo un problema dell'opinione pubblica, perché questo spiega magari perché appunto restiamo, nonostante tutto, tiepidi, se mi permettete così la scelta di parole infelice in questo periodo, però è proprio anche dal punto di vista dei governi c'è proprio una...
0: Le due cose vanno insieme, primo, se la società non è molto consapevole questo non genera consenso e allora la politica sta lontano da questi argomenti, l'ambiente non ha mai fatto scintille nelle promesse politiche, dall'altro lato ci sono interessi che spingono e quindi la politica certo, risponde prima di tutto a un altro tipo di interessi economici e il risultato è che si accumulano ritardi, lentezze, trascuriamo il tema, guardiamo soltanto quanto stiamo investendo sulle armi e con quale alacrità mettiamo miliardi sul riarmo e quanto invece minimizziamo il problema ambientale considerandolo assolutamente un problema secondario. Ma questo problema diventerà poi sempre più grande in futuro e soprattutto irreversibile, cioè passando gli anni senza fare nulla, il cambiamento climatico non sarà più un problema che potremo correggere o soprattutto che potranno correggere i nostri figli e nipoti, diventerà una grana dalla quale non ci tireremo più fuori, che dovremo subire, ecco, in sostanza ci troveremo in un pianeta più ostile.
1: Ecco, ma adesso siamo ancora in tempo per cambiare questa tendenza o è già troppo tardi?
0: No, siamo ancora in tempo non per guarirla, cioè non è più possibile, come abbiamo detto prima, pensate a tutta questa enorme quantità di energia negli oceani del mondo, per correggerla, per tornare alle condizioni di un clima sano, occorrerebbe, dopo aver terminato di emettere gas clima alteranti nell'atmosfera, occorrerebbero comunque secoli per rientrare in un clima normale, però possiamo evitare di peggiorarlo, cioè questa è la cosa importante, è come in una malattia dire vabbè ti terrai qualche sintomo sgradevole che controlleremo con una cura, ma almeno non peggiori, questo si può ancora fare, ma non ci sono ancora molti anni per fare questa terapia, se continuiamo ad aspettare è ovvio che il malanno climatico si ingigantirà, procederà e porterà poi a dei sintomi che per noi saranno intollerabili.
1: Sì, questo è molto chiaro. Grazie Mercalli.
0: Allora, ancora caldo forte sull'Italia fino a Ferragosto e poi forse arriva la prima rinfrescata.
1: Speriamo. Grazie mille, una buona giornata.
0: Voi.
1: Arrivederci, Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.

0: Ecco, però il punto è che al di là di tutto quello che, anzi non al di là, oltre tutto quello che dicevamo poco fa con Luca Mercalli, il punto è che la crisi climatica, oltre ad avere un impatto diretto sulla qualità della nostra vita e sulla salute, chiaramente, del pianeta, ha anche un costo. Ne parliamo adesso con il nostro prossimo ospite che è Massimo Tavoni, professore ordinario di Economia dei cambiamenti climatici presso la School of Management del Politecnico di Milano, direttore dell'Istituto Europeo per l'Economia e l'Ambiente e Senior Scientist presso il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, proprio con il CMCC, il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, lei è tra gli autori di due report recenti che evidenziano proprio l'impatto economico dei cambiamenti climatici. Intanto, in uno dei due parlate proprio di spread climatico. Che cosa significa?
1: Sì, è un impatto economico e sociale, tra l'altro, poi casomai ne parliamo, perché sulla parte di spread climatico, lo spread è quanto, in questo caso è proprio un tema finanziario, quanto si paga il debito, cioè quanto ogni anno il governo italiano per rifinanziare il proprio debito, che è molto grande, lo sappiamo, è uno dei più grandi del mondo, deve pagare. E questo ha un costo per tutti in realtà, non solo per l'Italia, ma ovviamente per le imprese e anche per i cittadini. E lo spread, lo ricorderete forse negli anni, no, della crisi, delle crisi finanziarie, quel grande spread tra l'Italia e altri paesi come la Germania, rappresenta un fattore di rischio, un fattore di rischio paese come era allora. Quello che abbiamo fatto per la prima volta, appunto, in questo studio è quantificare come il clima che porta a un nuovo rischio finanziario, quindi non solo l'economia reale, okay, la crescita economica, ma anche la parte finanziaria, che è molto importante per la stabilità di un paese, abbiamo calcolato qual è appunto lo spread dovuto al rischio climatico in questo studio che citavi.
0: Ecco, parlate anche appunto delle politiche climatiche che il governo italiano dovrebbe mettere in campo per tamponare l'effetto economico. Quali sono?
1: Appunto, sì, perché appunto il rischio concreto è che lo spread aumenti, quindi il costo di finanziamento aumenti, il costo del pagamento del debito aumenti, che il nostro debito diventi insostenibile. Già lo è alto, quindi già siamo in una situazione di rischio, il clima si aggiunge come fattore di stress aggiuntivo e i rischi fondamentalmente raddoppiano se consideriamo i rischi climatici come in questo studio. Quindi qualcosa va fatto, in realtà al momento di fatto viene fatto molto poco. E va fatto a livello italiano, va fatto a livello europeo come minimo, sia sulla parte di riduzione delle emissioni di CO2, su cui ovviamente l'Italia è molto indietro, sia, visto che parliamo di rischi climatici, come adattarci a questi rischi climatici che diventano sempre più significativi. L'Italia deve, insieme all'Europa, mettere su un piano che riguardi proprio l'istituzione e il funzionamento dell'economia e delle istituzioni europee affinché questi rischi possano essere riassorbiti il più possibile. Questo significa fare investimenti, ovviamente, e creare istituzioni capaci di assorbire in parte questi rischi a livello possibilmente europeo, in modo da cercare di aiutarci dentro l'Europa, nella speranza, anche se poi non è sempre così, che questi rischi non avvengano contemporaneamente in tutte le parti dell'Europa, ma che appunto questo possa permettere, diciamo, una condivisione dei rischi. Non è appunto sempre così, perché come abbiamo visto recentemente, in realtà ondate di calore e eventi di siccità a volte, non sempre, colpiscono l'intero continente. Ma una strategia europea è la strategia necessaria anche perché richiede grossi investimenti in nuove infrastrutture, in capacità diciamo soprattutto di proteggere le parti più vulnerabili della società, che sono quelle più esposte, lavoratori che devono, no, stare all'aria aperta, per intenderci, persone che non hanno accesso a luoghi freschi o con aria condizionata, persone che sono più fragili per le loro caratteristiche, sia di età che di condizioni fisiche e di salute, e quindi piani di aiuto e di supporto. Su questo l'Europa sta lavorando, è previsto un rapporto verso la fine di quest'anno, vedremo cosa succederà e soprattutto vedremo se l'Italia accoglierà, le raccomandazioni europee.
0: Ecco, c'è un tema anche che lo vediamo chiaramente in questi giorni, basta guardare i nostri fiumi di siccità, è uno degli effetti della crisi climatica, su questo anche si concentra l'altro vostro report che citavo, Anche la siccità costa e costa anche non proprio solamente in termini di euro proprio, ma anche a un costo sociale.
1: Sì, la siccità è terribile, costa. La siccità è una combinazione di diversi fattori, no? Ma poca pioggia e tanto calore. E alla fine ha degli effetti che abbiamo quantificato in questo studio a livello europeo molto significativi. Abbiamo quantificato, ad esempio, che la siccità del 2015-2018 è costata quasi 500 miliardi di euro all'Europa. Appunto, non sono solo euro, sono anche posti di lavoro. Cioè, la stessa siccità in Italia aveva costato più o meno 330.000 posti di lavoro persi, per intenderci. Perché succede questo? Perché la siccità di fatto toglie linfa vitale agli investimenti, e gli investimenti sono il cuore di fatto dell'economia e della società e permettono la creazione di posti di lavoro nuovi, ben retribuiti e un'economia che possa crescere nel modo adeguato. Gli eventi che abbiamo guardato nel 2015-2018 e quella del 2022, che è stata una siccità molto forte, e quest'anno non l'abbiamo ancora fatto purtroppo perché i dati non ci permettono ancora di chiudere il 2026, vedremo cosa succederà. Sicuramente i segnali finora non sono molto incoraggianti, come abbiamo visto tutti, anzi tutt'altro. Già tutti questi eventi passati indicano costi per la società e soprattutto per diversi settori, quello agricolo innanzitutto, ma non è solo il settore agricolo, uno pensa per lo più all'agricoltura come
0: Infatti.
1: settore più esposto alla siccità, ma sono anche altri settori molto, molto importanti per la nostra società, ad esempio il settore manufatturiero, quello delle costruzioni, settori che sono esposti anch'essi ai fattori meteorologici, meno ad esempio il settore dei servizi, no? Chi lavora nei servizi ovviamente è automaticamente meno esposto e meno vulnerabile, ma questi altri settori che sono molto importanti per la società italiana e anche europea sono molto esposti. E in questo studio appunto abbiamo quantificato questi rischi. Abbiamo anche fatto qualcosa di più, ci siamo chiesti come questi stessi eventi, quali sarebbero le conseguenze di questi stessi eventi in un mondo più caldo. Già ogni anno le temperature aumentano, questo lo vediamo. Avremo probabilmente uno dei record quest'anno e probabilmente l'anno prossimo. E quindi abbiamo quantificato lo stesso impatto, diciamo, a temperatura aumentata, e abbiamo trovato che gli stessi impatti, che già erano molto grossi per questi eventi che sono avvenuti appunto negli ultimi 10 anni, raddoppierebbero in un clima a più 2 gradi. Ora, un clima a più 2 gradi è un clima che a livello mondiale ci aspettiamo arrivi nei prossimi 15 anni, 20 anni, ma forse anche prima. Quindi non solo questi eventi sono stati molto, diciamo, costosi e dannosi dal punto di vista sociale, ma lo saranno ovviamente molto di più in un clima più caldo, tanto più se poi consideriamo il fatto che in un clima più caldo questi eventi saranno anche più frequenti e più intensi.
0: Ma ecco, in questo contesto, oltre a insomma, cercare di invertire la rotta, ma anche da un punto di vista quello di cui si parla tanto, no? Cioè l'adattamento, l'essere pronti anche ad adattare le nostre vite, tutta la nostra società a quello che ci aspetta, come nello specifico parlando di questo tema della siccità, che cosa si può fare?
1: Questo è un tema estremamente difficile perché le siccità, è quello che troviamo anche in questo studio, hanno effetti che perdurano e rimangono molto a lungo. Le ondate di calore sono molto intense, ma poi vanno e per fortuna vanno e se ne vanno anche, creano molti, molti danni, ma le siccità sono particolarmente complesse perché a volte durano anni. Nel 2015-2018 sono stati 3 anni di siccità, per fare un esempio. Quindi in questo caso diventa più difficile creare sistemi di adattamento di fronte alle siccità più rispetto, diciamo, a casi come le ondate di calore. Ciò nonostante, sul settore agricolo ci sono tecniche che possono permettere di avere ovviamente una scelta più adeguata, più adatta di certe colture, a seconda delle condizioni meteorologiche, e già tanto si fa di adattamento al settore agricolo, tant'è che il settore agricolo è quello che soffre di più, ma che anche rimbalza di più, che diciamo ne esce, che può rispondere meglio. Sui settori invece più esposti, come manifatture e costruzioni, qua purtroppo anche qui, sul settore delle costruzioni, lo vediamo anche in questi giorni, no? Non, semplicemente non si può lavorare nel settore delle costruzioni in certe ore del giorno, è assolutamente impossibile. Quindi questi sono settori che devono pensare di rispostare i loro cicli produttivi in altri momenti dell'anno, rendendo comunque la cosa estremamente complicata. Nel settore manufatturiero sicuramente il raffreddamento diventa uno strumento fondamentale per cercare di limitare i danni.
0: Ecco, faccio anche a lei un'ultima domanda, la domanda che facevo anche prima a Luca Mercalli e a maggior ragione con lei, considerando questi effetti concretissimi proprio poi sulle tasche di tutti noi che ci citava. Perché secondo lei si fatica così tanto ancora a rendere il tema del cambiamento climatico un tema politico?
1: Non lo so, forse è proprio anche a volte perché è un tema politico che non riesce a emergere, forse non riesco a capire, non è così chiaro. Sicuramente guardiamo il caso, ad esempio, di queste ultime settimane. Sono casi assolutamente estremi, di temperature mai viste, insomma, penso sia ovvio a tutti che il problema è di fronte a noi ed è gravissimo. Eppure, se guardate la copertura mediatica, ovviamente non parlo Radio Popolare, ma parlo della stampa, diciamo, ordinaria. Molto spesso, diciamo, la connessione, il collegamento fra questo e i gas antropici, gas serra e di conseguenza con i combustibili fossili, perché poi alla fine è lì che dobbiamo arrivare in qualche modo, di fatto non avviene o è avvenuta in misura assolutamente limitata. Ora, perché questo non succede? Non succede perché ovviamente c'è qualcuno che questo cambiamento non lo vuole o semplicemente sa che il cambiamento che significherebbe ridurre l'uso dei combustibili fossili, peraltro con prezzi della benzina alla pompa, che come vediamo adesso in questi periodi di vacanza sono estremamente alti, però avrebbero una serie di conseguenze economiche e evidentemente questo governo sicuramente non è interessato a evidenziare questa come una strategia. È anche vero che l'Italia da sola non produce tutto il cambiamento climatico che vediamo, no? Siamo un piccolo paese rispetto alle grandi economie. Pensiamo anche a quelle fuori europee, e quindi il problema è ovvio che non può essere risolto solo a livello europeo, e questo è un punto valido. Ma su questo c'è una storia, una tradizione e studi lunghissimi su come cercare di trovare un accordo internazionale che possano funzionare. Infine, sull'adattamento, che sembra essere la cosa più ovvia da fare, su cui invece quest'ultima critica viene meno, perché l'adattamento è una scelta individuale, a fin dei conti una scelta che possiamo fare indipendentemente da quello che decide di fare la Cina, e quindi non c'è l'argomento, noi siamo piccoli, non contiamo niente rispetto alla Cina. Anche su quello, l'Italia si muove a rilento, più a rilento di altri paesi. Quindi vorrei che fosse più chiaro a tutti che questo è un problema enorme, non solo per l'ambiente e per la natura, ma anche per la nostra società. E studi come questi cercano di riempire questo gap di conoscenza, e spero anche insomma, che riescano ad avere un impatto.
0: Ce lo auguriamo tutti. Grazie, professore.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Massimo Tavoni, professore ordinario di economia dei cambiamenti climatici presso la School of Management del Politecnico di Milano, direttore dell'Istituto Europeo per l'Economia e l'Ambiente e senior scientist presso il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, col quale ha curato gli studi di cui parlavamo.

0: Vi volevo adesso giusto citare in chiusura della pagina il commento sulla stampa di Francesca Santolini proprio su questo tema che affrontavamo, se la politica nega l'emergenza climatica. Un mese di caldo record, città soffocate da temperature oltre 40 gradi, incendi che divorano migliaia di ettari di bosco, alluvioni improvvise che trasformano strade e piazze in fiumi. Di fronte a evidenze così plateali verrebbe da pensare che il cambiamento climatico non sia più materia di discussione. Non è così. Anche dopo aver vissuto sulla propria pelle eventi climatici estremi sempre più frequenti, una parte dell'opinione pubblica continua a interpretare il riscaldamento globale come un problema secondario, esagerato o addirittura inesistente. E poi cita alcuni esempi, ad esempio dice che gli esempi di questo tipo arrivano soprattutto dalla destra più radicali. In Francia, dopo l'ondata di calore dello scorso giugno, l'Assemblea Nazionale ha sostenuto che il problema non fosse il cambiamento climatico, ma un'ecologia della decrescita che avrebbe ostacolato la diffusione dei condizionatori e lasciato il paese impreparato al caldo estremo. In Spagna, dopo le alluvioni del 2024 che hanno provocato oltre 200 vittime nella provincia di Valencia, Vox ha attribuito la gravità della catastrofe alle politiche ambientaliste, accusando di avere impedito la pulizia dei corsi d'acqua e la costruzione di nuove infrastrutture idrauliche, una lettura smentita dagli studi di attribuzione climatica. Insomma, gli esempi sono tanti e rendono bene l'idea di cosa significa quando i problemi non vengono affrontati in quanto tali, ma sempre in quanto strumentalizzazione politica e propaganda. Albero,
1: ti guardo nero in controluce, il tuo busto fermo mi pare un cuore, i rami sono vene, i rametti capillari.
0: Questo è Albero degli Eugenio in Via di Gioia, e poi ci sono le notizie delle 8:30 e poi torniamo.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare per recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di ieri. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. Alcune zone della regione maggiormente colpita non sono ancora state raggiunte e arrivano poche notizie. Secondo i media colombiani, le vittime accertate sono più di 130, 150 invece i feriti.
2: Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 9 morti e diversi feriti, la maggior parte delle vittime nella città di Zaporizhia, nel sud, colpite anche diverse località nella regione di Dnipro, sempre nel sud-est del paese, raid anche sulla capitale Kiev. In Russia, intanto, canali Telegram e media locali segnalano, tra l'altro, un grosso incendio in una raffineria di petrolio a oltre 6.000 chilometri dal confine ucraino. Non sono ancora chiare le cause, soprattutto non è ancora chiaro se sia stato colpito dagli ucraini.
1: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Manu Sama.
2: Un uomo è stato trovato a terra agonizzante nel cortile di una palazzina a Pescara, non aveva con sé documenti, quindi non è stato ancora identificato, soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della questura, è possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze non ancora chiare, ma non si escludono altre ipotesi.
1: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove, a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva al cratere Voragine, che emette cenere. L'attività eruttiva impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che ieri è stato costretto a sospendere arrivi e partenze.
2: Il meteo e il caldo, da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e anche sull'Italia, l'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo inglobando l'Italia e mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate e temperature elevate, possibili picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città italiane segnalate con bollino rosso, domani saranno 20.
1: E 33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questa è Adriana Lucía, A mi tierra. Cantante colombiana che ci porta proprio da quelle parti, perché come citavamo anche poco fa in rassegna stampa, insomma, la Colombia è stata colpita ieri da un potente terremoto. I danni sono ancora tutti in fase di valutazione, così come il numero delle vittime. Vediamo un po' la situazione, mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti. Emanuele, buongiorno, cosa sappiamo ad oggi, ad ora?
1: Allora, il bilancio è ancora molto provvisorio, dicono le autorità locali, come abbiamo detto nel notiziario, è di più di 100 morti. Alcuni media locali parlano di 132 vittime, diverse centinaia anche i feriti. Sappiamo che la zona interessata è quella occidentale del paese, coinvolte anche città importanti come Cali. Le squadre di soccorso stanno utilizzando, soprattutto in buona parte, almeno per avvicinarsi alle zone colpite, agli aeroporti. Gli aeroporti sono chiusi, ma funzionano per la protezione civile e le squadre di soccorso. Appunto, si continua a scavare. In questo momento in Colombia è piena notte, si continua a scavare in alcune città anche per garantire, come dire, la sicurezza delle squadre di soccorso, ma non solo. È stato introdotto il coprifuoco, c'è anche il pericolo, il rischio dei saccheggi.
0: Tra l'altro, appunto, da quelle parti c'è stato anche recentemente un grosso terremoto in Venezuela, però è sempre l'area, è sempre quella.
1: Sì, assolutamente. Infatti adesso sentiremo una testimonianza e questo viene anche ricordato, no? Nella memoria dei colombiani, già loro in una zona sismica, c'è anche la memoria di quello che è successo a fine agosto in Venezuela. Allora Martina, se sei d'accordo, sentiamo un primo passaggio di questa testimonianza. Abbiamo raggiunto durante la notte a Bogotà Fabio Cutica, che è un fotografo, appunto, che si trova a Bogotà, che è la capitale. A Bogotà non ci sono stati grossi danni, ma il terremoto, la scossa ieri, ricordiamo, 7.4, guardavo prima un grafico, oltretutto probabilmente è il terremoto più forte o il secondo più forte degli ultimi 100 anni in Colombia. Appunto, il sisma è stato sentito in maniera molto importante anche a Bogotà. Sentiamo questo primo passaggio di Fabio Cutica.
2: Sono città abbastanza importanti che avevano e hanno, per fortuna, una struttura per quanto riguarda soccorsi, protezione civile, erano presenti sul territorio, perciò la reazione è stata abbastanza immediata e continua ad essere. Già poi da Bogotà e da altre città della Colombia, parlo di Medellín, immediatamente sono anche partiti altri gruppi di soccorritori. Gli aeroporti sono chiusi in questo momento, però sono stati aperti ovviamente per far arrivare questi voli da altre città, questi voli con aiuti. Le strade in Colombia sono abbastanza complicate, perciò parlo per raggiungere Bogotà, Cali, normalmente ci impieghi più di 10 ore per 450 chilometri. Ovviamente ci sono stati anche i problemi lungo le strade, lungo alcune vie principali, perciò viaggiare via terra renderebbe tutto molto molto più lento. C'è una città comunque che è Quibdó, che è la città capoluogo della regione che si chiama Chocó. È una regione estremamente povera, si affaccia verso il Pacifico colombiano. A differenza delle altre, l'informazione che sta arrivando è poca. Chiaramente si parla che sono state anche lì varie vittime, però sono molto poche le informazioni che arrivano, e quella sì è una regione dove sicuramente i soccorsi fanno un po' più fatica ad arrivare. Ripeto, sia perché non sono presenti sul territorio, e sia perché le vie, poi una volta che arrivano a Quibdó via aerea, poi diventa un po' più complicato raggiungere queste altre località, a parte la capitale Quibdó, ma anche altre località molto più vicine all'epicentro.
0: E come sentavate, appunto, la Colombia è anche un paese complicato, questi eventi non fanno che aggravare situazioni politiche, sociali, economiche già complesse. Sentiamo allora cosa ha raccontato Fabio Cutica a Emanuele Valenti sull'impatto che questo sisma ha avuto e sta avendo sulla popolazione.
2: I messaggi e l'informazione che arriva ovviamente parlano di un grandissimo impatto che ha avuto questo terremoto. È avvenuto poi in un orario 7:30, 7:40 di mattina, in cui qui in Colombia gran parte dell'attività, parlo delle scuole, parlo anche del lavoro, erano già in moto, qua tutto avviene molto alle 7 di mattina, già si comincia tutto, anche per esempio la scuola quando inizia alle 8, 8 e mezza, come in altri paesi inizia alle 7 di mattina. Perciò queste università, queste scuole, questi posti di lavoro erano già, c'erano già tanti impiegati, tanta gente, tanti studenti, e chiaramente sono state colpite questi edifici, e le vittime non sono state poche. Ma anche poi le immagini che abbiamo avuto e che tutto il mondo ha visto sono state molto molto molto impattanti. Vedersi crollare davanti agli occhi un edificio dal quale eri riuscito a uscire 30 secondi prima o 40 secondi prima, e chiaramente sono immagini che hanno scosso tutto un paese. La gente poi immediatamente ha incominciato a darsi da fare, tirare fuori le persone, aiutare i soccorritori. Poi bisogna anche tener conto che più di un mese fa abbiamo vissuto il terremoto del Venezuela, nella zona della Guaira, perciò tantissime immagini e situazioni erano molto fresche, lo sono tuttora negli occhi, nella mente dei colombiani, di tutti noi che siamo qua. Dopo nemmeno praticamente un mese ci siamo ritrovati con la stessa situazione. Qualcosa che avevamo già visto improvvisamente è diventato qualcosa che abbiamo dovuto vivere.
0: E questo è molto chiaro, la zona, come dicevamo anche prima con Emanuele Valenti, lo ripeteva adesso Fabio Cuttica, quella è una zona sismica, la Colombia sì, abituata ai terremoti, questo però è stato un terremoto particolarmente forte, uno dei più forti degli ultimi anni. Sentiamo ancora Fabio Cuttica.
2: La maggior parte delle città più importanti della Colombia, si trovano in una zona con un rischio sismico importante, alto e medio alto. Perciò questi terremoti sono qualcosa che non è nuovo per i colombiani, soprattutto in certe zone come quelle che sono state maggiormente colpite oggi. Non succede chiaramente un terremoto di questa entità per quanto riguarda i danni, le vittime, da più di 10 anni, però ripeto, è un qualcosa che fa parte di una certa, è un rischio che sappiamo che esiste, ecco, qui in Colombia. Perciò la società, nelle scuole, ma anche nei quartieri, quando c'è una scossa suona l'allarme, ci hanno spiegato che quando succede questo dobbiamo scendere, se possibile andare in una zona aperta, e nelle scuole fanno esercitazioni di questo tipo almeno una o due volte l'anno, c'è una preparazione a un qualcosa che sappiamo che può succedere.
0: Era Fabio Cuttica, fotografo che vive a Bogotà, raggiunto da Emanuele Valenti, che ci raccontava la situazione in Colombia dopo il forte terremoto di ieri.

0: Questi sono gli Smiths, questa è Summertime su Radio Popolare. Abbiamo parlato del terremoto in Colombia, adesso cambiamo completamente pagina e torniamo in Italia. Parliamo di una raccolta firme molto importante, la raccolta firme per chiedere l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, una raccolta firme che in pochi giorni ha già raggiunto più di 60.000 firme, guardavo proprio adesso, ne parliamo con Fabrizio Marrazzo che è tra i promotori della campagna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, qual è la vostra proposta innanzitutto?
1: La nostra proposta è quella di far riprendere l'educazione sesso-affettiva nelle scuole come avveniva prima, perché nell'ultimo anno è stato approvato un DDL che si chiama, denominato DDL Valditara, che praticamente impedisce l'educazione sessuaffettiva nella scuola, nell'asilo e nella primaria, e poi praticamente la rende di fatto impossibile anche nelle altre scuole, perché oltre alle normali diciamo attuazioni che sono previste, ossia che i programmi extracurriculari vengono definiti dal POF, che è il piano triennale di formazione della scuola, che è quello condiviso con genitori, studenti e docenti, ogni volta che c'è un corso preventivamente tutti i genitori devono firmare. Quindi ci immaginiamo ad esempio una scuola con 1.000 studenti, la scuola deve raccogliere 2.000 firme, insomma due per ogni genitore, perché non è per ogni ragazzo, perché non basta neanche una, quindi praticamente diciamo rende impossibile fare la formazione. E peraltro poi famiglie in cui violenza, patriarcato, sessismo e omofobia sono di casa non firmeranno mai per corsi di questo tipo, che invece poi sono molto utili sia per formare le persone al rispetto, come avviene ad esempio per le scuole primarie, ma anche poi alla prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche per quelli che sono poi i rapporti di affettività e rispetto reciproco, che come vediamo oggi nei giovani purtroppo c'è una grandissima difficoltà, ce n'è molto bisogno. Insomma, ci sono casi quotidiani di femminicidi o di omofobia, o quello che vediamo ad esempio di scarsa prevenzione sulle IST. Infatti ad esempio i risultati nei giovanissimi, quindi ragazzi che dai 12 ai 15 anni, sono praticamente quasi decuplicati i casi di infezioni sessualmente trasmissibili in questa fascia di età, appunto perché prima la formazione era complicata e adesso in questo modo non si potrà proprio più fare. Invece noi vogliamo in questo referendum abolire questa legge e risvegliare un po' la società civile, a far sì che questa formazione sia fondamentale e venga attuata da tutti gli istituti.
0: Eh sì, poi insomma basta, come dicevo, basta guardare la cronaca, basta leggere i giornali per rendersi conto di quanto sia insomma fondamentale, un tema fondamentale non solo per la nostra società, ma proprio un tema politico fondamentale. Voi fate anche a questo proposito una richiesta ai partiti del campo largo?
1: Sì, abbiamo fatto una richiesta ai partiti del campo largo di sostenere con tutte le loro forze questo referendum. Oggi abbiamo superato le 60.000 firme, ma ce ne servono 500.000, quindi ovviamente il percorso è molto lungo e complicato, e quindi se tutte le forze in campo che hanno votato contro questo DDL in Parlamento scendessero in campo anche per la raccolta firme, sarebbe importante, ma anche perché il nuovo campo cosiddetto progressista deve avere una identità chiara per quanto ci riguarda, per quello che riguarda appunto, ecco, la formazione e la visione della società. E quindi per noi è fondamentale, oltre al sostegno alla raccolta firme, anche che i loro programmi prevedano poi quella che è l'educazione sessuaffettiva nelle scuole. E quindi è importante che ci sia una presa di coscienza, una presa di posizione chiara e forte da parte di tutte le componenti.
0: E avete avuto delle risposte?
1: Al momento, diciamo, dai leader ancora no, da singoli parlamentari sì, insomma di in modo diciamo sparso un po' da quasi tutti i partiti delle attuali opposizioni, più o meno sì, però insomma vogliamo che anche poi i leader, che saranno quelli che poi si candideranno e porteranno il programma, ci sia una presa di posizione, cosa al momento ancora non è avvenuta, e rinnoviamo comunque l'invito anche nei prossimi giorni, che affinché ci sia una posizione chiara non solo sul referendum, ma anche su quello che sarà dopo, anche perché il referendum verrà votato dopo le elezioni, e anche se la raccolta firme viene fatta adesso, quindi sarà molto importante perché qualunque sia il nuovo governo si troverà proprio dopo po pochi mesi questa decisione, se far fare il referendum oppure abolire la legge e cambiare quella che è l'attuale normativa. Quindi per noi è molto importante che ci sia una posizione chiara, in modo che chi sarà poi al governo successivamente abbia già una posizione netta su questo, se no ci sarà appunto il referendum che stiamo cercando di raccogliere le firme e che appunto metterà davanti al fatto compiuto qualunque forza politica vincerà le prossime elezioni.
0: Sì, anche perché sostenere il referendum poi, appunto, come diceva, vuol dire anche sostenere, diciamo, una certa idea di quello che c'è dietro la violenza, di quello che c'è dietro tutto quello a cui noi assistiamo e che leggiamo sui giornali, eccetera. Quindi è un sostegno che poi, diciamo, va oltre il referendum, è proprio un sostegno a un'idea specifica, no?
1: Esatto, ad una visione della società dove si definisce che ci sia una parità pura tra i sessi, ma anche tra le differenti comunità e minoranze, ci sia una parità di diritti, di rispetto, ma anche una apertura per quello che riguarda appunto l'educazione sessuale, la prevenzione delle malattie, che sono elementi molto fondamentali, sui quali però insomma ecco, sono anni su cui tutti ne parlano, quando c'è un femminicidio, tutti quanti commentano, scrivono e dicono che è sbagliato e che si deve fare qualcosa. Quando c'è stato un episodio di omofobia, come il ragazzo l'altro giorno, tutti quanti hanno scritto, e noi chiediamo non più di scrivere e fare dichiarazioni, ma di passare ai fatti, proprio anche se sei all'opposizione, con un referendum, come abbiamo visto anche nell'ultimo referendum che era costituzionale, si possono cambiare la linea politica. Quindi è importante scendere in campo in modo chiaro, no? Oltre a fare dichiarazioni.
0: Chiarissimo questo. Come si fa a firmare?
1: Allora, per firmare basta andare sul sito educazione all'affettività.it, e poi lì c'è un pulsante dove si può, ho scritto firma, oppure educazione all'affettività slash firma, e si va direttamente sulla pagina del Ministero dove si può firmare. Per firmare basta avere uno SPID oppure una carta di identità elettronica CE abilitata, e si può firmare in pochi secondi. Comunque sul sito o sulle pagine social, su Instagram, su TikTok, su Facebook, ci sono anche i video che spiegano come firmare in pochi secondi, ed è importante farlo e anche invitare le altre persone a firmare, quindi non solo firmare, ma anche condividere la propria firma, chiedendo agli alle altre persone, conoscenti, amici e follower, di aiutarci a raccogliere le firme.
0: L'obiettivo è 500.000 firme.
1: Sì, l'obiettivo è 500.000 firme, speriamo anche di superarle. Stiamo andando abbastanza bene, però ovviamente il percorso è lungo perché ora siamo, come dicevamo prima, poco sopra le 60.000 in pochi giorni, perché la raccolta firme è partita da pochi giorni, anche perché la legge è entrata in vigore l'8 luglio, quindi i tempi tecnici per chiedere il referendum erano strettissimi, insomma, anche perché le firme vanno raccolte entro la fine di settembre. Quindi il tempo c'è, ma non è lunghissimo, quindi condividere con tutti la firma su educazione all'affettività.it slash firma è veramente molto importante.
0: Perfetto, grazie Fabrizio Marrazzo di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci Fabrizio Marrazzo, tra i promotori della campagna per un'educazione sesso-affettiva nelle scuole.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Storia della mia rabbia di Martino, siamo di nuovo in diretta, sono le 9 e 5 minuti.
1: Perdono.
0: Allora, stamattina leggevo sul Corriere della Sera un articolo di Floriana Rullo intitolato "Odio social contro i ciclisti, se la sono cercata, i precedenti dell'investitore, la reazione in rete". Vi leggo giusto l'attacco. "Se la sono cercata e ancora l'automobilista ha sbagliato, ma i ciclisti come si sono comportati? Da prepotenti padroni della strada. Non c'è solo chi condanna Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato mattina ha travolto 6 ciclisti sulle strade di Lanza Torinese, prima in retromarcia e poi, dopo aver fatto inversione, inseguendoli per colpirli di nuovo. Dopo aver subito un atto che le autorità hanno delineato come tentato omicidio per le vittime, è iniziato ora un secondo processo, non in tribunale, ma nelle bacheche dei social. In molti hanno difeso il 73enne, che ora gli arresti domiciliari, accusando i ciclisti di aver avuto in quella circostanza un comportamento arrogante e maleducato. Su Facebook, nei commenti alla notizia, il caso viene addirittura paragonato a quello di Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero uccise i rapinatori in fuga, diventando per molti in quel contesto un eroe. Vengono trasformati, continuo poi l'articolo, vado velocemente verso la fine, trasformati i ciclisti in provocatori, capaci di fare perdere la pazienza, e proprio come nel caso del gioielliere, la rete è stata capace di trasformare anche il 73enne in una sorta di idolo, capace di farsi giustizia da solo. Ha fatto male, per carità, ma la gente è esasperata da questi gruppi che fanno i padroni e bloccano la circolazione. A volte la misura è colma". Proprio di questo volevo parlare questa mattina con voi, innanzitutto, che potete chiamarmi allo 02 33 001 001, o scrivermi a 331 62 14 013, oppure a diretta @popolarenetwork.it, ma prima di tutto con il nostro ospite, che è Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, che era suo fratello campione di ciclismo ucciso da un furgone il 22 aprile del 2017. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, appunto, il fatto di cronaca è quello che citavamo. Il tema però va oltre il fatto di cronaca, nel senso che è i ciclisti che restano uccisi sulle strade li vediamo purtroppo, se non quotidianamente, quasi. Però questo tema dell'odio, della rabbia che si scatena nei confronti dei ciclisti, è un tema che chiunque vada in bicicletta, soprattutto in città, sperimenta. E leggevo appunto l'altro giorno una sua intervista sulla Stampa, in cui lei diceva proprio che c'è un clima d'odio sulla strada. Perché diceva questo?
2: Ma allora, innanzitutto, scusi se la correggo, mio fratello non è stato ucciso da un furgone ma da una persona.
0: Sì, certo.
2: Parole, quindi non so, questo sembra una cavolata.
0: No, è vero.
2: Importante.
0: È vero.
2: Molto importante, perché poi vediamo quanto le parole siano importanti, e dire le parole giuste è un esercizio di libertà, di giustizia, secondo me, no? E quindi questo innanzitutto. Ma allora, il clima d'odio, noi cerchiamo, abbiamo iniziato a procedere, diciamo, ad analizzare tutto questo da quando Vittorio Feltri fece una dichiarazione qualche anno fa, dicendo che i ciclisti a lui piacciono solamente quando sono investiti. Ecco, lì ci siamo accorti che si era superato un limite gigantesco, insomma, un limite che quando una persona pubblica con un microfono davanti si permette di dire questo, siamo arrivati proprio, come dire, il sentire comune viene esplicitato in una maniera, no, quasi istituzionale, no?
0: Sì.
2: E quindi ci siamo accorti che il problema era gravissimo, insomma, che le parole non sono semplici respiri che stanno lì, che scritte sui social, insomma, poi si trasformano in fatti. Infatti questo è gravissimo, perché denuncia innanzitutto una società malata, uno schifo totale. Insomma, noi siamo qui oggi a parlare di questi problemi, siamo nel 2026 ed è orribile tutto questo, è orribile vedere sotto post di questo tipo gente che processa i più fragili, i più deboli, coloro che rischiano di essere uccisi o che sono uccisi. Insomma, per cosa? Per un diverbio? Perché magari stanno sulla strada? Per questo? E ciò non avviene quando magari invece un automobilista va a superare i limiti di velocità, guida col cellulare, oppure oppure quando si uccide da solo, insomma. Questo dimostra che c'è un odio verso il più fragile, verso il più debole, un odio, uno scarica di, come uno scarico di rabbia, no? Verso, che è giustificato, poi legittimato da un'inerzia totale di tutta quella che è la politica, di tutto quello che è la narrazione che avviene sulla strada, insomma, ecco, questo è gravissimo. Io credo, sì, dica.
0: No, no, no, prego, finisca pure.
2: No, io credo che le parole siano molto importanti, credo che non sia insultare, insomma, questo non è libertà di parola, questo è ignoranza, è seguire una massa nutrita a fake news, insomma, la libertà di parola significa trovare le parole giuste, significa anche cambiare. Questo paese purtroppo non vuole cambiare, oppure ha paura di cambiare. È un paese vecchio, sulla strada noi sappiamo benissimo che il numero di vittime maggiori sono i giovani, no? Ragazzi sotto i 29 anni, maggiori, poi non è detto. Però è una spia che ci dice che il problema comunque riguarda gli adulti, perché sono gli adulti che non vogliono cambiare la strada dei giovani e non permettono ai giovani di cambiare questa strada, che significa soprattutto toccare la velocità. Toccare la velocità significa far scattare, soprattutto in coloro che non hanno degli strumenti per relazionarsi con gli altri, scattare delle azioni primitive, insomma. E tutto questo va fermato e soprattutto deve essere lo Stato a fermarlo, con una campagna di sensibilizzazione, con i controlli. E invece viene lasciato come di frente, io non ho visto nessun politico in questi giorni, forse mi è sfuggito qualcosa, ma non ho visto nessun politico condannare
0: Sì,
2: questo gesto.
0: sembra anche a me che non ci sia stato ma proprio un prendere, affrontare la questione nel merito, perché poi di questo si parla e non è insomma, questo odio di cui lei parla verso i ciclisti, appunto, come dicevamo, si vede, si sente. Ma lei quindi spiega questo, perché è difficile da spiegarsi, no? Questo accanimento nei confronti di chi va in bicicletta. Lei lo spiega come semplicemente diciamo nel nucleo sociale che è la strada, i ciclisti sono i più deboli e quindi è lì che si scaraventano le frustrazioni.
2: Un po' questo, io non sono uno psicologo, quindi
0: Certo,
2: potrebbe che
0: sì.
2: intervenga qualcuno, probabilmente che abbia un titolo per definire tutto questo. È chiaro che secondo me il problema deriva dal fatto che comunque sia i ciclisti nelle discussioni, nella relazione comune, nelle discussioni da bar sono sempre quelli che in strada non ci devono stare, sono sempre quelli che se la vanno a cercare, ma da tempo. E i social hanno ampliato tutto questo, i social purtroppo hanno il potere di alimentare solamente chi propone negatività, chi propone, no, distruzione, insomma, insulti. Questo è un delirio totale. Anche, spesso anche i giornalisti fanno questo, perché quando ad esempio vediamo che viene promossa una riqualificazione di una strada, proponendo una zona 30, una città 30, una ciclabile, i giornalisti non dicono mai, vanno a fare molti articoli sul contrasto, mettono sulle contrapposizioni tra i ciclisti, i commercianti, insomma, cavalcano questo tipo di narrazione, e tutto questo poi va ad influire su chi veramente non ha gli strumenti per capire tutto questo. Insomma, noi non raccontiamo che tipo di strada vorremmo, che tipo di strada migliore possa essere, una strada condivisa, una strada riqualificata, una strada che metta al centro il più fragile, perché una visione non ce l'abbiamo. E tutto questo è un dramma per il cittadino che non ha gli strumenti per analizzare a fondo tutto questo e che quindi segue una massa di negatività, di insulti, una narrazione che va a ricadere sul più fragile. E quindi anche una forma, io boh, penso che sia una forma quasi di razzismo, no? A un certo punto, perché insomma, è incredibile, no? Io guardi, ieri ho ricevuto un minimo 5-6 chiamate di amici da tutta Italia che hanno paura di andare in bicicletta, che hanno paura per i figli.
0: Ah, sì.
2: Insomma, ma questo è terribile, ma, cioè, ma che senso ha?
0: Sì,
2: Non riesco a
0: considerando
2: trovare.
0: soprattutto quello di anche tutto quello che andare in bici poi significa, no? Stamattina aprivamo la trasmissione parlando del cambiamento climatico, anche solo la mobilità dolce, eccetera, aiuta, no? Quindi è veramente assurdo. Un'ultima cosa, poi la lascio andare. Che cosa si può fare, secondo lei?
2: Allora, che cosa si può fare? Sicuramente si può, come dire, mettere maggiori risorse in tutto quello che è l'educazione, in tutto quello che è la formazione. Questo è un problema gravissimo. Noi giriamo l'Italia da anni, andiamo in tantissime scuole, ci accorgiamo che questo tema è sottovalutato in maniera grandissima da tutti coloro che potrebbero invece, no, formare e costruire. Quindi vedo pochissime campagne di sensibilizzazione, quasi zero su tutto questo a livello nazionale. Quindi manca la politica. Finché manca la politica è durissima, insomma, finché manca la politica, finché la politica purtroppo aspetta che ci siano più like per intervenire. Questo è un altro dramma totale di questo paese e della politica di oggi. Quindi è veramente terribile perché, insomma, vabbè, non mi faccio esprimere oltre. Noi intanto cerchiamo di denunciare tutto questo. Denunciare, quindi chi vuole può anche contattarci, può scriverci sulle nostre mail, sui nostri contatti, ma soprattutto vi invitiamo tutti a parlare, a confrontarti, a usare un confronto, come dire, sano, okay? Un confronto sano, un confronto che prevede, non prevede la violenza. Insomma, questa è violenza. La violenza deve scomparire dalle strade, deve scomparire dalla nostra società, e può scomparire solamente se il confronto viene fatto in maniera libera, in maniera sicura, in maniera giusta, insomma. Quindi vi invito a tutti a intervenire, innanzitutto a diventare dei custodi della strada, ad essere partecipi e a non essere indifferenti.
0: È chiarissimo, grazie Marco Scarponi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Una buona giornata, Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi. Allora, ho già un paio di telefonate in linea, vediamo chi c'è dall'altro lato allo 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Io sono un ciclista, diciamo, di lunga percorrenza. Adesso, col passare degli anni, ne faccio un po' meno di chilometri. Attualmente circa 10.000 all'anno, prima ne facevo almeno 20.000. Allora, il problema, secondo me, è questo: di chi è la strada? Di tutti quelli che la usano. Allora, vicino a dove abito io è successo di un ragazzo di 17 anni che, percorrendo la strada, è stato investito da un'automobile e ucciso. Era sera e non so bene se le luci, quelle cose lì, però il dato di fatto è che in quel tratto lì la strada è stretta. E allora il problema come è stato risolto? Vietando la percorrenza ai ciclisti. Questo non è il modo corretto di agire. Se la strada di tutti deve poter essere percorsa da tutti in sicurezza. Ci sono tratti di strada troppo stretti, basta allargarli, c'è in quel tratto lì specifico, per esempio, c'è la campagna. Un metro da una parte e dall'altra non sarebbe una difficoltà, ma non viene fatto. Queste cose, questi interventi strutturali vengono sempre procrastinati, non si fanno. E questo è un errore gravissimo, perché se la strada è di tutti, tutti devono poterla percorrere in sicurezza. Le cose si possono fare, bisogna volerle fare. E questa è la questione di fondo. Sempre di carattere politico.
0: Eh sì,
1: Grazie, ciao.
0: chiarissimo, grazie a te Antonio, grazie, ciao. Eh sì, è molto chiaro e tra l'altro appunto anche vi volevo anche chiedere per chi resta in città, per chi è in città in questi giorni, ad esempio Milano è deserta e andare in bici, diciamo, se non fosse per il caldo africano, andare in bici sarebbe bellissimo perché appunto le strade sono. Diciamo, c'è un po' una riappropriazione, no? Da parte dei ciclisti, dei pedoni, anche delle strade in questi giorni in cui c'è meno traffico. Quindi volevo chiedervi anche come state vivendo questo riappropriarsi degli spazi della città con le biciclette. Allo 02 33 001 001 oppure al 331 62 14013 per i messaggi WhatsApp e Telegram e diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Pronto, ciao?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Gaspare.
0: Scusa, ciao Gaspare, dimmi.
3: Allora, guarda, io sono un ciclista automobilista
0: Ok.
3: e penso che questo sia un problema, problema anche di cultura. Perché? Allora, racconto un aneddoto che però è importante. Mi è successo, prima il ascoltatore di prima parlava delle strade strette, io abito in una zona, provincia di Pavia, insomma, ci abbiamo anche il Ticino e ci sono alcune strade che conducono al parco che sono strettine. E mi è successo che purtroppo andando con la mia auto, ho trovato un ciclista, forse un po' perché ero distratto, un po' perché, e ho, diciamo, tipo quasi urtato questo ciclista che non tenevo la distanza. Questo lui ha reagito, il ciclista, ha avuto un gesto di stizza, mi ha dato un colpo, non mi ha rotto lo specchietto, però ha fatto un gesto, io mi sono fermato, gli ho chiesto scusa, gli ho chiesto, e poi chiaramente il problema, chiaramente bisogna porlo alle istituzioni. E per fortuna abbiamo dei comuni come quello di Pavia e anche Torre d'Isola, diciamo, dove mi serve verificato questo fatto, che praticamente stanno facendo la politica della città a 30 km orari.
0: Sì.
3: Ecco, è importante questo, non solo, ma c'è anche il problema delle piste ciclabili e delle strade appunto strette che vanno allargate. Per quello c'è un piano di mobilità molto interessante, spero che l'assessora che abbiamo, che io, se in ascolto la saluto, perché anche perché la conosco, Pazza Bella, dice oggi, sta facendo questo piano qui, e sarebbe molto importante che queste strade che conducono al parco, eccetera, siano appunto, come diceva l'ascoltatore prima, allargate per consentire la percorrenza sia ad auto sia anche alle biciclette, come viene fatto in stati esteri, prendiamo l'Olanda, prendiamo l'Austria, Germania, eccetera, eccetera. Per cui dobbiamo, è una questione di cultura,
0: sì.
3: Chiaramente condanno in modo totale quei teste di puntini che hanno questo atteggiamento incivile nei confronti dei ciclisti, perché non hanno un minimo di pazienza, perché anch'io alle volte vedo che sono gruppi di ciclisti che vanno. Bisogna rallentare, bisogna avere un minimo anche di tolleranza.
0: Ma sì, alla fine è anche una questione di convivenza, no? Come tutto.
3: È di convivenza, bravo, bravo. Infatti io da ciclista alle volte mi trovo dall'altra parte. Sono ciclista e mi dà fastidio che uno mi suona, mi strombazza dietro, oppure mi inveisce, no? Io chiaramente il problema è proprio questo, la sicurezza. Fortuna che noi abbiamo delle piste ciclabili, adesso abbiamo le Greenway che vada praticamente da Voghera, Barzi, sul percorso della vecchia ferrovia, però diciamo il discorso è un culturale, purtroppo è culturale, a me dà molto fastidio quando sento in televisione commercianti che cominciano a dire danno fastidio questi ciclisti. Ma un po' di tolleranza ci vuole, non potete pretendere di avere sempre in giro le auto per il centro storico, i SUV.
0: No, che poi tra l'altro nelle città in cui invece c'è una cultura diversa della bicicletta, diciamo, la differenza si vede, si sente, la quantità di macchine che ci sono, e le città stanno meglio, obiettivamente.
3: Io sono anche iscritto, sono stato anche presidente di un circolo Legambiente, per cui sostengo assolutamente questa campagna, questa battaglia che viene fatta per rendere le città ciclabili, umane, e anche per far cambiare questo modo di anche della viabilità,
0: sì,
3: e contrastare assolutamente in modo netto le idee pazze o assurde che vengono per la testa del ministro Forti Salvini, che adesso addirittura vorrebbe autorizzare il sorpasso a destra. Cioè una roba assurda, che penso che venga bocciata, non so se sia anticostituzionale questa cosa.
0: Non lo so. Grazie Gaspare.
3: Un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao, un saluto. Ciao, ciao. Vediamo un altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto? Pronto?
4: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao. Come ti chiami?
4: Ciao, mi chiamo Roger. Volevo appunto un po' sulla scia di quello che diceva l'ascoltatore precedentemente, era un messaggio di speranza, nel senso che a luglio con i miei amici siamo stati a fare una vacanza in bicicletta vicino al lago di Costanza, intorno al lago di Costanza. Effettivamente lì siamo rimasti stupiti dal rispetto che gli automobilisti hanno nei confronti dei ciclisti. Quindi, oltre ad avere tutte le piste ciclabili quasi ovunque, e c'è anche proprio nelle situazioni in cui ci si trova sulla strada assieme alle macchine, si nota il fatto che si preoccupano gli automobilisti di non, per esempio, mettere in pericolo il ciclismo. E poi questo è un atteggiamento che poi si riflette ovviamente anche contro tutte le utenze deboli, non solo i ciclisti, anche i pedoni.
0: No, chiaro, sì, il discorso vale anche...
4: Abbiamo visto queste città come Costanza, dove ci sono intere strade dedicate alle biciclette, dove sono condivise con le automobili, ma le automobili, diciamo, sono degli ospiti in queste strade. Ed è un concetto, secondo me, per noi italiani, una cosa che ti lascia stupito, insomma, ecco. E la speranza è che anche da noi, invece di ostacolare il fatto di portare le nostre città ad avere questo tipo di impostazione, come invece purtroppo Salvini porta avanti questa politica, si va in questa direzione.
0: Quindi sei d'accordo con Gaspare sul fatto che sia una questione culturale? Culturale e no, politica?
4: Eh beh sì, poi ovviamente il politico fa anche quello che la popolazione insomma, certo, richiede, no?
0: Sì, quindi, sì.
4: E lì la gente vive bene, insomma, non è che poi cioè, togliere questa cioè, la possibilità alle macchine di andare forte migliorerebbe la vita, ma migliorerebbe, come penso anche hanno visto anche a Bologna, per esempio. Insomma, è veramente un peccato che da noi siamo legati a questa posizione.
0: Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Pronto?
5: Pronto.
0: Sì, ciao, come ti chiami?
5: Achille.
0: Ciao, Achille. Cosa ne pensi?
5: Guarda, io volevo dire che ho assistito a una scena a Milano.
0: Sì.
5: Quindi non stiamo parlando di strade tipo provinciali o statali, allora un'alta velocità o media velocità, quindi dove sulla ciclabile costruita da Sala, mm-hmm, quella tratteggiata di Viale Monza, che personalmente ritengo un esempio di classismo del sindaco e della giunta, perché non si capisce perché in Corso Buenos Aires sarà fatta per Benino e in Viale Monza no. Lo spazio è lo stesso, anzi forse viene molto, c'è anche più spazio per tutti, però vabbè, lì una macchina parcheggiata in doppia fila impediva il passaggio delle biciclette, una ragazza si è appoggiata sul specchietto della macchina, lo ha spostata e si è fermata per passare, si è fermata al semaforo, l'autista è sceso, ha preso la ragazza, l'ha tirata giù dalla bici, poi ha preso la bici e gliela sbattuta per terra.
0: La miseria.
5: Esatto. Questo è ora, se vogliamo dire, è colpa delle istituzioni che non hanno fatto una struttura quando potevano farla, questa città è fatta bene e impedisce alle macchine di parcheggiare in doppia fila e quindi impedendo alle biciclette di passare, beh, sicuramente è una colpa del sindaco, io gliela do per questa cosa qui, però sicuramente c'è anche questa idea degli italiani che stabiliscono se stessi gerarchicamente le relazioni all'altro in base alla velocità, no?
0: Sì.
5: Allora io vado più veloce, la bici va piano e quindi gerarchicamente sono i più infimi e le più merdine.
0: È la legge della giungla del più forte.
5: La legge della giungla, no, ma no, non è la legge della giungla, perché la giungla non è il più forte, è una legge umana, sociale, no? Cioè c'è una gerarchia, è la legge medievale, no? C'è detto passo. Cioè, detto passo, non è che vado a 160, anche se il limite è 130. Quindi, quelli che si mettono anche a 135 sulla corsia più veloce, dietro vanno sempre qualcuno più veloce di lui, che lo costringeranno a spostarsi, anche se è vietato andare oltre la velocità dell'autostrada.
0: Sì.
5: Quindi, e questo è. Quindi, cedetelo passo, non è una questione della giungla, è una questione molto umana e medievale, direi. E questi sono gli italiani.
0: Mm.
5: Sicuramente è culturale, essendo culturale la politica lo sa benissimo e si va bene da rompere le scatole e di lasciare questo piccolo sfogo, no? Ai piccoli uomini, ai piccoli borghesi e alle piccole donne, ai piccoli borghesi, perché non penso che sia solo una questione,
0: certo,
5: maschile, anche se prevalentemente probabilmente è così, e di dire no, io voglio sentirmi almeno sulla strada, voglio sentirmi più forte di qualcuno.
0: Sì. Grazie Achille.
4: Ciao.
0: Ciao, buona giornata. Allora, adesso ci sono le notizie in breve delle 9.30, poi torniamo e continuiamo a parlarne. A tra pochissimo.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Popolare Network.
8: Le 9.30, le notizie di Popolare Network. La Russia ha detto di aver intercettato nella notte quasi 400 droni ucraini. Nelle scorse ore sono scoppiati incendi in centri logistici, centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Uno di questi in una raffineria a oltre 6.000 km dal confine ucraino. Le cause in questo caso non sono però ancora chiare. Secondo le autorità locali, gli attacchi hanno fatto almeno una vittima. In Ucraina invece i raid russi hanno fatto almeno 9 morti e diversi feriti. La maggior parte delle vittime a Zaporizhzhia, nel sud.
9: In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare nel tentativo di recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di ieri. Le vittime accertate sarebbero, dicono i media locali, in questo momento 164, oltre 500 i feriti. Il bilancio è destinato a crescere. In alcune città è introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi. Alcune zone della regione maggiormente colpita, nella zona occidentale della Colombia, non sono ancora state raggiunte. Arrivano poche notizie.
8: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni e dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti, ma non è potuta entrare perché, ha riferito, mancavano le condizioni di sicurezza. Basta morti nei CPR, luoghi disumani e degradanti. L'unica soluzione possibile è la loro definitiva chiusura, ha dichiarato la garante. Due anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belmam Usama.
9: È convocato per giovedì il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, prevista l'audizione del ministro Piantedosi. Il tema all'ordine del giorno è la ripresa dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta a fine luglio, quando circa 70.000 persone attraversarono il confine tra Marocco e Spagna.
8: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a circa 1.900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che emette cenere. E proprio questa attività eruttiva impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che è stato costretto a sospendere arrivi e partenze almeno fino alle 19 di oggi.
9: Il meteo e il caldo. Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e anche sull'Italia. L'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, inglobando il nostro paese, mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate e anche temperature elevate. Possibili picchi di temperatura appunto fino ai 40 gradi. Oggi sono 19 le città con bollino rosso, domani saranno 20.
8: Le 9.33 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto e buona giornata.
7: Popolare Network.
10: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
1: Alberto da Bilbao ci scrive: secondo me il problema non è il ciclista o l'automobilista, ma è che questa società si sta imbruttendo oltremodo. L'altro giorno ho visto un video di una ciclabile in corso Buenos Aires, semaforo rosso, un ciclista ferma, altri 4-5 l'hanno superato e hanno passato l'incrocio con il rosso degli automobilisti, neanche parliamo, tra sorpassi e precedenze e soste vietate in doppio fila. Il problema è che stiamo diventando una società incivile, partendo forse dalla politica.
0: Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur.
1: Ciao, che i ciclisti non siano benvenuti, ben voluti, perché in mezzo al traffico ad ora di punta sono più veloci e agili di chi, guidando veicoli più ingombranti, subisce il traffico e di conseguenza l'invidia, scrive Fausto.
0: Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes.
1: Quindi la soluzione è cementificare di più per allargare le strade. Io vado solo in bici sulle ciclabili, mi fanno più paura le bici elettriche e i monopattini elettrici che mi sfrecciano a velocità elevata, sembrano delle moto, l'inciviltà è da ambo le parti, Franco.
0: Renette, quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons.
1: Non è solo una questione di tolleranza, secondo me scrive Renata, è aver perso di vista chi è la parte debole nelle varie situazioni ed è in virtù di questo dare la priorità e rispetto. Stiamo parlando, per chi si fosse collegato solo ora, stiamo parlando di biciclette, di strade, di città, di rispetto reciproco, di convivenza e anche un po', insomma, se vi è capitato di andare in bicicletta in questi giorni nella città deserta delle settimane centrali di agosto, così, se avete avuto un brivido di così di sentimento inaspettato, inedito, ecco, di sentirsi un po' padroni delle strade. Mario, gentilissima conduttrice, forse il problema sta nel fatto che una non esigua minoranza di ciclisti si comporta con notevole ignoranza ed ineducazione delle norme di circolazione sulla strada, nonché con prepotenza anche sui marciapiedi, pur in presenza di spazi a loro dedicati e in caso di motivata reazione da parte degli altri utenti della strada e anche dei pedoni. Essi spesso negano con risentita evidenza le proprie corresponsabilità per colpa di non pochi, ripeto, non pochi, tutta la categoria ne viene compromessa, dice Mario. Quindi sottolinea che il problema sta da tutte e due le parti. Alex, per tutti quelli che dicono che i ciclisti non rispettano le regole, tu le rispetti le regole? Quando sorpassi ti allontani minimo di un metro dalla bicicletta, troppo sbatti, giusto? Almeno le frecce le metti per sorpassare le biciclette. La bicicletta è un mezzo di trasporto esattamente come la macchina, non un parassita da sterminare. Vediamo chi mi chiama allo 02 33 001 001. Pronto, ciao.
2: Ciao, Francesco.
1: Ciao, Francesco. Tu sei un ciclista?
2: Niente. No, sono un automobilista.
1: Ok. E come...
2: Però ogni tanto vado anch'io in bicicletta. Io sinceramente, invece di litigare tra ciclisti e automobilisti, la domanda è come allargare le statali.
1: Mm.
2: Perché giustamente tu, quando attraversi praticamente o superi un ciclista alla statale, anche io ho paura quando supero un ciclista alla statale, guardo sempre dall'altra parte se mi sta arrivando qualche macchina per non stringere, perché le statali sono quelle che sono. Poi quello che mi chiedo giustamente, adesso hanno messo anche lo skateboard elettrico a camminare in statale. Mm. Un po' pericoloso, allora bisogna forse anche dire: abbiamo fatto la targa, abbiamo fatto l'assicurazione, non mi hai risolto il problema se non praticamente non mi fai una statale o una cosa a parte praticamente per allontanarlo un po' dalla strada, perché le strade sono quelle che sono. E poi anche lì, senza fare nessuna critica, sala o chi ne è, le ciclabili facendo soltanto una striscia per terra all'interno di Milano non sono ciclabili, se non ci metti una banda di plastica, qualcosa che fai capire all'automobilista, eh sì, che in quel momento lì praticamente magari stai entrando nella parte ciclabile.
1: Quindi c'è un problema, tu dici, proprio più di infrastrutture, bisogna lavorare su quello, più sulle infrastrutture.
2: Sì, ieri ascoltavo una vostra puntata praticamente sul discorso della ripavimentazione praticamente delle strade da un punto di vista solare, come rendere più abitabili, diciamo, da un punto di vista del caldo anche le città. Insomma, ci sono delle cose, come da dire, sì, qui non è, cioè, non è una cosa un automobilista che ce l'ha contro il ciclista. Lista, mettere ambedue le parti nelle condizioni di poter camminare.
1: Chiaro, grazie Francesco.
2: Prego.
1: Ciao, buona giornata. Pronto?
3: Sì, pronto.
1: Sì, ciao, chi sei?
3: Ciao, ciao, sono Daniele, ciao, ciao. Buongiorno carissima.
1: Ciao Daniele.
3: Allora, io no, normalmente non sono neanche un automobilista perché mi muovo quasi esclusivamente in moto.
1: Ok.
3: E lì si potrebbe aprire un ulteriore capitolo. Dei veicoli a motore a due ruote a Milano.
1: Vabbè, sì, immagino.
3: Però sono anche un ciclista. Per scelta uso esclusivamente una mountain bike, ma non perché la vera differenza della mountain bike è che te ne puoi andare in mezzo ai campi. Perché io andare in strada c'ho proprio paura.
1: Sì, infatti questo è un po' il tema.
3: Ma c'ho proprio paura. Anche quando sono su certe ciclabili che definire ciclabili a volte è veramente una forzatura. Però io da ciclista devo purtroppo notare, a parte che quando uno è in macchina cambia completamente il proprio, la visione del mondo, su questo non ci piove,
1: nel senso che c'è più rabbia.
3: Non lo so, il fatto di essere dentro la macchina, come dire, in realtà, tanto io sono qua sicuro, che mi frega a me.
1: Okay. Un po' come una bolla.
3: Non lo so, forse perché c'è ancora questa cosa per cui noi italiani la macchina la vediamo come una cosa intoccabile, capito? Detto questo, però bisogna dire che effettivamente, specialmente quando vado in città, vedo dei comportamenti veramente stupidi, ma stupidi non tanto perché vanno contro le regole basilari, stupidi perché io in bicicletta, se succede qualcosa, sono quello che sicuramente si fa più male. Partendo da questo presupposto, un minimo di attenzione e rispetto nei confronti delle regole sarebbe auspicabile. Faccio un esempio: sul marciapiede con la bicicletta non ci puoi andare, perché se ti esce una signora col passeggino dall'androne e fai danni.
1: Sì, lì è tutto un circolo vizioso, perché in strada c'hai paura, quindi ti sposti sulla cicla, sul marciapiede, poi però lì è un problema per i pedoni.
3: Il problema è poi è questo cane che si morde la coda. Sì. Molte volte uno va sul marciapiede per essere più sicuro, perché in quel punto se no è in mezzo al casino.
1: Esatto.
3: Però ti posso garantire che ho visto gente andare sul marciapiede con la ciclabile dall'altro lato della strada.
1: Questo,
3: cioè,
1: è un problema.
3: Però questo, certo, è chiaro che fa parte anche della natura umana, non è che sono tutti santi, hai capito? Il problema è che chi non fa il santo, chi non ha le regole in bicicletta. Poi c'è altro discorso, che effettivamente chi va in macchina, e molti anche chi va in moto, hanno questa forma di io devo passare per forza primo, io devo arrivare prima in quel posto là, per cui fanno di tutto per passare in situazioni improponibili, e si incazzano se l'automobilista non li fa passare.
1: Sì, a volte è banalmente anche un tema di pazienza.
3: Ma no, ma veramente, cioè, ma dove siamo arrivati? Sì. In più mettici il fatto che probabilmente, adesso non lo so se le statistiche lo dicono oppure no, quando fa caldo la gente va fuori il cervello.
1: Questo può essere un altro elemento.
3: Non lo so, però io sono da ciclista, sono quasi sempre, sono sempre dalla parte dei ciclisti. Ma i ciclisti ci devono mettere anche qualcosa per evitare atteggiamenti pericolosi per loro stessi, non perché devono far bella figura, ma sono pericolosi.
1: No, ma certo, ma poi non è che ci sia.
3: Non si passa, santa Madonna.
1: Sì, non è che poi ci sia la divisione ciclisti buoni, automobilisti cattivi.
3: No, è proprio una questione. Ha detto prima un ascoltatore che è una questione proprio generalizzata. Sulla strada, ormai l'educazione stradale è una cosa che non è mai stata un granché in Italia, per carità. Poi quando andiamo all'estero ci stupiamo che ci danno delle multe incredibili perché abbiamo superato di un centimetro la riga continua. Non perché loro sono cattivi, ma perché non siamo abituati.
1: Chiaro. Grazie Daniele.
3: Scusa, ultimo argomento velocissimo.
1: Sì.
3: Abbiamo delle ciclabili che, ti ripeto, definirle tali è una vergogna.
1: Eh sì, anche questo è un tema, è quello delle infrastrutture che, di cui parlavamo
3: deve
1: prima.
3: Deve essere protette in qualche modo.
1: Grazie.
3: Ti auguro una buona giornata.
1: Anche a te, ciao ciao. Allora, Stefano, io vivo all'estero e posso dire che in Italia c'è una percentuale di incivili molto più elevata che altrove, sia gli automobilisti sia i ciclisti, tutti rabbiosi e aggressivi, scrive Stefano, che scrive da Ginevra in Svizzera. Allora, Angelo, il ciclista buono è quello umile e remissivo che non protesta con l'automobilista parcheggiato sulla ciclabile o che gli taglia la strada al semaforo, perché, santi Dio, lo sanno tutti che la strada è delle auto e che cosa pretendono? Di avere gli stessi diritti o addirittura maggiori solo per il fatto di creare meno rischi o meno inquinamento nelle città? Ma dai, non scherziamo. Si accontentino del fatto che li lasciamo circolare sulle nostre strade. Se non ribaltiamo questo paradigma della mobilità, non ci resta che accettare una politica paternalista che parla di mobilità sostenibile purché non tocchi realmente stili di vita e privilegi, dice Angelo. Prendo un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto?
1: Sì, ciao.
4: Ciao, ciao, buongiorno, mi chiamo Gennaro, sto chiamando da Roma.
1: Ciao Gennaro.
4: Senti, stavo ascoltando tutte queste varie telefonate, vedevo queste cose, quello che prende la bicicletta e la butta addosso a una donna, quest'altro che è passato con la moto, con la macchina sui ciclisti, così, ma a prescindere dalle guerre di appartenenza, eccetera, eccetera, ma che livello di frustrazione, che livello di aggressività, che livello di, non so neanche che cosa dire, devi avere per avere una reazione del genere?
1: Eh sì, il tema è anche quello, che c'è un problema di grande frustrazione, rabbia.
4: E Martina, perdonami, andando ancora più a monte,
1: sì.
4: Siccome mi sembra di sentire e mi sembra di aver visto, perché anche qui a Roma non hai idea,
1: immagino,
4: sono sempre gli uomini. Quando cominceremo noi uomini a cominciare a parlare di quanto stiamo male?
1: Ecco, guarda, questo è un altro grande tema che ovviamente va molto al di là delle biciclette, ma è un grosso tema quello degli uomini e proprio della loro solitudine a volte, forse anche con...
4: Guarda, io nessuno è qui è psicologo, quindi nessuno può dire, però c'è un problema, ammettiamolo, perché non puoi avere una reazione di una che ti sposta, che ti chiude lo sportello, scusami, lo specchietto per attenzione nei tuoi confronti, poi fondamentalmente, e tu hai una reazione del genere, cioè c'è qualcosa che non funziona.
1: Mm-mm. Un tema interessante, lo tengo buono magari per un prossimo microfono aperto.
4: Va bene.
1: Grazie Gennaro, ciao, buona giornata, ciao ciao.
4: Ciao.
1: Pronto?
5: Ciao, sono Mirko.
1: Ciao Mirko. Tu
5: Da Trento. Sono ciclista, adesso con l'età forse un pochino meno. Quando vado in giro rispetto i ciclisti, supero se c'è lo spazio, se c'è da stare dietro in coda ci sto, suono prima di superare, non per fare strada ma per dirgli guardate che vi sto superando. Però io ti dico, odio abbastanza i ciclisti, perché a Trento c'è una bellissima ciclabile lungo l'Adige dove vado io a camminare e ci sono spesso ciclisti, quelli che io chiamo vestiti alla Dorelic. Forse sei giovane, non sai chi era Dorelic?
1: No.
5: Era un personaggio che faceva Johnny Dorelli, tipo una specie di ladro con questa tutina nera aderentissima, una roba abbastanza ridicola. E ci sono questi appunto intutati, aerodinamici, che vanno come dei pazzi, cioè tu sei lì che cammini bello tranquillo, devi stare attento a non mettere un gomito fuori di 10 centimetri perché te lo tranciano via. Ecco, questo tipo di ciclisti io non li giustifico e non li apprezzo, e sono abbastanza prepotenti. A noi è successo su un sentiero di montagna di camminare, e c'era un gruppo con le mountain bike che stava scendendo e si è arrabbiato perché non ci siamo tolti, perché loro devono fare, che so, i 30 km all'ora, e se rallentano è un'offesa. Detto questo, io sulla strada li rispetto, mi va benissimo che ci siano i ciclisti, ritengo che la strada sia delle automobili che dei ciclisti, e siccome sono i più deboli, e io avrei paura per esempio di andare in bici su certe strade, però siccome c'è chi ci va, sto attento a non fargli del male, ecco, però vorrei altrettanto rispetto,
1: certo,
5: da parte loro.
1: Mm-hmm. È molto chiaro, grazie Mirko.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, grazie. E su questa linea anche Marco, ci sono anche tanti ciclisti che non rispettano il codice della strada, contromano nei sensi unici, sui marciapiedi, contro i pedoni, passano col rosso come se a loro fosse permesso tutto, tanto quanto l'anarchia dei monopattini. Il tema, mi sembra di capire, è che la questione riguarda entrambi, riguarda le macchine, riguarda le bici, riguarda i monopattini, riguarda le moto, riguarda chiunque attraversi la strada. Il punto però è che la strada è di tutti e quindi tutti devono rispettarsi a vicenda, considerando il fatto che una macchina è più forte, diciamo, adesso per usare così questa terminologia, è più forte di una bicicletta, e quindi l'attenzione che la macchina deve prestare alla bicicletta è maggiore. Vediamo qualche altro messaggio. Claudio, purtroppo sulle strade registriamo il livello di imbarbarimento dei rapporti sociali che vediamo anche altrove. Sono automobilista e sono ciclista. Gli automobilisti si sentono i padroni della strada, alcuni ciclisti sono indisciplinati e talvolta si mettono in pericolo. Ci vorrebbe un po' più di attenzione e rispetto da ambe le parti, oltre ad ovviamente strutture adeguate per la mobilità ciclabile che ancora scarseggiano. Alex, in via Torino a Milano è impossibile andare sulle strade in bicicletta con il pavé, le rotaie, le macchine, eccetera, si va sul marciapiede. Anche questo è vero, adesso in via Torino hanno tolto il pavé, hanno messo l'asfalto, piace, non piace, non lo so, sicuramente per le biciclette è un pochino più semplice. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
6: Pronto?
1: Sì, ciao, buongiorno.
6: Sì, ciao, sì, mi chiamo Simona, sono di Varese.
1: Ciao Simona.
6: Io vado quasi esclusivamente in bicicletta, anzi esclusivamente in bicicletta, d'estate e d'inverno. Ho avuto la bici da corso, adesso ho una e-bike e così via. E purtroppo, o per fortuna, io preferisco andare sulla strada perché c'è l'asfalto, perché mi sento più sicura, che non, diciamo, che non boschi o altro. Temo che sia proprio da una parte un problema che riguarda l'aggressività che c'è in generale, che è cresciuta innanzitutto e soprattutto purtroppo anche dalla politica, dalla nostra politica che abbiamo adesso, perché c'è un'aggressività da parte dei politicanti ai più alti livelli, e parlo ovviamente del nostro governo più che altro, che è veramente fortissima e su qualsiasi argomento. Dall'altra, a mio parere, la strada, la pista ciclabile, cioè i luoghi devono essere fatti affinché ognuno possa decidere quale mezzo utilizzare, e non l'automobile, perché se no non posso andare fino a là, e non tanto la pista ciclabile, ma proprio la possibilità di utilizzare la bicicletta, se uno lo ritiene, per spostarsi per qualsiasi motivo, non solo per fare la passeggiata sulla pista.
1: No, certo.
6: Io girando in bici, io ho scoperto, vedo che per esempio ci sono tratti di piste ciclabili, parlo del Varesotto, Volaratese, anche zone più basse che non in montagna, tratti di piste ciclabili dove c'è il paese e basta. Tu arrivi all'imbocco del paese, la prima, il paesotto, il paesino, e c'è il pezzo di pista ciclabile che spesso si interrompe a casaccio anche, no? E basta, poi fuori da lì non c'è più niente, devi andare sulla statale, devi, se ti muovi, no? E questo è un bel problema. D'altra parte, adesso ho sentito che telefono, insomma, preferibilmente gli automobilisti, ma non è una questione di categoria. Io sono automobilista quando vado in macchina e sono ciclista quando
1: sì, infatti
6: vado in
1: siamo
6: bici.
1: Tutti poi
6: esatto, sì. Siamo tutti nell'ambito, però purtroppo temo che ci sia questa questione della corazza. Quando uno sale in macchina ha questa specie di corazza che gli sembra quasi un soldato da altri tempi, che gli permette, no, di essere spavaldo, di essere irriverente, di essere, secondo me. Poi io devo dire la verità, il mio ciclista, adesso ho dovuto fare un problema con la bici, mi ha detto che sono un ottimista, perché mi sembra di notare, mi sembra, poi non vorrei essere smentito dopo domani, che in linea generale vada un po' meglio il rapporto con l'automobilista, per quello che vedo io sulla strada, che io frequento le strade, io vado solo sulle strade, sulle piste quando c'è, ma sì, solo sì, sulla strada normale. E mi pare di notare anche questa questione del spostarsi di un metro, che mi pare che qualcosettina...
1: Ma speriamo, magari si...
6: Vada meglio,
1: Speriamo.
6: Poi certo che la persona che corre dietro al ciclista, cioè gli fa notizia, certo che...
1: Certo, vabbè, ma quello è un caso limite, diciamo.
6: Esatto, poi le persone che... E poi ci sono dei casi. Io credo che debba esserci poi non una individualizzazione, perché stiamo ragionando anche sul fatto di noi che dovremmo fare qui, dovremmo fare là, ma c'è una struttura che deve essere... cioè diciamo la politica che decide, no, che deve fare delle cose, non la persona è persona, so come dire, noi abbiamo facciamo quello che troviamo, mm-hmm. e se troviamo che non c'è la pista ma si interrompe, c'è il marciapiede, certo sul marciapiede anch'io alcune volte vado sul marciapiede in città, mi fermo appena c'è una persona a piedi, chiedo scusa, aspetto che passi e poi se c'è un pezzettino che posso fare lo faccio, ma così.
1: Sì, sì.
6: Perché come diceva il signore prima, in certi luoghi sulla strada non riesce ad andarci.
1: No, infatti questo è il grosso tema.
6: Però è l'aggressività che abbiamo in questo paese che sta diventando, almeno in Italia, è una cosa assolutamente pazzesca. E categorizziamo, no? Come diceva prima il signore, sono d'accordo con quello che diceva, sembra quasi una forma di razzismo. Ci sono le categorie, allora c'è il ciclista, c'è l'automobilista, c'è il bianco, il nero, il verde, qua già.
1: Sì, ma infatti il tema qui è che siamo tutti sulla stessa strada, sia in senso fisico che in senso metaforico, e quindi dobbiamo imparare a camminarci insieme su quella strada. Grazie Simona.
6: Grazie a te, ciao,
1: buona giornata. Allora Daniele, purtroppo il problema si inquadra in un problema più grave, il modo con cui sempre più persone affrontano tutto ciò che rappresenta un ostacolo a quello che l'interesse che vogliono fare, niente complessità, niente pazienza, niente comprensione per la convivenza, anche il mio piccolo interesse viene intaccato, appena il mio piccolo interesse viene intaccato, anche quando giustamente non voglio ragionare, parto a testa bassa per difendere ciò che voglio, che si parli di strada, di migranti, di sicurezza, di soldi, eccetera. Una mentalità da far west. Tornando al problema specifico dei ciclisti, la totale mancanza di rispetto di qualsiasi regola, inclusa la velocità dei rider, va affrontata a livello di vigili urbani. Mi sa che prendo l'ultima telefonata perché poi abbiamo finito il tempo. Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio da Sesto Fiorentino.
1: Ciao, aspetta che c'è un grosso...
7: Sì, no, un rumore di sottofondo, non ce la facciamo.
1: No, no, scusa, non si riesce proprio.
7: No, tanto lo farete nuovo sul microfono aperto sull'argomento.
1: No, ma non si riesce a sentire, mi spiace, scusami, è proprio fastidioso, scusami, grazie. Sentiamo quest'altro ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
8: Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sì.
8: Ciao Filippo di Monza.
1: Ciao Filippo.
8: Vabbè, secondo me oramai già è stato detto praticamente tutto, è un problema molto complesso perché parte dalle infrastrutture, arriva all'educazione generale delle persone e l'ultimo che ha scritto, secondo me ha scritto benissimo, cioè una questione di convivenza, quando appena c'è un conflitto diciamo di interessi ci si dimentica che c'è anche l'altro e si va dritti. Secondo me l'educazione dovrebbe essere fatta nelle scuole, deve essere fatta già a partire dagli elementari e tutti secondo me dovrebbero essere un po' ciclisti, un po' motociclisti, un po' automobilisti. Io uso tutti e tre i mezzi e quindi riesco a capire quali sono le esigenze dell'altro.
1: Sì, un po' camminare nelle scarpe degli altri, no? Si dice
8: esatto,
1: a volte.
8: Esatto, un po' che c'è, cioè, se ognuno avesse un po' di nozione di cosa vuol dire usare quel mezzo, essere pedone, essere ciclista, essere motociclista, essere automobilista, essere camionista magari,
1: sì,
8: si riuscirebbe un po' a capire come fare per minimizzare i conflitti. E poi secondo me è un po' quello, anche nelle scuole guida secondo me l'educazione che viene fatta è molto miope e ottusa, cioè le regole fondamentali per me sarebbero far vedere quello che stai facendo sempre agli altri, in modo tale che gli altri fanno quello che stai facendo e possono prevenire, e andare a velocità costante. E invece le persone, gli automobilisti accelerano a 100 all'ora quando c'è un semaforo rosso a 50 metri, cioè non c'è una questione di comprensione di come si sta in un posto tutti assieme, e questo secondo me è da fare nelle scuole, non dando regole stradali, perché non ce la si fa.
1: Sì, è proprio un tema di educazione culturale.
8: Anche lo psicologo che ha detto, quando è che si parla dei maschi che stanno male? Verissimo, cioè se io sto male romperò le palle a tutto il mondo perché non mi rendo conto che quella frustrazione me la devo gestire io. Quindi io faccio due esempi che ho visto negli ultimi mesi. Un automobilista, io ero in bici, è entrato senza rispettare la precedenza perché ero nella strada principale, io gli ho fatto così con la mano come dire alla madonna, ma non vaffanculo,
1: Sì.
8: Questo mi ha visto, mi ha rincorso, io sono entrato in una via senso unico, questo ha preso la via senso unico in
1: mamma mia.
8: cioè veramente. E invece settimana scorsa diverbio tra due automobilisti in una strada ad alta percorrenza, come se fosse la Palestina la 36, però in Valdosta la 33, uno dei due è spassato davanti all'altro, ha inchiodato da 100 km all'ora a 0 km all'ora in un posto senza corsia d'emergenza. Io ero dietro e quasi quasi gli tirano il culo tutte e due. Quindi c'è proprio questa cosa di fuori di testa.
1: Sì, sì.
8: Io in bicicletta non vado sulle piste ciclabili, perché sono fatte troppo male, cioè mi sento molto più sicura in strada.
1: Ah, cioè anche quando, diciamo, quando sono fatte male, cosa intendi?
8: Che ci sono gli attraversi pedonali che non si vedono e quindi i pedoni attraversano senza guardare, gli automobilisti si mettono più sicura in strada.
1: Ah, cioè anche quando, diciamo, quando sono fatte male, cosa intendi?
8: Che ci sono gli attraversi pedonali che non si vedono e quindi i pedoni attraversano senza guardare, gli automobilisti si mettono, i rider.

0: Insomma, non molto rincuorante questo.
1: No, no, purtroppo no.
0: Grazie Filippo, scusa, dobbiamo chiudere che siamo in
1: Figurati,
0: chiusura di
1: grazie a
0: trasmissione.
1: voi.
0: Grazie della tua testimonianza, insomma, abbastanza angosciante e grazie a tutti di aver partecipato, di aver chiamato, di aver scritto. Sono le 10 e un minuto, sono già in super ritardo, lascio la linea a Cecilia Di Lieto, ci risentiamo domani, sempre dopo il GR delle 7:30. Grazie a tutti e una buona giornata da Martina Stefanoni, ciao.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo alla seconda settimana della trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia e costruiamo insieme dalle 10 alle 11:30, dal lunedì al venerdì. I vostri contributi, cioè le cose preziose, le cose importanti, le cose divertenti, le cose a cui tenete e che volete condividere, potete mandarle con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. E ancora con telefonata allo 0233 001 001. Naturalmente le telefonate quando, ecco, non appena parte una canzone, non appena parte una telefonata con un ospite, se no vi tocca di aspettare un sacco di tempo e per quanto la pazienza sia sicuramente una delle cose che nella nostra scatola magica ci sta,

Tra le tante cose che negli anni in cui questa trasmissione è andata in onda, c'è ad esempio la musica. La musica è un bene prezioso, credo che ognuno di noi abbia a cuore un brano, una canzone, una melodia, insomma quelle cose lì. Ecco, quest'anno mi stupisce molto perché in realtà da parte vostra sono arrivate poche in fondo considerazioni musicali, ma questa era una notazione così. Siamo diventati nel 2026, forse a causa del troppo caldo, un po' più insensibili alle note musicali. Male viene da dire, molto male.

0: Allora, voi sapete che questa trasmissione cerca di dare anche uno sguardo in positivo a quello che ci accade intorno, ma non possiamo invece ignorare, ahimè, le cose altrettanto pericolose e brutte che accadono. E a questo proposito ne parliamo da quando abbiamo preso in mano la trasmissione. Questo nostro estate, diciamo, è tragicamente punteggiato di incendi che direi mai come quest'anno hanno in Europa creato devastazioni enormi, aree enormi veramente di territorio divorate dalle fiamme con tutte le conseguenze di vite spezzate. Che sono quelle degli alberi, ma sono quelle dei selvatici e a volte anche degli umani. Noi ne abbiamo avuto un esempio molto vicino, diciamo, qua in Lombardia. Sto parlando di un incendio, quello del Moregallo. Noi abbiamo con noi, e la ringraziamo, Laura Todde, che è la presidente di Legambiente Lecco. Buongiorno, Laura.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E grazie per essere con noi. Ecco, ci puoi descrivere il Moregallo? Perché non tutti conoscono la zona, non tutti conoscono, insomma, questa montagna, questo luogo.
1: Sì, il Monte Moregallo si specchia nell'Adda che inizia proprio un po' a quel punto a riprendere il suo corso dopo il lago di Como e è una montagna con un fronte verso il lago abbastanza roccioso, con pareti molto scoscese, una montagna in cui sono attive o sono state attive diverse cave ed è proprio la montagna che sta di fronte a Lecco, sopra l'abitato di Valmadrera e Civate. E purtroppo ecco, da settimana scorsa, da martedì 5 agosto, è divampato un incendio che è durato poi fino alla giornata di venerdì almeno, con però ancora operazioni di bonifica in corso e monitoraggio di alcuni possibili fronti di ripartenze dei roghi, perché la situazione è sotto controllo, ma è ancora insomma, da monitorare in modo molto, molto stretto e costante da parte dell'antincendio boschiva.
0: Ecco, senta, Laura Todde, si sono capite le origini di questo incendio? Perché sappiamo, ahimè, tragicamente, che molto spesso questi incendi che hanno devastato, come dicevo prima, beh, insomma, WWF ci fa sapere che in Europa sono stati 435.000 gli ettari bruciati nel 2026, 435.000 ettari. È veramente una cifra impressionante, e che in Italia l'aumento è stato del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione pesantissima. Ecco, purtroppo alcuni di questi incendi hanno, ahimè, origine dolosa. Si sa qualcosa di quello di Moregallo?
1: Sì, a livello statistico, il 95% degli incendi ha origine comunque antropica, nel senso che la combustione spontanea è un fenomeno piuttosto raro e di questo 95% il 50% dovuto a comportamenti non corretti e il 50% doloso. Sulle cause dell'incendio sul Moregallo si sta ancora indagando, sembra che siano stati individuati i responsabili che sono dei ragazzi, ma non è ancora stato divulgato il motivo, ecco, se sia stato un errore. In entrambi i casi ovviamente è gravissimo e purtroppo noi come Circolo di Legambiente viviamo tanto le spiagge di quella zona perché in questi mesi proprio stiamo conducendo dei campi di volontariato per sensibilizzare i bagnanti a un corretto utilizzo delle spiagge libere, soprattutto dal punto di vista dell'abbandono dei rifiuti, ma quotidianamente vediamo persone che fanno barbecue e appiccano piccoli fuocherelli pensando di riuscire
0: A
1: comunque a gestirli.
0: governarli, certo.
1: Ecco, quindi diciamo l'imprudenza Sicuramente, cioè, questo atteggiamento è molto, molto diffuso all'ordine del giorno. Quindi
0: Ecco,
1: ci
0: ma
1: vuole proprio un'operazione culturale
0: certo,
1: forte.
0: si tratta proprio di reinsegnare alle persone che magari sono troppo cittadine, viene da dire, no? Ma può essere che in realtà il vento, ad esempio, è un alleato del fuoco micidiale, che quando ci
1: Sì.
0: sono certi venti e anche un cerino può essere scatenare l'inferno, insomma. E
1: Sì,
0: quindi
1: come lo stesso abitudine, direi totalmente ancora diffusa del lancio del mozzicone di sigaretta accesa in strada. Adesso abbiamo visto sulla superstrada 36 le indicazioni non buttare sigarette a pericolo di incendio, però voglio dire, ecco, bisogna proprio arrivare alla tragedia per
0: certo, per scuotere le
1: scuotere un
0: persone.
1: po' sì, le abitudini o appunto la leggerezza con cui si utilizzano materiali pericolosi o si fanno operazioni pericolose. Poi al di là appunto della causa, in queste condizioni appunto anche regioni tradizionalmente non interessate particolarmente agli incendi estivi quest'anno stanno registrando numeri da record, tant'è vero che nella stessa zona erano attivi contemporaneamente tre incendi, per cui anche le operazioni di spegnimento sono state molto complicate perché i Canadair e gli elicotteri dovevano dividersi su tre zone con un dispendio economico incalcolabile e danni alla fauna, alla flora ovviamente, e per fortuna in questo caso non a persone o edifici, però insomma.
0: Certo. Senta, peraltro Franco mi ha mandato una foto proprio dell'incendio di Moregallo ed è veramente impressionante, nel senso
1: spaventoso,
0: sì,
1: sì.
0: davvero pauroso, paurosissimo. Senta, un'altra delle cose che si trascura forse quando si parla di incendi, soprattutto incendi di questa vastità, è il tipo di inquinamento e di emissioni che poi questi incendi producono. Quindi, oltre agli alberi, oltre agli animali selvatici o insomma in generale agli viventi, c'è anche una conseguenza a più lungo breve e lungo termine.
1: Sì, ovviamente in questi giorni abbiamo anche noi controllato i dati ARPA sulla qualità dell'aria e nelle stazioni dei paesi, delle città più vicine i valori di PM10 e PM2.5, quindi il particolato che si sviluppa ovviamente dal processo di combustione, non hanno raggiunto valori extra soglia, diciamo allarmanti, però comunque si è registrato un forte aumento rispetto al livello medio del periodo precedente. Quindi, e soprattutto in un momento in cui limitare le attività all'aperto risulta molto difficile. Quindi anche l'impatto sulla qualità dell'aria ovviamente è stato pesante. Ecco, questo dovrebbe un po' farci rendere conto di quali sono i costi economici del cambiamento climatico e di una strategia di adattamento e mitigazione che fa fatica a partire e che le istituzioni a livello nazionale, regionale e locale fanno fatica a interpretare come un'urgenza fino a che non succede appunto la tragedia. Quindi noi speriamo che purtroppo anche il caldo di quest'estate non è una singola emergenza ma fa parte di uno scenario in cui ci troviamo e speriamo che insomma faccia capire anche passata l'ondata di caldo, anche a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, che il cambiamento climatico ci impone un cambio di rotta.
0: Senta, Laura Todde, presidente del circolo di Legambiente di Lecco, sempre guardando al Monte Moregallo, nel vostro comunicato a proposito della fauna selvata colpita, ad esempio si parla del rospo bufo bufo, che io personalmente amo moltissimo, peraltro quando faccio Considera l'armadillo, la mia trasmissione sulla nostra relazione con gli altri animali, sottolineo sempre, ad esempio, le campagne, no, di accompagnamento del buffo buffo nel loro periodo riproduttivo, e in cui appunto la loro vita è messa a repentaglio dal fatto che passano lungo le strade e quindi finiscono schiacciati dalle automobili. Ecco, voi esprimete preoccupazione anche per il buffo buffo in questo incendio?
1: Sì, perché si è da poco conclusa la campagna di salvataggio, di attraversamento anfibi di quest'anno, quindi a giugno abbiamo tolto le barriere e i rospi hanno compiuto la loro migrazione, però proprio i boschi del Moregallo sono la sede di vita durante tutto il resto della stagione di questi animali, quindi l'areale più densamente popolato è un po' più spostato verso nord rispetto all'area interessata dall'incendio, però è possibile che siano stati colpiti alcuni di questi individui, certo. Lo scopriremo solo l'anno prossimo quando ci sarà la prossima campagna, e certo. Vedremo se ha avuto un impatto nella consistenza della popolazione. Però sono animali lenti che si spostano lentamente, quindi non è facile scampare alle fiamme.
0: Decisamente. Laura Todd, sempre prendendo spunto dal comunicato stampa che avete mandato e dando l'impronta della scatola magica a questa nostra conversazione, quali sono per voi i modi per attrezzarsi contro devastazioni come quella purtroppo di questo agosto a Moregallo? Voglio dire, che cosa pensate sia possibile fare? Lei già ci parlava del vostro impegno su, come viene da dire, quasi l'educazione civica, ma insomma è molto più sottile e importante quello che voi fate, ad esempio, a proposito.
1: Sì, diciamo che bisogna agire su più livelli, ovviamente a una scala locale quello che si può fare è una maggior sensibilizzazione e consapevolezza delle persone. Noi appunto ci proviamo con questi campi di volontariato che un comune, in particolare il comune di Olivetto-Lario, ha voluto e finanziato per gestire proprio le spiagge. Ovviamente bisognerebbe estendere questo tipo di attività, perché parlare con le persone uno a uno è molto efficace, soprattutto nel lungo termine. Bisogna chiaramente aumentare anche i controlli e le sanzioni, perché purtroppo noi li segnaliamo quotidianamente, comportamenti non corretti, però poi non c'è certo. Il momento sanzionatorio. E quindi a livello di individui bisogna lavorare sul fronte dell'educazione ambientale e proprio anche per far capire alle persone che le conseguenze delle proprie azioni sono a volte incalcolabili, come in questo caso. A livello istituzionale, sia da parte della politica locale che a scala sempre più alta, bisogna attivare i piani di strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Leggevo poco fa una dichiarazione dell'antincendio boschiva locale che dice che è necessario aumentare la flotta dei Canadair, cioè la dotazione che abbiamo attualmente di Canadair e di elicotteri per lo spegnimento di incendi per l'Italia non è più sufficiente.
0: Certo.
1: Venivano impiegati, cioè eravamo abituati al loro impiego circoscritto alle isole, che comunque anche in questi anni, Sicilia, Sardegna, ma anche molte regioni del sud hanno registrato numeri molto più alti degli anni scorsi, e però adesso gli incendi interessano anche le regioni del nord Italia, quindi è chiaro che gli strumenti di intervento in emergenza non sono più sufficienti, ma non si può pensare che sia sempre un'emergenza, quindi bisogna lavorare sulla transizione energetica, non c'è nient'altro da fare.
0: Ma su questo devo dire che, a proposito di lungimiranza della politica, siamo davanti a dei ciecati proprio, ecco, con tutto,
1: esatto.
0: Con tutto il ragionamento e il rispetto per tutti. Ela esatto. Ci scrive per dire: la pena massima per incendio doloso è di 7 anni, mi sembra poco, o meglio, dovrebbe essere proporzionata al danno, un tot di anni per ettaro. Io vivo in campagna e purtroppo qui gli incendi sono sempre causati da chi brucia le potature. Ogni anno bruciano un tot di ettari. Ci vorrebbe un servizio che ritiri gli sfalci e le porti alle piattaforme per la trasformazione in compost. Questo è un pensiero di Eila, ma secondo Laura Todde questa questione degli sfalci può essere così incisiva, incidente, diciamo così, sulla questione degli incendi?
1: Sì, potrebbe essere, diciamo che è sempre una somma di cause, e può esserci sicuramente anche qua, cioè molti comportamenti, o il si è sempre fatto così, che sottovalutano poi il rischio. Poi ci sono altre situazioni di dolosità in cui magari si dà fuoco a un terreno per poi avere un risarcimento, cioè ci sono varie. Ecco, quello che stupisce sempre un po' è che ogni anno viviamo il momento dell'allarme incendi e poi anche a livello di stampa, di comunicazione, non si sa bene mai alla fine com'è andata, cioè chi è stato, se sono stati individuati i responsabili, quali sono le cause, quali sono gli esiti delle indagini che sono state condotte. Legambiente ha recentemente pubblicato un rapporto di cui consiglio la lettura, si chiama Italia in fumo 2026, e riporta i dati degli incendi del 2025 in rapporto agli anni precedenti, e anche il numero di denunce effettuate e di procedimenti penali conclusi, e sono bassissimi.
0: Laura Todde, abbiamo aperto col fatto che voi, ad esempio, Legambiente Lecco, ma insomma in generale Legambiente, si impegna a fare un lavoro di base, diciamo così, di educazione ambientale rispetto a giovani e vecchi. Ecco, intanto mi viene così, dico di cuore un paio di cose. Intanto, ecco, c'è più consapevolezza da parte degli anziani o dei giovani, per quello che è la sua esperienza?
1: Allora,
0: adesso lo so che è una domanda un po' così, però a sentimento, allora, che impressione c'ha?
1: Allora, vediamo che anche con gli interventi nelle scuole comunque è molto accresciuta la sensibilità dei ragazzi, delle giovani generazioni comunque sono recettive, molto recettive. Nella fascia di popolazione un po' più adulta o anziana riscontriamo due diverse anime di solito. Chi appunto ringrazia tantissimo per il lavoro svolto e anzi ci incita a fare di più, a estendere le nostre attività, le nostre iniziative, e chi invece mostra un po' di resistenza o appunto un certo fastidio, perché insomma si interviene anche sul, come dicevo prima, si è sempre fatto così.
0: È quella pseudo tradizione che sembra la scusa per qualunque comportamento, insomma.
1: Esatto.
0: Lorenzo ci dice: per gli incendi teniamo però presente che le fulminazioni, io leggo così come arriva, quindi abbiate
1: pazienza. Sì, c'è anche l'elemento naturale, la caduta dei fulmini ovviamente, però è una percentuale limitata.
0: Laura, volevo finire solo il pensiero di Lorenzo: le fulminazioni a causa dell'energia in atmosfera sempre maggiore, diventano sempre più numerose, molti incendi soprattutto nelle zone più remote, ma anche qui nei giorni scorsi sulle colline di Reggio Emilia sono stati causati dai fulmini. Certo, ci sono vari elementi.
1: E fa sempre parte dello stesso scenario.
0: Certo,
1: climatico.
0: Esattamente. Vabbè, quindi insomma noi una parola di speranza, soprattutto rispetto alle giovani generazioni, diciamo così, sul fatto che sempre più capiscano quanto comportamenti anche individuali possano avere conseguenze disastrose, insomma, al di là del che non vale la distrazione, ecco, non bisogna distrarsi mai, viene da dire.
1: Esatto, sì, ecco, per quello che è la nostra esperienza, quando le persone conoscono meglio anche il loro stesso territorio, che magari vedono tutti i giorni ma non si sono mai soffermati a considerare, per esempio, la presenza dei rospi piuttosto che degli ungulati o di cioè, quando si conosce meglio il territorio, si sviluppa inevitabilmente un'attenzione maggiore, e quindi crediamo che l'operazione educativa, culturale sia ovviamente fondamentale. Poi la responsabilità non può essere solo scaricata sull'individuo, certamente, sul singolo, ma ci vuole anche un'azione istituzionale molto più forte.
0: Certamente. A proposito, mi unisco al ringraziamento per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che voi, Circolo di Legambiente Lecco, fate proprio alla fine del vostro comunicato, perché ecco, i Vigili del Fuoco fanno un lavoro pazzesco, straordinario, e forse anche quello viene dato un po' per scontato, e c'è una certa trascuratezza anche in quello che dovrebbe essere da parte delle istituzioni il loro compenso, l'attenzione a loro. Pensate anche a quanto in prima persona rischiano, non solo sull'immediato ma a lunga durata.
1: Certo. Certamente, e anche sotto questo aspetto abbiamo visto in questi giorni diversi comportamenti delle persone, moltissimi ringraziamenti e dimostrazioni di affetto e generosità, e dall'altra parte persone che vanno, si avvicinano alle zone colpite per fare i selfie intralciando le operazioni di spegnimento. Sì. Quindi ecco,
0: chiarissimo. Laura Todd, presidente del Circolo Legambiente di Lecco, che ringrazio tantissimo per essere stata qua nella nostra scatola magica. Nella nostra scatola magica, che ci mettiamo? Il buffo buffo, ci mettiamo i Vigili del Fuoco, ci mettiamo chi come voi si muove sul territorio anche per sensibilizzare le persone.
1: Grazie mille a voi. Grazie. E buona giornata.
0: Laura Todd, grazie per essere stata con noi. Arrivederci. Accidenti, sono in ritardo, le notizie, e poi torna subito dopo la scatola magica.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Popolare Network.
4: Le 10.30, le notizie di Popolare Network. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, lo ha detto Zelensky commentando gli ultimi attacchi di Mosca sull'Ucraina. A Zaporizhzhia ci sono almeno 6 morti e 20 feriti. La città del sud è stata colpita da missili e droni, morti anche nella zona di Dnipro nel sud-est. Gli ucraini invece hanno lanciato centinaia di droni in territorio russo, colpite raffinerie, centrali elettriche e depositi del più grande rivenditore online del paese. In fiamme, ma non si conoscono le cause, anche una raffineria a 6.000 km dal confine ucraino.
5: In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare nel tentativo di recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di ieri. Le vittime accertate al momento sarebbero più di 160, centinaia i feriti, il bilancio però è destinato a crescere ancora. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. In Colombia è ancora notte. Alcune zone della regione maggiormente colpita, nell'ovest della Colombia, non sono ancora state raggiunte e da lì arrivano pochissime notizie.
4: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni e dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belma Mussama. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti, ma non è potuta entrare perché, ha riferito, mancavano le condizioni di sicurezza. Si faccia piena luce su questa morte, ha detto il commissario regionale del PD Basilicata, Daniele Manca, e una verifica complessiva sulle condizioni del CPR e sull'effettiva tutela dei diritti umani delle persone che vi sono trattenute.
5: In Libia è stato ucciso in un attentato il capo dell'intelligence militare di Haftar, nell'est del paese, lo dicono le autorità locali. Fawzi al-Mansouri sarebbe morto per l'esplosione di una bomba nella sua automobile. Secondo i media locali era uno dei personaggi chiave nella struttura del potere di Haftar. Da anni la Libia è sostanzialmente divisa, spaccata in due, con un governo a Tripoli nell'ovest del paese, un altro a Bengasi nell'est.
4: È convocato per giovedì il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. È prevista l'audizione del ministro Piantedosi. Il tema all'ordine del giorno è la ripresa dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta di fine luglio, quando circa 70.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna.
5: Punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di bambini tra pochi mesi e tre anni di età. E questo è il quadro emerso dall'indagine della squadra mobile della Questura di Monza, che ha portato ai domiciliari la titolare, 42enne, e un'educatrice, 24enne, di un asilo nido nella provincia. L'ordinanza cautelare, firmata dal GIP di Monza su richiesta della Procura, ipotizza i reati di maltrattamento ed esercizio abusivo della professione. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, vede indagate a piede libero anche altre due educatrici.
4: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva del cratere Voragine e l'attività eruttiva impatta proprio sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che è stato costretto a sospendere gli arrivi almeno fino alle 19 di oggi.
5: Fino al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo, anche sull'Italia. L'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, quindi inglobando anche il nostro paese, mantenendo condizioni soleggiate e temperature piuttosto elevate, possibili picchi fino a 40 gradi. A preoccupare anche il fenomeno delle notti tropicali, con minime molto alte che non consentono il normale recupero fisiologico. Oggi sono 19 le città italiane con bollino rosso, domani saranno 20.
4: Le 10.35 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.
3: Popolare Network.
6: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

Ed eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per il mese di agosto sta con voi e costruiamo insieme dalle 10 alle 11.30. Come sempre messaggi al 331-6214013 sotto formula di SMS, Telegram o WhatsApp, oppure mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure le telefonate allo 02-33-001-001 se volete contribuire alla trasmissione dicendo proprio a voce quelle che sono, insomma, le cose per voi importanti, che siano cose concrete o che siano pensieri, emozioni, valutazioni, valori, eccetera, eccetera, insomma, cose che vi piace mettere nel nostro scrigno che custodisce tante cose preziose e che volete condividere. Oh, abbiamo parlato tantissimo, issimo, e la musica non l'abbiamo proprio messa, e invece io vorrei a questo punto un momento di musica, perché come sapete, per quel che mi riguarda, la musica è sacrosanta, necessaria alla nostra vita, alla nostra anima, e quindi è assolutamente importante. Aspettate che qui col topo che ogni tanto mi sfugge faccio fatica, dove diavolo si è finito? Eccoci qui, il topo naturalmente, il mouse, e Anna dice: io avevo richiesto il suonatore Jones di De André proprio pochi minuti prima che tu annunciassi la morte di Guccini e poi non me la sono sentita più di insistere. Oggi la riproporrei per la Scatola Magica e per tutti i suonatori Jones. E guarda, io sono qui pronta a naturalmente no, perché hai messo giù, ti sei spaventato al telefono, abbi pazienza, che stavo leggendo. Voi dovete sapere che i messaggi sono, diciamo, sulla destra dello studio, il telefono è sulla sinistra, quindi se uno sta telefonando io vedo la lucetta quando mi colloco al centro del tavolo mixer, diciamo così, e con la coda dell'occhio vedo il numero che sta chiamando. Se sto guardando a destra i messaggi, come nel caso precedente, naturalmente mi devo proprio girare per vedere il telefono. Scusate, vi racconto queste cose perché a volte uno dice: ma vabbè, ma come, perché non mi rispondi? Non ti rispondo perché a volte non sono in grado, non solo io ma in generale, di vedere quello che accade. Allora, siccome insomma ci teneva molto Anna e io penso che sia una bellissima proposta la sua, ecco qua che la accontentiamo. E voi però non vi scoraggiate, continuate a scrivere e anche a telefonare appena finisce la canzone, però, perché mica posso dopo tanta attesa interrompere la canzone, vi pare?

0: E così con Fabrizio De André e con insomma, la richiesta di Anna, il suonatore Jones entra nella nostra scatola magica. Sono le 10:44 minuti. Vi volevo dire che, soprattutto per i milanesi, ma insomma, diciamo per i lombardi in generale, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci promuove da oggi fino al 16 di agosto una 6 giorni di attività speciali per adulti e bambini tra laboratori interattivi, esperienze di realtà virtuali e visite guidate. Il tutto sotto il titolo di Che viaggio speciale Ferragosto. Vi conviene andare insomma a curiosare sul sito del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci perché sono attività sicuramente stimolanti e insomma si sa che tanti bambini comunque sono in città non con i loro genitori, non sono magari in luoghi di villeggiatura per le più svariate ragioni, comprese, ahimè, quelle economiche, ma comunque diciamo che tutte le iniziative volte a tenere in modo stimolante, intelligente attività con i bambini sono assolutamente fondamentali. L'unica cosa, ecco, che queste iniziative hanno un costo del biglietto che è 13 euro l'intero e il ridotto è di 8 euro per seguire questi laboratori, queste visite, queste iniziative fatte appunto al Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ma allora io devo ancora dare soddisfazione ad alcune vostre lettere, mail arrivate, arrivate all'altro indirizzo che potete utilizzare che è la scatola magica @radiopopolare.it. Ad esempio, Marcel, anzi, diciamo Marcello perché mi sembra proprio che sia sì, che sia insomma spagnolo o sudamericano di origine. Marcello dice: a proposito, io ieri qui alla Scatola Magica, non so se l'avete seguito, abbiamo ospitato Michele Serra perché volevamo da lui insomma un ricordo un po' più personale anche di Francesco Guccini. E tra le varie cose, a un certo punto siamo finiti a parlare di Europa, visto che Guccini aveva aderito alla manifestazione che, come Michele Serra autodefiniva ieri, un po' ingenua, a proposito della voglia di Europa, diciamo così. Ecco, a questo proposito Marcello scrive dicendo: buongiorno. La casa europea che Serra proclama non esiste, siamo in balia di Maastricht, del neoliberismo, alle oligarchie economiche, alla dipendenza culturale e politica di Stati Uniti con Biden o Trump uguale è, con partito di sinistra che non fanno governi di sinistra, che poi alzano la bandiera di un antifascismo inoffensivo perché non tiene in conto che il fascismo è il servizio d'ordine dei miliardari. Anche poi si lamentano quando AfD in Germania guadagna voti. Sinceramente a lei, cioè dove si rivolge a me, se la Merz sia europeista, il giardino di Borrell e Serra non esiste. Per creare un'Europa degna e giusta bisogna inviare a casa tutta la classe dirigente, cominciando da von der Leyen, Callas, Meloni, eccetera. Cordiali saluti. Carissimo Marcello, figurati io come ti puoi immaginare cosa penso della classe dirigente politica. Certo, bisogna andare a votare, per quello bisogna insistere su questa partecipazione necessaria proprio per far cambiare le cose, perché sennò da nessuna parte si va a finire. Intanto saluto e ringrazio Luca che mi manda una domanda ed è se conosco questo rifugio. Il rifugio a cui si riferisce, scusatemi, è il rifugio Il Carro di Buoi, è in provincia di Arezzo. Andate a vedere che che cosa combinano quelli di questo rifugio che hanno una comunità di 380 animali, molti sono bovini liberi dallo sfruttamento, che in Italia è veramente una rarità, soltanto in realtà nei rifugi degli animali liberati questa effettiva liberazione dallo sfruttamento si può compiere, perché altrimenti sono tra le categorie altamente sfruttate da noi umani. Quindi sì, il rifugio Il Carro dei Buoi lo conosco e lo stimo moltissimo, così come stimo in generale tutti i rifugi degli animali liberati, che visto che siamo in un periodo più rilassato, invito tutti, insomma, se ne avete uno nella vostra zona, andate a farci un giro, perché secondo me se ne vedono delle belle, come si suol dire, quindi può essere una bellissima occasione. Allora, io adesso mi interrompo perché poi ho altre cose da leggervi, però ecco, però c'è una telefonata, stavolta vediamo se riesco a prenderla. Pronto, buongiorno. Sì, però devi spegnere quello che stai.
1: Pronto, Cecilia?
0: Ecco, adesso sì, chi sei?
1: Ciao Adim, come stai Cecilia?
0: No, non ho capito il nome.
1: Adim.
0: Adim, ciao Adim, vai.
1: Ciao, come stai tu Cecilia?
0: Vai, vai, vai.
1: Allora Cecilia, io vorrei tornare ai fatti di Ceuta, visto quello che abbiamo letto e che hanno scritto i cosiddetti giornali mainstream e non solo. Ok? Posso? Mi prendo un paio di minuti, va bene?
0: Sì, non di più perché ho dei
1: Va
0: tempi.
1: bene, insomma.
0: Ok, vai, vai.
1: Allora, le immagini di quello che è successo a Ceuta qualche giorno fa, con quell'affollamento di migranti in fuga verso un mondo per loro agognato, non posso non far riflettere. Ci hanno mostrato in diretta per l'ennesima volta quello che continuerà a succedere e nessuno sarà in grado di fermare, di respingere, di evitare. Ma i soliti arretrati nazionalismi non si rassegnano e tendono a diventare sempre più feroci. A coloro che sollevano obiezioni alle logiche di accoglienza o addirittura ne sono contrari, pur capendo le loro tante perplessità, dovute soprattutto, presumo, a un concentrato di paure indotte da un'incessante e velenosa propaganda xenofoba.
0: Ecco, Adim, però
1: No, un
0: scusami,
1: attimo,
0: aspetta,
1: dai, finisco,
0: aspetta,
1: Cecilia.
0: no, scusami, fammi
1: Così.
0: parlare, per
1: Sì.
0: favore. Tu stai leggendo una cosa che radiofonicamente suona malissimo, per cui,
1: Perché?
0: ma perché non,
1: Ma non è la
0: ecco,
1: prima volta,
0: ma
1: Cecilia,
0: vabbè,
1: sto
0: però
1: parlando
0: voglio
1: oggi.
0: dire,
1: Ho quasi finito, Cecilia.
0: vai al sodo della questione,
1: Sì,
0: perché è una
1: va bene.
0: questione che nella scatola magica abbiamo già messo e ci mancherebbe che non ci mettiamo in una situazione del genere, sia ben inteso.
1: Ok, vado a finire. Allora,
0: Vai.
1: chiedo allora, cosa facciamo? Li anneghiamo? Spariamo loro? Perché la logica del respingimento, contraria a quella dell'accoglienza, conduce inevitabilmente alla mentalità del liberiamoci di loro a qualunque costo. Ma tutto ciò è orribile, è antiumano, della peggior specie, è frutto solo di un'arroganza e una supponenza antisociali, senza tener conto di altro che di noi stessi, dimenticandoci che altri esseri viventi popolano la terra, quella stessa che deturpiamo in continuazione, autoproclamandocene padroni indiscussi. Abbiamo eretto arbitrariamente confini e ci siamo appropriati di territori. Ho finito quasi. Il mondo dovrebbe essere un luogo di accoglienza e di libertà, capace di autoregolarsi come è avvenuto per milioni di anni prima della venuta dell'Homo sapiens. Invece, abbarbicati nella nostra stupidissima insipienza, lo abbiamo trasformato in un luogo maledetto di sofferenza e brutalità. Grazie Ceci. Senti, l'ultima cosa, visto che stamattina hai fatto appello alle canzoni, ok? Io vorrei mettere nella scatola magica il nostro amato Francesco Guccini, Libera Nos Domine. Credo che sia una bellissima preghiera laica e anarchica. Grazie.
0: Ciao, ciao Adim. Sì, io grazie Adim. Io adesso, scusatemi, ho bisogno, per rispettare dei tempi, di mandare una cosa che dovevo già mandare ieri, quindi abbiate pazienza, perché è un'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Giona Nazzaro, che è il direttore artistico del Locarno Film Festival, e era giusto fare il punto, diciamo così, di questo festival. Poi dopo abbiamo un altro appuntamento alle 11 e sia ben inteso che questo non vuol dire che non dovete continuare a chiamare o a scrivere i vostri messaggi, era solo per dire che ho un paio di scadenze precise. Allora intanto Gior Nazzaro, direttore artistico del Festival di Locarno.
2: Gior Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, benvenuto a Radio Popolare, anzi bentornato direi.
3: Buongiorno Barbara, ben ritrovati.
2: Si è appena aperto il festival, si è aperto con un omaggio a Isabella Rossellini, e, insomma, che ha avuto un premio, un incontro, i film. Raccontaci un po' com'è andato questo inizio con l'attrice, con Isabella Rossellini.
3: Iniziare la 79esima edizione del Festival di Locarno con Isabella Rossellini è stato un momento magico. Ho sempre desiderato di riuscire ad avere Isabella Rossellini al festival, della quale ho avuto modo di ammirare nel corso del tempo l'originalità del suo percorso creativo, che le ha permesso di attraversare mondi e espressioni artistiche completamente diverse. Forse gli ascoltatori più giovani non si ricorderanno di quanto Isabella Rossellini era complice di Renzo Arbore, oppure del lavoro con i fratelli Taviani, prima di diventare una delle modelle più ammirate e poi dopo passare negli Stati Uniti, dove ha lasciato un segno profondissimo, e poi dopo ancora avere dato finalmente corpo al suo sogno di occuparsi di animali da un punto di vista sostenibile in larghissimo anticipo sui tempi. E poi in questi ultimi anni abbiamo visto come sempre, giocando, seguendo il ritmo delle sue idee, sia riuscita a rovesciare il pregiudizio crudelissimo dell'industria dello spettacolo e del cinema che le artiste abbiano una data di scadenza legata alla loro età.
2: Isabella Rossellini in qualche modo incarna anche un po' lo spirito di Locarno, perché di fatto è di famiglia in parte di famiglia italiana, in parte di famiglia straniera, e che è un po' quello che è Locarno. Tra l'altro Locarno quest'anno ha tantissimi italiani, forse un po' in risposta a Cannes, non lo so, però Locarno ha sempre guardato con attenzione il cinema italiano.
3: Ti ringrazio Barbara per aver evidenziata come l'inquietudine artistica di Isabella Rossellini sia in fondo un segno anche di Locarno, perché Isabella, quando riflettevo rispetto a lei, mi entrava in sintonia con l'inquietudine di Locarno. Ovviamente parliamo di inquietudini feconde, creative. E per il merito alla presenza dell'Italia a Locarno, il nostro festival ha sempre avuto un legame fortissimo, profondissimo con l'Italia, sin dal 46, anno della sua fondazione. Nel 48 il papà di Isabella, Roberto Rossellini, aveva vinto a Locarno. E poi qualche anno fa avevo avuto l'onore di portare a Locarno Renzo Rossellini, il fratello di Isabella, e l'anno scorso abbiamo presentato Anno 1, il film di Roberto restaurato. Quindi il legame con Rossellini, che io sento in maniera molto profonda, soprattutto in un tempo in cui il mondo è testimone di tutte queste guerre a pezzi che esplodono ovunque, mi sembra qualcosa di importante in questo rinnovare la memoria del cinema e il futuro del cinema nel segno di Roberto Rossellini. Per quel che riguarda il cinema italiano, rispetto anche ad altre conversazioni avute in Italia negli ultimi tempi, io penso che il cinema italiano attraversi un momento molto interessante in termini di creatività, che non significa ovviamente trascurare ciò che non va o che potrebbe andare meglio a livello macro strutturale o politico. Però se guardo ai film che abbiamo qui a Locarno, se guardo al talento dei giovani interpreti, se guardo al talento dei giovani registi o anche tecnici come direttori della fotografia o altro, o se penso a un cortometraggio di Marco Cavazzin, Mutrion, che abbiamo qui, mi sembra che il cinema italiano goda, nonostante tutto, di buona salute.
2: Infatti, per cui tra concorso anche Piazza, perché anche in Piazza Grande ci sono dei film italiani, una Piazza Grande che ha un red carpet sempre più ricco, ma soprattutto che è ritornata allo schermo originale dopo un cambiamento di un anno che però vi ha riportati alla fine alle tradizioni.
3: C'è stata una vivace dialettica con il territorio che ha fatto sì che le riflessioni rispetto allo schermo fossero integrate con altre, e quindi ecco, siamo qui.
2: Ricordiamo anche la grande presenza ovviamente di cinema internazionali. Quali sono le cose più particolari da un punto di vista di linguaggio, di storia, anche di paesi eventualmente?
3: Lo spettro geografico di Locarno è sempre estremamente ampio, e così come lo spettro delle possibilità formali del raccontare il mondo attraverso il cinema. Quel che tentiamo di fare a Locarno è di conservare lo sguardo aperto sul mondo e sul cinema, e parlo non a caso di sguardo aperto, perché a volte guardare può essere anche un mero riflesso automatico, si guarda perché lo facciamo inevitabilmente. E quindi quando dico sguardo aperto mi riferisco al fatto che cerchiamo deliberatamente di interrogare il presente attraverso le possibilità del cinema.
2: 79 anni di Festival del Cinema, anzi prima era Festival del Film di Locarno, sta per compierne 80, ma è vero che anticiperete da agosto a luglio?
3: La questione delle date presente attraverso le possibilità del cinema.
2: 79 anni di Festival del Cinema, anzi prima era Festival del Film di Locarno, sta per compierne 80, ma è vero che anticiperete da agosto a luglio?
3: La questione delle date è sul tavolo, la stiamo affrontando.

0: Tetti, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico OK. Ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Eccoci alla terza ultima parte della scatola magica di oggi, 11 agosto 2026. Peraltro fatemi dare un abbraccio simbolico a tutte le persone che ieri erano in Piazzale Loreto a ricordare per l'appunto i 15 martiri e invece tutte le vostre messaggi e contributi alla scatola magica continuano a girare intorno a Francesco Guccini e io non posso che sottoscrivere, anche se ecco, vorrei che in qualche maniera fosse inframmezzato anche da altre musiche. Allora prendo al volo questa telefonata perché poi io devo collegarmi con la nostra Ira che si trova al Festival di Edimburgo. Pronto?
4: Pronto.
3: Buongiorno, chi sei?
4: Ciao, buongiorno, sono Bianca.
3: Buongiorno Bianca.
4: Velocissima, abbonata insieme a mio marito. Ieri ho mandato un messaggio che se...
3: Bianca, aspetta, non si è capito, è andata via la linea. Hai mandato un messaggio?
4: Dicevo che... No.
3: Bianca, non so cosa succede alla tua linea telefonica. Dove sei? Ti stai spostando? Pronto? Pronto? Pronto, Bianca? Mi sa che è caduta la linea. E allora vediamo invece quest'altra telefonata. Pronto? Pronto?
5: Pronto, ciao Cecilia.
3: Ciao, chi sei?
5: Ciao, sono Ivano dell'Ampi.
3: Buongiorno Ivano, ciao.
5: ciao. Prima di tutto grazie a te perché ieri sera è con te alla radio, eri presente in Piazzale Loreto.
3: Figurati.
5: In questa scatola magica volevo mettere un po' di antifascismo perché non va mai in ferie.
3: Direi che è necessario più che mai, mettiamola così.
5: Esatto, certo. Esatto, non vado in ferie, perciò non adesso, ma quando nelle prossime trasmissioni qualche canzone dedicata alla resistenza è la mia richiesta, quando vuoi.
3: Te ne viene in mente una specifica che ti piacerebbe in particolare?
5: Ma ieri sera hai visto, c'erano gli Yo-Yo Mundi, certo. Non so, siamo i ribelli della montagna, certo. È sempre
3: una bella colonna sonora. Grazie Ivano, grazie.
5: Un abbraccio ancora, davvero.
3: Grazie a te.
5: Buon agosto a te e a tutta la radio.
3: Un abbraccio Ivano, grazie davvero, ciao.
5: Grazie, ciao.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sei Bianca?
4: Sono io.
3: Perché è caduta la linea non capivamo niente. Dici tutto. Bianca.
4: Allora, velocissima, un messaggio che ho mandato ieri e che ho riflettuto su questa cosa. Fate parte della mia famiglia, Radio Popolare. Detto questo, volevo dire ai signori che non solo oggi, ma anche nelle trasmissioni dei mesi scorsi, okay, c'è sempre chi giustamente critica a sinistra,
3: sì.
4: Bene, le critiche servono sempre, però se non ci rendiamo conto che tutti noi, anche noi che critichiamo, critichiamo e stiamo in casa, magari poi dopo diciamo se c'è il campo largo e c'è il tizio al caio e non vado a votare, e cioè, allora dico va bene, tu che critichi, magari qualcuno lo fa, ma cosa fai tu per cambiare? Fai qualcosa,
3: certo.
4: Ma se dopo che hai criticato dici anche che non vai a votare perché c'è il tizio al caio, bene, teniamoci fascisti, grazie.
3: Grazie Bianca, grazie. Ciao. Poi appunto adesso io ho un appuntamento con Ira Rubini che è in mezzo alla strada, quindi la dobbiamo assolutamente salvare, diciamo così, però questo tema sicuramente torna nella scatola magica perché ci sono anche altri messaggi e quindi grazie per il tuo contributo Bianca, grazie davvero.
4: Ciao, grazie.
3: Un abbraccio, grazie. E quindi Bianca fa un ragionamento che mi sembra ampiamente condivisibile e che rilancia nella nostra scatola magica e che quindi vediamo

0: che tipo di effetto fa. Io sto chiamando un po' alla cieca la nostra Ira, che però non mi sta rispondendo in questo momento. Vediamo se adesso arriva. Scusate, vi faccio sentire anche lo squillo, così siete partecipi di tutti i particolari di cronaca. Ecco, e che bei momenti, che bei momenti. Vediamo se Ira riesce a rispondere. Vediamo un attimo solo. Allora, scusate, questa cosa è apparentemente assurda, ma è così che accade. Vediamo se riesco questa volta a beccare Ira Rubini. Vediamo un pochetto. Ma le ho scritto che la sto chiamando, magari è in un punto dove non c'è campo. Può succedere. Ecco, adesso dovrebbe esserci Ira.
1: 3,
0: Pronto?
1: 4,
0: No.
1: 5.
0: Ah no, ecco, vedete, questa qui era la segreteria telefonica. Allora, ascoltate un momento, care e cari. Io sentivo il bisogno di mandare una canzone di Francesco Guccini, che in realtà non è di Francesco Guccini perché è di Ivan Della Mea, perché in tutte le pennellate che abbiamo dato a Francesco Guccini non abbiamo mai parlato del suo straordinario amore per i gatti. E allora questo mi sentivo proprio di metterlo.

0: Niente, niente, la sfumiamo la canzone, la rimettiamo quando sarà il momento, perché finalmente siamo riusciti a collegarci con Ira Rubini, o meglio, ci ha chiamato lei perché scattava la segreteria e non so come venirne a capo. Buongiorno Ira.
1: Buongiorno, buongiorno, ogni tanto capita, qui c'è un
0: Succede.
1: sacco di gente che chiama e strachiama e quindi può capitare.
0: Ecco, mi volevo
1: Buongiorno,
0: scusare per
1: buongiorno.
0: questo, volevo dirti, noi ci provavamo ma non ci riuscivamo. Vabbè, vabbè, vabbè.
1: Beh, tutto bene, quel che finisce bene, sarò sintetica.
0: Sì.
1: C'è un sole che sembra di essere in Riviera e quindi tu sai che questa non è una buona notizia, purtroppo, anche se qui ovviamente sono tutti contenti, non l'hanno mai visto in questa stagione. E sono in un'altra piazza attrezzata, come tutte, praticamente tutte le piazze del centro della città e anche del porto, che tra l'altro invito tutti quelli che dovessero andare mai in Scozia quest'estate a visitare, perché è uno dei posti migliori anche per mangiare pesce fresco, chi lo mangia, oppure per fare una passeggiata lungo la costa e vedere tra l'altro appunto questo grande fiordo su cui Edimburgo si trova, e perché si tende a stare sempre all'interno del centro monumentale, molto bello, ma insomma magari vedere un po' di mare non fa male. Detto questo, vengo, come avevo promesso, in questo nostro collegamento ad alcuni degli spettacoli più rilevanti. Oltre alla segnalazione che ieri avevo accennato a questo Il processo di Cristiane Jataí, appunto regista brasiliana che conosciamo ormai bene anche noi, veramente tra le migliori della sua generazione, ispirato a Nemico del popolo di Ibsen, ma trasferito nel Brasile amazzonico e meravigliosamente recitato, in alcuni punti anche improvvisato, da questa compagnia brasiliana di grandi attori che è stato uno degli spettacoli d'apertura dell'Edinburgh International Festival, che è quello diciamo più istituzionale, più simile anche ai nostri festival, con un programma di opera, balletti, concerti di musica classica, teatro, danza. Sempre lì ha debuttato anche un'altra produzione che si chiama The Galloping Cure, cioè La cura galoppante tecnicamente, che è una opera contemporanea firmata da una giovane compositrice che tra l'altro ha origini italiane anche se lontane, Missy Mazzoli. È una produzione che mescola artisti di varie origini geografiche, cioè Missy Mazzoli è statunitense, mentre invece poi il librettista Royce Wawrek è di origine polacca. Il romanzo da cui è tratta quest'opera contemporanea di Karen Russell, che è britannica, insomma una coproduzione a tutti gli effetti. Il plot è veramente particolare, non so se arriverà sui palcoscenici italiani, dove l'opera contemporanea fa ancora un po' fatica, se non alla Biennale Musica o in altri luoghi dedicati. La storia è quella, anche lì, proprio come in Un nemico del popolo, di una dottoressa di un piccolo villaggio, la stessa cosa praticamente, che cerca di curare i mali spesso dovuti alla depressione collettiva della popolazione della sua cittadina, finché non arriva una sorta di mago inquietante che, montando una vera e propria giostra, una giostra come quelli dei Luna Park, che qui viene rappresentata con idee scenografiche piuttosto avveniristiche, con un giro di giostra rende la felicità e allevia i mali di tutta la popolazione. È chiara la metafora con diciamo le cure antidepressive chimiche che vanno per la maggiore, sono sempre andate per la maggiore, devo dire anche in passato, ma dato che adesso costano meno, evidentemente sono molto più accessibili a tutti quanti. E naturalmente tutto questo porta alla devastazione, alla distruzione dell'intera popolazione cittadina, compresa la figlia della dottoressa, insomma un vero e proprio dramma che si conclude con un finale piuttosto direi splatter, perché a un certo punto la popolazione si trasforma in un branco di zombie. Infatti l'ultima parte, dopo l'intervallo con gli zombie e tutto il resto, ha convinto un po' meno, devo dire, anche i miei colleghi britannici, perché la cosa stava diventando un po',
0: beh, sì, un po' troppo caricata,
1: un po'
0: forse.
1: Assurda, insomma, cioè un po' assurda, nel senso che nel racconto ovviamente questa cosa era molto più metaforica, molto meno grafica, diciamo così, e quindi mentre la prima parte, dal punto di vista invece musicale, del fatto che una giovane compositrice, nemmeno quarantenne, riesca ad arrivare a una produzione del genere, credo che ci sia molto da imparare, anche perché la partitura musicale è molto interessante, cioè è una partitura musicale che è un libretto accessibile ad un pubblico generale, quindi non è l'inaccessibile opera contemporanea che, con tutto il rispetto, ovviamente forse in pochi possono capire, proprio pensata per essere un'opera pop. Quindi direi che l'operazione è interessante, forse con alcune cose che si potevano fare in modo un po' meno ingenuo, e questo vi volevo raccontare.
0: Sì.
1: Se mi dai i minuti che ho ancora, ti finisco.
0: Sì, beh, certo, visto che abbiamo perso tanto tempo nella comunicazione, almeno 3 minuti te li becchi tutti.
1: Grazie, grazie. Allora, grazie, solo per regolarmi.
0: Sì, certo.
1: Lascio l'Edinburgh International Festival, dove ci sono tante cose interessanti, fatevi un giro sul sito, perché appunto è un po' più semplice orientarsi che al Fringe, dove ci sono, come al solito, gli oltre i quasi 4.000 spettacoli. Al Fringe invece vi segnalo alcune cose che ho visto, che mi sono sembrate molto interessanti anche dal punto di vista internazionale. La giovane danza contemporanea basca, che si trova al principale luogo dove si fa danza contemporanea a Edimburgo, si fa un po' dappertutto, ma quello più serio è il Dance Base, proprio nel centro di Edimburgo, e devo dire che sono rimasta veramente colpita dalla originalità, dalla perizia, dalla alta qualità, per mia ignoranza, ma insomma non sapevo che nei Paesi Baschi la danza contemporanea fosse arrivata a questo livello. C'è vari artisti, fanno proprio uno showcase di diversi pezzi, mentre per quello che riguarda il Summer Hall, che appunto è il luogo dove spesso vado perché ha sostituito il teatro Travers storico, dove si facevano molte cose interessanti anche a un livello internazionale, ci sono parecchie cose da segnalare, per esempio una giovane artista afghana che con il suo Landsfrau, che è in tedesco perché lei vive in Germania, sì, con la famiglia dei genitori, che racconta cosa vuol dire essere afghana in Europa in questo momento, e soprattutto che tipo di relazione ha con la sua madre patria. È uno spettacolo estremamente ironico e l'ho trovato molto interessante, anche perché lei ha un forte accento tedesco in inglese, ed essendo afghana l'effetto che lei vuole ottenere, anche un po' ironico, si arriva subito, immediatamente.
0: Sì.
1: Poi c'è un gemellaggio fra Corea del Sud, molto presente al festival in questa edizione, e Scozia, in cui praticamente attraverso una festa danzante che mescola il Silid, che è la classica festa danzante col violino, in cui si fanno le danze di gruppo qui in Scozia e anche in Irlanda, e invece una festa musicale coreana, si racconta la storia d'amore che è avvenuta realmente nel 1918 fra un giovane coreano e una ragazza scozzese di un piccolo paese. In realtà tutti vengono perché qui vanno tutti pazzi per le danze di gruppo, e quindi, visto che il pubblico viene invitato a ballare,
0: immagino la gioia, sì. Certo.
1: Fa abbastanza ridere perché appunto la compagnia è metà coreana, metà scozzese, quindi l'effetto è abbastanza straniante, l'incontro fra i due mondi. Poi c'è una compagnia che si chiama Theatre Within, da poco fondata a Londra da un gruppo di ucraini, bielorussi e russi che non possono rientrare ovviamente per vari motivi nei rispettivi paesi. È stato molto interessante parlare con loro e vedere lo spettacolo, che è ispirato a un particolare fenomeno che si è svolto in Russia fra gli anni 50 e gli anni 60, in cui sulle vecchie radiografie venivano stampati dei brani jazz americani assolutamente proibiti sotto Stalin.
0: Sì.
1: E quindi ricostruiscono questa cosa, tra l'altro con grande ironia nei confronti per il mito dell'America che poteva esserci in Unione Sovietica, che viene smontato anche quello, quindi non è assolutamente solo una critica allo stalinismo, ma anche una critica alla mancanza di informazioni che spesso c'era fra i vari paesi. Per concludere la parte politica, segnalo uno dei più grandi stand-up comedian americani che porta il suo spettacolo Patriautism, quindi metà fra autismo e patriottismo, scorretto, è stand-up comedy naturalmente, ma veramente un manuale di tecnica della stand-up comedy per prendere in giro il suo paese. Lui è profondamente antitrampiano, ma per prendere in giro anche tutti i vizi, diciamo, dell'Occidente, dell'Europa e così via. Cioè uno stand-up comedian coltissimo che sa tutto di geopolitica, ma che trasforma tutto quanto in battuta estremamente efficace. E l'altro, che è l'irrisolvibile caso del signor Starmer, e praticamente sono quattro sessioni di psicanalisi a cui si è sottoposto e si immagina di ricostruirle Keith Starmer, l'ex premier britannico, per cercare di essere in qualche modo più empatico con il pubblico. Devo dire che è uno spettacolo esilarante.
0: Molto bene, perché abbiamo molto bisogno anche di ridere nella vita,
1: sì. Se proviamo ad applicarlo ad alcuni nostri politici, indipendentemente dalla parte politica, il meccanismo in fondo abbastanza semplice della seduta psicanalitica del politico: se c'è un interprete intelligente, un buon testo, come in questo caso, perché è proprio teatro, in questo caso non è stand-up comedy, devo dire, io ho intervistato l'attore, poi quando tornerò sentiremo le interviste e tutto il resto, è assolutamente molto molto divertente, insomma molto intelligente. Ecco, queste sono alcune delle cose che avevo da segnalarvi oggi.
0: Grazie mille Ira Rubini da Edimburgo, ci sentiamo domani, grazie ancora.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. E salutiamo Ira Rubini. A questo punto non ci voglio proprio discutere, ma la canzone che ho sfumato prima è quella dell'interpretazione di Francesco Guccini della canzone di Ivan Della Mea. Peraltro io poi non sono riuscita a sapere se è vero, ma il giorno del funerale in stretta forma privata di Francesco Guccini, qualcuno ha scritto che sulla bara, tra le altre cose, c'erano come una serie di fotografie dei suoi amatissimi gatti. Ecco, allora mi piaceva proporvi questa canzone struggente, ma bellissima.

casa. Y a pesar que estoy en pie de rey, mandé toque de estata.

da tre alla barbona e sulla gamba giusta do legna. Go senti un crack de ossalot che casca intera come un fagot. Le la usava, oi mamma mia, Gesù stremì.

0: Questa, secondo me, bellissima interpretazione di Francesco Guccini della canzone di Ivan Della Mea, El Megat, mi sembrava un giusto omaggio. Sono indietro con i vostri messaggi tantissimo. Ad esempio, Roberta, che spero sia ancora in ascolto, dice: scrivo per non emozionarmi troppo con la voce. Nella scatola magica metto una frase di Guccini dedicata ai miei 5 fratelli. La frase è: io sono sempre diverso, diversa, sempre la stesso, stessa. Grazie. Roberta, mi sembra un messaggio bello importante e io lo riporto anche se con molta indifferita rispetto a quando l'hai mandato tu, perché non è le 10 e un quarto, adesso è passata più di un'ora. Invece Enrico dice: è possibile ascoltare la canzone L'albero ed io di Guccini? Enrico, come sempre, io ci provo nei prossimi giorni. Poi ancora, no, Lorenzo l'avevo letto. Scusate, ma è che alcuni l'ho già letto. Saluto intanto Paola, Manuel e altri. Augusto scrive: un luogo particolare, l'avvelenata di Norbello, in provincia di Oristano, la taverna dei cantautori. Grazie Augusto che mandi questa bellissima foto, insomma, molto interessante. E poi chiede Agosto di Claudio Lolli. Noi faremo di tutto per accontentare. Paolo, tornando al discorso che poi ripigliava Bianca nella sua telefonata, e cioè della partecipazione, Paolo dice: certo che bisogna andare a votare, ma se quelli del campo largo dicessero qualcosa di sinistra, tipo no alla guerra, magari gli astensionisti potrebbero essere tentati di andare a votare. Ecco, questo tema è un temone, temaccio, complicatissimo, che non vorrei mai, come dire, banalizzare. Giulio, sempre dice: sempre belle le telefonate degli ascoltatori. Intanto un saluto dal solito Pierù, la vecchiaia gli ha regalato il menefreghismo che potrebbe salire sul tavolo, ma come dico io, se ne batte le balle. Giustamente, stiamo parlando naturalmente di un gatto. E poi lui propone: Dio è morto nella versione di Ornella Vanoni, anche se non è una versione riuscitissima. Vediamo se riesco. Piero chiede: visto che l'eclissi nella scatola ci sta, chiedo Eclipse dei Pink Floyd. Davide: questa canzone esiste in dialetto milanese, cantata una volta in Camargue a un gruppo di Rom che tifavano a favore del cantante e contro la ninetta tra fiumi di lacrime. Vabbè, sì, in realtà questa canzone è stata scritta in dialetto milanese proprio da Ivan Della Mea. Tiziana: che bella la canzone di Ivan Della Mea, sono contenta che abbiate apprezzato. Io a questo punto non posso che salutarvi, perché è finito il tempo di questa nostra scatola magica, però ci sentiamo domani e se volete potete continuare a scrivere mail a lascatolamagica@radiopopolare.it. Cecilia Di Lietto saluta e abbraccia tutte, anche se fa caldo, e ci sentiamo domani alle 10. Ciao ciao!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Radio Popolare, Popolare Network, al microfono Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi fa incontrare le donne, donne dalle vite, dalle storie più diverse che con le loro passioni, le loro idee, i loro progetti, le loro battaglie ci fanno scoprire e a volte anche amare un po' di più il mondo. Il mondo che esploriamo oggi, grazie alla nostra ospite, è soprattutto quello del cinema. Infatti, sto dando il benvenuto a Parla con lei, a chi, fra le altre cose, ha fondato uno spazio di riferimento culturale importantissimo per la città di Milano, ovvero il Cinemino. Do il benvenuto a Agata De Laurentiis. Ciao Agata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Agata è milanese, milanesissima, classe 1978 ed è davvero un esempio di persona che ha dedicato la sua vita al cinema e alla diffusione della cultura cinematografica e non solo in questa città. Ma andiamo con ordine, Agata, quindi questa passione per il cinema innanzitutto come e quando si è manifestata in te?
1: Ma io direi proprio in giovanissima età, quindi già medie, guardavo un sacco di film, i miei genitori mi portavano al cinema a vedere delle cose improponibili, rendendosi poi conto forse di aver esagerato un attimo con le pellicole che mi proponevano, però forse lo switch vero è arrivato col liceo, quindi liceo classico, un po' di film suggeriti dai professori, poi occupazioni, ognuno che decide di fare il collettivo su qualcosa, io ovviamente faccio il collettivo sul cinema, quindi mi preparo, organizzo, faccio, e forse da lì ho cominciato a studiare in maniera autodidatta, ovviamente al liceo, quello che poteva essere un po' la storia del cinema e quando ho dovuto scegliere l'università è stato molto divertente perché diciamo che forse i miei genitori avrebbero preferito qualcosa di più classico e quindi io continuavo a proporre facoltà su facoltà ed erano, cioè, ma sei sicura, finché alla fine ho detto guardate, o faccio questo o faccio matematica, e matematica voleva dire per me non laurearmi mai perché io non proprio in matematica non capisco nulla, e allora hanno accettato la mia proposta e sono uscita da Milano, sono andata a studiare a Parma. Ho studiato beni culturali, che all'epoca era un po' uno dei modi, insieme al DAMS, per entrare nel mondo del cinema, quindi ho studiato beni culturali dedicandomi soprattutto al Novecento e al cinema, e mi sono laureata lì, mi sono trovata molto bene, è stata una bellissima facoltà che consiglierei a tutti, con un tipo di approccio al cinema che era da un lato molto storico, molto critico, dall'altro anche pratico, perché metteva insieme un po', non so, le tecniche di regia, le tecniche anche di fotografia, quindi facendoci conoscere quello che era un qualcosa ancora di misterioso per me, perché magari la teoria l'avevo letta, l'avevo studiata, ma la parte tecnica non l'avevo mai vista, quindi quello per me è stato una grande cosa.
0: E di questo periodo di formazione quali sono stati? So che è sempre difficile andarli a pescare o scegliere fra tanti, no? Che siano stati di ispirazione, riferimento o che abbiano generato sorpresa, meraviglia, incanto. Però se ci vuoi fare qualche esempio di film o autori o generi che sono stati per te la guida della tua passione.
1: Allora, io non so se li definirei guida della mia passione, però di sicuro diciamo che un anno intero di monografico su un unico regista ti fa focalizzare su quel periodo. Ricordo che il nostro professore era molto fissato con il cinema italiano degli anni 30, quindi abbiamo studiato tutto quello che viene definito il cinema dei telefoni bianchi, Mario Camerini, poi siamo passati...
0: Perché dei telefoni bianchi?
1: Si chiamava così perché erano delle rappresentazioni di un mondo molto sofisticato, quindi di un nobiltà che viveva in questi grandi castelli, in questi grandi palazzi, e un elemento che determinava il fatto dell'essere chic era questo telefono bianco, quindi veniva definito in questo modo.
0: Mentre noi proletari ce l'avevamo
1: non ce l'avevamo proprio, secondo me, era un elegantissimo telefono bianco, non so, c'erano i primi De Sica, attore, con questa donna meravigliosa, poi che era Sia Norris, che era la sua compagna in tutti questi film, e insomma tutto questo cinema che è un preludio a quello che poi sarà in un certo senso il neorealismo, perché si parte da questa modalità, poi quando la situazione comincia a essere più complicata, la situazione sociopolitica italiana, a un certo punto il cinema scompare proprio, come sappiamo, però poi già in Camerini, che comunque era tarato su questo tipo di mondo molto chic, cominciano a entrare degli elementi di differenziazioni sociali, analisi delle problematiche, poi prima li mette delicatamente e poi ovviamente lascia il passo a quello che sarà il neorealismo, eccetera eccetera. Quindi direi che non è che sia il mio periodo preferito, ma è sicuramente quello che ricordo meglio del periodo di formazione. E poi chiaro, i classici, perché se studi cinema non puoi non studiarti i classici, quindi le pietre miliari, i momenti di crisi e anche di cambiamento, quindi che si vada dalla nascita della televisione all'inizio del VHS al disastro comunque del cinema italiano rispetto a quello americano sugli effetti speciali, insomma tutto quello che sono stati momenti di crisi e di rinascita del cinema, sicuramente è un tipo di analisi che ricordo molto bene del periodo di formazione, ecco.
0: Questa dovrebbe essere una domanda più per la fine della trasmissione, però visto che stiamo parlando di evoluzione del cinema, che momento è per il cinema adesso e per le sale?
1: È una domanda complessa, che dividerei proprio in due, cioè che momento è a livello di produzione e rispetto alla sala. Ti parlo della mia esperienza, quindi dell'Italia, poi certo. In generale secondo me è molto, molto più complesso l'analisi. Come produzioni direi c'è un bellissimo risveglio del cinema italiano, non solo di grandi registi che tutti conosciamo, ma anche di giovani autori che sperimentano il cinema di genere, che per un sacco di anni non è stato più considerato. Diciamo che noi siamo sempre stati molto bravi sulla commedia, abbiamo esplorato in maniera solamente puntuale, solo qualche volta, il cinema di genere, come può essere l'horror, il thriller o lo storico. Invece vediamo che ce ne sono molti che stanno nascendo, stanno arrivando, quindi secondo me questa cosa è molto bella, perché vuol dire anche sperimentare sui giovani, quindi molto bene. Molto bene anche i documentari, bellissime storie raccontate davvero in maniera splendida, anche molto innovativa, quindi non più quell'idea del documentario che uno possa avere sempre di un qualcosa che è un po' più pesante rispetto alla fiction, invece dei documentari davvero interessanti su argomenti diversi, non solo storici ma anche per esempio musicali, per esempio di cultura generale, quindi molto belli. Per quanto riguarda il cinema in generale, più internazionale, diciamo che da un certo punto di vista c'è meno fantasia, perché è pieno di prequel e sequel, quindi si lavora su delle franchise che già esistono, su delle community che sappiamo che andranno al cinema a vedere l'ennesimo film su, per quanto poi uno possa essere appassionato di quella saga, però diciamo si lavora già su una fanbase esistente, quindi si sperimenta poco. Ecco, forse potrei dire questo, mentre a Hollywood si sperimenta un po' meno, noi stiamo sperimentando un po' di più.
0: E invece sulla seconda parte della domanda,
1: sulla sala,
0: quella la riprendiamo dopo, perché adesso direi che possiamo ascoltarci il primo dei brani che hai portato a Parla con lei, lo mandiamo subito e poi lo commentiamo insieme.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Agata De Laurentiis. Ci siamo appena ascoltati questo brano che non ha bisogno appunto di presentazioni come neanche il film da cui è tratto, Il Magico Mondo di Amélie, un film che tutti quanti abbiamo amato tantissimo. Quindi non ti sto a chiedere, Agata, perché hai scelto questo brano, al di là del fatto che accompagna una puntata dove si parla molto di cinema, ma la domanda è: come mai è piaciuto così tanto a tutti e a tutte?
1: Allora, penso che per la mia generazione sia stato un po' un film rivelazione, un po' saranno stati questi colori pazzeschi, questa fotografia così accesa, il fatto che lei parlasse in camera, quindi in un certo modo rompesse questo equilibrio della quarta parete. Non è una cosa nuova, l'avevano già fatto, l'hanno fatto altre volte, però forse era la prima volta che noi vedevamo questa cosa. E poi il fatto che comunque era un'icona, è diventata un'icona come pettinatura. Che ci siamo dette, questa pettinatura ha rovinato una generazione di ragazze e ha fatto la fortuna di alcuni parrucchieri.
0: Ha creato le scuole di parrucchieri,
1: Scuole di parrucchiere, sì,
0: probabilmente.
1: non stava bene a nessuno questo taglio. E appunto anche come abbigliamento, come riferimento. Penso che il nano di Amélie sia una delle genialate che è stata ripresa in tantissime poi altre occasioni, quindi come divertimento. E il regista Jean-Pierre Jeunet adesso uscirà a breve, insomma, in autunno con un altro titolo. Su cui io personalmente punto molto. È un film che si chiama Cambiare l'acqua ai fiori, che è tratto
0: Ah, sì.
1: dal libro di Valérie Perrin. Quindi, da quel poco che ho visto come anteprima, devo dire, sembra davvero promettente, davvero mescolare due linguaggi, quello della Perrin e la magia che Jeunet riesce a mettere. Per cui, secondo me, sarà un bellissimo film.
0: Ma da Amélie ad oggi non ha fatto altri
1: Sì,
0: film?
1: ne ha fatti altri, a volte sempre con un paio con la stessa attrice, però diciamo con fortune altalenanti. Questo secondo me è moltissimo francese, perché chiaramente regista francese, autrice francese, è intriso di cultura francese, e quello che ho visto è promettente davvero.
0: E visto dove?
1: Allora, a noi che lavoriamo nel mondo del cinema capita almeno 2 volte all'anno di avere l'opportunità di conoscere quelli che saranno i film in uscita nel prossimo semestre, e quindi sono queste giornate professionali, chiamate in questo modo, in cui i vari distributori ci presentano i listini, e per presentarli hanno degli ospiti o il regista o l'attrice, oppure anche solo delle sequenze del film che magari ancora è in lavorazione, ma che possano dare l'idea di quello che sarà il prodotto finale.
0: Hai altre anticipazioni da
1: Un
0: darci?
1: sacco.
0: Si possono dare
1: Ma non lo
0: o...
1: so, qualcosa sì, qualcosa no, ma ci arriviamo senza dubbio.
0: Va bene, ci arriveremo. Intanto, invece, nel frattempo torniamo a te, no? Ci siamo lasciate mentre raccontandoci come sì, hai dato insomma sfogo alla tua passione per il cinema, studiando e laureandoti in storia del cinema a Parma. Da lì poi, con questa laurea in mano, che su qua, diciamo, molti genitori forse non avrebbero puntato granché, nonostante loro la colpa di averti fatto innamorare del cinema è
1: Era loro.
0: soprattutto loro. Comunque, con in mano questo diploma, che cosa hai fatto? Diploma di laurea, intendo.
1: Beh, allora l'archeologa, ci ho iniziato scavando. Comunque era sempre conservazione dei beni culturali.
0: Negli archivi
1: Quindi,
0: cinematografici o
1: no,
0: no,
1: proprio
0: scavando davvero?
1: scavando. Erano gli anni in cui si lavorava alla costruzione della TAV. Quindi in Emilia-Romagna c'era una necessità di scavo importante, perché su tutta la linea TAV si era scoperto, insomma, che c'erano tanti reperti, tante, e quindi cercavano tantissimo, e all'università ti chiamavano subito con la laurea. Comunque io, nel senso, nel percorso di studi c'era anche archeologia tra le 200.000 cose. E quindi ho iniziato facendo il primo lavoro che mi è capitato, che era quello, che comunque è stato davvero divertente.
0: Scavare sulla Via Emilia.
1: Scavare sulla Via Emilia, esattamente, dove adesso passa comunque la ferrovia, però sotto è stato scavato, e poi contemporaneamente ho cominciato a insegnare cinema per il comune di Milano. Quindi mi sono iscritta a varie liste, così, e ho cominciato ad insegnare in questi corsi del tempo libero, quindi con un'utenza molto varia. Io ero alle prime armi, in un certo senso, perché mi ero appena laureata, e le persone che avevo davanti erano dei curiosi. Quindi è stato divertente per tutti e due, immagino, perché io sperimentavo, e loro mi davano anche delle risposte e dei feedback molto particolari, che mi hanno portato poi a cambiare. È un lavoro che ho fatto fatto per 15 anni, non solo per il comune ma anche per altre realtà private e non. Ho sempre insegnato storia del cinema, che fosse singolarmente, che fosse invece all'interno di strutture, librerie, corsi, istituti, così.
0: E in ogni caso, in ogni occasione tu ti costruivi un tuo programma, non è che c'era il programma ministeriale
1: con
0: una scuola.
1: No, infatti erano, ma potevano essere corsi generici, corsi molto più tecnici, oppure monografie, a seconda di quello che veniva richiesto. Ed è stato molto, molto divertente, ogni tanto ripenso a quel periodo, a volte andavo tipo in giornata a Voghera, insegnavo tipo 2 ore e tornavo, proprio perché mi divertivo e mi piaceva. Finché appunto non ho trovato un lavoro un po' più stabile all'interno di un canale televisivo di Sky, che è stata per me una grandissima occasione. Sono rimasta una decina d'anni quasi.
0: Di che cosa ti occupavi?
1: Mi occupavo prevalentemente della comunicazione e degli eventi speciali, ma non essendo un canale gigante, avevo la possibilità di vedere tutto il percorso che esiste all'interno di un canale televisivo, quindi dalla scelta del programma alla creazione di un palinsesto vero e proprio, anche al fatto che essendo un canale comunque culturale, si chiamava Classica TV, si occupava di musica classica principalmente, ma il cinema, comunque l'immagine, era uno degli argomenti collaterali con il quale si cercava di collaborare e mescolarsi più spesso, quindi degli eventi erano per esempio delle proiezioni in location pazzesche, quindi ricordo di aver fatto una proiezione di un documentario su Maria Callas in Scala, quindi questa cosa è stata sicuramente di grande impatto e anche emotivamente molto bella. E poi c'è stata la possibilità di creare una linea editoriale di libri che parlassero di cinema, di musica, di letteratura, e mi sono anche un po' cimentata nella scrittura. In quel caso ho cominciato un po' a capire questa cosa, come si potesse raccontare di cinema e insomma sì.
0: Per esempio uno di questi libri?
1: Ricordo avevamo fatto questo lavoro su Senso di Luchino Visconti, e quindi era associato a delle sinfonie, e quindi avevo la mia parte del racconto era proprio relativa al cinema di Luchino Visconti e nello specifico di quel film. Quindi è stato molto bello, ecco, insomma, perché comunque mescolare, ibridare i linguaggi è sempre una cosa che mi interessa molto, mettere insieme le cose. Sì.
0: Che poi si vede.
1: Si vede da quello che ho fatto. Già, esattamente, cioè mescolo, tendenzialmente mescolo.
0: Ok, quindi 10 anni in questa televisione. E poi cosa è successo?
1: E poi ho avuto un figlio. E ho cambiato lavoro, come spesso succede.
0: Sono correlate le due cose?
1: Secondo me sono correlate, sì. Comunque una necessità proprio anche di altre tempistiche. Cioè speravo, ecco, in realtà speravo di avere altre tempistiche. Mi sono trovata in un mondo ancora forse più esagitato. Ho cominciato a lavorare in un'agenzia cinematografica che si occupa di marketing cinematografico, quindi non avevo esattamente idea di che cosa fosse, però volevo entrare nel cinema, e a Milano non avevi all'epoca, secondo me adesso le cose sono cambiate, tante possibilità per intercettare il mondo cinematografico, benché sia una città dove il cinema è estremamente presente, la produzione è estremamente presente, entrarci non era così semplice come magari potrebbe essere a Roma, o poteva essere, perché secondo me ora è davvero un po' diverso.
0: E che cosa significa lavorare per un'agenzia cinematografica?
1: Allora, all'epoca voleva dire lavorare nel marketing di un film, quindi cercare di capire come promuovere al meglio alcuni titoli che ti vengono proposti. Chiaramente promuovere e promuovi quei titoli che hanno delle chance commerciali, quindi lavoravo su tutti i film che a me non piacevano, per intenderci, sulle grandi franchise, piuttosto sui titoli magari dei grandi registi italiani, le commedie che sappiamo possano portare gente al cinema, ecco, quelli che un tempo erano i cinepanettoni. E quindi vuol dire individuare un target, cominciare a pensare a una campagna che possa accompagnare l'uscita di quel film, andare a prendere le persone che possano essere interessate e cercare di allargarlo il più possibile, il tutto con delle meccaniche nuove, cioè ogni volta promuovi il film, ma cerchi di promuovere il film in maniera diversa. Sto parlando comunque di 14 anni fa, quindi c'era anche un approccio ai social molto differente rispetto a quello che c'è ora, c'era una consapevolezza del cinema diversa rispetto a quella di adesso, quindi i target non erano così precisi, quindi era un po' un esperimento, e questa era una parte del mio lavoro che nonostante non fosse il mio, mi ha aiutato moltissimo, perché ho proprio capito delle meccaniche necessarie per interpretare un film. un po' classificarlo, che sembra un po' brutto classificare un film, però in realtà ti dà proprio l'idea di per chi è stato fatto, che cosa ci si aspetta, e quando riesci a arrivare ad uscire da quello che è il pensiero principale rispetto a quel film, hai vinto. Nel senso, se riesci a portare quel film lontano dal target per cui si era pensato, hai fatto un bellissimo lavoro.
0: Ah, quindi si fa anche quello.
1: Sì, si cerca proprio l'allargamento del pubblico, è proprio quello, cioè andare un pochino oltre. Ricordo che, non so, io volevo promuovere questi film di Woody Allen all'epoca e mi dicevano: ma non ci lavoriamo su Woody Allen. Woody Allen fa sempre la stessa cifra al cinema, anche che tu lo promuova o non lo promuova, arriva sempre a 1,5 milioni. E io non potevo crederci, ma era vero. Cioè, all'epoca ogni film che facevo uscire, tanto uno all'anno ne fa uscire, era sempre 1,5 milioni. Ho detto: vabbè, allora ci avete ragione voi, ragioniamo su qualcos'altro.
0: È una sorta di algoritmo anche.
1: Una sorta di algoritmo, sì. Sai che c'è quel pubblico e quello è. Cioè, ci sono degli autori che hanno quel pubblico e difficilmente ti sposti.
0: E invece ci sono stati film che magari hanno tradito o migliorato le aspettative.
1: Beh, allora, un altro aspetto che seguivo erano quelli che venivano definiti contenuti alternativi, ossia dei film che avevano una distribuzione non canonica, quindi non uscivano il giovedì per stare al cinema N settimane, ma uscivano 3 giorni, quindi film evento, e normalmente sono concerti o riprese. E noi abbiamo lavorato a questo concerto di Vasco Rossi, ed era stato un successo incredibile, era andato molto molto oltre le nostre aspettative, quindi con anche un grandissimo evento con Vasco che è venuto al cinema. Era stata una bella esperienza, quello di sicuro aveva superato le aspettative.
0: E quindi per te questo percorso è stato una modalità di apprendere, di capire qualcosa anche che ti è stato utile successivamente, anche se appunto si è svolto in una fase in cui molto è cambiato, no, nella comunicazione.
1: Allora, sì, io ho iniziato a lavorare lì, che volevo lavorare nel cinema come chiunque studi cinema e conosce i ruoli di regista, attore, sceneggiatore, produttore, e il fascino è tutto lì. Cioè, il fascino è nella produzione del film, forse nella distribuzione a un certo punto. Di sicuro non avrei mai pensato in vita mia di fare l'esercente, quindi di pensare che una parte fondamentale del cinema fosse la sala cinematografica. Io quello l'ho capito lavorando lì, perché c'era la possibilità di avere rapporti con tutti i cinema d'Italia proprio per promuovere i film, e quindi l'importanza della figura dell'esercente, cioè di chi promuove il film sul territorio, io l'ho capita solo lì, e ho capito quanto fosse importante. Sì.
0: E ci torneremo, infatti, perché poi l'apertura del cinemino immagino abbia...
1: Arriva da lì,
0: esatto, chiaro. Arrivi proprio da lì. Prendiamoci nuovamente una pausa, questa volta con Conchiglie di Andrea Laszlo De Simone.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei in compagnia di Agata De Laurentiis, con cui stiamo parlando tanto di cinema e che io ringrazio in questo momento per avermi fatto scoprire questo musicista, cantante che non conoscevo, Andrea Laszlo De Simone, con questa Conchiglie. Come mai questa canzone inoltre?
1: A parte che lui ha una voce pazzesca e quest'album è tutto molto bello. Molte delle sue canzoni sono state scelte in colonne sonore di film vari, italiani e francesi, e secondo me ha proprio un racconto musicale che è molto cinematografico, quindi ho pensato di inserirlo per questo motivo, proprio è molto evocativo. Poi la canzone dura un sacco, come è classico, no? Delle musiche d'accompagnamento anche dei film, quindi io lo consiglio, lo amo molto, quindi.
0: Lo andrò a cercare. Allora, siamo arrivati al momento dal cinema al cinemino,
1: sì.
0: Questa realtà culturale milanese importantissima che hai fondato. Ci racconti un po' com'è andata? Abbiamo capito, no, nel racconto fino adesso, quali sono stati anche gli elementi della tua esperienza personale che hanno arricchito la tua esperienza, il tuo curriculum, diciamo, e ti hanno dato gli strumenti per quantomeno desiderare di aprire uno spazio così particolare.
1: Allora, innanzitutto non l'ho fondato da sola, è una cosa che non si può fondare da soli, perché non solo da un punto di vista economico, ma proprio mentale, perché devi trovare degli altri pazzi che condividano un'idea di cinema. Ed è andata un po' così, nel senso che ho fatto una piccola esperienza, avevo aiutato un'altra sala cinematografica in maniera molto estemporanea, e lì ho conosciuto dei soci, degli amici in quel periodo, con cui ci siamo detti: va, però sarebbe bellissimo costruire un cinema come piace a noi, cioè un cinema che possa dare quel tipo di film in lingua originale, costruito anche fisicamente come piaceva a noi, e così l'abbiamo fatto. Non è stato semplice, soprattutto abbiamo avuto tanti momenti di confronto interni per capire se avesse dovuto essere, per esempio, un cinema, chiamiamolo così, come divertimento, cioè fatto da noi come divertimento, o impostarlo come fosse una cosa un po' più seria. E tecnicamente l'abbiamo costruito in maniera molto seria, quindi con un bellissimo schermo, con un audio importante, e la cosa divertente è stata che abbiamo deciso di farlo anche con l'aiuto della cittadinanza, perché abbiamo aperto un crowdfunding, abbiamo raccolto oltre 50.000 euro che ci hanno permesso proprio di affrontare questa spesa tecnica molto, molto importante. Eravamo, quando siamo partiti, 9, ognuno con delle competenze diverse, tutti più o meno lavoravamo nel cinema, nella televisione, nello spettacolo, invece c'era chi ovviamente aveva una formazione più finanziaria, perché altrimenti non si andava da nessuna parte, un architetto che è stato poi quello che effettivamente ha dato vita a un cinema, perché era un posto che non era una sala cinema, e questa cosa...
0: Che cos'era prima?
1: È stata negli anni una falegnameria e poi il deposito di un artista per tanto tempo, e poi è stato trasformato in una sala cinema. Abbiamo cercato la disponibilità di sale che, come sappiamo, a Milano ci sono e non vengono utilizzate, ma era impossibile riuscire ad usarle. Primo, perché magari c'erano dei rapporti con altri enti che ci impedivano di usarle per tutto il tempo, quindi magari avremmo avuto una programmazione più a singhiozzi, e noi avevamo un'idea molto precisa, molto specifica, proprio di presenza e presidio. E quindi l'abbiamo costruito ispirandoci a quelle che erano le costruzioni del cinema degli anni 60, magari avremmo avuto una programmazione più a singhiozzi, e noi avevamo un'idea molto precisa, molto specifica, proprio di presenza e presidio. E quindi l'abbiamo costruito ispirandoci a quelle che erano le costruzioni del cinema degli anni 60, 70, verso il cineclub, ossia con un

0: anche il fatto di poter chiedere al barista o al proiezionista cosa ne pensi di questo film, pensi che mi piaccia, c'è un rapporto più umano tra chi il film lo proietta e chi viene a vederlo, quindi sapere anche che cos'è, pensi che mi possa piacere, ed è quello che abbiamo ottenuto, nel senso che la sala ha 74 posti, quindi non è enorme, anche se con le frequenze di adesso direi che è in linea perfetta. E è una monosala, quindi è l'unica, piccolina, piccolina, ed è bello perché quello che si è creato negli anni è un rapporto molto personale tra chi sceglie i film, cioè noi, e chi li vede, ed è un dialogo continuo, a volte anche via mail, a volte anche passando, chiedendoci perché non mi mettete questo, ma non facciamo questa cosa. Io quando mandiamo la newsletter, normalmente tra il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina, riceviamo tantissime risposte di gente che ci chiede: scusa, ma questo film me lo puoi mettere il mercoledì alle 4 che io...
1: E voi
0: Ma
1: veramente ci
0: allora,
1: provate?
0: se arrivano almeno 3 mail con la stessa richiesta... Cerchiamo di accontentarli, però è interessante perché comunque si sentono, è un'associazione culturale, quindi hai una tessera per poter entrare e questa cosa ti fa sentire appartenente ad un luogo e quindi anche positivamente in diritto di chiedere e questo è bello perché comunque ti senti partecipi di un posto. Quindi tante volte ci hanno chiesto, non so, di fare la domenica o il sabato mattina delle masterclass, degli incontri, cosa che noi abbiamo messo adesso, quindi una volta al mese la domenica mattina c'è cioè una verticale insieme all'Ontake, che sono dei nostri amici partner, di approfondimento sul regista specifico, che è una roba, comunque ti fai 3 ore di masterclass, poi c'è il
1: E ci
0: pranzo,
1: vengono le persone.
0: poi ti vede sì, perché è proprio una richiesta che è arrivata. L'abbiamo raccolta e l'abbiamo rielaborata in questo modo. Sì, ci vengono.
1: Quindi il cinemino, insomma, è uno spazio che non è solamente un cinema.
0: No, e questa è la fonte di tanta gioia e di tanta difficoltà. Come sapete, è un locale che viene definito ibrido, nel senso che è un cinema e ha un bar, e questa cosa burocraticamente in Italia è un disastro. È un disastro da diversi punti di vista, per cui noi abbiamo avuto, come magari qualcuno di voi sa, più di un problema da questo punto di vista e ci stiamo ancora portando avanti, tutto sommato, una battaglia rispetto a questa cosa. Esiste una rete, dei locali ibridi, dei luoghi di cultura ibrida, a cui appunto ora pian piano, insomma, ci stiamo associando, stiamo cercando di lavorarci. È una modalità che esiste in tutta Europa, perché a Parigi è pieno di cinemini, a Berlino esiste il Kino, che è un cinema esattamente strutturato così. L'ibridazione tra le culture è difficile tecnicamente, burocraticamente in Italia. Ci si può lavorare, ecco, sicuramente ci sarebbe bisogno di un'analisi più contemporanea rispetto a che cos'è la cultura e la fruizione della cultura oggi, che va più per compartimenti stagni, quindi non è detto che un cinema faccia solo proiezioni, così come non è detto che una galleria d'arte non possa proiettare. Per cui provare a lavorare sia sulla burocrazia che sull'utilizzo dei diritti, per esempio, in un'ottica più di collaborazione e contaminazione tra le arti.
1: Ma la storia dell'ultimo sequestro, a cui fortunatamente è seguito un
0: Un
1: quasi
0: rilascio,
1: un rilascio, sì.
0: una liberazione.
1: Che cosa vi ha fatto pensare? Cioè, si stava discutendo davvero di sicurezza del posto, per esempio, avete avuto l'impressione che il caso è diventato un po' un simbolo di questo rapporto complicato fra le istituzioni e...
0: Ma di sicuro non si discuteva di sicurezza, anche se è quello che è stato comunicato. Purtroppo eravamo sull'onda di quella tragedia svizzera, di Crans-Montana, quindi le attenzioni per i locali che sono sottoterra erano molto molto alte. Quello che non era stato preso in considerazione erano i permessi che noi avevamo e quindi i lavori che erano stati fatti di adeguamento dal 2019 ad oggi. Quindi ci avessero chiesto lì al momento le carte che avevamo, ma anche solo avessero contato le uscite di sicurezza e non avessero scritto che ce n'era uno, ce ne sono tre, ecco, forse sarebbe andata meglio. Questa cosa è stata brutale, per noi è stata molto dolorosa, sì, decisamente dolorosa.
1: Quanto tempo siete dovuti rimanere chiusi e la risposta di questa comunità che si è creata attorno al cinemino, qual è stata?
0: Allora, siamo stati chiusi un mese. Il percepito infinito tempo, perché comunque per noi un mese così vuol dire di umore economicamente, non ve lo racconto neanche.

0: anche solo a livello mediatico è stato molto dura far sentire la nostra voce, ma abbiamo deciso di tenere una comunicazione molto dritta rispetto ai nostri soci, mandando delle newsletter puntuali rispetto a quello che noi avevamo fatto, ai permessi che avevamo e rispetto a quello che c'era stato detto. Quindi abbiamo avuto un dialogo molto sincero con i soci che hanno reagito in maniera super positiva. Abbiamo avuto un sostegno davvero dagli striscioni sui balconi alle proposte di aiuto finanziario, alle proposte di io sono un avvocato e posso assolutamente seguirvi. Direi ottima, una risposta ottima che ci ha fatto sentire che eravamo nel giusto e che ci ha fatto sentire l'affetto proprio della città rispetto a un luogo, che è la cosa più importante, perché forse quello che a noi piace di più di quello che abbiamo costruito è che sia un locale, un luogo che la gente riconosce come proprio e non come un'astronave che arriva dall'esterno e viene messa, come magari alcuni eventi culturali, diciamo, che arrivano, fanno e se ne vanno. Noi stiamo e stare vuol dire anche costruire delle relazioni con le singole persone, con delle associazioni, con delle altre realtà ed è quello che continuiamo a fare da che abbiamo aperto nel 2018 fino ad oggi, non abbiamo mai smesso.
1: L'idea che avevate nel 2018, quanto è rimasta tale o è cambiata in questi anni?
0: Allora, diciamo che in mezzo c'è stata anche una pandemia, quindi non da sottovalutare. Diciamo che forse pensavamo sarebbe stato un lavoro secondario, quindi ognuno di noi aveva un lavoro quando abbiamo aperto questa sala e io l'ho lasciato, ho lasciato il mio lavoro appunto nell'agenzia cinematografica perché era impossibile seguire il cinema e quello. Mi sono resa conto di quanto fosse importante seguirlo bene, da vicino. Le tematiche sono tante, poi lo puoi seguire tappandoti gli occhi o lo puoi seguire immergendoti completamente. Noi abbiamo fatto questa scelta. Quindi io e altri abbiamo deciso di lasciare il nostro lavoro principale per dedicarci al cinemino. Quindi ci immaginavamo una cosa bella, ma non così grande. Cinemino è stato poi un volano per far sì che potessimo fare anche altro, quindi non so, il cinema all'aperto, portare il cinema nelle corti delle case popolari, portare il cinema nei giardini, lavorare con le scuole, quindi lavorare sull'educazione all'immagine che per noi resta un punto fondamentale, lavorare in situazioni di fragilità, usare il cinema come strumento di comunicazione, come strumento di analisi di alcune tematiche, quindi ci ha permesso di essere più conosciuti, di avere una potenza per poter uscire anche dalla sala. Per cui sì, ecco, è molto diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, ma in positivo. Quindi sì, tutto positivo.
1: Quindi il cinemino non è solo in via Seneca,
0: No.
1: ma è in tantissimi
0: Sì.
1: altri luoghi. Un'altra piccola pausa musicale, questa volta con Iggy Pop, e ascoltandolo, insomma, il riferimento cinematografico è abbastanza immediato.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Agata De Laurentiis, cinema, cinemini, film, cult.
1: Filmoni.
0: Esatto, bravissima. Come questo, Trainspotting, che mi dicevi fuori onda che quest'anno giunge a un traguardo.
1: Sì, a volte è incredibile ricordarsi dei film che per te sono stati fatti ieri, che sono stati così determinanti nella tua formazione cinematografica e ti accorgi che sono usciti 30 anni. Fa. E quindi quest'anno Trainspotting riesce al cinema e secondo me sarà un'occasione per chi non l'ha mai visto in sala. Per esempio, io ho un figlio di 14 anni e vorrei che andasse al cinema a vederlo, perché è un'esperienza, è un po' forte forse per quell'età, però voglio dire, cioè, è bene che vedano, forse vedono anche cose peggiori su altri canali, per cui
0: esatto, sul mini schermo
1: direi che Trainspotting è davvero davvero formativo, sì.
0: E anche qua tutti i film meritano, tutti no, però i film visti sul grande schermo ovviamente danno un'altra esperienza, no? C'è qualche motivo particolare per cui questo film va visto sul grande schermo?
1: Bah, allora, questo film ha definito un altro modo di raccontare una storia, quindi con questi fermi immagine, con anche una storia che partiva da un testo narrativo scritto in maniera molto particolare, che hanno cercato di riportare sullo schermo nello stesso modo, quindi quasi con della punteggiatura sgrammaticata, con un sacco di parolacce, con un sacco di scene anche riprese in maniera onirica, come vabbè, la scena del bambino, del vater, insomma un sacco di riferimenti. Perché era molto duro, raccontava cose molto dure in maniera molto evidente, molto, molto chiara. E devo dire che è un buon momento per i restauri dei film, perché non solo la Cineteca di Bologna, come sapete, con il cinema ritrovato, questa meravigliosa manifestazione che fanno a Bologna, ma durante tutto l'anno porta avanti delle riedizioni di titoli. Non ci sono solo loro, ci sono anche altri distributori, in questo caso è Adler, ma Lucky Red, molti altri scelgono dei titoli che sono stati fondativi per la cinematografia, diciamo, sia classica che classica contemporanea, perché questo film lo definirei un classico contemporaneo, quindi direi che è molto bella questa cosa di poterli rivedere in sala anche restaurati in versione 4K, quindi molto bene, visti insomma tecnicamente molto molto bene, quindi perfetto. Un altro titolo è L'attimo fuggente, che verrà restaurato, quindi anche in questo caso direi altro titolo che per la mia generazione è stato importante.
0: Quanti anni arriva questo film?
1: Ma secondo me anche lui una trentina, sì, forse qualcosa in più.
0: Va bene, quindi occhio alle uscite.
1: Occhio ai restauri.
0: Dopo dagli scavi ai restauri.
1: Esatto.
0: Continuando a parlare di film, di scelta di film in particolare, ci hai raccontato l'esperienza intensa, totalizzante del cinemino, ma ciò nonostante tu riesci a portare avanti un'altra attività, ovvero che è quella del Milano Film Fest, dove ti occupi di che cosa? Anzi, e parliamo anche, diciamo anche un attimo per chi magari non lo conosce fino in fondo, che cos'è questo festival?
1: Allora, Milano Film Fest nasce nel 2025 sulle spoglie di quello che era stato il Milano Film Festival, quindi la storica manifestazione che per 20 anni, dagli anni 90 al 2000 e qualcosa, 2020 tipo, no, forse un po' prima, dalla fine degli anni 90 fino al 2020, aveva animato Milano davanti al Teatro Piccolo, quindi cinema, film, prime visioni, cortometraggi. Poi la pandemia e una serie di problematiche l'hanno fatto un po' spegnere. È stato molto bello da parte di esterni, quindi di chi aveva inventato questo festival, riuscire a riconnettersi con la città partendo da altre realtà che la città la vivono quotidianamente, quindi hanno coinvolto noi di Cinemino, ha coinvolto Perimetro, che è un collettivo fotografico molto attivo in città, ha coinvolto Fondazione Diud, che per anni aveva organizzato il Festival delle Serie TV, e in questa maniera collegiale abbiamo dato vita ad un nuovo festival che parte da quella che era l'esperienza, ovviamente modificandolo e adeguandolo agli anni in cui ci troviamo ad essere, quindi un po' diverso. Si parte con un concorso, quindi c'è un concorso vero e proprio di opere che devono essere prime italiane, quindi possono essere passate in altri festival in tutta Europa, in tutto il mondo, e che noi selezioniamo sia lungometraggi che cortometraggi, quindi sono 10 lunghi e 20 cortometraggi. Li selezioniamo andando ai festival, quindi vedendo i film in anteprima, o anche ricevendoli direttamente. Una volta che appunto si apre questa call del festival, molti registi mandano direttamente le proprie opere, e quindi ci vediamo un gran numero di film ma veramente veramente tanti che selezioniamo. Cerchiamo di fare attenzione a rappresentare le cinematografie mondiali, quindi una delle nostre, come possiamo dire, una delle nostre
0: criteri,
1: grazie, uno dei nostri criteri è proprio quello di dare visibilità a più paesi,
0: sì. Più possibile.
1: E poi al di là della parte concorsuale abbiamo tante tematiche collaterali che portiamo avanti. Non so, quest'anno abbiamo dedicato una sezione alla pace, parlando di questa parola che viene sempre associata a pace, guerra, invece provando ad estrapolarla da questo argomento, solamente parola pace. Quindi abbiamo scelto un tot di film che raccontassero questo tema. Abbiamo fatto una verticale sugli anni 80 di Milano, quindi lavorando con Maurizio Nichetti, con dei suoi titoli, lavorando anche con Stefano Nazzi, che è venuto ad introdurre Sotto il vestito niente dei fratelli Vanzina, quindi O ragazzo di campagna, perché è un film iconico ovviamente di quel periodo, ed è sempre molto bello perché mescoliamo tanto e portiamo il cinema non solo nella sala in questo caso, ma lo portiamo molto fuori, lo portiamo in...
0: Fuori dove?
1: Fuori, posti non convenzionali, come si diceva, per esempio nelle scuole. L'abbiamo portato al liceo Manzoni, l'abbiamo portato alla Naba, al Politecnico, nei giardini delle case popolari, in periferia, l'abbiamo portato nelle piazze dove c'era la possibilità, in piazza Selin Unte o in altre occasioni. L'abbiamo portato al carcere di Bollate, dove esiste una bellissima sala fuori cinema gestita da Anteo, e con loro abbiamo organizzato due proiezioni con ospiti molto interessanti.
0: Che film avete scelto per
1: questo? Non è facile, eh? Non è facile. Allora, intanto si tratta di una sala dove è possibile entrare anche per il pubblico esterno, quindi non solo per gli ospiti del carcere, ma anche per la gente che quella sera voglia andare al cinema. E devi trovare quindi un titolo che possa andare bene a tutti. Abbiamo scelto Diamanti, nel primo caso, il film di Özpetek, perché è venuta a presentarla una delle attrici del film, e quindi è stato bello che ci fosse lei, insomma, a presentarlo. E poi abbiamo scelto un documentario su Mauro Pagani, proprio perché anche la regista era presente, quindi è stato bello raccontare anche delle storie diverse e non solo delle storie, insomma, classiche, ma una bellissima storia di musica. E poi l'abbiamo portato all'ospedale di Niguarda, in collaborazione con Medicinema, che è anche lì una sala stupenda.
0: C'è
1: una sala, ma bellissima, con un progetto molto bello che si occupa proprio di raccontare quanto il cinema e l'arte, il cinema soprattutto, possano essere degli strumenti di guarigione, terapeutici. E quindi anche in questo caso è stato molto interessante lavorare con loro.
0: Parlavamo prima di criteri, no? Di selezione per il festival. Tu ti occupi anche per il cinemino di selezionare i film che manderete sullo schermo. Sono gli stessi criteri o sono diversi?
1: No, profondamente diversi. Io mi occupo della programmazione sia del cinemino che di un'altra sala che abbiamo, che si chiama Noise, che è l'ex Scimmie, per intenderci, per chi è di Milano, che è un locale un po' diverso, insomma. E già lì, vedendo queste due sale che dipendono, tra virgolette, sempre da me, da noi, ci rendiamo conto che il pubblico è molto diverso, quindi le scelte seguono il pubblico. Da un lato lo seguono, da un lato cercano di impostare una linea editoriale e mettendo insieme un input e un output di quello che ci arriva. Quindi, per esempio, Cinemino ha un'utenza che ama il cinema classico, che ama il cinema di tutto il mondo, che ama il cinema anche un po' particolare, quello di cui si sente parlare un po' poco, diciamo così. E quindi questa è la proposta. Al Noise il pubblico un po' più giovane ama gli sperimentali, ma di cui c'è stata un po' di eco. Per esempio Backroom adesso, il cinemino sta andando molto, al Noise sta andando molto bene. Al cinemino non lo programmo perché sicuramente non incontrerebbe lo stesso pubblico. O tutte le riedizioni dei classici di Miyazaki, sicuramente al Noise funzionano molto bene, al cinemino un pochino meno, quindi questo è così. Per quanto riguarda il festival, si tratta di opere mai proiettate in Italia, quindi il criterio per me è quello. Il secondo criterio è quello che siano bei film, che piacciono a noi, ed essendo comunque collegiale la scelta, mettiamo insieme tante teste e tanti gusti diversi, cerchiamo di raccontare proprio con quello che proponiamo tanti modi diversi di fare cinema, e ci permettiamo anche il lusso di proporre cose strane che magari poi la fregatura dei festival è che può essere che alcuni titoli non avranno mai una distribuzione, quindi fuori da quella manifestazione
0: non lo vedrai mai,
1: quindi diamo l'opportunità anche di vedere cose che si spera si vedano, ma non è detto che succeda.

0: Insomma, ce l'avevo lì sullo schermo, non potevano mandarlo.
1: Non si poteva non mandare questa, incredibile, sempre bellissimo.
0: Non ci basterà il tempo per continuare a raccontarvi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, tutto quello che oltre al piano cinematografico della diffusione del cinema fa Agata De Laurentiis, la ospite di Parla con lei di oggi. C'è un podcast?
1: Sì, a un certo punto durante la pandemia ci siamo detti come facciamo a non perdere il contatto con il nostro pubblico e abbiamo scritto questo podcast, abbiamo iniziato appunto lì e siamo andati avanti, sono oltre 30 puntate, si chiama Cinema Confidential, è su tutte le piattaforme, sono storie di cinema, quindi è divertente perché è un modo diverso di parlare di cinema, quindi secondo me se vi piacciono le curiosità, se volete saperne un po' di più, non è proprio storia del, ma sono curiosità.
0: Ok, poi un'altra cosa che ti fa conoscere magari il cinema in un altro modo, ma anche la città di Milano, e qua ci agganciamo a un'altra attività, è quest'altro film festival che si chiama Bicycle Film Festival.
1: Questo l'ho fatto 14 anni fa, era un modo per mettere insieme questa passione per le biciclette che all'epoca stava proprio esplodendo nelle grandi città, è un format americano, io ho aiutato nella realizzazione di questo festival, è stata una bellissima esperienza.
0: Ma come si svolgeva?
1: Beh, allora c'erano una selezione di film, tutti a tema bicicletta, con anche delle cose molto indipendenti, con dei pazzi che facevano cose senza senso, e poi una serie di attività legate al mondo bici, quindi delle gare, delle criterion, piuttosto che esibizioni di mountain bike, ed è stato molto bello. Abbiamo seguito per 3 edizioni, 2 a Milano e 1 a Firenze, è stata una grande, grande esperienza.
0: Bisognerebbe spingere affinché ritorni un'attività del genere.
1: Magari non sarò io, ma secondo me tornerà. Non sarò io a farlo, ma tornerà.
0: E poi, ultimissima cosa, che fai a Milano quando trovi il tempo?
1: Io sono anche una guida turistica, ma la cosa bella che sono riuscita a fare quest'anno è coinvolgere Milano Guida, che è una realtà sul territorio straordinaria, e creare insieme a loro un percorso cinematografico di guide turistiche. L'abbiamo sperimentato durante il festival, ha avuto un successo incredibile e stiamo cercando di farlo durante tutto l'anno, quindi fare un percorso che racconti i cinema che c'erano e che non ci sono più a Milano, dove sono stati girati dei film, per poi portare il pubblico in una sala cinema e far vedere degli spezzoni di film girati in questa città, perché a Milano è davvero tanto cinematografica.
0: Mi sembra un'idea veramente bellissima, speriamo torni.
1: Ma torna sicuro.
0: Bene, quindi anche qua rimaniamo con le orecchie e gli occhi attivati per cogliere questa, mi sembra un'occasione imperdibile per conoscere il cinema e la città di Milano insieme. Cara Agata, siamo veramente arrivati alla fine. Agata De Laurentiis, fondatrice assieme a altre persone del Cinemino, insomma il cinema declinato in tantissimi modi. Grazie per essere stata a Parla con lei.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere stati con noi oggi. Vi lasciamo in compagnia di Bruce Springsteen e ovviamente con un tema relazionato al cinema. Con Parla con lei ci ritroviamo domani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Un migrante è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. Due anni fa il Consiglio d'Europa aveva dichiarato non idonei i CPR italiani. Sovraffollamento, maltrattamenti e uso arbitrario di psicofarmaci tra gli abusi segnalati. In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. Le vittime accertate del terremoto di ieri sono più di 160, ma il bilancio è destinato a salire ancora. Nelle ultime ore Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda, Zaporizhzhia 6 morti e 20 feriti. Zelensky, i russi stanno usando anche missili nordcoreani. In territorio russo, droni su siti logistici e raffinerie di petrolio. Ennesima ondata di caldo estremo in tutta Europa. In Francia quasi il 70% del territorio è sottoposto a restrizioni sull'uso dell'acqua per la siccità sempre più intensa. Le 12.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Lo avete sentito nei titoli, un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Aveva 32 anni e secondo le ultime informazioni avrebbe voluto suicidarsi e sarebbe scivolato dal tetto dell'edificio nel tentativo di farlo. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. Due anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto un altro ragazzo, Oussama Darkawi. Basta morti in CPR, luoghi disumani e degradanti. L'unica soluzione possibile è la loro definitiva chiusura, ha detto la garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi. Attualmente in Italia esistono 10 centri di permanenza per il rimpatrio. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i centri non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci con lo scopo di tranquillizzare le persone detenute. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era proprio quello di Palazzo San Gervasio. Gervasio Ungolo fa parte dell'osservatorio migranti della Basilicata.
4: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni, poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, e il bilancio è di alcuni feriti, e sicuramente alcuni gravi, e 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
3: Il governo italiano sta affrontando diverse difficoltà sul tema della migrazione. Giorgia Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, dopo la chiusura dello spazio Schengen in seguito ai fatti di Ceuta. Anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sbarcati sul nostro territorio ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorzi della ONG Sea-Watch.
2: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ha poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso, le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
3: In Colombia le squadre di soccorso continuano a lavorare dopo il forte terremoto di ieri. Sotto le macerie dei tanti edifici crollati ci sarebbero ancora parecchie persone. Al momento, secondo i media locali, le vittime accertate sono poco più di 160, centinaia invece i feriti. Nella più grande città interessata dal sisma, Cali, ci sono almeno 80 morti. Dalle zone più remote arrivano invece ancora poche notizie. In queste ore sono stati riaperti alcuni degli aeroporti chiusi ieri. A Bogotà, la capitale del paese, abbiamo raggiunto il fotografo Fabio Cuttica.
5: I messaggi, l'informazione che arriva ovviamente parlano di un grandissimo impatto che ha avuto questo terremoto. È avvenuto poi in un orario 7:30-7:40 di mattina in cui qui in Colombia gran parte dell'attività, parlo delle scuole, parlo anche del lavoro, erano già in moto, qua tutto avviene molto alle 7 di mattino, già sì, comincia tutto, anche per esempio la scuola quando inizia alle 8, 8 e mezza, come in altri paesi inizia alle 7 di mattino. Perciò queste università, queste scuole, questi posti di lavoro c'erano già tanti impiegati, tanta gente, tanti studenti, e chiaramente sono state colpite questi edifici ma anche poi le immagini che abbiamo avuto e che tutto il mondo ha visto sono state molto molto molto impattanti. Vedersi crollare davanti agli occhi un edificio dal quale eri riuscito a uscire 30 secondi prima o 40 secondi prima, e chiaramente sono immagini che hanno scosso tutto un paese. La gente poi immediatamente ha incominciato a darsi da fare, tirare fuori le persone, aiutare i soccorritori.
3: In queste ore Russia e Ucraina si sono attaccate più volte. Sono state colpite importanti infrastrutture e ci sono diverse vittime. In studio con me c'è Emanuele Valenti. Emanuele, quali sono le notizie di questa giornata?
6: Cominciamo dagli attacchi russi in Ucraina che hanno fatto 9 morti e decine di feriti, colpite soprattutto la città di Zaporizhia nel sud, la regione di Dnipro nel sud-est e qui diverse località, e ancora la capitale Kiev. A Zaporizhia il bilancio più alto, 6 morti e molti feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha usato per questo attacco dei missili nordcoreani. A Kiev oggi ci sarebbe stato invece solo un ferito. Sull'altro fronte, quindi in Russia, sono stati colpiti diversi siti. Ancora una volta raffinerie di petrolio, centrali elettriche e i depositi di Wildberries, ricordiamo, il grande rivenditore online russo. Ci sarebbero almeno 2 vittime. Una raffineria è a oltre 1500 km dal confine ucraino, un'altra invece che è andata in fiamme è a 6000 km dalla frontiera, ma in questo caso non è chiaro se sia stata attaccata oppure no dagli ucraini. In ogni caso Mosca ha detto di avere intercettato nella notte quasi 400 droni.
3: Grazie a Emanuele Valenti. E in Russia intanto la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Sentiamo lo storico Giovanni Savino.
7: Diabloc è un partito liberal democratico con forti tinte di progressismo. In realtà quello che aveva fatto notizia era l'ammissione di Diabloc alle elezioni, perché si riteneva impossibile che un partito con posizioni contrarie a quella che è un po' l'alfa e l'omega della politica putiniana di oggi, ovvero la guerra in Ucraina, potesse partecipare alle elezioni. Ecco, questa cosa è stata corretta dopo che c'è stata una denuncia da parte di Rodina, piccolo partito ultranazionalista, quello che poteva essere un esperimento, ovvero provare a testare quale fosse la reale risposta della società russa a una forza antiguerra e casomai assegnarle un risultato minoritario per provare a tranquillizzare la società dicendo: vedete, chi è ostile alla guerra è praticamente una minoranza nel paese. Questa possibilità è stata messa da parte in una modalità che è sempre più di aperta repressione nei confronti di ogni tipo di dissenso all'interno della società russa.
3: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge, che prevede il reinserimento nella vita civile di una parte dei miliziani, è stata votata anche dal principale partito filo curdo nel Parlamento di Ankara. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
8: A distanza di più di un anno dallo storico appello di Abdullah Öcalan, il processo di pace fra l'organizzazione armata PKK e il governo turco compie un importante passo avanti. Dal carcere di massima sicurezza, ove è rinchiuso dal 1999, il fondatore e ancora leader di riferimento del Partito Curdo dei Lavoratori sta portando avanti una complessa e lenta operazione di pacificazione che, dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione del proprio scioglimento e disarmo, finalmente vede anche un passo concreto da parte dello Stato turco. La legge appena approvata a grande maggioranza, con i voti fra l'altro dell'AKP, il partito del presidente Erdogan, potrebbe portare al rilascio di 3.500 detenuti curdi e alla sospensione delle indagini in corso su numerosi militanti, che quindi potrebbero lasciare la clandestinità. Potrebbe, perché la legge innanzitutto non entrerà immediatamente in vigore. Il testo prevede infatti che succederà soltanto dopo che il Consiglio Supremo di Sicurezza della Turchia stabilisca che il PKK abbia effettivamente e completamente deposto le armi. Non mancano inoltre limiti e problemi. La legge esclude tutti i militanti coinvolti in omicidi internazionali e quelli condannati all'ergastolo prima del 2005, quindi lo stesso Öcalan. E come spesso succede, non sono chiare le modalità di reintegro nella vita pubblica degli ex combattenti.
3: Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. L'ex dittatore è stato accusato di crimini contro l'umanità, omicidi, tortura e arresti arbitrari durante la guerra civile, finita con la sua fuga in Russia nel dicembre del 2024. La famiglia Assad è stata al potere per oltre mezzo secolo e in Siria molti stanno ancora cercando centinaia di migliaia di familiari scomparsi proprio sotto la sua dittatura. Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e sull'Europa. In Italia le temperature arriveranno a toccare i 40 gradi e oggi 19 città sono segnalate con bollino rosso, domani saliranno a 20. Intanto in Francia quasi il 70% del territorio francese è sottoposto a restrizioni sull'uso dell'acqua, a causa di una siccità sempre più intensa, aggravata dalle ripetute ondate di calore che interessano il paese ormai da mesi. Il servizio da Parigi.
9: La Francia di nuovo in emergenza gran caldo, per la quinta canicola in meno di tre mesi, con ancora temperature superiori ai 35 gradi da qui alla fine settimana. La lunga estate calda, quella di tutti i record, continua inesorabile e se i mega incendi hanno dato qualche giorno di tregua, ora è la siccità, pure senza precedenti, ad aver raggiunto una soglia critica. Quasi la metà dei ruscelli e torrenti francesi sono ormai a secco e il livello dei fiumi non è mai stato così basso. I sindacati degli agricoltori, che chiedono un intervento straordinario da parte del governo, annunciano una crisi storica con raccolti in calo di oltre il 30%, per esempio dei cereali essenziali anche nell'allevamento. Ed è diventato un'impresa trovare un'insalata nei mercati e supermercati parigini. Domani saranno di nuovo 67 province su 100 in allarme canicola, mentre il 70% delle prefetture hanno preso misure di riduzione coatta dell'uso non essenziale d'acqua potabile. In più di due terzi del paese è ormai proibito lavare la macchina, riempire la piscina o innaffiare giardini. Situazione critica, senza prospettive di migliorare miglioramento a corto termine che hanno spinto l'esecutivo a riunire domani d'urgenza una nuova cellula interministeriale di crisi sulla siccità, l'ennesima dopo quelle sulle canicole e sui mega incendi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Le 12:44 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.

0: Popolare Network.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico OK. Ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Allora ve lo dico subito, ho commesso un grosso errore, non è mica la prima volta. Mi sono lamentato a questi microfoni nei giorni scorsi del fatto che mi dimenticassi sempre di mangiare prima. Stavolta sono stato attento e ho detto mangia prima. Ho mangiato un filo troppo prima, quindi non credo che sarò lucidissimo nel corso di queste quasi due ore che trascorreremo insieme, come è accaduto la scorsa settimana, come accade anche questa settimana, qui ai microfoni di Radio Popolare per questa ora di pranzo in musica. Vabbè, è inutile però che vi tedi con i fatti miei, mi faccio magari un po' i fatti degli altri, per esempio quello di Kurt Vile che abbiamo in sottofondo e che è una cosa immaginarlo con i War on Drugs, che sono stati il primo pezzo della sua carriera, o nelle collaborazioni con Courtney Barnett, è una cosa immaginarlo come dire esponente del cosiddetto folk contemporaneo, qualunque cosa voglia dire. Un'altra cosa è immaginarlo invece in mezzo al deserto, al confine tra il Mali e l'Algeria, magari in compagnia di Mark Lanegan, e la cosa straordinaria è che lo stesso suono di chitarra è perfettamente a fuoco lì, non deve cambiare una virgola se le altre chitarre, quelle che suonano con lui, sono quelle dei Trey Wen. In questa canzone pazzesca che si chiama Nanu Fly ci sono proprio tutti loro: Kurt Vile, Mark Lanegan, Trey Wen.

Fedeli all'obiettivo che ci eravamo dati lunedì scorso, quando abbiamo cominciato a fare questo viaggio musicale insieme giorno per giorno, ogni giorno, ci ho messo dentro troppi giorni, ma è venuta così, ogni giorno cambiamo un po' direttrice musicale in modo da non riproporre esattamente quello che abbiamo ascoltato il giorno prima. E oggi, almeno nella prima parte, ci ritroviamo con un po' di Africa in giardino tra l'Oleandro e il Baobab, come direbbe il maestro Paolo Conte. Algeria al confine con il Mali, una storia pazzesca quella dei Tinari Wen, ma ci torneremo in quel mondo Tuareg, ma non solo in quello, non prima però di aver concesso a Mark Lanegan di restare un po' con noi, anche perché ok, il confine tra il Mali e l'Algeria, ma siamo anche su quel confine tra i suoni della musica africana e il vecchio e classico blues del Delta e quel rock and roll che germinò da lì. E allora una canzone come questa, One Way Street, sempre Mark Lanegan, pace all'anima sua, suona perfettamente intonata con le dune del deserto dei Tuareg e dei Tinari Wen.

È un viaggio davvero affascinante, quello della musica partita dal cuore dell'Africa e che ha viaggiato lungo le rotte della schiavitù per arrivare su nel continente nordamericano, fino allo stato di Washington, fino a un signore come Mark Lanegan, che con questa voce potrebbe cantare qualunque cosa, anche Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, e saremo probabilmente contenti uguale, forse un filo meno, però la canterebbe certamente da Dio. Un viaggio che va in un senso ma che poi ritorna anche nell'altro e ci riporta proprio là, in quel confine tra Algeria, Mali, Sahara occidentale, Niger, insomma, nel cuore dell'Africa, dove Ray Cooder, altro straordinario musicista statunitense, andò a incontrare forse il più grande dei musicisti maliani per mettere insieme un disco che si chiamava Talking Timbuktu, da cui torniamo ad ascoltare questa canzone che si chiama Diarabi.

tra culture diverse, un po' come la rosa dei venti, contiene il nord, il sud, l'est e l'ovest. E allora anche quella slide guitar che suona Rick Hooder in questo pezzo funziona perfettamente insieme alla chitarra di Alifar Kature, che sia la strada per Timbuktu o che sia invece sotto un altro cielo, il cielo incredibilmente azzurro di Parigi, ma di Parigi, Texas.

Forse la verità è che il blues alla fine non appartiene a nessun posto. Il blues è anzi quel punto di giuntura

2 minuti e 45 circa di sola slide guitar di pura intensità. Recruiter, naturalmente la colonna sonora di Paris, Texas. Confesso di essere stato un vendersiano della prima ora, salvo poi aver rivalutato largamente al ribasso gran parte della cinematografia di Wenders, ma l'apparizione del volto di Harry Dean Stanton di fronte alla macchina da presa in una delle prime sequenze di Paris, Texas, e quella scena del confronto allo specchio con Anastasia Kinski rimangono uno dei momenti più intensi della cinematografia degli anni Ottanta, e non sarebbe stata la stessa cosa se non fosse stata accompagnata da questa incredibile colonna sonora, una delle poche che stanno all'altezza delle grandi colonne sonore morriconiane. Dal Texas di Wenders e di Ray Cooder ritorniamo un'altra volta là in quel luogo tra il confine dell'Algeria e il Mali, dove incontriamo questa volta un musicista che si chiama Derhan Nulin e che ha pubblicato un album molto bello in questo 2026, anche questo che ha una radice legata al desert rock della tradizione Tuareg. La canzone che ascoltiamo si intitola, sembra che la pronunci correttamente,

La musica che arriva dalla Mali in questo 2026 del Han Nulein, un pezzo dalle radici profonde ma anche dalle radici così sfrangiate che a un certo punto sembrava aveva quasi l'aspetto, l'intonazione, la musicalità di una ballata irlandese, sembrava quasi un pezzo dei Pogues.

Ecco, apparentemente tra il Mali e l'Irlanda ci potrebbe essere la stessa distanza che separa la Terra dalla Luna, e poi in realtà alla fine non è esattamente così. Magari i Pogues ci sono veramente sbarcati sulle coste africane, magari a bordo di quella zattera che stava sulla copertina di Rune, Sodomy and Lash, che poi non era altro che l'Eradò della Méduse di Théodore Géricault. Così faccio anche una bella figura con la Titi, che riconosco le grandi tele della classicità. Sono le 13:19 minuti. Oggi in questo viaggio musicale che è molto legato a le terre, quelle terre africane da cui poi è germinato il blues, il rock and roll, torniamo ancora una volta in Mali con un altro disco molto molto bello, uscito in questo 2026, firmato Tammy Crest, una formazione che nasce nella zona di Kidal, nel Mali nord orientale, e dove sentite come suonano le chitarre.

Si intitola Iman In, questo pezzo firmato Tony Crest, uno dei grandi pezzi di questo 2026. E ditemelo voi, se ci riuscite, dove sta il confine tra il blues, il rock and roll, la musica tuareg, il funky in un pezzo come questo. Il problema del non riuscire a intravedere il confine è che brani come questo sono esattamente il confine. Adesso però un confine geografico lo superiamo, per arrivare poi a un blocco pubblicitario. Lo superiamo perché entriamo in Algeria. Lei è quasi, come dire, una star del mainstream rispetto a tutto questo, ma il suo ultimo disco è davvero molto bello. Stiamo parlando di Suad Massi, l'ultimo album si chiama Zagate e questa è Chimani.

0: Un pezzo funkissimo firmato Suad Massi alle 13:29 minuti, qui ai microfoni Radio Polare, breve stacco pubblicitario, poi torniamo e cominciamo a cambiare traiettoria.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Bene, confesso che sapevo ben poco di questo musicista che si chiama Corey King. Poi però ho imparato che è un compositore polistrumentista molto bravo, che ha lavorato con Esperanza Spalding, altra bassista e compositrice di grandissimo talento, ma anche con Gil Scott-Heron, con Milton Nascimento, addirittura con Iggy Pop, e ha pubblicato da pochissimo il suo album d'esordio che si intitola Change the Wind, da cui abbiamo ascoltato una canzone che si chiama Worms, ovvero vermi. Ieri sera mi sono guardato, perché ancora non l'avevo fatto, il secondo episodio di Dune a proposito di vermi, e quindi vedete come alla fine in qualche modo tutto torna, forse tutto torna semplicemente nella mia testa, ma eravamo partiti dalle dune del deserto tra il Mali e il confine tra il Mali e l'Algeria, e ci ritroviamo adesso attraverso i vermi di dune, esattamente nello stesso posto, comunque alla ricerca di un'oasi. Occhio, perché qua c'è un altro link. Ora vi devo dare un avvertimento: la canzone che stiamo per ascoltare non è semplicemente una canzone, è una sorta di pièce che dura 12 minuti ed è tratta dal nuovo album di un musicista pazzo, meraviglioso e stralunato, che si chiama Flavio Giurato, e che pubblicò tanti anni fa, nel cuore degli 80, quello che resta uno degli album più intriganti della musica italiana, ovvero Il Tuffatore. Flavio Giurato ha pubblicato un nuovo album che si chiama Il Console Generale, e dentro a questo album c'è appunto questo pezzo di 12 minuti che si chiama Caravan, che è una sorta di stralunatissimo Caravan Petrol che dura 12 minuti, ha un andamento circolare, quasi una nenia che si può prendere o lasciare, farsi portare via o rifiutare in tronco. Voi avete la possibilità di scegliere. Se vi fate prendere, per i prossimi 12 minuti viaggerete con Flavio Giurato verso un'oasi quasi metafisica, un po' comica, un po' spirituale. Se invece non vi fate prendere, prendete un caffè e tra 12 minuti ci ritroviamo con un altro pezzo. Intanto questa è Caravan, Flavio Giurato.
1: Caravan, carovan estiva che si va in villeggiatura. Caravan, con la lunga scia di chi va in villeggiatura. E che culo, faccio parte della fila. E

elefante al mercato di chi non compra niente. Ho comprato lo schiavo più possente, ho comprato la voce più suadente. Uno è nero come il fumo, l'altro è chiaro come il vino buono, ed io che sono

0: serali.
1: Diciamo che era solo un trailer, se volete sapere come va a finire la storia di Caravan, tratta dal console generale, e beh, avete tante possibilità per farlo.
0: La grande depressione c'è, la sabbia nera, la presunta innocenza della terra.
1: Un viaggio lungo ed intrigante, quello di Flavio Giurato in questa caravan che ritroveremo un giorno, ma non vi posso dire niente, ma non fatevi delle aspettative perché non c'è niente di particolare che dobbiate sapere. Torno per un attimo, ma proprio per un attimo, quella relazione tra l'Africa e il suono occidentale più contemporaneo, uscendo però, come dire, da quel solco di relazione tra il blues, la musica africana, il rock e la musica tuareg, perché quello che hanno realizzato i Pigeon, e loro li abbiamo ascoltati lunedì scorso, perché Out National è uno dei dischi più belli e interessanti usciti in questo 2026, sta un po' su un registro diverso. C'è la musica elettronica, c'è certo suono dell'afrobeat, c'è una canzone come questa, Miami, e loro sono The Pigeon.

Non fatevi ingannare dalle apparenze, non fatevi ingannare nemmeno dalla tessitura musicale imbastita con le tastierine Casio. Il disco dei Pigeon non è semplicemente un disco strano e stravagante, è un disco molto intrigante, anche perché loro vantano in curriculum collaborazioni di prestigio con i Salt, con Little Sims, con Michael Kiwanuka. Non vengono dall'Africa, naturalmente, ma vengono dal Kent, e come abbiamo visto in musica è totalmente irrilevante il dove nascere. Su altri fronti, che la musica non sono, invece, qualcosa con te come.

In qualche modo è dal brano di apertura che stiamo girando attorno alla faccenda dei confini, e questo era il confine del Dove Nascere, cantato da Federico Dragogna. Abbiamo ancora qualche minuto prima di un altro piccolo stacco pubblicitario. Il brano che segue è una delle tante incarnazioni della formidabile carriera di David Sylvian, in questo caso con il gruppo forse meno conosciuto di quelli a cui Sylvian ha contribuito a partecipare, a creare la musica. Si chiamano Nine Horses, ma erano una band straordinaria che ha fatto un paio di album clamorosi come molta parte della carriera di Sylvian. Questa canzone si chiama The Banality of Evil, Does No Born Sorrow. Loro sono i Nine Horses.

La banalità del male trasformata in bellezza in questo pezzo firmato Nine Horses. Lasciamo la voce di David Sylvian, che come quella di Mark Lanegan è in grado di cantare qualunque cosa, magari anche il pezzo di Flavio Giurato che ha fatto scappare qualcuno. Arriviamo al break pubblicitario che vi dicevo, con un'altra grande voce, questa volta però una voce femminile. La voce è quella di Elizabeth Fraser, qui insieme alla musica di Craig Armstrong, in questo pezzo che si chiama This Love.

prima del jingle ci eravamo separati dalla voce di Elizabeth Fraser e visto che si trattava di tenere alta l'asticella e di stare all'altezza del benchmark, siamo ripartiti con la voce di Beth Gibbons. Questo era il brano che apriva Out of Season e si intitolava Tom the Model. Bene, se qualcuno mi chiedesse, non capiterà mai evidentemente nella vita, ma se qualcuno mi chiedesse ma qual è la voce che secondo te sarebbe la più adatta a cantare dell'Eclissi, beh, istintivamente direi Beth Gibbons. Non ci sarà Beth Gibbons domani sera sulla cima del Monte Stella, ci sarete voi ascoltatori per la nostra visione collettiva dell'Eclissi. Noi saremo in diretta a partire dalle 18:30 fino alle 21:30. Ci sarà però niente poco di meno che Alessandro Principe, a proposito di benchmark di quel livello lì, Alessandro Principe con la chitarra per fare poi dopo il tramonto una cantata gucciniana insieme a voi ascoltatori. Quindi ci vediamo domani lì, anzi vi vedete domani, noi vi ascoltiamo, ci sarà Matteo Villacci, io e Luca Gattuso invece in studio in via Olearo. Ci vediamo domani sulla cima tempestosa del Monte Stella, e dico cima tempestosa non a caso perché non dovesse essere disponibile Beth Gibbons per cantare dell'Eclissi, beh l'altra naturalmente perfetta sarebbe Kate Bush.

Va da sé che sarà riarsa e poco tempestosa la cima del Monte Stella, che va anche bene visto che saremo lì per vedere l'eclissi, e quindi sarebbe stata mala cosa il contrario. Io adesso però sono entrato in quel trip delle voci perfette per cantare l'eclissi, e quindi alla fine una tira l'altra, e per un paio di voci femminile ce ne metto anche una al maschile, complice anche il fatto che la canzone sia quella lì che canti di una luna un po' assassina. E quindi un niente che ti venga in mente, Ian McCulloch e Deacon and the Bunnymen, The Killing Moon.

Ethan Bunnyman, The Killing Moon, pezzo monumentale che non fosse magari per Donnie Darko le ultime generazioni avrebbero dimenticato. C'è chi trova ispirazione, chi nasce ispirato sotto il sole, chi invece scrive, pensa e vive un po' sotto la luna. Jeff Buckley sicuramente è stato sicuramente uno di questi, uno dei favoriti della luna sul piano della scrittura e dell'ispirazione. Questa è Everybody Here Wants You.

Era figlio di Jeff Buckley, era figlio di Tim Buckley, ma in un pezzo come questo Everybody Here Wants You cantava come se fosse figlio di Marvin Gaye, Jeff Buckley. Sono le 14:20 minuti, ancora una decina di minuti di musica insieme e da una leggenda come Jeff Buckley a un absolute beginner come questo perfetto sconosciuto che si chiama Nirosa Steele, che poi è il nom de plume, lo pseudonimo di un cantautore un po' scozzese, un po' americano, che si chiama Stephen Hall, e che ha pubblicato il suo album d'esordio in questo 2026, un disco che si intitola My Skyscraper, e che è uno di quei dischi che hanno fatto impazzire, per esempio, i critici di Pitchfork. La canzone che ci ascoltiamo, e che è uno dei tanti pezzi un po' vintage che sembrano estratti dal baule dei ricordi, si intitola Bostrix e lui è Nirosa Steele.

una sorta di danza delle ombre da Studio 54, questa Boss Tricks Benny Song, Nirosta Steel da My Skyscraper, disco perfetto per far impazzire quelli di Pitchfork, proprio quella roba lì. Ultimo pezzo, forse penultimo pezzo, è un altro album uscito in questo 2026. Qua ci spostiamo invece in territori totalmente Motown, si chiama Doctrine of Love, il nuovo album di Janine Gonda, musicista del Maryland ma trapiantato in Inghilterra. Questa canzone di puro omaggio alla stagione Motown si intitola Anyone in Love.

Allora, visto che siamo quasi verso alla fine, già io vedo il traguardo, facciamo un po' il punto per domani. Domani ci ritroviamo come sempre dalle 12.45 alle 14.30 con la musica. E poi vi tocca sopportarmi per un altro pezzo lungo di giornata, perché dalle 18.30 alle 21.30 andiamo in diretta insieme a Luca Gattuso, come sapete, per la diretta dell'Eclissi Solare Totale, dove abbiamo convocato tutti voi sulla cima del Monte Stella per una visione collettiva e per la cantata gucciniana finale con la chitarra di Alessandro Principe, non solo un caporedattore ma anche un canzoniere vivente. E poi la rete dei corrispondenti, gran parte ascoltatori che saranno nella fascia privilegiata, quell'area dall'Islanda al lembo di Spagna in cui l'eclissi sarà veramente totale. Insomma, l'appuntamento è per domani, staremo insieme tantissime, ma tantissime, l'ho già detto tantissime, sì, tantissime ore, sì. E quindi adesso anche per fare un po' di economia utilizzo Joshua Idahen solamente come scivolo di sfondo. Tanto grazie per essere stati con noi. Buona giornata con i programmi di Radio Popolare, ci sentiamo poi domani 12.45, ciao!

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
2: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla settima puntata di Battuta Lenta, una serie di esplorazioni nel genere musicale che tra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip-hop. Parleremo oggi dell'etichetta fondata da James Lavelle, la Mowax, e la sua prima seminale fondamentale raccolta intitolata Heads, uscita nel 1994. Il 1994 è un anno cruciale. I Massive Attack danno le stampe Protection, il loro secondo album, che li consacrerà per sempre come portatori di un nuovo verbo, accompagnati da due esordi discografici destinati a lasciare un segno altrettanto pesante, ovvero Dammi, a firma Portishead, e Maxine Quay, del genietto che si fa chiamare Tricky. È nato il trip-hop e Bristol sembra il centro del mondo, ma non tutto accade lì. Poco distante dall'origine di questa singolarità cosmica, fra Londra e Oxford, un ragazzo appena ventenne ha da poco fondato, nel 1992, la propria etichetta discografica con l'intento di produrre e diffondere le testimonianze di ciò che sta accadendo nel mondo dell'hip hop sotterraneo, abitato da DJs e producer di mezzo mondo. Si chiama James Lavelle e alla sua creatura dà il nome Mowax. La Mowax si muove verso forme astratte di hip hop. Per James Lavelle, l'abstract è una cosa un po' diversa dal Bristol Sound. Pur condividendo la natura da un tempo, cioè il tempo rallentato, l'utilizzo di grooves circolari ed ipnotici ed una buona dose di dub, Lavelle vuole che la propria etichetta sia caratterizzata da un sound preciso e differente da tutte le altre realtà. In casa Mowax, infatti, la discendenza diretta con l'hip hop rimane un tratto distintivo molto più evidente rispetto agli artisti di Bristol, soprattutto per il suono minimale, ricco però di breaks and scratch, che le mani sapienti dei DJ coinvolti sanno creare. Non solo, la quasi totalità della musica prodotta è strumentale e attinge a piene mani dalla storia del jazz. La scena di Bristol, nata nei clubs, si rifà molto di più al soul, al reggae e al rock, e la musica presenta un suono, se possibile, più patinato, privo per l'appunto di eccessive derive astratte. Ma soprattutto, mentre per Bristol si può parlare di una scena autoctona, il lavoro di Lavelle è incentrato nel richiamare DJs anche da altri paesi europei e addirittura da altri continenti. In ogni caso sono numerose le testimonianze di stima reciproca e le collaborazioni fra questi due punti di oscillazioni del downtempo. Si deve infatti alla mano di 3D, uno dei fondatori dei Massive Attack, proprio la copertina dell'album che ha ufficializzato la nascita dell'abstract hip hop, la doppia e monumentale raccolta Heads. E proprio Heads sarà l'argomento di questa puntata.

Freedom Now di Patterson, che apre la raccolta, è un viaggio lento e scuro, molto urbano, e contiene un sample di A Love Supreme di John Coltrane. La raccolta esce nel 1994, 2 anni dopo la fondazione dell'etichetta, 2 anni di intenso lavoro in cui Lavelle produce soprattutto 12 pollici, molti dei quali presenti in questa raccolta. È grazie a questo doppio che personaggi come DJ Shadow si sono imposti all'attenzione di un audience sempre più esigente ed attenta alle nuove tendenze. Classici come In Flux e Lost in Found, che costò caro alla Mowax per via di una causa intentata dal legale degli U2 per l'utilizzo del campione di batteria di Sunday, Bloody Sunday, hanno prodotto quell'hype necessario affinché l'uscita dell'ormai storico End Producing nel 1996 fosse accolta nel migliore dei modi da stampa e pubblico. Di questo album parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo, James Lavelle comincia a farsi conoscere con il nome di Uncle e ovviamente, e naturalmente, anche Uncle sfrutta questa vetrina con il pezzo The Time Has Come, dove il contrabbasso campionato da Twin Stars of Tense di Sun Ra, da Languidity, deve essere inteso come un atto di stima profonda che Lavelle nutre nei confronti dell'inventore del jazz elettronico, il primo compositore jazz a usare il Moog nei suoi brani. Successivamente vedremo Uncle impegnato nel monumentale Science Fiction, che uscirà per Mowax nel 1998, pieno anch'esso di campionamenti e con le voci note di Tom York, Mike D e Richard Ashcroft. And I feel very much this force, this major force, a force I can't explain. It exists between heaven.

James Lavelle ha focalizzato la propria attenzione verso una direzione sempre più sperimentale, che lo ha portato a stilare la lista delle 18 tracce che compongono Heads, una sorta di quadro formato da un insieme di istantanee distinte fra loro, ma dotato di un mood sufficientemente omogeneo da poter funzionare come collante e di fatto diventando il manifesto dell'hip hop strumentale. Heads è anche una sorta di manifesto di quello che sta succedendo, perché è anche una mini collaborazione con l'etichetta Warp Records, che presterà un paio di brani del suo catalogo alla compilation. Nomi come Nightmares on Walks, con Stars, che sarà pubblicato l'anno successivo in Smoker's Delight, considerato da molti, me compreso, un album seminale per la scena trip hop, e Otekre, qui presenti con l'ottimo Low Ride, tratto da Incunabula del 1993, salgono quindi a bordo e beneficeranno dell'esposizione ottenuta da questa partecipazione. Li ascoltiamo adesso entrambi, uno dopo l'altro.

La Mowax nasce a conferma dell'impatto esercitato dal trip hop sulla scena elettronica inglese e come lei nacquero altre etichette discografiche specializzate nella pubblicazione di dischi di tale musica. Fra le più importanti c'è sicuramente la Ninja Tune, gestita da Matt Black e Jonathan Moore, meglio conosciuti anche come Colcat. La Ninja Tune, però, è un'etichetta che lavora soprattutto nel bacino inglese per cercare i suoi artisti, a differenza della Mowax che diventa un po' un'internazionale del beat, aggiungendo agli artisti inglesi produttori giapponesi, francesi, americani.

0: Break down, baby.
1: Il brano In Flux di DJ Shadow che abbiamo appena ascoltato è a suo modo, oltre che molto bello, anche storico, perché il giornalista di Mix Mag, Andy Pemberton, nel recensirlo usò per la prima volta il termine trip hop. Questo per dire che il termine trip hop fu fondamentalmente un'invenzione giornalistica e non venne dalla scena di riferimento, anzi, molti produttori ne presero le distanze in modo abbastanza netto. Non trovando le parole per descrivere questo nuovo genere, in effetti abbastanza incatalogabile, sperimentale, ma con grandi potenzialità per essere capito da un pubblico sempre più ampio, si creò quindi un gioco di parole fra hip e trip, tenendo invariata la seconda parola, hop, e soprattutto giocando sul doppio significato della parola trip, viaggio inteso come spostamento, ma anche come viaggio psichedelico. Parlavamo prima della visione del roster internazionale della label e di produttori francesi. Ascoltiamo adesso la Funk Mob con Ravers Suck Our Sound.

La Funk Mob era il progetto di Hubert Blank Francard, alias Boom Bass, e Philippe Zdar Cerboneschi. Dalla Funk Mob nacque poi il gruppo Cassius, molto più conosciuto rispetto alla Funk Mob, che è soprattutto un progetto di culto. Cassius concluse la sua storia con la tragica morte di Philippe nel 2019. Con un sound più orientato all'hip hop e al downtempo, la Funk Mob, insieme a The Mighty Bop, Etienne de Crécy, Kid Loco, Air e alcune cose di Dimitri From Paris, oltre ovviamente ai Daft Punk, ha contribuito in modo determinante a definire il French Touch. Gli Air pubblicarono anche un 12 pollici su Mowax, fra l'altro. Il nome della label deriva da Mowax Please, titolo di una rubrica scritta da James Lavelle sulla rivista Straight No Chaser, magazine bibbia del nuovo jazz inglese ai tempi, e nome della serata che lo stesso James organizzava nei locali di Oxford. A sua volta il titolo era ispirato all'LP di Freddie Roach, Mo Greens Please, pubblicato dalla Blue Note nel 1963. Il logo originale della Mowax, utilizzato nelle prime pubblicazioni, è stato disegnato dal grafico britannico Ian Swift, detto Swifty, e l'etichetta ha accresciuto la propria reputazione grazie ai contributi artistici di grafici come Futura 2000, Robert Del Naya dei Massive Attack, 3D per intenderci, She-One e tanti altri. Ben Drury e Will Banked sono stati i principali designer responsabili della direzione artistica e del

Abbiamo ascoltato The Come in Peace di Tranquility Base. Tranquility Base è il progetto del musicista di Chicago Michael Kendall, purtroppo ormai scomparso nel 2015. The Come in Peace fu pubblicato nel 1991. Head uscirà nel 1994 e questo spazio temporale ci dà l'idea di quando James Lavelle fu, oltre che un produttore, anche un attento ricercatore di pietre preziose e nascoste. Il brano non era parte del catalogo Mowax, ma la sua presenza in Heads lo fece diventare un classico del genere. In definitiva, Heads rimane una sorta di manifesto stilistico ed estetico col quale schiere di producer e DJ hanno dovuto necessariamente confrontarsi negli anni a seguire. La grandezza di quest'album risiede anche nel fatto che non è affatto necessaria una sua contestualizzazione storica per essere apprezzato in pieno anche oggi. È il classico disco senza tempo, invecchiato benissimo perché nato da una giusta attitudine, lontana dalle mode del momento, anche se a un certo punto il mercato ha cercato di inglobare il tutto. Il sottotitolo della compilation era A Soundtrack of Beathead Gems, un po' difficile da tradurre, essendo un gioco di parole tra beat e head, molto slengato. Potrebbe essere una colonna sonora di gioielli ritmici, ma non rende molto, secondo me. Sicuramente è molto più semplice ed efficace per capire la filosofia di Heads tradurre le altre parole che appaiono sull'artwork di 3D, e che sono scienza musicale astratta e un collage di 16 brani strumentali dall'avanguardia hip-hop. La Mowax diventerà un'influente e meravigliosa etichetta discografica, riconosciuta per essere stata pioniera del trip-hop, dell'hip-hop strumentale e della cultura sperimentale. Per il suo suono distintivo e la sua iconica identità visiva, Mowax ha avuto e ha un ruolo cruciale nel plasmare la musica elettronica underground.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: C'è 30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Almeno 224 vittime, più di 1200 feriti, centinaia di dispersi. Si aggrava il bilancio del terremoto che ieri ha colpito la Colombia. L'epicentro del sisma, di magnitudo 7.4, è stato localizzato nel dipartimento di Chocó, una delle zone più povere del paese. I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie degli edifici crollati nelle città. In particolare a Cali, dove pochi minuti fa sono state estratte vive 7 persone intrappolate in un ospedale, e Pereira, mentre nelle zone più remote gli aiuti non sono ancora arrivati, come denunciano i leader indigeni.
6: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo, lo ha detto il ministro della difesa del Pakistan, paese mediatore, all'agenzia di stampa Bloomberg. Oggi anche un altro paese mediatore, il Qatar, ha fatto sapere che anche i negoziati tra Oman e Iran sulla gestione futura dello stretto di Hormuz hanno raggiunto una fase avanzata. Dichiarazioni queste che hanno fatto scendere i prezzi del petrolio e del gas. Intanto, secondo quanto riferito dal governo yemenita, ci sono stati 3 morti in un attacco dei ribelli Houthi contro una nave mercantile saudita nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso.
5: Il Libano ha abolito la pena di morte, diventando il primo stato del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con lavori forzati. Nel paese era in vigore una moratoria di fatto sulle esecuzioni del 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che il Libano ritrova il suo ruolo pionieristico nella regione come protettore dei diritti umani e che i giudici libanesi non dovranno più affrontare il dilemma di decidere se porre fine o meno a una vita.
6: Matteo Salvini ha chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci da Report. Finché non c'è chiarezza sui rapporti tra Ranucci e la Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, ha detto il ministro dei trasporti e leader della Lega. Il riferimento è all'arresto ieri dell'imprenditore. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia ai danni dello stesso Ranucci. Per il GIP avrebbe tentato di favorire l'ascesa politica del conduttore per poi garantirsi un ruolo, ma Ranucci sarebbe estraneo ai fatti.
5: Nel CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo del loro arresto sono le proteste seguite alla morte di un giovane tunisino di 30 anni caduto dal tetto di quel centro per i rimpatri. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato mentre cercava di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, a partire dalla rete No CPR, che ha ricordato le altre persone morte in questi anni nei centri e ha parlato di strage di Stato.
6: In Calabria 2 persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, l'uomo di 34 anni morto nei giorni scorsi dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I fermati sono 2 fratelli originari del luogo. Secondo le informazioni circolate finora, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una discussione e la vittima sarebbe stata lì per lavorare, come addetto alla sicurezza, anche se la proprietà del locale ha negato che facesse parte del personale della struttura.
5: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi e domani sono 19 le città bollino rosso e scenderanno a 18 il 13 agosto. Gli unici bollini gialli oggi sono assegnati a Torino e Cagliari, mentre sono in arancione Verona, Venezia, Trieste, Milano, Brescia e Ancona. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: State ascoltando Radio Popolare.

15:34 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Miles Davis per ricordarvi l'appuntamento alle 20:30 con Roundabout Miles per il centenario a cura di Marcello Lorrai. Domani dalle 18:30 fino alle 21:30 la diretta Eclissi. A cura di Gianmarco Bacchi, Luca Gattuso, Matteo Villacci. È una grande sorpresa che scoprirete nella trasmissione di Matteo Villacci. Alle 16:30, Palmira. Per tantissimi anni l'estate qui a Radio Popolare veniva annunciato così. Ecco l'estate, Negresverte.

0: Ecco l'estate, le Negresse Verte, e ecco in studio Alessandro Braga.
1: Ciao Shauki, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrice.
0: Allora, siccome questi è traditi dalla fretta, avevo capito che il mese di agosto non è un mese tranquillo. Dal lontano 91, 18 agosto, 22 agosto, i giorni del golpe in Unione Sovietica contro Gorbaciov ai tempi. E i puri duri, diciamo, del partito che hanno tentato questo golpe. E c'era una insegnante di italiano che aveva chiamato la radio, me l'ha raccontata Raffaele Mastro, dicendo: io ho un ragazzo che abita proprio vicino alla Casa Bianca. La Casa Bianca è la sede del Parlamento e ha fatto una diretta di quel golpe. Purtroppo non troviamo più tutto il master, ma ci sono questi 90 secondi che raccontano che cos'è Radio Polare. Quella arrivava ovunque, anche di fronte alla Casa Bianca a Mosca.
2: Eccomi, sono già sul balcone. Mosca è nerissima, non si vedono quasi più le luci. Persino nelle case ci sono pochissime finestre illuminate, sembra che quasi tutti i lampioni anche siano spenti, perché solo via Kalinina, questo Kalinsky prospetto, è illuminato, si vede bene.
3: Ecco, ma all'oscuro, non ci sono i lampioni perché sono stati spenti?
2: Non lo so, cioè, forse non tutti, ma la città è molto molto in buio.
4: Ecco, ma cosa è accaduto poco fa? Cosa hai potuto vedere dal tuo balcone?
2: Cioè, tutto è cominciato dagli spari sotto le nostre finestre, proprio per la nostra via, che è a 200 metri dalla Casa Bianca, la cosiddetta il Parlamento, adesso è assaltato, però non è caduto nessuno, ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva. Poi, poco dopo, sono venuti dei carri armati e volevano entrare nel vicolo, in mezzo tra l'ambasciata americana e così. C'è un barricato improvvisato e poi c'era la gente che si è appiccicata al primo carro armato e li hanno fermati. Però sono andati nel tunnel per venire dall'altra parte. Ma poco dopo sono venuti dei veicoli blindati che hanno rotto questo barricato e poi sono passati anche dei carri armati, sempre in quella direzione là. Poi, adesso noi stiamo ascoltando la radio che da uno studio di fortuna della Casa Bianca vedono tutto dal tetto, come accade. Poco fa hanno rotto il primo barricato dalla parte dell'albergo Ucraina, sembra che stessero sul ponte e sparano con le mitre.
0: Così la racconto di Sasha da Mosca. Poi è venuto in radio, gli hanno fatto anche una bella festa ai tempi. Io sto cercando ancora, poi magari la troveremo, uno speciale fatto sul golpe di Mosca. Ed è questa quello che ha fatto Radio Popolare durante questi ultimi 50 anni. E che ne pensi, caro Alessandro?
1: Beh, intanto l'emozione di risentire
0: Eh sì.
1: Raffa, ovviamente la voce di Raffa, però poi è l'emozione di sentire come Radio Popolare fa Radio Popolare nei momenti che contano. Questa è una grande dimostrazione anche del fatto che eravamo e siamo tuttora una radio di comunità e riusciamo ad arrivare dove gli altri non arrivano grazie ad ascoltatori ed ascoltatrici in
0: Ah sì,
1: qualche
0: un
1: modo
0: appello.
1: anche.
0: Noi abbiamo degli ascoltatori che registrano tutto, magari qualcuno ha tutto lo speciale. Sicuramente lo troverò, ma magari qualcuno l'ha già registrato, ce l'ha da qualche parte, quindi ci può contattare. I golpi di Mosca quest'anno sono 35 anni.
1: Eh sì,
0: 91.
1: 91, agosto
0: 91.
1: 91.
0: Come dicevo, noi in tempi non sospetti, caro Alessandro, avevamo deciso di raccontare l'album Via Paolo Fabbri 43 di Guccini, quindi prima la notizia della morte giovedì. Ieri abbiamo sentito, ci ha raccontato l'avvelenata l'abbiamo sentita anche nella
1: Nella versione,
0: versione
1: tra virgolette, di
0: sì,
1: Fabri Fibra, sì.
0: Fabri Fibra, e oggi lui ha sempre questa parola che gira nelle sue canzoni quasi d'amore, canzone, e quindi oggi
1: Sì.
0: diciamo il filo rosso è la parola canzone.
1: Sì, anche perché poi verso la fine della sua produzione ha fatto una canzone chiamata Canzone, punto. Senza canzone di qualcosa. Però sì, effettivamente, in Stanze di vita quotidiana, ad esempio, che era l'album precedente a Via Paolo Fabbri 43, ci sono sei canzoni che sono canzone della triste di rinuncia, canzone delle osterie di fuori porta, canzone delle ragazze che se ne vanno, canzone delle eccetera eccetera. In questo caso, visto che abbiamo 5 giorni a disposizione e 6 tracce per raccontare, abbiamo deciso di unire due canzoni che in comune hanno il fatto che iniziano con la parola canzone.
0: Ma in modo intelligente tu hai accorpato due canzoni.
1: E in questo modo, dicendo, sono le uniche due di quelle di Via Paolo Fabbri 43 che nel titolo hanno la parola canzone. Poi in realtà sono canzoni, mamma mia, quante ripetizioni, però ci tocca.
0: Ma canzone quasi d'amore, vuol dire faccio una dichiarazione d'amore, ma non è dichiarazione d'amore?
1: No, Guccini è la sua forse prima vera canzone d'amore, se così si può definire, credo che sia Vorrei, e poi nell'album successivo Forse non sai. E prima di allora aveva solo scritto, anche se l'amore c'è nelle sue canzoni ovviamente, aveva solo scritto una canzone quasi d'amore, appunto 50 anni fa nell'album Via Paolo Fabbri 43, e in qualche modo rivendica la sua cifra stilistica, il non dover utilizzare le parole dell'amore, quelle classiche, la classica rima cuore amore. Infatti dice subito nel testo, non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, poi, quindi per rimaneggiare, ridire sempre gli stessi concetti con parole differenti. In Via Paolo Fabbri 43 c'è diffuso l'attacco ai suoi colleghi, al cantautorato anche. Poi andremo a vedere nei prossimi giorni, proprio nella canzone che dà il titolo a tutto l'album, In Via Paolo Fabbri 43, c'è il richiamo esplicito a tre grandissimi cantautori che sono De André, De Gregori e Venditti, e li cita in una strofa. Invece qui, dicevo, va in qualche modo a cercare parole altre, a non cercare le parole che non trova, e a raccontare il senso del suo quasi d'amore. E secondo me è molto bella, e anche l'altro giorno quando ho fatto il microfono aperto agli ascoltatori, molti hanno preso quella frase come la frase che hanno nel cuore di Guccini, il finale che dice: fingo d'aver capito che vivere, incontrarsi, aver sonno, appetito, fare dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi, l'alto e il basso.
0: Sì. Siccome non è, diciamo, uno speciale su Guccini dopo la morte, ma è uno speciale su un album che ha compiuto 50 anni come Radio Popolare, ti chiedo che fase musicale è questo Via Paolo Fabbri 43?
1: Ma allora, diciamo che è il sesto album, o il settimo, adesso non ricordo esattamente, di Guccini in studio. Guccini è partito lento, un diesel, diciamo. I primi album non hanno avuto una risposta di pubblico grandissima. Nel 72 l'uscita di Radici dà la svolta, in qualche modo c'è dentro la locomotiva, c'è dentro tutta la sua poetica, e lì arriva al grande pubblico. Due anni dopo, nel 74, esce Stanze di vita quotidiana, la polemica, Bertoncelli eccetera. Arriva nel 76 con questo album, che è il secondo album, a mio avviso, che lo porta a diventare conosciuto dal grande pubblico, seppur colto, ma dal grande pubblico, in particolare grazie all'Avvelenata, ma anche alle
0: grazie
1: sue...
0: Grazie alle parolacce.
1: Grazie alle parolacce, in qualche modo, ma anche grazie alle sue altre canzoni. E quindi, ti devo dire che io di Canzone quasi d'amore, a differenza degli ascoltatori, amo anch'io questo finale, però a me piace molto il passaggio, quello che dice... la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia, sarà che ho vissuto la quasi totalità della mia vita in provincia, e quindi ho dentro qual è la grazia del vivere in provincia e qual è il tedio a morte anche del vivere in provincia, quindi quella l'ho sempre sentita molto mia. E dicevo, comunque, questa è una delle canzoni che si scrive nel filone Guccini e l'amore, o il quasi amore. L'altra, Canzone di notte numero 2, invece, che appunto, ci perdonino ascoltatore ed ascoltatrice se le mettiamo insieme, ma abbiamo trovato quell'escamotage visto i 5 giorni di chiacchierata che abbiamo e le 6 tracce, la possiamo mettere
0: canzone, nelle quasi?
1: No, Canzoni di notte numero 2, dico adesso.
0: Sì, iniziamo con...
1: Ah, allora la vuoi far sentire, poi passiamo a Canzoni di notte numero 2, sì.
5: Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie, con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro, e partorire il topo, vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni

0: Finale.
1: Quel grattarsi che dicevamo, quel vivere, incontrarsi, fare dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi, l'alto e il basso. Dicevo prima l'unione delle due canzoni in un'unica giornata perché hanno il titolo, la parola canzone. Passiamo a canzone di notte numero 2, fa parte di quella che fino all'ultimo è stata una trilogia delle canzoni di notte, perché aveva fatto canzoni di notte numero 1, canzoni di notte numero 2 in questo album, successivamente canzoni di notte numero 3, sembrava finita la trilogia. In realtà, se guardiamo l'opera complessiva di Guccini, è diventata una quadrilogia, perché nell'ultima Thule, l'ultimo album pubblicato, è uscita canzone di notte numero 4. Il tema è la notte, effettivamente va a toccare i vari aspetti. Canzone di notte numero 4 è la più malinconica, guarda alle notti indietro e alle ultime notti noiose, malinconiche, eccetera. La canzone di notte numero 3 a me piace molto perché c'è una frase, come sempre alcune frasi illuminanti: la ragione è il vincere, diamole ai coglioni, dice Guccini. La canzone di notte numero 1 è la prima in cui va ad esplorare in qualche modo il suo rapporto con la notte. Canzone di notte numero 2, che potrebbe essere in qualche modo, adesso scusate un po' l'approssimazione, ma è difficilissimo non semplificare Guccini per la complessità che è stato, potrebbe essere inserita nella filone che lui non amava molto del cantautorato politico in qualche modo. In realtà è una canzone che parte dal Guccini che guarda ai suoi vizi, alla sua quotidianità, al suo rapporto con la notte, il suo rapporto con gli amici, con le carte e con il vino. È questo, un po' con la malinconia, col tempo che passa. Però poi nella seconda parte invece subentra un po' l'aspetto politico, la seconda parte del testo, perché dopo aver detto l'eco si è smorzato appena delle risate fatte con gli amici, del suo star sveglio di notte a pensare, a scrivere, a cantare, a bere vino, a giocare a carte con gli amici, poi arriva la parte più politica. Ma i moralisti hanno chiuso i bar e le morali hanno chiuso i vostri cuori e spento i vostri ardori. È bello ritornare a normalità, è facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Scusate, non mi leggo a questa schiera, morrò pecora nera. Quindi l'andare controcorrente. Poi c'è quella frase, a mio avviso bellissima, che dice: gli anarchici li hanno sempre bastonati. Adesso avete voi il potere, adesso avete voi supremazia, diritto e polizia. Quanto attuale in questo momento. E dice: gli anarchici li hanno sempre bastonati e il libertario è sempre controllato.
0: La Spagna.
1: Il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Il differenziarsi, dice, non scampa da chi veste una parata, chi veste una risata, un po' l'ironia anche sua. Il finale molto gucciniano, secondo me, perché dice ci costruiamo questo sistema di piccoli rancori irrazionali, scordando che poi infine avremo tutti 2 metri di terreno, quindi che la morte appianerà tutto. E poi rientra dicendo un'altra notte, un'altra volta è notte e suono, richiamando canzoni di notte numero 1, e chiude, dice, perché a notte vivo strani fantasmi, e dice, che danno quell'ipocondria ben nota, e poi la bottiglia è vuota, e chiude con la bottiglia vuota.
0: Alessandro, domanda tecnica,
1: sì.
0: Questo lo chiedo ai tuoi orecchi, quello che sentiamo è una versione rimasterizzata 2007, quindi 30 anni dopo. C'è una differenza di qualità del suono, l'hai notato?
1: Sì. Sai, io in questi giorni mi sto riascoltando tantissimo Guccini in macchina, a casa, cioè il mio tempo che non occupo nella preparazione della trasmissione questa settimana, e devo dire, per comodità, mi sto riascoltando da Spotify.
0: Okay.
1: Tutto, e quindi molte sono le versioni remastered, le rimasterizzate, suonano in maniera differente effettivamente rispetto a quelle.
0: Appiattisce tutto.
1: Io sono dell'epoca che ha iniziato ad ascoltare Guccini
0: col vinile.
1: No, io per età sono già da musicassetta.
0: Ok.
1: Però poi nel corso degli anni ho abbandonato.
0: Però la musicassetta.
1: Avevo abbandonato la musicassetta per passare al CD. Però poi nel corso degli anni qualche vinile l'ho recuperato, perché ce l'avevano degli amici più vecchi, dei parenti che ascoltavano già Guccini, così. Quindi mi ripropongo, quando andrò in ferie, magari di dedicare una mezza giornata a riascoltare in vinile e musicassetta per riascoltare.
0: Te l'ho chiesto, poi adesso lo sentiamo, perché a me piace molto un brano di Lou Reed, Perfect Day,
1: sì.
0: Che l'ho sentito sempre negli ultimi anni in streaming. Poi sono andato a vedere il film Perfect Days di Wim Wenders, che è ambientato in Giappone, l'ho visto al cinema, a un certo punto dalla cassetta manda Perfect Day. È un altro suono, io non l'ho mai sentita prima, non è quella che sento tutti i giorni, ecco. Per quello ti ho chiesto la qualità del suono e se le piattaforme restituiscono, sono fedeli all'album suonato, ecco.
1: No, infatti sai che Guccini l'ultimo album, l'ultima Thule, l'ha registrato dalla cucina del mulino di Pavana, della casa di Pavana dove ha vissuto gli ultimi anni. Ha costruito in pratica uno studio mobile di registrazione lì, costringendo i musici ad andar su. E leggevo in questi giorni anche un'intervista a Vecchioni. Vecchioni è stato quello che è riuscito a farlo cantare dopo il 2012, ancora al netto di Canzoni da Intorto e le altre cose che ha fatto, e gli ha detto: ti voglio nel mio album, scegli tu la canzone. Lui ha scelto Ti insegnerò a volare, quella dedicata ad Alex Zanardi. Però raccontava Vecchioni che è dovuto andarla a registrare su a Pavana perché ne voleva quella. Però nell'ultima Thule le registrazioni, i rumori, i suoni sono quelli di una registrazione fatta in una cucina, seppur con strumentazione adeguata, ovviamente. Quindi tornare un po' alla grettezza, che poi è il fascino di...
0: Bene, allora sentiamo Canzone di Notte numero 2.

0: E quindi no, che non ci chiedano, uno perché non siamo un jukebox, e due perché appunto non è uno speciale tributo a Guccini, eccetera, ma è un voler raccontare gli album che oggi, che quest'anno compie 50 anni come Radio Popolare. Un ascoltatore ci ha scritto chiedendo di mettere un'altra canzone di Guccini che è di un altro album. Gli abbiamo risposto gentilmente dicendo: non possiamo.
1: Eh sì.
0: Questa fascia è dedicata ai 50 anni di Via Paolo Fabbri 43. Quindi
1: invece, sono... i nostri ascoltatori saranno contenti di ascoltare questa recensione di Marcello Lorrai, World Music, in esteri, perché racconta il cantante simbolo della rivoluzione cubana, Silvio Rodriguez. C'è stato questo incontro a La Habana con Chico Buarque, il grande artista brasiliano, e noi l'abbiamo raccontato perché è una storia straordinaria quella di Silvio Rodriguez. Grazie Alessandro, a domani.
0: A domani, ciao ciao.
2: Fra i massimi protagonisti della musica popolare brasiliana, Chico Buarque è arrivato nei giorni scorsi a La Habana, dove mancava da 34 anni, su invito di Silvio Rodriguez, il più importante esponente, assieme al compianto Pablo Milanés, della nuova trova cubana affermatasi nella seconda metà degli anni 60. Buarque e Rodriguez, che si conoscono da mezzo secolo, si sono dati appuntamento in studio per realizzare una nuova versione che sarà diffusa a breve sulle piattaforme di Sueño con Serpientes, canzone di Rodriguez uscita in un suo disco del 75 e poi ripresa da diversi interpreti latinoamericani, fra cui Mercedes Sosa e Milton Nascimento. Ma al di là di questa collaborazione, l'incontro dei due artisti a Cuba avviene in un momento estremamente difficile per l'isola e assume un grande valore simbolico. In un post pubblicato sul profilo Instagram di Buarque, accompagnato da una foto dei due amici sul malecon de La Habana, si legge che mentre le sanzioni contro l'isola vengono inasprite e la crisi economica ed energetica si aggrava, la visita del cantautore brasiliano è una dimostrazione di solidarietà al popolo e al paese e rafforza i legami tra due nomi centrali della musica latinoamericana, storicamente in rapporto per affinità estetiche e per l'impegno politico nella regione. Della stessa generazione, Chico Buarque, classe 1944, e Silvio Rodriguez, classe 1946, sono due figure di grande autorevolezza artistica e di forte reputazione personale e politica. Intellettuale a tutto tondo e affermato anche come poeta e autore di romanzi, Buarque fu arrestato negli anni 60 durante la dittatura brasiliana e trascorse poi un anno in esilio in Italia. Anche in tempi recenti è stato presente a manifestazioni politiche. Nel dicembre scorso ha partecipato a Rio alla manifestazione di massa contro la legge per amnistiare Bolsonaro e i golpisti del gennaio 2023. Dagli anni 60 Silvio Rodriguez è stato uno dei protagonisti della musica cubana più amati in patria, oltre che più conosciuti a livello internazionale. Assieme a Milanés, Rodriguez ha rappresentato la tendenza a innovare la canzone cubana, aderendo sì alla spinta rivoluzionaria, ma guardando alla realtà cubana del dopo rivoluzione con una sensibilità moderna e una vena poetica nuova, attenta al quotidiano e senza appiattirsi sulla retorica e la propaganda. La statura artistica e la credibilità di Silvio Rodriguez, ma anche il suo dichiarato legame con l'esempio del Che, con gli ideali della rivoluzione e con la stessa figura di Fidel Castro, gli hanno permesso negli ultimi anni di esprimersi pubblicamente in maniera indipendente in diversi momenti critici. Nel 2021 Rodriguez chiese un'amnistia per gli arrestati durante le manifestazioni del luglio di quell'anno non colpevoli di violenze e lo scorso anno ha criticato decisamente il modo con cui il governo aveva affrontato le proteste degli studenti dell'Università della Habana contro l'introduzione di nuove tariffe di accesso a internet, parlando di metodi che provenivano da altre epoche storiche e ormai anacronistici. Ma in marzo ha fatto notizia la sua richiesta, in relazione alle minacce di Trump a Cuba, di avere il suo AKM, il suo Kalashnikov, da adoperare nel caso di intervento statunitense nell'isola. E si tenga conto, ha scritto Rodriguez nel suo blog, che lo dico molto seriamente. Molto seriamente lo ha preso il governo cubano, che cogliendo la palla al balzo ha organizzato una

cerimonia in cui il Kalashnikov è stato simbolicamente consegnato a Rodriguez da Alvaro López Miera, ministro delle Forze Armate e membro dell'ufficio politico del Partito Comunista, e alla presenza del presidente Miguel Díaz-Canel.

Così Marcello Lorrai sull'incontro tra Chico Buarque e Silvio Rodriguez a L'Avana, un gesto molto apprezzato, quello di Chico Buarque che è partito per L'Avana comunque per manifestare la sua solidarietà a un'isola e a un popolo che in questo momento è ostaggio della cattiveria di Donald Trump. Rimaniamo a Cuba con un brano che ormai è sinonimo di Cuba.

0: Traditi dalla fretta sono anche consigli di lettura, oltre che consigli di ascolto. E da Domenica dei Libri, a cura di Roberto Festa, c'è questa intervista per un libro importante. Il libro si chiama Come farfalla a luglio, di Stefano Valenti, e parla di Genova, luglio di, diciamo, l'anno del G8. E l'intervista è stata realizzata a giugno, proprio qualche settimana prima delle commemorazioni. Sentiamo.
1: Due ragazzi si incontrano a Milano negli anni Ottanta, condividono l'appartamento, gli studi di filosofia, di storia, l'amicizia, l'impegno politico. Per loro, e non soltanto per loro, per un'intera generazione, Genova 2001 rappresenta un momento di svolta, la battaglia politica contro la globalizzazione liberista, la nascita di un movimento globale tra Porto Alegre, Seattle, Genova, tutto appunto nel giro di pochi mesi. È un universo di speranze, di battaglie, di idee, di ideali, che viene però represso con le botte, con la violenza poliziesca del luglio 2001 proprio a Genova. Di questo, tra vicende private e storia pubblica, racconta l'ultimo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, lo pubblica Feltrinelli Gramma. Allora Stefano, una prima cosa, ovviamente su Genova 2001 si è scritto tantissimo a livello di cronaca giudiziaria, politica, riflessione appunto politica. Allora, il tuo romanzo è basato, diciamo, su una solida base documentaria, tra l'altro tu alla fine citi le fonti, è comunque appunto un romanzo. Ecco, allora, la prima cosa, che cosa ti ha condotto a raccontare, a riraccontare quei fatti da una prospettiva che è però quella della narrativa? Cioè, c'è stata la, non so, la tua personale esperienza, il senso che quelle vicende, che su quelle vicende fosse necessario un approccio diverso, appunto narrativo. Che cosa ti ha condotto a scrivere un romanzo su Genova 2001?
2: Allora, io sono stato a Genova in quei giorni, avevo cominciato a raccogliere materiale sull'evento in sé e sulle conseguenze che aveva avuto fin da allora, quindi ormai 25 anni fa, ed era lì, stava lì questo materiale in attesa. Sapevo che prima o poi avrebbe portato a qualcosa che mi riguardava, nel mio caso scrivo romanzi e quindi un romanzo ha avuto bisogno di sedimentare. È diventato urgente a un certo punto questo racconto nella contemporaneità. Penso che un romanzo su che Genova si meritasse un romanzo oltre a tanti saggi, e che questo romanzo avesse bisogno di aspettare forse il momento opportuno. Purtroppo è arrivato, nel senso che è un momento in cui quello che a Genova si denunciava si è dimostrato diventare una realtà concreta, e in questo senso raccontarlo in forma di romanzo e quindi in forma di personaggi che si muovono all'interno di quella vicenda mi sembrava potesse essere un buon punto di vista.
1: Ecco, allora, proprio di personaggi, allora il tuo romanzo procede a diversi livelli, diciamo, c'è un narratore che racconta la sua storia, la storia di Francesco, il suo grande amico, appunto segnata questa storia dall'esperienza politica, ma anche appunto da tante cose, no, che loro hanno condiviso negli anni, le letture, gli amici, la vita a Milano, no, che poi è centrale nel romanzo, e si racconta anche poi il cambiamento della città. Lo dico perché poi succede nella prima pagina, poi ho visto che insomma nel riassunto che pubblicate lo dite, lo scrivete, Francesco si suicida, no? E il narratore va a casa di Francesco dopo appunto la sua morte nella mansarda, e tra i libri, tra le cose di Francesco partono i ricordi, la ricostruzione di storie, di vite, la ricostruzione appunto di quanto è anche avvenuto a Genova. In quella mansarda, tra l'altro, Francesco ha pensato la sua opera più importante, Fascismo Capitale. Ecco, allora, Stefano, vuoi raccontarci qualcosa di questo rapporto, che è un rapporto ovviamente di amicizia, ma anche di qualcosa di molto di più?
2: Allora, il mio modo di scrivere è un modo che tiene insieme fatti reali e finzione, quindi si giova dei fatti reali per costruire in realtà delle strutture narrative. Il libro non è un segreto, è in parte la riproposizione, quasi uno standard letterario del soccombente di Thomas Bernhard. Nel soccombente sono tre gli amici, il soccombente appunto è Glenn Gould, e il famoso Glenn Gould, che in questo caso assume le sembianze di Carlo Giuliani, cioè della pura del puro racconto attivo, e invece Francesco è colui, è il Wertheimer della situazione, colui che soffre della condizione di non attivismo in fondo, di elaborazione di un lutto lungo, novecentesco direi, e di una terza figura che, come nel romanzo di Berna, racconta di questa relazione a tre, di questi amici che faticano in modi diversi a realizzare i propri istinti. Io, come ti dicevo prima, avevo raccolto molto materiale a riguardo e mi è sembrato che collocare questi tre personaggi in quella condizione mi servisse a costruire punti di vista differenti. La figura di Francesco è ispirata molto liberamente alla figura di Fabrizio Ferrazzi, che era un intellettuale di area cattolica, le cui vicende sono in parte raccontate nella veste di Francesco. Cioè, Ferrazzi era andato a Genova, era stato fermato fin da subito ai primi scontri, era finito a Bolzaneto dove era stato torturato e nel 2011 si suiciderà. Ovviamente la vicenda di Ferrazzi è liberamente interpretabile, non sappiamo perché fino in fondo sia avvenuto questo, ma anche il Ferrazzi aveva subito delle conseguenze molto pesanti dalle torture subite a Bolzaneto. E in questo modo, ricostruendo quindi un percorso che è complesso perché è fatto di molti elementi diversi, ho provato a raccontare questa vicenda cercando di far parlare i personaggi. C'è una grande malinconia nel testo, c'è un senso di sconfitta, c'è l'idea che il movimento sia stato in qualche modo distrutto e abbia dato poi vita alle distopie della contemporaneità, quella sconfitta in qualche modo, però c'è anche un finale speranzoso in qualche vicenda diversa.
0: Questo è un piccolo brano dell'intervista di Roberto Fessa a Stefano Valenti, autore di Come farfalla a luglio, uscito per Feltrinelli Gramma. L'intervista è andata in onda nella Domenica dei Libri il 14 di giugno 2026. Un altro gruppo che amiamo tantissimo qui a Radio Popolare sono i Kraftwerk. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Allora, che voglia avete di esplorare l'estate? No, perché se siete là fuori a esplorarla, bene. Se siete là dentro, da qualche parte, tipo a casa vostra, a esplorarla, va bene lo stesso. Vi portiamo un pochino in giro noi. Benvenuti e benvenute, questa è Palmira.
3: Palmira, l'estate in onda.

Allora come va? Caldino, eh? Siamo già arrivati al punto di rottura delle vostre scatole, eh? Io penso che sto tagliando il traguardo oggi. Cioè, bello il caldo. Non è vero, io odio l'estate, ma queste sono questioni personali. Fino a una certa, poi dopo anche basta. Io sono a livello dell'anche basta. Meno male abbiamo un orizzonte, non tanto meteorologico, però di un grande evento motivatore. Domani c'è l'eclissi. Ah, ci troviamo sul Monte Stella, eh. Io sono lì, Alessandro Principe lì, un po' di noi saranno lì. Avete recuperato gli occhialini, raga? Perché noi non forniamo occhialini. Ce lo state chiedendo intanto, ma c'è già una caccia interna tra di noi al prezioso materiale. Anzi, se avete indicazioni su dove trovarne, anche all'ultimo, lì li ho trovati, fateci sapere. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta at popolarenetwork.it è la mail. 0233001001 è il numero di telefono, che vale per tutto, eh. Siamo qui per chiacchierare, siamo qui fino alle 18.30. Ah, io mi sono presentato, io sono Matteo Villacci, in questa trasmissione che incarna l'estate. E quindi partiremo come ogni giorno con le cartoline, andremo a scomodare un redattore che è in vacanza, ci faremo spedire una cartolina, non vi dico a chi tocca oggi. Poi apriremo la valigia di Palmira e ci fileremo dentro un po' di consigli come ogni giorno. Ieri era lunedì, quindi serie TV. Oggi è martedì e quindi cinema. E poi oggi, come sempre, torneremo a parlare nella rubrica qualche estate fa di cose che caratterizzano un po' questa stagione alle nostre latitudini, ma sto giro anche un po' a qualsiasi latitudine. E poi torneremo a collegarci con una piccola impresa di cui abbiamo iniziato a parlare una settimana fa. E poi giocheremo insieme col gioco, con l'enigma di Palmira. Tutte le canzoni mandate al rovescio che voi dovete indovinare. Oggi c'è il campione è cambiato ieri, eh. Siamo passati da Matteo a Roberto, campione in carica, che vi aspetta. Se volete sfidarlo potete prenotarvi già da adesso al 3316214013 oppure chiamare in diretta quando sarà il momento del gioco, cioè alle 17.50. E uno dice, poi è finito? No! Poi c'è l'almanacco del giorno dopo. E poi prendiamo un aperitivo insieme. Poi basta, 18.30 si va via, eh. Ho detto veramente tutto. Prima che giunga anch'io sul limite del vostro punto di rottura delle scatole, partiamo con la puntata di oggi e partiamo con i Green Day.

0: Green Day, pezzo tra quelli che funzionano di più dal vivo dei Green Day, che è un grosso complimento perché praticamente tutti i pezzi dei Green Day funzionano benissimo dal vivo. Pezzo che apre Palmira di oggi e che ci introduce alla prima rubrica, quella della cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: Oggi affidata a Luigi Ambrosio. Ciao Luigi!
2: Ciao Matteo, come stai?
0: Ciao, bene, bene. Tu meglio di me, immagino, perché sei in ferie. Da dove arriva la cartolina?
2: Allora, oggi arriva dalla costiera amalfitana.
0: Bello.
2: Da un piccolo borgo che si chiama Erchie.
0: Sì.
2: E che è uno, diciamo, non è quello di, uno dei più VIP, ok? Mm. Però è probabilmente uno dei più belli. E c'è il sole, si sta bene, non è caldo come a Milano. Mm. E quindi è perfetto, è il clima ideale.
0: Allora, dicevi piccolo borgo, entriamo un po' nel tema cartolina. Attrazione principale del piccolo borgo, quando
2: il
0: non ci
2: mare,
0: sei tu,
2: c'è solo questo.
0: C'è il mare.
2: Quindi c'è, okay. C'è il mare, basta, non c'è niente altro, non c'è vita notturna, non c'è cultura, non c'è, qui c'è solo ed esclusivamente il mare. Poi naturalmente ti sposti di pochi metri e sei in uno dei luoghi più importanti del mondo, no? Sia
0: certo.
2: Dal punto di vista della cultura che del paesaggio, perché qua si spazia, io in realtà non sono qui in vacanza, sono un po' nell'entroterra, però ci si muove facendo un po' di chilometri dal Cilento a tutta la costiera amalfitana, quindi sono paesaggi molto diversi, luoghi anche estremamente diversi, basta fare pochi chilometri, cambia tutto, si passa dalla mondanità tipo Ravello all'entroterra dell'Irpinia, no? Con insomma paesaggi difficili anche, ma dove si mangia molto meglio.
0: Questa è una cosa che forse non mi sarei neanche aspettato, molto probabilmente si mangia meno turistico, inteso come oggi è il turistico, cioè l'incredibile turismo di massa e da Instagram, diciamo. Ma cosa si mangia però?
2: Vabbè, siamo in Campania.
0: Dove mangiare?
2: Cioè, mangiare tutto quello che vuoi. No?
0: Certo.
2: Se vuoi ti dico cosa ho mangiato prima a pranzo.
0: Vai!
2: Scarole con le olive, capito? Un piatto semplicissimo. Cioè, si va dai piatti di mare alle grigliate di capra. Si può dire, si può dire che si mangia la carne?
0: Se si fa, si può racconta. Croi cronaca, mi insegni.
2: C'è qualche sottosviluppato tipo noi che ancora mangia la carne, quindi qui trovi di tutto, trovi soprattutto l'agropastorale, diciamo così.
0: Sì.
2: E poi tutta la cucina napoletana.
0: Chiaro. Allora, prima volta da quelle parti?
2: No. Okay. Vecchia conoscenza, antica, di tanti anni, però ci si ritorna sempre molto volentieri.
0: Perfetto. Non ti chiederò cosa prevedono i tuoi prossimi giorni per non creare quell'orda.
2: Domani sera l'eclisse.
0: Ecco, vedi, ma ecco, perché non c'è un problema di
2: mare.
0: Non c'è un problema di tramonto, cioè non tramonta prima delle
2: perché
0: alle 20:20.
2: 19:34.
0: 19:34.
2: 19:34 ancora il sole è sul mare, anzi qua, essendo spostati sul Tirreno, ce l'abbiamo proprio che tramonta nel mare e quindi diciamo a meno di clamorose cose tipo che proprio domani arrivano le nuvole dopo 40 giorni di siccità, ce l'abbiamo bella davanti a noi l'eclisse. Anche qui, però siamo al sud, quindi si vede un po' meno che lì, perché lì ce l'avete tipo il 90%, una cosa del genere. Qua tipo il 70%, però vabbè, l'appuntamento di domani è l'eclisse, dai, non facciamo finta di no.
0: Ci mancherebbe, noi abbiamo dato appuntamento a tutti sul Monte Stella, per cui ci raduneremo anche noi per vederla. Sei occhialino...
2: L'eclisse le stelle cadenti, perché domani è il 12.
0: Tra l'altro, cioè, passiamo...
2: No.
0: Ma infatti... No, finisci, prego.
2: No, perché mi è arrivato in ritardo, non c'ho gli occhialini, no. In
0: ecco,
2: non ce li ho.
0: questo.
2: Vabbè,
0: quindi sei a caccia oppure tornerai in un...
2: Ma no, il vetrino con l'accendino, queste cose.
0: Vabbè, ok, anche capito. Vabbè, avrai idea. Niente. Posso dire, non fatelo a casa. Cioè, queste sono cose che fa Luigi. Sul vetrino con l'accendino è una sua idea. Tra l'altro non voglio indagare più di tanto. Vabbè. Luigi, goditi le vacanze, caro mio, tornerai croccante, immagino. Qua ci rivediamo.
2: Ci vediamo a settembre.
0: Ci manchi tanto, Luigi. Un abbraccio.
2: Ciao, Matteo.
0: Ciao, ciao. Questa era la cartolina di Luigi da Erchie.

0: Robbie Williams con Supreme, un bel pezzo che aveva anche, cioè aveva, ce l'ha ancora che gli hanno tolto, ha un bel video tutto ambientato nella Formula 1 degli anni 60, molto affascinante, in cui lui è un pilota, tra l'altro fatto molto bene, abbastanza credibile considerando che è un brano del 2000, credo proprio 2000, spaccato. Sono le 16:46 minuti, è il momento di tornare ad aprire la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E oggi, essendo martedì, iniziate a prendere le abitudini. Vedete come le cose vengono scandite bene e poi tornano al momento giusto. Ben ritrovata questa volta in studio, tipo la prima ospite in studio di questa rubrica, Barbara Sorrentini.
4: Ciao. Come la prima? Cioè non hai avuto ospiti in studio?
0: No, li ho avuti. No, a parte, no, in realtà Gianmarco per richiamare al... Però di fatto no, e sicuramente non in questa rubrica, perché devi considerare che andare in onda ad agosto vuol dire andare in onda nel deserto.
4: Esatto.
0: Quindi
4: no, ma infatti guarda, io questa settimana ho le aperture fino a sabato, quindi ho detto dai, oggi
0: grazie,
4: settimana prossima in realtà sarò al telefono.
0: Esatto. Almeno oggi ce la giochiamo.
4: Anzi, ti posso fare una cartolina settimana prossima?
0: Ah, se grande,
4: lo dico fuori onda,
0: fuori onda, perché
4: sì,
0: non si
4: posso
0: svela.
4: Farti una cartolina
0: grande Barbara,
4: è
0: così
4: vero.
0: Mi piaci, praticamente sta diventando una conduzione a due voci, sentirete che torni sta settimana tra l'altro in onda.
4: Ah già, è vero, sì, infatti
0: ormai sei co-conduttrice di Palmira, ma sei qui essendo martedì ed essendo all'interno della valigia di Palmira per parlarci, per darci qualche consiglio su film da recuperare. Lo diciamo sempre, l'estate è un periodo in cui molti di noi hanno un po' più di tempo e magari possono dedicarsi a, per esempio, ad andare a vedere dei film. Cosa ci consigli oggi?
4: Ma allora, intanto ovviamente io consiglio, soprattutto per chi è nel circuito milanese, di seguire tutte le arene estive, caldo
0: sì,
4: permettendo, però sta iniziando certo a diventare la sera un filo più sopportabile. Allora, una di queste è Cinemare, di Mare Culturale Urbano, che domani ha un film che so che in tanti e tante hanno visto, perché molti ne hanno anche parlato
0: sì,
4: con noi, però non tutti, ed è Le città di pianura di Francesco Sossai.
0: Per esempio io non l'ho visto,
4: ecco,
0: ti dicevo.
4: Per esempio, ah no, però domani non puoi. No, infatti domani dico domani, ma è dopo tutte le attività, perché
0: certo,
4: poi per domani ho un'altra cosa anche
0: sì,
4: da dire, già che ci siamo, però è dopo le 9, quindi... La serata,
0: c'è tempo,
4: diciamo,
0: per vedere le eclissi,
4: esatto,
0: diciamo.
4: E Le città di pianura è un film che ha vinto un botto di David, lo abbiamo detto anche questo più volte, lo avete visto, ed è la storia dell'ultimo bicchiere nella zona del Veneto, tra i paesi del Veneto. È un film che ha avuto un successo pazzesco, indipendente, che ha un po' cambiato lo sguardo italiano sul cinema italiano, per l'appunto, fatto con veramente poco. È una di quelle armi un po' a doppio taglio, perché dici... ci tagliano i fondi, io arrivo con un film fatto
0: bene con Delire,
4: esatto,
0: non ce li danno più i fondi,
4: basta,
0: esatto,
4: cioè, tutti sì, gli altri sono andati però Francesco Sossai non l'ha fatto come per dire ah io,
0: certo,
4: sarà che il Veneto è un po' linguista,
0: sì,
4: no in realtà no, Francesco Sossai assolutamente no, però appunto è una storia molto molto vera, molto realistica di quello che è e che vivono in Veneto, tant'è che i veneti hanno adorato questo film perché hanno visto, alcuni no, alcuni hanno detto ah come ci dipinge male, ecco noi ubriaconi non siamo solo quello, però lui lo racconta chiaramente e dice sì, si lavora e si beve, questo è il Veneto, chiaramente c'è anche altro, però il film si concentra su questa cosa qua, su questi un po' spiantatoni che di fatto non è che proprio lavorino, forse la passano un po' la giornata con piccole truffe, insomma vabbè, comunque un film che è piaciuto molto, ha avuto molto successo. Poi volevo segnalare, ma questo anche per tutte le altre sere, un'iniziativa che c'è al Wanted Clan di Via Tertulliano, con i film distribuiti dalla Wanted, che sappiamo è una casa di distribuzione molto indipendente, quella che aveva distribuito Netherland, che distribuisce Palestina 36,
0: certo,
4: che comunque ha un'attenzione ovviamente per film che difficilmente si vedono, poi ogni tanto questi colpi di fortuna che i film vincono gli Oscar, come
0: sì,
4: poi è successo anche che uno dei due è stato ucciso, però insomma diciamo che su questo hanno uno sguardo, un'attenzione proprio per raccontare storie che magari non si vedono. Questa sera c'è La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart e Love Letters, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e domani viene ripetuto Love Letters, che sto vedendo che comunque c'è bene o male tutti i giorni. Ma cos'è la particolarità di questo spazio? Che è per tipo 20 persone e che si sta al fresco.
0: Ma che bello!
4: Perché è al chiuso.
0: C'è scritto una specie di paradiso estivo.
4: Il paradiso in terra, città. Bisogna solo tesserarsi, poi i biglietti hanno comunque un prezzo irrisorio. Quindi seguitelo, andate sul sito proprio di Wanted, cercate Wanted Clan, il tuo cinema ricercato, insomma lo trovate in via Tertulliano 68, e questa è un'altra ipotesi interessante. Abbiamo già parlato tanto della Cineteca, che è al Castello Sforzesco, ogni sera c'è qualcosa, abbiamo visto, l'abbiamo scoperto un po' insieme, che i film vanno prenotati con molto anticipo, infatti aprono le prenotazioni molto tempo prima. Domani, sempre dopo, perché prima si va a Montestella, poi si canta Guccini insieme ad Alessandro Principe, poi per chi ha voglia, soprattutto per chi ha prenotato a sto punto, viene da dire, al Castello Sforzesco c'è Blade Runner.
0: Vabbè, epico! Epico! Ma sai Blade Runner al Castello Sforzesco, che figata!
4: È figata, cioè, poi ci sono io presa a introdurlo.
0: E allora?
4: No, vabbè, sarà un'introduzione breve perché il film è più importante, però ci sarà, visto che siamo media partner, abbiamo fatto così, ma devo, quali sono i film? Ma Blade Runner c'è qualcuno?
0: Comunque posso dire anche questa tua serata di domani, che prevede un'eclissi e poi Blade Runner, è perfetta.
4: È vero che c'è, ma sai che ci pensavo anch'io, infatti secondo me c'è anche qualcosa di simile, perché Blade Runner... Non c'è un'eclissi aperta, però è un'eclissi dell'anima,
0: è quello
4: che c'è dentro proprio, e anche quel clima, quelle piogge, quell'oscurità, quella cupezza, è in fondo un'eclissi.
0: Allora, ci hai consigliato di fatto due film, cioè il film nuovo,
4: cioè quello Vincitore di Davide, una situazione fresca per pochi intimi.
0: E poi, che si riesca a vederlo domani al Castello Sforzesco oppure no, ci hai consigliato in qualche modo di andare tra quelli da recuperare. Oggi è Blade Runner, anche perché è la settimana dell'eclissi, e secondo me siamo anche pienamente coerenti.
4: Un altro che si presta così, che però non è in programma, è Strange Days, che comunque ha un po' quei toni di futuristici e anche cupi, piovosi, se per non parlare di Black Rain.
0: Sono film in cui la pioggia contribuisce a dare un'atmosfera un po' di disagio, però visti
4: visti
0: da questi giorni, in realtà sembra quasi regalato.
4: Sì, certo, però sai, se domani ci sono
0: magari
4: le nuvole diventa un po' un problema.
0: Ma guarda,
4: poi si sta tutti bene insieme sulla montagnetta.
0: Permettimi di dubitare che ci saranno nuvole. Detto questo, domani fantozzi con la
4: chitarra, solo sulla montagna
0: chiara, su Principe con la chitarra e la sua nuvoletta personale. Grazie mille Barbara Sorrentini, ci sentiamo presto.
4: Domattina alle 6, fondamentalmente domattina alle 6, poi ci vediamo sulla montagnetta.
0: Esatto.
4: Ciao, grazie.
0: Grazie Barbara, ciao.

0: In negrita, in ogni atomo, le 16:57 minuti su Radio Popolare. Questa è Palmira, l'oasi dell'estate di Radio Popolare, trasmissione che ha compiuto ieri una settimana e che vi accompagnerà fino alla fine del palinsesto estivo. Trasmissione a cui potete partecipare scrivendo al 331-6214-013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, che pare che abbiano qualche piccolo problemino negli ultimi minuti, quindi scrivete pure SMS che andiamo sul sicuro, quindi 331-6214-013, oppure potete mandare mail a diretta@popolarenetwork.it, che arriva di sicuro, oppure chiamarci allo 02 33 001 001, numero che sicuramente servirà dopo per il momento gioco, ma questo arriverà dopo il GR delle 17:30. Adesso invece stiamo per tornare a parlare delle cose che definiscono un po' l'estate, in particolare in Italia. Lo faremo subito dopo un brevissimo spazio pubblicitario. Andremo ad aprire la rubrica qualche estate fa. Pubblicità, state lì e poi torniamo.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Palmira. L'estate in onda.

0: Se nell'anima Gianna Nannini, 17.4 minuti, la seconda mezz'ora di Palmira di oggi, ne abbiamo 4, quindi c'è tutto il tempo di fare tutte le mille cose che dobbiamo fare con calma. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci. Noi adesso apriamo la quotidiana parentesi dedicata alle cose che un po' definiscono l'estate per il periodo che è, e oggi parliamo, visto che ieri era San Lorenzo, siamo incastrati tra San Lorenzo e un'eclissi oggi, e quindi parliamo proprio di stellate, che sono una delle cose che l'estate la caratterizza, perché forse innanzitutto si ha un po' più di tempo per guardarlo, il cielo. Spesso ci si sposta dalla città e quindi si ha proprio l'occasione di vedere cieli diversi, con meno inquinamento luminoso. Comunque, per parlare di tutto questo abbiamo con noi Simona Romaniello del Planetario di Torino, che è astrofisica e comunicatrice scientifica. Ciao Simona!
1: Ciao Matteo e ciao a tutti, grazie di avermi invitato, un bel ritorno.
0: Sì, esatto, tu che sei un po' la donna delle stelle di Bomenica Inn, adesso sei un po' la nostra donna delle stellate. L'estate è davvero un po' un periodo in cui in tanti riscoprono il cielo, in particolare i giorni intorno a San Lorenzo. La prima domanda è: questi giorni qua, di quest'anno ma in generale, hanno davvero qualcosa di particolare a livello astrale?
1: Ma allora, devo dirti che se ti...
0: In particolare i giorni intorno a San Lorenzo, la prima domanda è: questi giorni qua, di quest'anno ma in generale, hanno davvero qualcosa di particolare a livello astrale?
1: Ma allora, devo dirti che se ti devo dare la risposta da astronoma, questi...

0: però insomma, beh, per fortuna che si torna a osservare il cielo. Devo dire che quest'estate però è particolare anche soltanto per il fatto che solo ad agosto c'è la nostra appunto eclissi di luna di sole di cui parlavi tu, ma meno forse famosa, a fine agosto ci sarà anche un'eclissi di luna, quindi devo dire che questo mese è molto particolare di quest'anno. Poi abbiamo la fortuna appunto di avere la luna nuova che non ci dà particolarmente fastidio all'osservazione, quindi la risposta è in generale, quest'anno però sì.
1: Esatto, perché come hai detto, agosto ci regala due di fatto eclissi, tra l'altro probabilmente i primi, mentre tutti parlano di quella di sole di domani, essere già avanti e parlare di quella,
0: certo,
1: di quella di luna. Beh, visto che l'hai citata, che tipo di evento sarà?
0: Allora, sarà un evento interessante, nel senso che ci permetterà di vedere diciamo l'altro lato della medaglia, non l'eclisse solare, ma sarà la luna che apparirà di un colore, non sarà completamente eclissata, come uno pensa. Durante un'eclisse di luna, la luna appare di un colore sul rossastro, perché è la Terra che proietta la sua ombra sulla luna. Però la sfortuna è che si vedrà quando ormai la luna sarà abbastanza tramontata, quindi non avremo tantissimo tempo, perché si verificherà all'alba del 28 e quindi insomma sarà vicina al tramonto la luna, però insomma non sarà totale, sarà circa il 96%, quindi chi ha voglia riesce
1: a svegliarsi presto, o a fare tardissimissimo,
0: o fare molto molto tardi, esatto.
1: Dicevamo prima del rapporto un po' tra estate e osservazione delle stelle, un po' per la possibilità che si ha, un po' perché magari si va anche fuori dalla città, anche se non è, come dicevi, paradossalmente il momento migliore per osservare il cielo. Volevo chiederti a livello un po' personale se hai qualche ricordo in particolare di qualche stellata, e quanto ha influito un po' sul lavoro che fai adesso la tua abitudine di guardare il cielo.
0: Allora, storie personali di bellissime stellate, devo dire che una in particolare, mentre me la stavi chiedendo, mi è venuta proprio chiaramente in testa, ed è nel 2011, scusami, nel 2021 sono stata nel deserto del Marocco, tra le dune di Ergebi, se non sbaglio si chiama, a Marzouga, e ho visto, credo, la stellata più bella che io abbia visto nella mia vita, nel deserto. Di nuovo torniamo con un'aria molto secca, che quindi non dà molto fastidio, e poi soprattutto la sensazione di avere le stelle, che è proprio la volta stellata che ti copre completamente, tu vedi stelle anche sul basso orizzonte.
1: Certo.
0: Nelle città questa cosa ormai è un po' dovuta all'inquinamento luminoso, che ti toglie almeno 20 gradi a partire dall'orizzonte, questo rossore diffuso, no? Ma poi anche i palazzi, insomma, hai porzioni di cielo minore, quindi mi ricordo che, per esempio, pensavo che fosse, io cittadina, un lampione in lontananza, era una stella. Quindi è stata veramente una sensazione pazzesca. E mentre l'ultimo ricordo è anche di un viaggio in Cile, nella Terra del Fuoco a Punta Arenas, invece, dove ho visto la piccola e la grande nube di Magellano, che sono due galassie satellite della Via Lattea, che dalle nostre latitudini non si possono vedere, e sono impressionanti perché sembrano delle nuvolette, in realtà tu stai osservando degli oggetti che sono fuori dalla nostra galassia, e sono oggetti parecchio lontani, 160.000 anni luce da noi, e questa cosa mi aveva molto colpito, quindi questi sono i due ricordi che
1: più nitidi
0: che porto con me. Quanto ha influito il cielo? Devo dire che il cielo a me è sempre molto piaciuto cercare di

0: di guardare il cielo e poi soprattutto questa sensazione di avere qualcosa che è di tutti, perché il cielo è
1: Sì.
0: di tutti, non c'è bisogno di avere nulla di particolare per osservarlo se non i propri occhi, poi chiaramente se uno vuole approfondire utilizza un telescopio, però la sensazione di fare anche una cosa che tutti hanno fatto prima o poi, anche tantissimo tempo prima. Ecco, questa è una cosa che a me è sempre un po' piaciuta e chi mi ha dato questo pensiero in realtà non è un astronomo, ma Gianni Rodari. Gianni
1: Sì.
0: Rodari, che a me è piaciuto mi piace tuttora, mi è sempre piaciuto, scrive proprio un racconto che dice che è il cielo di tutti
1: Esatto.
0: e dobbiamo prendercene cura proprio perché è di tutti.
1: Ecco, tra l'altro, proprio citazione perfetta, esattamente da titolo di Rodari. Volevo chiederti un'altra cosa, che è questa. Dicevi un po', ovviamente, il punto di osservazione delle città è sempre un po' sfavorito per diversi motivi. Ovviamente l'orizzonte visivo è limitato dalle costruzioni, dall'inquinamento luminoso. Parlavi di umidità, Milano in questi giorni ovviamente è una pozza di umidità con una parvenza di città intorno. D'estate, quando si riesce a spostarsi per il cielo, meglio mare o montagna?
0: Sempre, sempre, secondo me, sempre meglio mare, scusami, montagna, perché riesci ad allontanarti dalle luci della città, perché per l'osservazione a occhio nudo, non è tanto importante il fatto che sia poco, tanto umido, quello è più un sofismo nostro se dobbiamo osservare con dei telescopi per non
1: Certo.
0: vedere che proprio le immagini è come se vibrassero,
1: Sì.
0: insomma, come una pentola, insomma, vedete il vapore. Mentre in alcuni punti, perché ormai per fortuna neanche in montagna, in alcuni punti in montagna riuscite ancora a isolarvi e a nascondervi dalle luci intorno. Spesso in luoghi di mare, soprattutto in questo periodo, può essere difficile. Chiaro che poi se andate in mezzo al mare è un'altra situazione. Insomma, dovete
1: Esatto.
0: allontanarvi il più possibile dalle luci.
1: Chiaro. Allora, ti faccio un'ultima domanda. Abbiamo parlato di questo agosto molto particolare. Per chi comunque fosse in montagna, in mezzo al mare, in una nave, insomma, avesse l'opportunità di vedere un bel cielo in queste notti, a cos'è che in questo periodo dell'anno, non dico conviene fare attenzione, ma sarebbe bene stare attenti perché ne vale la pena? Cos'è che ci mostra il cielo in questi giorni?
0: Allora, in questi giorni la prima cosa che uno deve osservare è il triangolo estivo, lo dice la parola stessa, si vede in
1: Certo.
0: estate, quindi insomma, che è costituito da tre stelle, si chiama asterismo, dovete unire le tre stelline, non è una costellazione, e sono le stelle Vega nella costellazione della Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell'Aquila. E sono dei buoni riferimenti anche per poi andare a osservare altro, come prendere una mappa e poi fare, come dire, prendere le coordinate. Insomma, considerate il triangolo estivo e poi vi muovete. Se vi
1: Certo.
0: volete muovere intorno al triangolo estivo ci sono ancora alcune cose molto carine. Vabbè, prima di tutto la costellazione del Perseo verso nord, perché poi da lì vedete le Perseidi,
1: Certo.
0: il radiante da cui arrivano le Perseidi e poi. Il mio preferito è la costellazione dello Scorpione, che si vede a sud, basso sull'orizzonte, con la bellissima stella Antares, che è una stella rossa, che si chiama Antares perché è un rivale di Ares, cioè di Marte, perché ha un bel colore rosso. E la costellazione dello Scorpione è splendida perché finalmente è una costellazione che sembra uno scorpione, perché
1: Sì.
0: spessissimo le costellazioni non hanno niente a che
1: Ah,
0: fare.
1: esatto, hanno dei nomi, poi vedi
0: No.
1: tutt'altro. Tipo
0: Non
1: Andromeda, una
0: difficilmente
1: tartaruga è una W, per cui
0: sembra.
1: devi cercare
0: Esatto.
1: tutt'altro.
0: In questo cielo, per esempio, è bellissimo, però vi sfido a riconoscere, c'è la costellazione di Ercole, che oltre ad essere il fatto che mi sta testa in giù, spessissimo, io scherzo con gli studenti che mi vengono a trovare in planetario, la chiamano la costellazione del ragno, perché sembra un ragnetto, cioè non ha niente a che fare
1: Certo.
0: con Ercole. Si vede molto bene il centro della Via Lattea e poi se avete un binocolo, siccome si vede bene la parte centrale della galassia, lì in quella zona trovate un sacco di nebulose.
1: Eh sì, per cui
0: Tantissime.
1: esatto, sì, poi.
0: Nebulose. Quindi potete vedere una fotografia anche di quella che sarà la fine del nostro Sole, perché quindi queste
1: Sì.
0: sono delle nebulose planetarie. Quindi vi fate un bel viaggio nell'astronomia.
1: Sì. Ovviamente io devo fare mea culpa perché ho detto Andromeda, ma era Cassiopea. Subito ho sparato una cagata così delle mie per farmi riconoscere. Ti ringrazio per.
0: Anche Cassiopea,
1: Eh
0: si vede molto
1: certo.
0: bene,
1: Sì, sì,
0: si vede
1: sì.
0: molto bene a nord,
1: Esatto.
0: sì.
1: E quella lì, appunto, voi cercate la tartaruga, ma trovate una W. Dovete cercare una
0: Esatto.
1: W, è abbastanza più facile da trovare se cercate una W. Grazie mille, Simona Romagnello. C'è chi saluta la ragazza delle stelle con molti punti
0: Grazie.
1: esclamativi, quindi io ti riporto i messaggi che arrivano. Astrofisica e comunicatrice scientifica del Planetario di Torino. Magari ci sentiamo ancora in questa stagione. Intanto, sicuramente ti auguro una buona eclissi di sole. Magari dalle parti dell'eclissi di luna ci risentiamo. Grazie mille,
0: Va
1: Simona. Ciao,
0: bene, grazie, grazie a tutti, ciao.
1: Simona. Ciao, ciao. Ma voi vi ricordate qualche stellata clamorosa? Raccontatecela, eh? 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram. Direct@popolarenetwork.it per le mail. Oppure chiamateci 02 33 001 001. Avrete visto qualche cielo assurdo, dai.

Lenny Kravitz, Fly Away, si parlava di cielo, sì, va bene, queste cose telefonate, ma io lo dico sempre, è Palmira, fa caldo, questa è una trasmissione dedicata allo sciallo, per cui poche pretese da questo punto di vista, e poi è Lenny Kravitz, se avete qualcosa da dirgli, prendete e glielo andate a dire voi di persona. Al 3316214013 arrivano parecchi messaggi che riguardano stellate, cosa che potete continuare a fare, cioè mandare messaggi, ripeto, 3316214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, ma potete anche rendere più vividi i vostri ricordi raccontandoceli chiamando allo 0233 001 001. Intanto però saluto Gianluigi che ci scrive da Bergamo, dice: non esiste più la lotta contro l'inquinamento luminoso. Da noi a Bergamo hanno cambiato tutti i lampioni con quelli a LED che puntano in basso e poi hanno piazzato ovunque fari che illuminano la facciata dei monumenti dal basso all'alto, quindi così per equilibrare e annullare un po' l'effetto di avere investito sulla limitazione del... hanno semplicemente così deciso di piantare questi riflettori dal basso all'alto, che penso facciano l'effetto contrario. Poi un bel po' di stellate arrivano dall'estero. C'è Davide che scrive: stellata, un parcheggio in Svizzera a 1500 metri, d'inverno si vedeva tutta la Via Lattea, immagino che figata. E poi Viola che scrive: Perù, nel mezzo della foresta amazzonica, o in Patagonia, dormendo in tenda ai piedi del Fitzroy. I cieli stellati più belli che abbia mai visto, una grande emozione. Viola da Buenos Aires, quindi diciamo che anche i cieli da quelle parti dell'oceano evidentemente meritano. E poi c'è Paoletta, grande abbraccio Paoletta, che scrive: mi ricordo la stella cadente più incredibile che mi sia capitata, concerto di Eddie Vedder a Firenze Rocks 2017. Passò una meteora con una coda lunghissima mentre cantava Imagine. Pensavamo tutti che fosse un effetto scenico, è stato indimenticabile. Beh, immagino, anzi, non dirò Imagine, però posso immaginare sia stato davvero qualcosa di incredibile. Eddie Vedder avrebbe dovuto ringraziare per la coreografia il cielo stesso, pensa che roba. Riccardo scrive, ma eccolo, allora, Riccardo ne parliamo dopo, no, perché vedo che è un problema condiviso, ma ne parliamo dopo. Alberto dice: ricordo il concerto di Robert Plant a Milano intorno al 6 luglio 2018, lui sul palco e una spettacolare eclissi lunare alle spalle, mistico. Vedi come quando poi la musica accompagna l'evento celeste in qualche modo tutto acquista una potenza diversa. C'è, allora, Federica, che mi scrivi che sei a Saragozza e non ti ha scritto Bachi. Sentirò Bachi, mi coordino con lui e poi ti faccio sapere per l'eclissi di domani. Poi Giorgio da Bergamo ci scrive: stellata incredibile con Via Lattea visibilissima dal Borneo centrale nel 1992. Quelli poi sono già davvero posti incredibili, come il cielo del Niger che ci arriva, descritto da Mercedes, che scrive: senza lampioni in tutto il paese. Quello lì deve essere davvero un cielo quasi di un'altra epoca, qui difficile a queste latitudini anche da immaginare. Allora Riccardo, veniamo a te, che scrivi al 3316214013, ma se vengo alla visione collettiva dell'eclissi qualcuno mi presta gli occhiali oppure qualcuno ha fatto uno di quegli accrocchi con specchi o immagini riflesse? Grazie. Io allargo l'appello, perché è chiaro che domani il problema stanno diventando gli occhiali. Bisognerebbe arrivare con i propri. È chiaro che una volta lì probabilmente ci si passerà un po' gli occhialini, come si fa con altre sostanze stupefacenti di cui non ho mai fatto uso, però una volta lì eviteremo di far sì che qualcuno si perda l'evento, almeno un pochino lo proveremo a guardare tutti. Ma se avete notizie su come andare a recuperare gli occhialini o dove andare a recuperare ancora degli occhialini in zona Milano, in particolare visto che l'evento è al Montestella, fatecelo sapere, comunicatecelo. Anche Mercedes scrive: vetrini del ferramenta per saldatori, pure quelli difficili da trovare, Mercedes, quindi se avete notizie di qualche posto in cui si trovano ditecelo, 3316214013 oppure dirette a popolarenetwork.it. Beyoncé, questa è Hold Up. Poi c'è un po' di pubblicità, poi c'è il GR delle 17.30 e poi torniamo, abbiamo un'altra ora insieme, quindi non vi muovete.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Popolare Network.
3: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Due imbarcazioni in due stretti, quello di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso, sono state colpite poco fa. La prima, una portacontainer battente bandiera panamense, è stata attaccata dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale di Washington su Hormuz. Non ci sono state vittime ed è la terza volta che gli americani prendono di mira una nave dalla reistituzione del blocco un mese fa. La seconda imbarcazione è un piccolo mercantile, secondo Reuters, di proprietà egiziana, ma la provenienza non è ancora chiara, che è stato preso di mira dagli Houthi dello Yemen, causando almeno 4 morti. Questi attacchi arrivano nonostante le notizie di vicine intese sia tra Stati Uniti e Iran, secondo il Pakistan, sia tra Oman e Iran sulla gestione futura dello stretto di Hormuz.
4: Sono più di 3.000 le persone disperse, almeno 224 le vittime del terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Il sisma di magnitudo 7.4 ha avuto il suo epicentro nel dipartimento di Chocó, una delle zone più povere del paese. Nel città di Cali e Pereira, dove sono molti gli edifici crollati, si scava ancora sotto le macerie. Danneggiato gravemente anche un ospedale, dove sono crollati i reparti di pediatria e neonatologia. E preoccupa la situazione nelle zone più remote della regione colpita, dove i leader indigeni denunciano ritardi negli aiuti.
3: Matteo Salvini ha chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci da Report. Finché non c'è chiarezza sui rapporti tra Ranucci e la Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, ha detto il ministro dei trasporti e leader della Lega. Il riferimento è all'arresto ieri dell'imprenditore. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia ai danni dello stesso Ranucci. Per il GIP avrebbe tentato di favorire l'ascesa politica del conduttore di Report per poi garantirsi un suo ruolo, ma Ranucci sarebbe estraneo ai fatti.
4: In Calabria due persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, l'uomo di 34 anni morto nei giorni scorsi dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli originari del posto. Secondo le informazioni circolate finora, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una lite e la vittima sarebbe stata lì per lavorare, come ha detto alla sicurezza, anche se la proprietà del locale ha negato che facesse parte del proprio personale.
3: Il Libano ha abolito la pena di morte, diventando il primo stato del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Nel paese era in vigore una moratoria di fatto sulle esecuzioni dal 2004. Da allora sono state emesse decine di condanne a morte e poi sospese o commutate. Il ministro della giustizia libanese, Adel Nassar, ha dichiarato che il Libano ritrova il suo ruolo pionieristico nella regione come protettore dei diritti umani e che i giudici libanesi non dovranno più affrontare il dilemma di decidere se porre fine o meno a una vita.
4: In Sud Sudan alcuni aggressori armati hanno ucciso almeno 60 persone nell'ultimo sanguinoso raid per il bestiame nel paese. Sarebbe accaduto domenica scorsa, ma si è saputo solo oggi. La nazione è da tempo afflitta da violenti attacchi finalizzati all'appropriazione dei capi di bestiame, ma ora si sta assistendo anche a scontri fra le truppe fedeli al presidente Salva Kiir e forze alleate con l'opposizione. L'anno scorso Kiir ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dopo un'altra ondata di violenti raid, appunto per il furto del bestiame.
3: Notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.
2: Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Palmira. L'estate in onda.

0: 17:38 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Questa è Nelly Furtado con I'm Like a Bird e voi state ascoltando Palmira su Radio Popolare, ancora un'ora insieme. Io sono Matteo Villaci, vi ricordo i contatti che sono il 3316214013, numero per sms, whatsapp e telegram, oppure direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233001001, numero che ci servirà a breve, ma per ora appuntatevelo. Leggo un paio di messaggi che sono arrivati durante il GR, si parlava di stellate, così chiudiamo l'argomento. Saluto Elena che scrive: Pantellerie, estate di qualche anno fa, lo spettacolo della Via Lattea come non l'avevo mai vista, nell'agosto 2000, quando lavoravo in un rifugio sulle Alpi Liguri, finito di sistemare dopo aver servito la cena, seduta sullo scalino davanti al locale della cucina che sembrava una stazione spaziale in un paesaggio marziano di pietroni e nient'altro, una pioggia di stelle cadenti nella notte nera del 9 luglio, momenti in cui il cuore esulta e posso immaginare. Un saluto anche a chi come Lidia ascolta Radio Popolare tutti i pomeriggi da Salamanca e ci scrive che vive a Salamanca e racconta stellata bellissima appena 4 km fuori dalla città, immensi campi di Castiglia. Beata te Lidia. E a proposito di stellate, in qualche modo ci trasferiamo, torniamo a parlare esattamente a una settimana di distanza di una cosa che io ho definito un'impresa, ma loro stessi hanno detto che non è proprio un'impresa, ma teniamo il termine impresa. Parliamo di Remigrazia perché abbiamo con noi un gruppo di persone che si sta facendo 550 km in bicicletta da Trieste a Tuzla in Bosnia e Erzegovina, sulle rotte balcaniche, facendo un po' al contrario quelle rotte dell'immigrazione, e dovrebbero essere tutti collegati con noi adesso. Ciao ragazzi!
1: Ci siamo tutti. Ciao. E tutti!
0: Grandi e grandi e maschili e femminili uguali, quindi grandi e grandi, cioè così è? Come procede? Come procede?
2: Molto bene, molto bene. Siamo appena arrivati a Ottozac.
1: Sì.
2: Siamo in un ridente parchetto, giornata di montagne, giornata di sole, giornata di caldo, ma giornata di caldo soprattutto per tutte le parole che stiamo sentendo. Entriamo subito nel vivo, Matteo Villacci,
0: sì,
2: se sei d'accordo.
0: Vai, vai.
2: No, no, siamo proprio, come dire, riscaldati dagli incontri che abbiamo fatto ieri a Trieste con Gianfranco Schiavone di ICS, e poi ieri sera a Rijeka, a Fiume, con Damir Selimovic, e insomma sono tanti gli spunti che ci hanno dato e che ci fanno un po' arrabbiare, soprattutto leggendo anche le notizie di oggi in internazionale. Abbiamo visto alcune dichiarazioni della nostra premier grande Giorgia, sempre,
0: sì,
2: sul petto,
0: sì.
2: Per cui non so se sei e se siete d'accordo, magari due brevi affondi.
0: Ah, direi proprio di sì.
2: Vai Michele.
3: Vabbè, parto io. Beh, a Trieste in realtà abbiamo parlato, abbiamo visto, siamo andati proprio in piazza della stazione per vedere la distribuzione della cena e poi anche quelle che erano delle cure mediche, che comunque sono tutti dati da volontari. E parlando poi con chi sta aiutando questi migranti verso l'ultima tappa, almeno la nostra prima, però per loro una, la prima in Italia, una delle ultime della rotta balcanica, ci hanno detto che in realtà l'emergenza non ci sarebbe, non c'è questa grande acclamata emergenza immigrazione, perché comunque i flussi che loro riescono a gestire giornalmente sono abbastanza esigui. Diciamo che l'emergenza viene fatta e viene poi anche raccontata a livello politico, perché poi tutto quello che sarebbe l'aiuto che si può dare giorno per giorno viene molto rallentato, dilazionato, in modo che andiamo sempre un po' a rallentarci, quindi avere sempre più persone che hanno bisogno, perché non riescono ad avere il minimo di servizio,
0: certo,
3: comunque le minime cure possibili quando arrivano a Trieste. Ecco, questo è un po' quello che ci siamo portati da Trieste. Invece, parlando di Fiume, abbiamo visto che la rotta balcanica a Fiume in realtà si è spostata dal centro cittadino, adesso si è invisibilizzata, se si può dire questo aggettivo. Quindi non passa più per Fiume centro, ma la rotta balcanica passa nei boschi vicino Fiume, e è molto difficile per i volontari, comunque anche per le diocesi o chi poteva, le associazioni che comunque andavano ad aiutare, tracciare queste migrazioni, tracciare anche il numero di persone, gli aiuti di cui hanno bisogno, che sono anche in termini di vestiti, cibo, eccetera, perché appunto è stata invisibilizzata dal governo croato.
0: Certo, certo. Quindi già...
2: scusami, però c'è proprio una volontà politica di creare di un qualcosa che sembra un'emergenza, ovviamente, appunto, come Giorgio Meloni adesso che sta perdendo voti sta dicendo che c'è questa grandissima emergenza, ma anche a livello burocratico le persone che abbiamo incontrato ci dicono che le istituzioni potrebbero benissimo gestire quelle che sono le richieste di aiuto umanitario e di protezione internazionale, ma tutto questo rallentamento fa sì che qualcuno possa usare questo rallentamento per dire che abbiamo un problema.
0: Certo. E tra l'altro di passaggio in passaggio, cioè di tappa in tappa, questa cosa magari in modo leggermente tecnicamente diverso, ma sembra già ripetersi, e poi vedremo cosa incontrerete nelle prossime tappe. Intanto vi ringrazio di questo racconto. Prima di salutarvi faccio un passo fuori, parlavamo di stellate, riuscite a vedere un po' di cielo la sera oppure siete così distrutti che ci si abbiocca prima?
2: Guarda, pedalando di stelle se ne vedono tante, di solito riguarda più il fondello, diciamo così,
0: certo,
2: o il piede,
0: certo,
2: le mani, eccetera. Però sicuramente stasera saremo all'addiaccio in un posto ancora non ben identificato e ci concentreremo anche noi.
0: Va bene.
2: Diciamo che stiamo vedendo troppo cielo, cioè troppo caldo.
0: Quello era.
2: Matteo Villacci, tutti le nuvole. Abbiamo talmente tanti desideri che ci tocca vedere qualche stella cadente.
0: Bisogna chiamarle per forza. Vi giro il saluto dei ciclostinati che si sono appena fatti Trieste e Vienna, tra l'altro hanno detto che hanno parlato anche loro con gli sloveni invece delle foibe e di altre cose. I ciclostinati sanno da che parte stare, firmano così, aggiungono viva la biga, abbasso Giorgia Meloni, questa la riporto esattamente com'è. Va bene, grazie mille ragazzi.
2: L'ultima resta,
0: vai
2: sul nostro Instagram che è escargot.project, ci sono un po' più approfondite tutte le notizie che stiamo raccogliendo in questi giorni, sia come video sia come testi.
4: Esatto.
2: Perché abbiamo coinvolto un po' di professionisti, psichiatri, psicologi, etnopsicologi, avvocati che lavorano con migranti, ci stanno dicendo delle cose interessanti.
0: Molto bene, quindi Escargot Project su Instagram. Grazie ragazzi, ci sentiamo tra una settimana.
2: Ciao Matteo.
0: Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Buona pedalata, un abbraccio. Insomma, sono partiti, settimana scorsa erano lì pronti a, adesso sono partiti finalmente. Noi invece stiamo per partire con il momento quiz, gioco di Palmira. Tra poco ascolteremo la sigla, sapete come funziona. Si sfida il campione a indovinare i brani mandati al rovescio. Come al solito, oggi vi dico, la sfida è abbastanza complicata. Vi faccio sentire in anteprima il primo, anche al campione, qualora fosse all'ascolto. Dopodiché metto un brano e voi potete chiamare lo 02 33 001 001 per partecipare, per diventare lo sfidante, soprattutto qualora indoviniate e pensiate ad aver indovinato il pezzo che ora vi faccio sentire. Non scrivetemi la soluzione via messaggio, chiamate eventualmente lo 02 33 001 001, il brano è questo.

Calbreve Franco 126 per l'aria, siamo ancora in attesa dello sfidante, ma abbiamo già il campione collegato con noi. Prima però dell'introduzione vi do un paio di indizi. Primo, oggi Mancia anni 80, quindi al netto della prima canzone che avete intrasentito, se vi sentite forti sugli anni 80, 0233 001 001, chiamateci per sfidare Roberto. Secondo indizio, attenzione nella prima traccia, la chiave è proprio il sassofono. E basta indizi. E adesso risentiamo il terzo indizio, proprio farvi risentire prima di aprire ufficialmente la rubrica e il brano. E poi vi ricordo i contatti 0233 001 001.

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Allora, innanzitutto benvenuto Roberto.
2: Grazie, come va?
1: Bene, bene, Roberto, il nostro ospite internazionale, vogliamo ricordare anche questa cosa. Non abbiamo diffuso per questioni di privacy e anche di mistero la tua provenienza, ma chiami da fuori dall'Italia, quindi in questo momento...
2: Sì, posso anche dirla la provenienza, okay. Non c'è problema.
1: Se non vuoi mantenere il mistero. Lussemburgo, quindi campione lussemburghese, anche questo fa un po' giochi senza frontiere, mi pare ci fosse anche
2: Vero? Il
1: Lussemburgo, esatto.
2: Sì, no, di solito c'era effettivamente, sì. Poi dipendeva dal tipo, perché c'erano vari canali che facevano,
1: esatto,
2: la propria giochi senza frontiere, ma Lussemburgo di solito c'era.
1: Era uno di... esatto. Come sei messo sugli anni Ottanta?
2: Piuttosto bene, visto piuttosto che
1: bene.
2: Sono del 73.
1: Bene, quindi potresti giocarti il jolly, non esiste il jolly in questo gioco. Ecco però lo sfidante o la sfidante, pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, sei tu, come ti chiami?
3: Andrea.
1: Ciao Andrea. Allora, le regole le sai, Andrea?
3: Sì, sì, sì.
1: Perfetto, quindi tre brani, partiamo dal primo, dovete lasciarlo finire. Per prenotarvi, quando io dico do il via per potersi prenotare, dovete solo urlare il vostro nome. Chi lo dice per prima può dare la risposta. Pronti?
3: Sì.
1: Perfetto, allora andiamo, riascoltiamo il primo brano, eccolo qua.

0: Via!
1: Dove è Roberto?
0: Roberto, che aveva dimenticato quasi il suo nome, cosa, che brano è?
1: Allora, secondo me è George Michael che canta Careless Whisper.
0: Bravissimo Roberto! Mazza, hai visto il campione?
2: No!
0: Era giusto.
2: No.
0: Come no?
2: È Charlie Wham.
0: Eh?
2: No. Charlie Wham.
0: No, è George Careless Whisper, caro il mio sfidante.
1: È il solista, no?
0: Esatto, sto verificando, ma sono abbastanza sicuro. È George Michael da solista. Sì,
2: okay.
0: Sì. Per cui andiamo a riascoltare. Effettivamente è giusto. Allora, passiamo alla seconda traccia. Ancora tutto in gioco, siete pronti?
1: Sì.
0: Versione reverse.
2: Sì.
0: Via.

0: Via.
1: Andrea.
0: Andrea, prego.
1: Acido, acida.
0: No, no. Vediamo, Roberto, ce l'hai?
2: No, per no. Nulla.
0: Ragazzi, attenzione, era Amore disperato di Nada. Poteva essere acido acido, effettivamente. Non sai che c'è ragione. Riverse, sempre un po' un casino. Ce n'è ancora una. In caso di pareggio c'è anche la canzone spareggio. Siete pronti? Questa.
1: Vai, sì.
0: Allora, questa. Siamo sempre negli anni 80, qui primi anni 80. Allora, siete pronti? Via.
1: Sì.
0: Via.

0: Via!
1: Andrea.
0: Andrea, mi sembra, hai riuscito a dirlo completo il nome prima di Roberto. Andrea, prego.
1: Ah, sì?
0: Sì. Vai, Andre.
1: Under Pressure.
0: Under Pressure Queen. Giusto. Vediamo. Il campione l'aveva capito. Parità! Quindi, canzone di spareggio. Attenzione, la peschiamo dal nostro calcolatore. Che roba vintage. Allora, questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare non è degli anni Ottanta. Parto, aspetta un secondo perché devo trovare il... anche un secondo, che il cervellone sta lavorando perché non era previsto. Ok, pronti? Ce l'abbiamo, pronti? Via.

0: Via! No, non ce l'avete?
1: No.
0: No, ragazzi, incredibile.
1: Potrebbero essere o i Z-Top
0: Momento, ve la
1: oppure...
0: faccio risentire un'ultima volta. Se non ce
1: Vai.
0: l'avete, vi spiego cosa succede.

0: Allora,
1: No, io zero.
0: zero,
1: Zero.
0: zero. Sono, allora, la faccio sentire, va. Sono i Blink 182 con All the Small Things.
1: Figa, ma a 53 anni mi metti Blink.
0: Ora che questa canzone ne ha
1: Non so, sono concordo
0: 25,
1: con Roberto.
0: se non 26. Per cui, insomma, diciamo che eri giovane quando è uscita. E poi comunque c'è cioè,
1: Sì, ma
0: adesso.
1: non ho mai ascoltato i Blink
0: Non è che
1: nessuno.
0: posso mettere le canzoni, solo quelle della tua discografia. Allora, da casa qualcuno aveva indovinato. Io vi propongo questa cosa. Domani ci siete se replichiamo la sfida?
1: Ma
0: Io
1: io lascio
0: penso di
1: posto a
0: sì.
1: Roberto.
0: Un
1: Lascio
0: altro.
1: Roberto,
0: Allora, facciamo così.
1: mi
0: Andrea,
1: ritiro.
0: ti ritiri?
1: Sì.
0: Ah, grave,
1: Sì,
0: grave pecca.
1: perché
0: Ma
1: chi
0: no, ma
1: segue?
0: fai la
1: Sono al
0: canzone di
1: telefono.
0: spareggio. Era la canzone di spareggio, le ho finite,
1: Ah,
0: ragazzi.
1: era?
0: Sì,
1: Figa. Vabbè.
0: sì. Niente, raga. Allora, rimane Roberto, Andrea, sicuro? Ah, mi spiace, Andrea, va
1: Sì.
0: bene. Allora,
1: Ma no,
0: Roberto.
1: anzi, c'era stato. È stato a fare due chiacchiere.
0: È stato un piacere anche per noi, ti ringrazio di aver sfidato il campione oggi. Roberto, se per te va bene, facciamo scegliere a lui la canzone da ascoltare ora.
1: Per favore.
0: Va bene, va bene. Andrea, scegli tra le quattro che abbiamo ascoltato, quindi tra Careless Whisper, Amore Disperato, All the Small Things e Under Pressure, quale vuoi sentire?
1: Ma George Michael, non
0: George
1: peggio.
0: Michael, perfetto. Grazie mille, ragazzi. Roberto, ci
1: Grazie
0: sei domani?
1: a voi.
0: Roberto, ci sei domani, campione?
1: Sì, dovrei
0: Perfetto.
1: esserci, sì.
0: Grazie, Andrea, grazie, Roberto.
1: Grazie a voi due. A
0: Grazie mille,
1: presto.
0: a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. E quindi questa è la canzone scelta da Andrea.

0: E quindi anche oggi, situazione avulsa, ma non è cambiato il campione, Roberto, si conferma, Palmira d'oro. Domani si replica la sfida, visto che c'è chi scrive figo sto gioco, domani vi voglio ingarellati. 30 secondi di pubblicità e torniamo con l'ultima mezz'ora di Palmira, state lì.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Palmira. L'estate in onda.

0: l'eclissi, per la quale vi ricordo ci troviamo in cima al Monte Stella. Tra l'altro, non mi sa che non saremo gli unici, ci sarà da. Ma sapremo farci valere, anche perché.
1: Domani è completamente nuvoloso, non avete.
0: Ah, certo, non abbiamo controllato.
1: Non avevo controllato questa cosa.
0: Domani piove tutto quello che non ha piovuto.
1: Sai quando le nuvole basse che non vedi niente?
0: Sì, quella foschia che. Sì. Domani Shigera, domani non si vede nulla. Benvenuto Alessandro Principe.
1: Ciao, grazie, Ale, eccomi.
0: Tu sei qui perché.
1: Così.
0: Questa cosa della. Adesso giustamente tutti stanno scrivendo la mia mail, perché è quella che ha dato Gianmarco Bachi. Dopo essere venuto qui e aver detto: organizziamo un po' all'ultimo che ci troviamo a guardarla tutti insieme. Tanto a Milano siamo pochi. Ora la mia mail sta scoppiando. E poi, sempre così, un po' in maniera estemporanea, Gianmarco, visto che era giovedì ed è anche il giorno in cui ci ha lasciato Guccini, ha detto: ma perché non facciamo anche una cantata tutti insieme con Guccini?
1: No?
0: E improvvisamente è emerso il tuo nome come chitarrista della cantata che seguirà lei.
1: Ecco.
0: Sì, esatto.
1: Era emerso proprio.
0: Com'è che è emerso? Com'è che è arrivata a te questa convocazione?
1: È emerso anche a te.
0: E quindi guiderai la cantatona.
1: Io porto la chitarra,
0: bravo.
1: Vediamo. Infatti poi dopo Gianmarco mi ha detto: ma tu sai qualche canzone di Guccini? Io ho detto: boh, una decina. Decina, sì. Va bene. No, in realtà io non sono un esperto di Guccini, però
0: non a livello di Braga, diciamo.
1: No, beh, quello è università, fuori. Esatto. Master, quello, esatto. In Guccini. No, ma non sono un esperto di Guccini, mi piace, lo apprezzo, non conosco tutte le canzoni, conosco e apprezzo quelle che si conoscono di più, ma io sono soprattutto un chitarrista da falò, e quindi chitarrista da falò, come tu mi insegni, deve sapere quelle 7-8 canzoni di Guccini.
0: Esatto.
1: Perché sono le canzoni che
0: fanno limonare gli altri.
1: Sì,
0: questa è l'idea del chitarrista da falò.
1: È quello il problema. Poi sono molto,
0: esatto,
1: lunghe le canzoni,
0: sì,
1: di Guccini.
0: Esatto.
1: Quindi c'è tempo.
0: Quando hai finito di cantare non c'è più nessuno, curiosamente.
1: Infatti.
0: Però questa cosa, visto che bisognerà anche cantare insieme, magari si può. Puoi darci qualche anticipazione, nel senso che un po' me le vado a ripassare.
1: Sì,
0: però potremmo anche stampare 2 o 3 testi per chi proprio non ricorda i vari passaggi. Su cos'è che sei forte? Dicene 2 o 3 che non mancheranno.
1: Sicuramente non mancherà Eskimo, non mancherà la locomotiva, non,
0: certo,
1: mancherà, se vogliamo fare, Cirano.
0: Bello, Cirano.
1: Non mancherà Incontro, non mancherà i super classici,
0: certo.
1: Dio è morto, è vecchio il bambino.
0: Certo, certo.
1: Tutte queste qua e altre, insomma, andiamo tranquilli.
0: Allora, ne hai citate parecchie, sei andato molto sui classici. Prima
1: io quelli lì so.
0: Esatto, a casa iniziate a prepararvi, noi magari appunto, magari stampiamo un pochino di testi, facciamo l'effetto
1: buono,
0: un po' coro.
1: Bella idea, sì.
0: Stampiamo il canzonierino dell'Eclissi 2026.
1: L'osteria di fuori porta mi piace molto.
0: Ecco.
1: Perché fuori porta è un po' malinconica, però è molto,
0: sì,
1: bella, è bellissima.
0: Perché stavo proprio per arrivare lì, cioè chiederti tra quelle che conosci...
1: Sì.
0: Qual è un po', non il tuo cavallo di battaglia, ma quella che preferisci? Direi le osterie di fuori porta.
1: Osterie di fuori porta mi piace moltissimo, mi fa quasi commuovere tutte le volte.
0: Dipende dalla canzone in sé o dipende da qualche tuo ricordo che ci leghi?
1: No, dalla canzone in sé proprio. Sì,
0: okay,
1: sì, sì.
0: Perfetto.
1: Sì. No, è proprio struggente, mi piace tantissimo.
0: Quindi lo scopo di domani è far piangere Principe cantando mentre
1: esatto,
0: suona.
1: Ma poi io subito dopo ribatterò con Libera Nos Domine, che
0: sì,
1: mi piace moltissimo invece. Ah, aspetta, scusa.
0: Vai.
1: No, l'avvelenata. No.
0: È l'avvelenata, chiaro.
1: L'avvelenata, okay, ci sarà di sicuro, l'avvelenata ci sarà.
0: O se l'avvelenata, questo lo dico da insomma amante facente parte dell'ambiente dell'hip hop, è uno dei dissing più fighi.
1: Ma Fibra l'ha messa
0: nel
1: suo pezzo.
0: Esatto, esatto. Hai
1: sentito il vocale che gli ha mandato?
0: Sì, bellissimo. Tra vari
1: ricordi. Ha mandato un vocale a Fibra.
0: Fabri Fibra.
1: Ha detto: ti autorizzo a usare la canzone.
0: Ciao Fabrizio!
1: Ciao Fabrizio!
0: Che bello deve essere il un vocale da Guccini. Deve essere veramente una degli highlights della vita,
1: sì, sì,
0: totale. Giustamente ci dicono: ma che testi e testi durante il video, è buio. Va senza ridere come messaggio, ma la cantata è dopo, cioè noi ci godiamo l'eclissi, la guardiamo quelli muniti,
1: ma non
0: di
1: è
0: occhialini.
1: Mica buio pesto,
0: è buio pesto,
1: si vede,
0: abbiamo detto che poi 95%, tra l'altro 95% non è come vi aspettate a quanto pare, ma è suggestivo. Ce la facciamo, ce la dovremmo fare a leggere i testi e poi soprattutto
1: previsto
0: più o meno
1: telefono,
0: dopo.
1: Ovviamente.
0: E se no sul telefono, ragazzi. Ma bravissimo. fantastico.

0: che tu viva nel 2026 e io no. Beh, grazie mille Alessandro.
1: Scriviamo Pizzi. A mano dei
0: esatto.
1: Fogli
0: adesso è un casino.
1: Su carta da
0: passerò
1: papiro.
0: La notte a scrivere diverse volte tutto il test. Scegli al
1: tutta
0: volo.
1: La locomotiva, dici.
0: Esatto. Lo stile di fuori porta o l'avvelenata?
1: L'avvelenata.
0: Adesso. L'avvelenata, va bene. Allora ci lasciamo con l'avvelenata. Grazie mille.
1: A domani.
0: A domani, allora, vai a ripassare sì, sì. Anche tu.
1: Vado
0: ci vediamo domani.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Ale.

Le 18-17 minuti, l'avvelenata di Guccini. Allora, facciamo un pochino il punto, perché siamo arrivati quasi in fondo. Scusate, c'è chi ci scrive, scusate, ho attaccato tardi. Dove l'eclisse gucciniana? Ci scrive Gianni. Allora, non è propriamente un'eclisse gucciniana. Noi ci troviamo domani, in cima al Monte Stella, a Milano, a guardare l'eclissi. Venire muniti di occhialini se possibile. Se siete riusciti o siete a notizia di un posto che ancora ne abbia di occhialini da far recuperare, fatecelo sapere in questi minuti magari, perché c'è gente che ne è alla ricerca. Quindi 331-6214013 è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. L'eclissi sarà seguita in diretta da Gianmarco Bachi insieme insieme a Luca Gattuso. Io sarò lì insieme ad Alessandro Principe, sicuramente con la chitarra con voi, e dopo l'eclissi ci facciamo una bella cantata di canzoni gucciniane per ricordare il maestrone, e questo lo abbiamo spiegato credo abbastanza bene. Siamo quasi in fondo alla puntata di Palmiere di oggi, manca il momento in cui condividiamo l'aperitivo. Ogni giorno ci piace dedicarci qualche minuto, ognuno a sé, alla fine di quella che può essere una giornata lavorativa, sicuramente una giornata molto calda per chi è rimasto in città, perché ha dovuto farlo. Adesso ci prendiamo qualche minuto per noi. Se non lo fate esattamente adesso, potete già iniziare a progettarlo. Raccontateci quello che è o quello che sarà il vostro aperitivo al 331-6214013 via SMS, WhatsApp e Telegram, o a diretta@popolarenetwork.it via mail, oppure, se volete proprio coinvolgerci, se siete già pronti con l'aperitivo, 0233-001-001, e ci potete chiamare in diretta. Ci raccontate cosa state bevendo, con cosa l'accompagnate se sgranocchiate qualcosa, e dove lo prendete, magari anche che giornata è stata. Insomma, tiriamo fuori un po' di questo martedì. Intanto, vabbè, continuiamo a essere, come dire così, didascalici. Questa è Total Eclipse of the Heart, perché no? Con una dedica a Bonnie Tyler, che tra l'altro ci ha lasciato...

0: La voce importantissima di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Earth, alle 18:23 minuti. Siamo quasi arrivati in fondo anche alla puntata di oggi. È proprio il momento di condividere l'aperitivo. Tra l'altro, mi sono accorto che non ho introdotto a modino Alessandro Principe, perché in realtà faceva parte della rubrica dell'almanacco del giorno dopo. Non gli ho dato la sigla, mannaggia. Vabbè, capita, almanacco il giorno dopo, perché chiaramente l'evento di cui si è parlato è domani. Siete tutti invitati. Ma veniamo agli aperitivi, visto che arrivano, e partiamo da Matteo, che esordisce nel messaggio così: ah, io adesso arrivo a casa, doccia in balcone e peroni da 66. Non credo sia doccia in balcone, penso manchi una virgola, a meno che tu non abbia la doccia in balcone, potrebbe anche essere una soluzione curiosa. E peroni da 66, che fa tanto familiare di peroni gelata e rutto libero, un po' fantozzi, però insomma, comunque grazie di questo racconto. E poi c'è Patrizia. Patrizia, deve aiutarmi a capire un po' la seconda parte del messaggio, però non mi è chiarissima. Inizia in maniera molto chiara, dice: bevo birrette e onoro il maestrone mangiando focaccia, sono in Liguria, anzi solo in Liguria, qui ci sono le mie radici, mi sento una privilegiata. E poi continua con Amerigo, che da 27 anni a questa parte può ritrovarle ogni volta che vuole. Forse si sono incollati due messaggi, forse sono io che faccio fatica un po' a interpretarli. Intanto però arriva una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sono Elisa.
0: Ciao, scusa, puoi ripetere? Non ho capito, c'è un po' di vento.
1: Sono Elisa.
0: Ah, Elisa, eccoti. Dice Elisa.
1: Io sono andata a fare un aperitivo. Intanto ho iniziato a farlo in macchina mangiando dei popcorn perché ho fame.
0: Ti sei portata avanti.
1: Non la puoi bere. Però esatto. Sto desiderando una corona ghiacciata vista la codorta.
0: Bello, ma
1: se... sperando che l'amica ligure mi ha portato della focaccia.
0: Sì, potrebbe essere. Ma sei in zona la codorta, quindi?
1: Sì, arrivo dalla calda Novara.
0: Mazza.
1: Faccio 45 minuti di macchina.
0: Bene. Vabbè, quindi comunque adesso aperitivo vista lago, quindi un po' si riesce a tirare il fiato, ci auguriamo.
1: Sì. Una... che ora è l'eclissi?
0: Ecco, allora, questa è vuoi sapere a che ora è l'eclissi in senso assoluto, o vuoi sapere a che ora ci troviamo noi? Comunque,
1: vabbè, tipo a che ora inizia?
0: L'eclissi del 12 agosto, devo andare a recuperare, non voglio dirti una cazzata, è intorno alle 19:30 comunque, ok? La fase centrale è alle 19:50, quindi dovresti, non so come sei messa tu a livello di organizzazione.
1: Ma qua è nuvoloso, non lo so.
0: No, qua no, figurati, qua si crepa di caldo, il sole sta picchiando fortissimo, sfogandosi prima dell'eclissi di domani. Fino alle 20:30 suggeriscono da casa, quindi poi con tutta calma la cosa avverrà. Ti ringrazio Elisa, buona serata.
1: Ciao, buona eclissi.
0: Ciao, ciao, buona eclissi Elisa, e buon aperitivo, visto che ce lo hai raccontato. C'è chi ci chiede se domani ci saranno chioschetti al Monte Stella. Non credo, possiamo magari portarci qualcosina da casa e condividere. Grazie a chi ha segnalato l'orario dell'eclissi, e poi grazie a Patrizia che chiarisce la seconda parte del messaggio. Chiedo scusa, dice: intendevo dire che sono una migrante, Amerigo appunto, ma privilegiata perché posso tornare in Liguria ogni volta che voglio. Sì, è davvero un gran privilegio. C'è invece chi ci scrive, ed è Manuel, chiudendo un po' con un fuoritema, quindi esce dalla questione aperitivi e scrive: sono in ascolto dall'inizio, lo so che avete cambiato argomento da un po', ma ci tenevo a raccontarti dove e quando ho visto delle stellate of the Madon, che è chiaramente un termine inglese. Si parlava di stellate nella prima mezz'ora, seconda mezz'ora di oggi. Chiudiamo allora con questa immagine che ci regala Manuel. Dice: io sono andato in vacanza in Kenya nel 2011 e nel 2013, in entrambe le vacanze feci un safari fotografico al National Park Tsavo, una volta in tenda in mezzo alla giungla, un'altra in un lodge. Quando uscii nel cuore della notte c'era il buio totale e il cielo era costellato da una miriade di stelle, uno spettacolo magnifico. Anche a Fuerte di sera e di notte si vedevano delle stellate stellari, per l'appunto. Purtroppo dal 2013 non sono più riuscito a tornare in Africa, spero di tornarci. Un caro saluto a te, l'augurio di poter tornare in Africa. Vedi che poi il mal d'Africa alla fine esiste. E un caro saluto anche a tutti voi. Siamo arrivati in fondo a Palmira. Torniamo domani a partire dalle 16.30, quindi un po' prima dell'eclissi, fino alle 18.30. E poi, per quanto mi riguarda, insieme al buon principe che era qui poco fa, ci trasferiamo in cima al Monte Stella e ci incontriamo lì con chi riesce a venire. Se avete occhialini in più, portateli, perché evidentemente è una necessità che in tanti in questo momento hanno. In ogni caso, portate le corde vocali che poi si canta a Guccini, ripassate un pochino. Un abbraccio a tutti, vi saluto. Torniamo domani con Palmira. Ciao e buona serata.
2: Palmira. L'estate in onda.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Popolare Network.
5: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Hormuz gli Stati Uniti sparano una porta container che aveva forzato il blocco americano. A Bab el-Mandeb gli Houthi attaccano un mercantile causando le prime vittime nel Mar Rosso. Raid che arrivano nel pieno delle trattative confermano le difficoltà su un accordo tra Washington e Teheran e sull'intesa tra Iran e Oman. Trump inganna tutti, prende un volo segreto per lasciare il vertice di Ankara e lascia giornalisti e staff della Casa Bianca sull'Air Force One, che diventa un aereo esca dopo un allarme attentato. Il terremoto in Colombia, sono almeno 224 i morti, centinaia i feriti e si cercano ancora 3.600 dispersi. Danneggiate anche scuole e ospedali, aiuti in ritardo nelle zone più isolate. Lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Il partito di Vannacci pubblica il suo programma. Cittadinanza dopo 20 anni di residenza, abolizione del reato di femminicidio, atteggiamento disteso con la Russia e no alle politiche ambientali europee. Salvini contro Ranucci. Il capo della Lega chiede di cambiare la guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista per aumentarne la popolarità. In base alle indagini il conduttore non lo sapeva, ma la destra prova a regolare i conti con l'odiata trasmissione d'inchiesta della RAI. Il Libano diventa il primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Il ministro della giustizia dice: proteggiamo i diritti umani. L'ultima esecuzione era stata più di 20 anni fa. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Sono le 18:33 minuti. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Pop Sera, staremo insieme fino al giornale radio delle 19:30, poi di nuovo dalle 19:45 alle 20:30. Questa settimana Alessandro Braga al microfono, tutte le sere, tranne domani, che lo sapete se avete sentito. In altri spazi di Radio Popolare daremo questo spazio a una diretta speciale per l'eclissi di sole. Quindi ve lo dico già, Pop Sera ritorna giovedì. Tanti gli argomenti che andremo a toccare in questa puntata. Eccezionalmente alle 20 aprirò anche i microfoni con voi. Di solito lo spazio di Pop Sera non ha molto spazio per il microfono aperto, ma oggi sì, dai, un quarto d'ora, una ventina di minuti. Piccolino, vi anticipo già di cosa parleremo, perché secondo me è divisiva la cosa. Parliamo di Matteo Salvini, non dei suoi guai all'interno della Lega, di quelli parleremo ma in un altro spazio. Parleremo della contestazione che ha ricevuto l'altro ieri, il 9, al concerto di Diodato per il tributo a De André da parte di una ragazza. Della presa di posizione di Dori Ghezzi, che in qualche modo ha difeso la presenza di Matteo Salvini. Della presa di posizione di Alice De André, la figlia di Cristiano, che invece ha detto che cazzo ci faceva lì di fatto. E voi? State con Dori o state con Alice? Se volete scrivetemelo al 331-6214013, la mail è diretta at popolarenetwork.it. Come vi dicevo, proviamo a parlarne insieme poi alle 8. Adesso è il momento degli approfondimenti, partiamo da una notizia in divenire. Lo sapete, la terribile scossa di terremoto che ha colpito la Colombia ieri, 7.4. Per tutto il pomeriggio in redazione è stata Virginia Platini a seguire la notizia. Virginia, benvenuta.
1: Grazie, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Beh, partiamo con gli ultimi aggiornamenti. Insomma, credo che ovviamente i morti stiano continuando a salire, c'è un numero un po' più preciso di dispersi e poi tutto il clima.
1: Sì, il numero di morti accertato è arrivato a 224 finora, di cui 95 nella città di Cali, 66 in quella di Pereira. Sono diverse centinaia i feriti, quasi 1000 finora, ma è un numero ancora destinato ad aumentare perché nelle città colombiane si scava ancora sotto le macerie, e c'è questo numero, 3600 persone disperse. Questo non è un numero ufficiale che arriva dalle istituzioni, da chi sta gestendo i soccorsi, è un numero che deriva dal sito Columbia Te Busca, quindi la Colombia ti cerca, che è il sito web a cui si stanno rivolgendo le famiglie e gli amici delle persone che in queste ore non stanno dando notizia di sé, per postare le loro foto, le informazioni e chiedendo, insomma, se qualcuno abbia notizia di queste persone che finora risultano scomparse. È stato un sisma molto forte, appunto 7.4, anche in questa zona che è all'interno della cintura di fuoco, si trova, insomma, dove si intersecano tre placche tettoniche, quindi un territorio molto colpito dai fenomeni sismici, ma 7.4 è una magnitudo molto forte ed è una magnitudo simile a quella che ha colpito il Venezuela solo 2 mesi fa, provocando allora migliaia di morti.
0: Certo, quindi la situazione nel paese è questa, i soccorsi continuano, si scava, immagino che l'equivalente della nostra protezione civile, vigili del fuoco, volontari vari, siano tutti chiamati in massa a fare il loro, ecco.
1: Sì, sono tutti mobilitati, il governo, insomma, ha mobilitato anche l'esercito, la polizia ha dichiarato che l'avrebbe fatto per poter appunto avere tutte le persone disponibili ad aiutare in questa regione, che è quella più occidentale del paese. Si parla di almeno 60 edifici crollati completamente, più di 1600 quelli danneggiati, distrutte delle abitazioni, ma anche molti edifici pubblici, tra cui degli ospedali e delle scuole. Il sisma è avvenuto alle 7:30 del mattino, quindi si è ipotizzato che molti bambini si siano salvati perché non erano ancora a scuola, ma ci sono dei feriti, ad esempio, rimasti intrappolati all'interno di ospedali che sono crollati. E poi preoccupa la situazione nelle zone al di fuori dei centri urbani, al di fuori dalle città, nelle zone più rurali, dove gli aiuti, come hanno denunciato alcuni leader indigeni, ancora non sono arrivati o stanno molto ritardando.
0: Certo, la situazione è questa. Le difficoltà nel parlare con abitanti, organizzazioni umanitarie, cittadini, turisti che sono lì, sono alte, però tu sei riuscita a trovare una testimonianza.
1: Sì, ci sono molti disservizi ancora sulle linee telefoniche, disservizi che ovviamente sono iniziati ieri e ora stanno venendo risolti in alcune zone, ma che comunque permangono. Noi siamo riusciti a raggiungere Adela Parra, una donna che abita a Cali, che è una delle città più colpite dal sisma. E Cali è la terza città per abitanti della Colombia, non è un piccolo centro, ha più di 2 milioni di abitanti. Possiamo sentirla.
2: Io vivo in un edificio di appartamenti e ayer, desde agosto, sentimos un terremoto muy fuerte, el más fuerte que he sentido en toda mi vida.
3: Abito in un condominio e ieri, 10 agosto, abbiamo sentito un terremoto molto forte, il più forte che abbia mai sentito. L'edificio in cui vivo ha subito alcuni danni strutturali e, nello specifico, il mio appartamento ha riportato danni. Crepe, oggetti caduti, zone danneggiate. Non si è trattato di danni strutturali, ma la scossa è stata comunque piuttosto forte. Sono stata fuori casa tutto il giorno. Siamo rientrati la sera dopo aver valutato l'entità dei danni. Quella notte abbiamo dormito a casa, ma è stato difficile. È stato difficile perché avevamo molta paura di un'altra scossa di assestamento.
2: Dormimos in casa en la noche, pero fue difícil. Fue difícil porque teníamos mucho miedo de una nueva réplica.
1: Nella tua città, a Cali, sono crollati molti edifici?
2: Más o menos 40 edificaciones fueron colapsaron, es decir, cayó totalmente la edificación.
3: Circa 40 edifici sono crollati, ovvero l'intera struttura è crollata in città. Più di 40 edifici sono stati colpiti, tra cui edifici residenziali, ospedali, alcune scuole e persino un ufficio notarile. È stata una situazione davvero molto difficile. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno, poiché 3 o 4 ospedali, uno pubblico e altri appartenenti a quelli che chiamiamo enti promotori della salute, ovvero ospedali che forniscono servizi al sistema sanitario, hanno subito danni ingenti. Il più gravemente danneggiato è stato l'ospedale universitario di Valle, un ospedale storico e molto importante per la città.
1: Che cosa ci puoi dire delle operazioni di soccorso? Si sta ancora scavando sotto le macerie in questi momenti?
2: Sì, pues Cali è una città molto solidaria, le persone qui sono molto solidarie.
3: Sì, Cali è una città molto solidale. La gente qui è molto solidale. Una volta avvenuto il terremoto, le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà e resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita. Più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota con problemi di connettività come Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
2: Cali non ha sido la unica città affettata, más de 30 municipi in Colombia. Incluido una regione molto apartata con problemi di connettività come il Chocó.
0: Ecco Virginia, questa appunto un abitante di Cali che hai trovato oggi pomeriggio ci ha raccontato come vive. Dicevamo anche che ci sono tante associazioni che si stanno attivando lì per fare soccorso.
1: Sì, si è messa in moto anche la macchina dei soccorsi delle ONG internazionali, come succede in questi casi, sono arrivate anche insomma le promesse di aiuti da parte dei governi esteri, dei paesi esteri, e sono arrivate, insomma, si stanno mobilitando anche le ONG che erano attive in Colombia, ma non nella zona del Chocó, non nella zona della Valle del Cauca, che sono quelle colpite da questo sisma. Noi abbiamo sentito Roberto Vignola, che è vice direttore di CESVI, che era appunto presente in Colombia e si sta spostando per poter portare aiuto alla popolazione delle zone colpite.
0: E allora adesso lo sentiamo, ringrazio Virginia Platini che torna in redazione per la preparazione del giornale radio. Grazie Virginia.
4: Noi abbiamo un'esperienza in due zone che sono appunto quella della Guaira e di Magdalena, però abbiamo anche una base a Bonaventura che è a 150 km da Cali sostanzialmente. E quindi proprio in queste ore stiamo facendo un assessment per partire con i primi aiuti di emergenza, e vuol dire cibo, tende, acqua, e poi con un intervento più di medio periodo sulla ricostruzione, quindi aiuti alle famiglie meno abbienti per la ricostruzione delle case, ristrutturazioni e sostegno alle attività imprenditoriali, perché questa è un po' la nostra esperienza anche nel paese. Diciamo in questo momento i dati si riferiscono soprattutto alle grandi città, quindi alla città di Cali, ad altre città circostanti, ma ci sono moltissime aree isolate del paese che sanno che la protezione civile sta raggiungendo proprio in queste ore, e quindi sicuramente il numero dei feriti e il numero dei morti tenderà a crescere, ma anche il numero delle abitazioni, insomma, crollate, danneggiate, crescerà notevolmente.
1: Questo aiuto si direzionerà più verso le città o più verso gli abitanti delle zone invece rurali o comunque più isolate?
4: Allora, noi in questo momento stiamo facendo un assessment, quindi stiamo facendo proprio uno studio di fattibilità per capire quali sono le aree più colpite. Ovviamente in questo momento sono più raggiungibili le aree urbane, però gradualmente sposteremo l'aiuto verso le aree maggiormente colpite, e quindi anche gli interventi di ricostruzione, anche gli interventi di rifinanziamento delle attività imprenditoriali andranno in quella direzione.
1: Nelle zone dove eravate già attivi, di che cosa vi occupate?
4: Allora, noi in Colombia tendenzialmente ci occupiamo di aiuti umanitari per i rifugiati, rifugiati dalla Venezuela e rifugiati interni, perché come saprà, insomma, in Colombia c'è un conflitto latente con diversi gruppi armati, e spesso questi gruppi armati sfollano le persone interne, quindi è necessario sostenere anche questa parte della popolazione, oltre che i migranti venezuelani. Quello che facciamo in particolare, sosteniamo progetti di microimprenditoria femminile, sia per rifugiate interne che per rifugiate venezuelane, per avviare delle attività generatrici di reddito. Abbiamo proprio un fondo rotativo che fa sì che man mano vengano finanziati dei progetti imprenditoriali, e poi con i soldi restituiti dalle persone che avviano le attività generatrici di reddito finanziamo altre iniziative.

No, non era Guccini, che ho messo praticamente solo lui ieri in puntata per ricordarlo. Torneremo a ricordare Francesco Guccini, ovviamente, ma abbiamo cambiato musica. Sono le 18:50, siete all'ascolto di Pop Sera sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Alessandro Braga con voi fino alle 19:30 e poi dalle 19:45 alle 20:30. Alle 20 apriremo i microfoni insieme, come vi dicevo, per parlare della polemica che ha coinvolto Matteo Salvini, presente al tributo di Andrea Lagnata, la contestazione di una ragazza, la difesa della presenza di Salvini da parte di Dori Ghezzi e poi invece l'attacco, la presa di posizione opposta da parte di Alice De André, la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano.

Stiamo provando a collegarci col nostro prossimo ospite. Vogliamo metaforicamente salire sulla nave di Rescue People Saving People. Adesso proviamo a contattarlo. Intanto vi dico che vi metto un altro brano, e anche in questo caso non è di Francesco Guccini, ma è David Bowie.

0: E niente, non riusciamo a collegarci col nostro ospite. Volevamo salire, ve lo dico metaforicamente, sulla nave di rescue People Saving People che oggi ha fatto il suo ultimo viaggio in via di rottamazione dopo i danni che ha subito a causa del tifone Harry che a gennaio ha colpito la Sicilia. Rescue People ha lanciato una raccolta fondi per una nuova nave e per rilanciare appunto la loro presenza in mare, quanto mai necessaria in questo periodo in cui le ONG sono sotto attacco. Ma sapete che voleva dire che anche oggi vi avrei dovuto far ascoltare un brano di Guccini. Dall'album Live, quasi come Dumas, l'unico inedito di quell'album, Ti ricordi quei giorni, in versione live.
1: Ci prendemmo per mano, ti ricordi quei giorni, gli amici bevevano vino, gente parlava al buio,

cosa dici ora, quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia come allora? Qui un poco piove, un poco il sole, aspettiamo ogni giorno che quest'estate finisca e tu

0: Grazie.
1: Era Francesco Guccini, appunto, in questa versione live di Ti ricordi quei giorni, canzone che è stata pubblicata solo nell'album Quasi come Dumas, un album live in cui era stato l'unico inedito di quell'album. Sono le 18:58 minuti, tra pochissimo devo lanciare la pubblicità, pochissimo, 30 secondi, poi torniamo a parlare insieme, parliamo d'altro, andiamo a vedere un po' i guai di Matteo Salvini, insomma una pagina di politica italiana, e la politica italiana in qualche modo ci accompagnerà fino al GR delle 19:30 e poi subito dopo lo spazio locale, quello di solito occupato da Metro Regione, e poi vi dicevo il microfono aperto insieme a voi. Tra l'altro mi state già scrivendo, e al momento ascoltatori ed ascoltatrici che hanno scritto sulla Querelle Dori Ghezzi, Alice De André Querelle, del resto le due risposte opposte in qualche modo alla presenza di Salvini al tributo di De André, al momento vi state schierando tutti con Alice De André. 30 secondi di pubblicità e torniamo.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Rieccoci alle 19 in punto, questa è sempre Pop Sera, Alessandro Braga insieme a voi fino alle 19:30. Parliamo dei guai di Matteo Salvini. I guai di Matteo Salvini non sono quelli che vi dicevo proprio pochi secondi fa, ossia le contestazioni al tributo per Fabrizio De André. Ci sono contestazioni ben più forti, ben più profonde nei confronti del leader della Lega, arrivano proprio dal suo partito, dall'interno del suo partito. Io do il benvenuto a Cesare Zapperi. Benvenuto Cesare.
4: Buonasera a tutti voi.
1: Cesare Zapperi, collega del Corriere della Sera, segue la Lega da diverso tempo. Cesare, partiamo da qui. Venerdì scorso questo vertice tra Matteo Salvini e diciamo i direttivi, comunque gli esponenti della Lega Lombarda, un incontro che doveva servire a stabilire in qualche modo i prossimi passi in vista del raduno di Pontida che sarà il 20 settembre, è andata a finire male per Salvini con degli inediti. Per la prima volta sembra che più di una persona abbia messo sul tavolo la parola dimissioni e subito.
4: Sì, è andata proprio così. Peraltro la cosa singolare è che l'appuntamento lo ha voluto in maniera del tutto inusuale Salvini, nel senso che la riunione del consiglio direttivo della Lega Lombarda, che è l'articolazione regionale della Lega, l'ha convocata il segretario federale, quando in realtà tocca al segretario locale, regionale, convocarla. L'ha voluta convocare lui nel tentativo di mettere un po' a tacere le voci di dissenso, per cercare di rabbonire i mal di pancia, per cercare insomma di appianare le tensioni. In realtà si è rivelata per molti aspetti una sorta di resa dei conti, o comunque un antipasto di una resa dei conti che si profila sempre più vicina, perché i toni che sono stati usati in quel direttivo, la riunione è durata oltre 4 ore, ci sono stati una trentina di interventi, i toni che sono stati usati non si sono mai sentiti e mai sono stati così duri rispetto alla leadership. È un inedito assoluto e per Salvini sarà una bella prova di forza uscirne senza ammaccature o addirittura con conseguenze anche più gravi.
1: Senti, si è capito che a dare la stura, diciamo così, all'attacco è stato uno storico bergamasco come Daniele Belotti, voce storica dal pratone di Pontida, quindi una chiamata contro Matteo Salvini da quella che viene definita l'ala nordista. Si dice che ci fosse presente, anzi era sicuro, la presenza di Attilio Fontana, che ha taciuto, ma si sa che tra i governatori, i cosiddetti governatori, Fontana è stato quello che ultimamente è stato sempre molto molto critico nella linea salviniana. Sembra che si stia preparando qualcosa, dobbiamo aspettarci per il 20 settembre Pontida, a questo punto la resa dei conti finale è pubblica, perché Pontida è un evento pubblico.
4: Sì, è difficile immaginare cosa possa succedere, perché il clima si è fatto davvero molto caldo, in linea con le temperature di questi giorni, volendo fare una battuta. Tu hai citato il nome di Daniele Belotti, che è sicuramente una figura conosciuta, è stato lo speaker di Pontida per tanti anni, è stato parlamentare, assessore regionale Lombardia, una vecchia conoscenza, ma non è solo lui che ha preso posizione, hanno preso posizione i segretari provinciali di Varese, di Bergamo, di Brescia, quindi in realtà importanti nella storia della Lega. Ha preso la parola contro Salvini l'assessore regionale Sertori, e oltre naturalmente alle voci critiche di Massimiliano Romeo, che è il segretario regionale oltre che capogruppo al Senato, la parlamentare Simona Bordonali. Quindi non è stata una voce isolata, ma da quello che si è potuto capire almeno una ventina dei 30 interventi che si sono succeduti nella serata è stata critica. Poi c'è chi ha affondato i colpi, chi è stato più come dire più ecumenico, però diciamo che il senso chiaro che è emerso da questo incontro è che viene chiesto a Salvini di fare un passo indietro. Salvini non ne vuole sapere, Salvini rilancia, Salvini dice che lui si presenterà a Pontida con una squadra, che è un concetto che non è dato bene capire che cosa voglia dire, però chiaramente si capisce, questo è chiaro, che Salvini non ne vuole sapere di essere messo in discussione. E ti faccio notare che oggi, soprattutto sui social, sono diverse le prese di posizione di esponenti vicini a Salvini. Si sono esposti Luca Toccalini, che è il segretario dei Giovani Padani, si è esposto Andrea Crippa, si è esposto Claudio Borghi. Oggi c'è stato un fuoco di fila di esponenti vicini a Salvini, tutti tesi a, come dire, a respingere le critiche, a tacciare i contestatori come mestatori che vogliono ribaltare i rapporti di forza usciti un anno fa dal congresso, dove Salvini fu, questo va detto per onestà, fu eletto all'unanimità.
1: Ah beh sì, sempre da queste indiscrezioni che avete scritto tu e altri colleghi su altre testate, sembra anche che ci sia stata Silvia Sardone, vice segretaria nominata da Salvini, andare contro l'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia della Lega, diciamo anche delle origini, e che ci sia stato uno scambio di parole con il ministro Calderoli, che avrebbe sottolineato come c'è poco da fidarsi di chi cambia casacca, cambia partito, da un lato riferendosi a Roberto Vannacci probabilmente, ma anche a lei, perché arriva da Forza Italia.
4: Sì, l'uscita di Silvia Sardone è stata, come dire, abbastanza eccentrica, diciamo così, perché lei ha detto: ma guardate che alla gente non interessa nulla dell'autonomia. Sai, dire una cosa così in via Bellerio, nella sede centrale della Lega, permettimi di questa espressione, è come bestemmiare in chiesa, cioè
1: abbastanza.
4: È come buttare a mare uno dei capisaldi della storia del movimento. Non a caso il primo a reagire è stato Roberto Calderoli, che l'ha messa a tacere, l'ha rimbrottata. Per la verità invece Salvini è rimasto in silenzio, e anche questo non è stato particolarmente...
1: Aia, ti abbiamo perso, Cesare.
4: Vice segretaria, non una militante qualsiasi. Mi sentite?
1: Sì, sei tornato, eccoti.
4: Dico che una vice segretaria federale, non una militante qualsiasi, dica una cosa di questo genere, puoi immaginare quanto sconcerto abbia creato e anche quanta irritazione, perché se c'è una riforma, chiamiamola così, che è stata portata avanti

0: situazione di sbandamento che ormai è difficilmente contenibile.
1: Certo, senti Cesare, ultime cose. Uno, io mi aspettavo un Salvini all'attacco nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in vista della scadenza elettorale delle politiche, perché deve recuperare consenso, ovviamente. Lui continua a ripetere con grande ottimismo che il centrodestra vincerà e ci può anche stare che la Lega andrà in doppia cifra. Dopo questi fatti degli ultimi giorni, ci dobbiamo aspettare un Matteo Salvini strabordante nella sua propaganda?
0: Ma non lo so, allora se lo conosciamo un po', possiamo aspettarcelo così. Dopodiché, però, io proverei a guardare con il distacco dovuto all'osservatore il 20 settembre è qui dietro l'angolo e non la vedo una giornata semplice per Salvini. Io non so, sinceramente cosa si potrà inventare per evitare che diventi una giornata pesante, perché ci sono, come dire, emergono dai territori disaffezione, stanchezza, non volontà di andare a Pontida. Da parte dei militanti, i pericoli sono due: o che non ci vadano in tanti, o che ci vadano per contestare il leader. Quindi capisci bene che la giornata del 20 di settembre è uno snodo fondamentale nel futuro di Salvini. Quindi lui, come dire, dal suo punto di vista da segretario, può continuare la sua battaglia sul piano, diciamo, politico generale con l'immigrazione, la battaglia contro Sanchez, tutti i cavalli di battaglia che gli sono cari, lui continuerà a cavalcarli. Dopodiché, però, il problema ce li ha in casa, non li ha con l'esterno, con gli avversari, con il centro-sinistra, con la sinistra. Il problema ce l'ha in casa e quello il nodo prima o poi bisognerà che lo tagli o glielo faranno tagliare. Qualcuno evoca sempre più spesso la famosa
1: La notte
0: notte
1: delle
0: delle
1: scope bergamasca di maroniana memoria,
0: Io
1: certo.
0: credo, io allora c'ero, ahimè, perché la
1: Anch'io
0: Lega
1: ero lì, sì. Certo.
0: e sono 30 anni che seguo la Lega praticamente dall'inizio, anche 35, quindi ne ho viste un po' tante. E io avverto nell'aria da mesi ormai questo sentimento, anche perché, per dirla tutta, i leader, i cosiddetti leader, gli Zaia, i Fedriga, i Fontana, non è che stiano prendendo proprio il coraggio a piene mani per sfidare il leader, il capo in maniera netta. E allora queste cose a volte sfociano poi in sommovimenti dal basso. E quindi Pontida potrebbe essere, usiamo il condizionale, il palcoscenico perché qualcuno della base, e sono sempre di più, si faccia sentire. Ripeto, poi i casi sono due: o non ci vanno e quindi diventa, come dire, un bagno di sangue, nel senso di
1: Insomma,
0: voto,
1: o un flop o una sorta di notte delle
0: una
1: scope.
0: rivolta,
1: Senti,
0: sicuramente non saranno aggiornati. Sì, dimmi.
1: Un'ultimissima cosa, Cesare. Oggi Matteo Salvini è stato il primo ad andare all'attacco il giorno dopo l'arresto di La Vitola di Ranucci. Di nuovo ha detto: finché non c'è chiarezza, meglio che Report vada avanti senza Ranucci. Come la legge una dichiarazione del genere all'interno appunto delle difficoltà di Salvini e comunque di tutto il caos che c'è intorno alla questione Report?
0: Ma lui deve fare come farebbe chiunque altro nella sua situazione, deve spostare i riflettori da un'altra parte, ovviamente deve alzare il livello della polemica e quindi, come dicevo prima, immigrazione, perché ha fatto anche dichiarazioni contro il governo spagnolo, quindi qualsiasi argomento sia utile per spostare l'attenzione dai problemi della Lega. Infatti in alcune dichiarazioni oggi fatte a Roma lui dice: io mi devo occupare dei problemi veri, non delle questioni interne, ai cittadini non interessano le questioni interne. Sì, può aver ragione da un certo punto di vista. Però io ho letto oggi sui social tantissimi interventi, cosa che raramente ho visto in passato. C'è una base in grandissimo in ebollizione, e per quanto Salvini cerchi di spostare, come dire, il focus fuori dal partito, il problema grosso ce l'ha dentro ed è un problema ineludibile. Quindi lo puoi spostare quanto vuoi, ma una resa dei conti arriva. Poi magari la vincerà lui, perché non è detto che le cose vadano contro di lui. Diciamo, i numeri dentro il partito sono dalla sua parte. Dopodiché si tratta di vedere se i numeri di per sé congressuali sono sufficienti a salvare una leadership. Noi abbiamo visto che anche un grand'uomo come grand'uomo riferito alla Lega come Bossi, arriva un momento in cui si dovette fare da parte e c'è chi ha ricordato in queste ore a Salvini che sia Umberto Bossi che Roberto Maroni successivamente, quando capirono che il loro tempo era passato, si fecero da parte ed è un invito che è stato esteso a Salvini, al quale Salvini ha risposto che non ci pensa nemmeno lontanamente e quindi credo che le

0: prossime settimane saranno molto interessanti per noi e per chi segue la politica.
1: Le vedremo e le leggeremo anche sulle pagine del Corriere con i tuoi articoli a partire da domani. Cesare Zapperi, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: L'ultimo aspetto che abbiamo toccato insieme a Cesare Zapperi è stato appunto la questione La Vitola e le uscite oggi di Matteo Salvini. Tra le tante, appunto, il report deve continuare senza Ranucci finché non c'è chiarezza, e proprio da qui parte l'intervista che Andrea Monti ha fatto a Walter Verini del Partito Democratico sul caso La Vitola Ranucci.
2: Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato tutta la sua protervia, la sua arroganza e la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Sigfrido Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, che hanno pregiudicati e spregiudicati come La Vitola. Con queste persone non ci si prende neanche un caffè e non c'è, secondo me, giustificazione, sono fonti, no. C'è un limite etico, certe fonti è bene non frequentarle. Ecco, e al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci, fare tabula rasa di trasmissioni come Report, e questo è inaccettabile perché sono trasmissioni che aiutano l'opinione pubblica a farsi idea su vicende e su questioni su cui c'è opacità, su cui il potere vuole tenere le luci spente. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quindi cogliere questa occasione dei gravi errori di Ranucci per colpire Report, beh, è una cosa che merita una reazione molto forte. Aggiungo poi che c'è anche un punto, che in tutto questo, e detto questo, Ranucci è vittima di un gravissimo attentato. Il fatto che quella vitola volesse lui investire su un futuro politico di Ranucci, e per far questo, così pare, avesse intentato un attentato che poteva farlo apparire come una vittima, un martire, beh, questo è una cosa enorme, perché quella bomba poteva ammassare Ranucci, poteva ammassare i suoi familiari. Quindi Ranucci è una vittima di questo attentato. Questo non va mai dimenticato. E quindi, al netto, ripeto, degli errori che ha compiuto e che almeno io ho detto sia personalmente che pubblicamente. Ma quella di Salvini è un comportamento inaccettabile, insomma.
3: Stamattina sulla stampa Luciano Tancredi ha parlato di fazioni pro e contro Ranucci, dicendo: da un lato c'è chi cerca spasmodicamente prove per dimostrare che Ranucci sapesse, e dice Tancredi, queste al momento sono illazioni. Dall'altro c'è chi, scrive Tancredi, suggerisce che tutta l'operazione sia stata creata ad arte per minare la credibilità di Ranucci, per liberarsi così di uno degli ultimi baluardi di resistenza nei palinsesti Rai, scrive Tancredi. Lei che cosa pensa?
2: Ma io penso quello che ho dichiarato, cioè io penso che deve essere la magistratura e non tribunali del popolo, tribunali politici a esprimere sentenze. La magistratura sta lavorando con serietà, è arrivata a un punto importante, prima con gli arresti dei presunti esecutori e poi con l'arresto, la misura cautelare nei confronti del presunto mandante. Adesso sarà l'inchiesta, sarà la magistratura a dire la verità. Certo è che noi aspettiamo questo lavoro della magistratura, ma lo aspettiamo senza interferenze. Poi vede, questa non va dimenticato dove si inquadra, al netto degli errori di Ranucci, questa vicenda. Questa è una destra che non ha recepito il Media Freedom Act, è una destra che si è impadronita di fatto del servizio pubblico, che ormai è ridotto veramente, noi la chiamiamo a volte telemeloni, c'è un po' di enfasi in questo, è vero, però non si è molto lontani dalla verità. Quindi anche la voglia di regolare conti con Ranucci e con Report si inquadra in un atteggiamento di questa destra che non tollera tutto quello che è contropotere, strumenti di una democrazia liberale. La magistratura andava colpita nell'indipendenza e il referendum ha pensato a respingere al mittente questo attacco. Il Parlamento deve essere un passacarte a colpi di fiducia, senza dialogo su nessun tema, a partire dalla grave legge elettorale che dovrebbe essere discussa davvero e concordata insieme. La Corte dei Conti, i controlli sono un impaccio e la libertà di informazione è un fastidio, perché spesso la libertà di informazione, il giornalismo investigativo, accendono dei fari dove il potere vorrebbe stare al buio. Ecco perché bisogna queste cose tenerle presente e difendere il netto. Vedi, noi non dif io almeno non difendo una persona, io difendo una concezione della democrazia liberale, la democrazia liberale che ci dice che l'informazione è un contropotere fondamentale, e una democrazia sana ha bisogno di trasmissioni come Report. Anche quando Report sbaglia, criticare i comportamenti di Ranucci è giusto, io l'ho fatto, ma delegittimare il suo lavoro, quello della sua redazione, è una cosa inaccettabile. E se l'obiettivo è di far tacere le inchieste, beh, allora qui non siamo più nel campo del confronto, del dibattito, qui siamo nel campo delle censure, insomma.
3: E sulla domanda, quindi, che è una delle domande possibili attorno a questa vicenda, se la Vitola fosse davvero convinto di fare di Ranucci il futuro presidente del Consiglio, se invece non sia stata un'operazione che aveva l'obiettivo fin dall'inizio di metterlo nei guai, lei dice aspettiamo la magistratura.
2: Non c'è il minimo dubbio, ma aggiungo anche, io ho detto che con gente come la Vitola non si deve prendere neanche un caffè, aspettiamo la magistratura, perché questo signore è uno che è stato condannato per appalti Panama, dove portò il presidente Berlusconi a cui si era legato dal presidente Martinelli per chissà quali contatti. Questo è un signore che è stato condannato per la compravendita di senatori, il caso De Gregorio per far cadere il governo Prodi. Poi è stato anche inquisito e credo condannato per aver provato a estorcere allo stesso Berlusconi dei soldi in cambio del silenzio di Tarantini, quello del giro delle escort di Patrizia Daddario a Palazzo Grazioli. Questo è un signore che ha favorito lo scoop e con carte francamente molto, molto discutibili sulla cosiddetta casa di Monte Carlo di Fini, anche lì a fini poco nobili di fare piacere. Insomma, questo è un personaggio da tenere alla larga e qui è il tema. Quindi, io, francamente, qualunque fosse stato il disegno di La Vitola, e lo accerterà l'inchiesta, lo accerterà la magistratura e un eventuale dibattimento e processo, qualunque fosse il suo, è comunque l'intenzione di un pregiudicato spregiudicato, da cui stare alla larga. Quindi, francamente, è una domanda che richiede intanto questo giudizio sulla persona e sulla vicenda, richiede di aspettare il responso dei giudici, come è giusto, sui quali bisogna avere fiducia.
3: Diciamo che è una domanda che nasce proprio anche dal curriculum di La Vitola e appunto dal fatto che non è così lunare immaginare delle trame che
2: Assolutamente, io
3: naturalmente
2: non
3: poi
2: escludo
3: vanno
2: niente,
3: accertate.
2: io non escludo niente, ma decide la magistratura.
1: Ed ecco qui era Walter Verini intervistato da Andrea Monti. Andrea Monti che mi ha raggiunto in studio, benvenuto.
3: Ciao Alessandro, buonasera.
1: Perché tra le varie cose che sta seguendo Andrea Monti in redazione c'è stata anche quest'altra. Belle cose oggi, ti è toccato
3: Sì,
1: seguire
3: sì, sì.
1: perché è uscito più o meno la prima parte del programma politico elettorale di Roberto Vannacci di Futuro
3: Sì,
1: Nazionale.
3: e se questa è la prima versione, mi viene paura non solo per quello che c'è scritto, ma anche perché è già lunghissima. E contiene un po' di tutto, un po' delle cose che ci si possono aspettare. Ci sono i temi forti e classici, quindi l'immigrazione, la violenza di genere letta alla maniera vannacciana, e poi c'è anche l'inquadramento ideologico, che anche lì in parte prevedibile, in parte un po' surreale, un po' grottesco.
1: Aspetta, andiamo a titoli, vediamo un po'.
3: Allora, partiamo proprio dai principi, quindi l'introduzione, che è un po' appunto una sorta di declamazione dei principi, si parla di tradizione romana e cristiana, eroismo della cristianità romano-germanica e poi addirittura si declama la ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. A me è venuto in mente Benigni nella Vita è bella quando faceva vedere l'orecchio italico, l'ombelico italico. Cioè,
1: beh, senti, comunque tre punti, quindi Dio, Padre, Famiglia più o meno.
3: Più o meno siamo lì, e però si cita anche un po' di tutto, perché si cita Dante, si cita Dugin, l'ideologo putiniano, la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini, Marx, c'è un po' di tutto. E poi dicevo i temi forti, l'immigrazione, la remigrazione, declinata in tutta una serie di proposte, o sarebbe meglio dire minacce. C'è con grande tempismo un drastico aumento dei CPR, visto la notizia di cronaca delle ultime ore della morte di un detenuto nei contestatissimi centri per i rimpatri. C'è l'innalzamento a 20 anni del tempo di residenza necessario per avere la cittadinanza, ma non solo. Comunque bisogna soddisfare alcune condizioni, vi cito la più incredibile, una dichiarazione formale di accettazione avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Con questo greco-romano proprio c'è una fissazione per cui bisogna, non so, aver visto l'Odissea.
1: Ma per quanto riguarda la ginnastica, lotta greco-romana a partire dall'asilo fino alle superiori a questo punto.
3: Poi, un po' per andare sull'economia, si dice che bisogna aumentare lo stipendio a chi fa, vengono definiti lavori umili o che gli italiani non vogliono più fare. Non a carico dei, diciamo, dei datori di lavoro, ci mancherebbe, ma tagliando il cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, o comunque con tutta una serie di altri meccanismi per cui gli italiani a questo punto torneranno a voler fare quei lavori, e se non vogliono, muoiono di fame, perché si cita San Paolo dicendo chi non vuole lavorare neppure mangi. Dopodiché si dice che al momento l'Italia è un paese del ben godi per i malviventi, gli scansafatiche, si parla persino di invasione maomettana di massa, quindi non solo xenofobia ma anche islamofobia. E poi le questioni di genere, il reato di femminicidio, lo sappiamo, ce l'ha detto tante volte Vannacci, va abolito, ma bisogna anche promuovere, proteggere il patriarcato mediterraneo.
1: No, qui mi interessa, cos'è è il maschio muscoloso,
3: allora,
1: con i capelli neri, occhi verdi, che picchia la moglie?
3: Allora, no, maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne dagli uomini, evidentemente. E poi ci sono l'economia e la politica estera, che in parte si intrecciano, anche qui ci sono cose un po' scontate come il grande apertura al dialogo con la Russia, Trump ci piace ma non ci piace la guerra all'Iran, e poi il no alle politiche ambientali europee, uscire dall'euro, dall'Unione Europea non è un'opzione esclusa, anche se diciamo si parte da una critica per appunto far capire che non si esclude però nemmeno l'uscita. Ci sono anche cose sulla giustizia, ci sono le battaglie berlusconiane storiche e tra l'altro appena ritentate senza successo, come la separazione delle carriere, ma ci sono cose anche forse più preoccupanti in termini concreti, come l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità o i lavori obbligatori per chi è in carcere. Insomma, c'è veramente un po' di tutto, e c'è, come dicevo prima, anche un certo tempismo, non solo per quanto riguarda la questione dei CPR. Si dice anche in un passaggio che l'Italia è una terra benedetta dal clima. Ora non so Vannacci dove sia in questi giorni, se sia in Italia o da qualche altra parte, ma
1: Sabato sera era alla Versiliana, quindi a casa sua.
3: Tra degli ottimi condizionatori, probabilmente.
1: Che si devono usare nonostante non ci sia il cambiamento climatico.
3: Sì, qui poi rischiamo di andare in cortocircuito.
1: Vabbè, senti Andrea, grazie mille, ascoltatore ed ascoltatrice, l'abbiamo provata a mettere un po' in forma di chiacchiera, anche prendendo in giro, ma è molto seria.
3: Diciamo, tra il preoccupante e il grottesco.
1: Ultimissima cosa, dei rapporti con e un'eventuale alleanza col centrodestra, ovviamente non si parla perché qui siamo...
3: No, mi pare, è veramente lunghissimo, mi pare ci sia solo una critica esplicita al governo Meloni per, diciamo, la linea sulle politiche europee, la firma di un certo patto in tema economico, però ecco, non si tocca quell'argomento.
1: Grazie mille Andrea, buon lavoro.
3: E ciao.
1: Le 19:27 minuti, coi Queen arriviamo al giornale radio. E poi noi ci risentiamo alle 8:15 fino alle 8:30 con l'ultima parte di Pop Sera.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Popolare Network.

Hormuz, gli Stati Uniti sparano a una portaerei che aveva forzato il blocco americano. A Bab el-Mandeb, gli Houthi attaccano un mercantile, causando le prime vittime nel Mar Rosso. Raid che arrivano nel pieno delle trattative e confermano le difficoltà su un accordo tra Washington e Teheran e su un'intesa tra Iran e Oman. Trump inganna tutti. Prende un volo segreto per lasciare il vertice di Ankara e lascia giornalisti e staff della Casa Bianca sull'Air Force One, che diventa un aereo esca dopo un allarme attentato. Il terremoto in Colombia, sono almeno 224 i morti, centinaia i feriti, si cercano ancora 3.600 dispersi. Danneggiate anche scuole e ospedali, ritardi negli aiuti nelle zone più remote. Nel giornale radio la testimonianza di una cittadina di Cali, tra le città più colpite. Lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Il partito di Vannacci pubblica il suo programma. Cittadinanza dopo 20 anni di residenza, abolizione del reato di femminicidio, atteggiamento disteso con la Russia e no alle politiche ambientali europee. Salvini contro Ranucci, il capo della Lega chiede di cambiare la guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista per aumentarne la popolarità. In base alle indagini il conduttore non lo sapeva, ma la destra prova a regolare i conti con l'odiata trasmissione d'inchiesta della Rai.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Nel pieno delle trattative tra Iran e Oman, oggi sono state colpite due navi in due stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb. La prima, un portacontainer battente bandiera panamense, è stata attaccata dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco di Washington su Hormuz. Non ci sono state vittime ed è la terza volta che gli americani prendono di mira una nave nello stretto nell'ultimo mese. La seconda imbarcazione è invece un piccolo mercantile, la provenienza non è ancora nota, che è stata colpita dagli Houthi dello Yemen, causando almeno 4 morti, le prime vittime nel Mar Rosso dallo scoppio della guerra. Attacchi questi che confermano le difficoltà nel raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, ma anche tra Iran e Stati Uniti, per quanto oggi il Pakistan ha fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a una qualche forma di intesa. Intanto in queste ore è scoppiato un caso proprio a partire da un allarme attentato causato dall'Iran che ha coinvolto Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
1: Quando Donald Trump annunciò che avrebbe lasciato Ankara a bordo del vecchio Air Force One e non di quello nuovo, il 747 regalato al Qatar, tutti pensarono che dietro il cambio di programma ci fossero ragioni di sicurezza. Il nuovo aereo non aveva tutti i sistemi difensivi del vecchio, come poi un'inchiesta del New York Times avrebbe rivelato. Fino ad oggi tutti quindi erano convinti che Trump fosse a bordo del sicuro e vecchio Air Force One anno 1990 nel volo che dalla Turchia arrivò alla base militare di Middle Hall in Gran Bretagna, dove, come previsto, il presidente poi salì sul nuovo Air Force One per ritornare negli Stati Uniti. Ma non è andata così. Trump raggiunse la base segreta a bordo di un terzo aereo, un più piccolo C-32A dell'aviazione militare USA, un volo segreto sul quale era salito dopo aver ingannato tutti sulla sua presenza sull'Air Force One. Immortalato dalle telecamere, Trump salì sull'aereo presidenziale dal lato sinistro e poi, attraverso un container posizionato sul lato destro, di nascosto venne fatto scendere a terra, caricato su un'auto e portato all'aereo militare dove a bordo l'attendeva anche il segretario della difesa Pete Hegseth. Queste rivelazioni hanno suscitato scalpore e diversi interrogativi. Il primo riguardante il livello di allarme che ha indotto l'apparato di sicurezza a questa messa in scena. Che Trump fosse sia nel mirino dell'Iran non è certo una scoperta. Nessuno ancora sa però quanto fosse concreto il pericolo di un attentato in quel frangente, oppure se sia stato dato un eccessivo peso all'allarme. L'altra questione riguarda l'incolumità delle persone che si trovavano a bordo di quello che a tutti gli effetti era diventato un aereo esca. Decine di giornalisti al seguito e i membri della staff della Casa Bianca, tutti ignari di quello che stava accadendo, convinti che il presidente fosse a bordo, convinti che non ci fosse alcun problema. Se l'Air Force One fosse stato attaccato, quale sarebbe stato il loro destino? Vittime sacrificali. Le polemiche sono già esplose in rete.
0: In Colombia si scava ancora sotto le macerie. Le vittime del terremoto di ieri sono finora più di 200, ma è un dato destinato ad aumentare. Si stima che le persone disperse, in assenza di numeri ufficiali, possano essere fino a 3.600. Il presidente della Spreglia, il cui mandato è iniziato venerdì, promette servizi pubblici gratuiti per 3 mesi e un programma di suicidi per chi è stato coinvolto. Essere danneggiate non sono solo le abitazioni private, ma anche scuole e ospedali, in particolare nelle città di Cali e di Pereira. E proprio per farci raccontare come stanno avvenendo i soccorsi, che ancora cercano persone sotto le macerie, abbiamo raggiunto un abitante di Cali, Adela Parra.
2: Pues Cali è una ciudad muy solidaria. Las personas aquí somos muy solidarias.
3: Cali è una città molto solidale, la gente qui è molto solidale e una volta avvenuto il terremoto le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà, resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita, più di 30 comuni in Colombia, per cui una regione molto remota e con problemi di connettività come Chocó sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
0: L'epicentro del sisma infatti è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese e una regione dove vivono anche comunità indigene, in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. E ora ci spostiamo in Italia. Oggi Matteo Salvini ha chiesto di togliere a Sigfrido Ranucci la guida di Report. Il contesto è quello dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del conduttore, con l'obiettivo di aumentarne la popolarità. In base alle indagini, Ranucci non ne sapeva nulla, ma per la destra è l'occasione per regolare i conti con un giornalista e una trasmissione che danno fastidio da anni alla maggioranza. Walter Verini è un senatore del PD.
4: Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, pregiudicati e spregiudicati come Lavitola. Al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci e questo è inaccettabile.
0: Oggi Futuro Nazionale, il partito di Vannacci ha pubblicato una prima versione del suo programma in vista delle elezioni. All'interno una lunga serie di annunci sui temi forti dell'estrema destra, dall'immigrazione alla cosiddetta ideologia green. Nel complesso un manifesto inquietante e a tratti grottesco. Ascoltiamo Andrea Monti.
5: La bandiera da sventolare è la lotta all'immigrazione, in nome di una tradizione romana e cristiana associata addirittura a un presunto eroismo della cristianità romano-germanica e alla ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. Viene in mente Benigni, La vita è bella, quando declamava ironicamente la bellezza del corpo italico. Il pantheon vannacciano poi è confuso. Si citano Dante e l'ideologo putiniano Dugin, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini e Marx. L'immigrazione, dicevamo, lo slogan è la remigrazione, declinata in proposte, sarebbe meglio dire minacce, che comprendono un innalzamento a 20 anni del tempo di residenza per la cittadinanza, ad alcune condizioni, tra cui una dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Si promette un aumento degli stipendi per quelli che vengono definiti i lavori che gli italiani non vogliono più fare, così gli italiani torneranno a volerli fare e chi non vuole si arrangi. Chi non vuole lavorare neppure mangi, si dice citando San Paolo. Del resto, si legge nel programma, oggi l'Italia è un paese del ben godi per tutti, compresi malviventi e scansafatiche, oltre a doversi difendere da un'invasione maomettana di massa, dall'islamofobia alla violenza di genere. Il reato di femminicidio va abolito e va protetto il patriarcato mediterraneo, fatto di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne, dagli stessi uomini, immaginiamo. La politica estera, critica l'Unione Europea alla moneta unica, senza escludere di uscire da entrambe, no alle politiche ambientali europee, sì al nazionalismo trumpiano ma no alla guerra contro l'Iran, e poi un atteggiamento disteso con la Russia, con buona pace, si fa per dire, dell'Ucraina. Infine la giustizia, accanto a battaglie berlusconiane ritentate di recente senza successo, come la separazione delle carriere, ci sono anche l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità e i lavori obbligatori per chi è in carcere.
0: Nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo sono le proteste seguite alla morte di Lasoued Dohoui, cittadino tunisino di 30 anni caduto dal tetto del centro la notte scorsa. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato nel tentativo di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era anche quello di Palazzo San Gervasio. Gervasio Ungolo fa parte dell'Osservatorio Migranti della Basilicata.
6: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina, con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. E a lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni. Poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, il bilancio è di alcuni feriti, sicuramente alcuni gravi, otto arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
0: E parlavamo di Donald Trump. I vaccini sono nel mirino della Casa Bianca. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per ridurre la somministrazione di quelli attualmente raccomandati ai bambini. Ma non solo, prescrive anche la somministrazione separata di vaccini che oggi vengono fatti insieme. Una follia, dicono tutti gli scienziati e i medici. Ma il suo provvedimento è in puro stile Novax, ispirato probabilmente dal suo ministro della salute Kennedy, noto proprio per le sue posizioni antiscientifiche. La decisione verrà ora diffusa agli stati, che hanno l'ultima parola sul tema e dunque potrebbero limitare l'impatto della crociata trumpiana. Ma la mossa è chiara, parla al mondo MAGA e all'estrema destra cospirazionista, che dell'antiscienza fa proprio uno dei suoi cavalli di battaglia. Sentiamo l'americanista Raffaella Baritono.
7: È un modo per cercare di compattare un elettorato sfruttando le ansie, i timori e anche, come dire, le false credenze in un momento particolarmente complicato per Trump. Ha bisogno di fare leva su quegli argomenti che siano in grado di ricompattare una base che si stava sfrangiando, andando a toccare un tema particolarmente sensibile, che è quello della salute, in un momento in cui in realtà le politiche che vengono portate avanti dall'amministrazione Trump, con l'attacco alle agenzie sulla salute, il definanziamento eccetera, in realtà stanno fortemente mettendo in discussione proprio il diritto alla salute degli americani. È una connotazione sua, e anche parlerei proprio della destra radicale, dell'altra, che sui temi dell'antiintellettualismo e dell'attacco alla scienza hanno, creato un movimento quasi di costruzione di una realtà parallela, no? L'antiscientismo è un elemento che viene utilizzato come leva, come leva politica, come leva anche di tipo culturale.
0: In chiusura, il Parlamento libanese ha votato per abolire la pena di morte. È il primo caso nel mondo arabo. Nel paese le esecuzioni erano già ferme dal 2004, ma era ancora possibile venire condannati alla pena capitale. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty Italia.
8: È una vittoria importante dei movimenti libanesi abolizionisti, è un segnale anche simbolico perché travalica la frontiera del paese. Nel giorno in cui un tribunale in Siria condannava a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, Beirut ha dimostrato cosa vuol dire una giustizia basata non sulla vendetta ma sui diritti. Quindi un passo importante. Il Libano, una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato la legge, che questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sarà il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito del tutto la pena di morte, in un contesto nel quale, sebbene diminuisca il numero degli stati che la applicano, le esecuzioni risultano tragicamente in aumento. Questa legge dovrebbe consentire anche l'uscita dai bracci della morte, destinati da una pena alternativa, di 85 detenuti che erano stati condannati alla pena capitale negli anni scorsi, perché c'era una moratoria, ma le condanne a morte non erano comunque state interrotte. Quindi una sospensione precaria non era sufficiente, adesso c'è una garanzia legale.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, redazione Virginia Platini, Michele Migone, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata, un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Le 19:47 minuti, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Questa è Pop Sera, staremo insieme fino alle 20. Siamo riusciti a recuperare l'ospite che non siamo riusciti a sentire alle 18:50, quindi tra un quarto d'ora circa alle 20 ci imbarcheremo, come dicevamo metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People. Ma in questo spazio, quello solitamente occupato da Metro Regione nel palinsesto invernale, ci occupiamo di temi locali e ci occupiamo della questione del San Raffaele, perché dopo, lo sapete, conoscete la vicenda, lo scambio di provette, ora partono i controlli in tutti gli ospedali. Insomma, il caso non si chiude con il San Raffaele, ma a Regione ATS guardano l'intera rete lombarda per capire come sistemare la questione. In realtà, diciamolo, i sindacati di base, che sono molto attivi al San Raffaele, da tempo denunciano il fatto che l'abbassamento, diciamo così, della qualità dei servizi è strettamente legato alla scarsissima qualità del lavoro, ma non dei lavoratori e delle lavoratrici, ma delle condizioni in cui vengono messe, a causa di una sorta di modello aziendale che punta al business e non appunto ad avere come priorità la salute e il benessere e dei pazienti e ovviamente di lavoratori e lavoratrici. Ne parliamo con la nostra ospite, Grazia Monacelli, benvenuta.
1: Ciao, grazie. Saluto tutti.
0: Allora, Grazia, ho riassunto molto molto velocemente la vicenda del San Raffaele, inquadrandola nelle denunce che veramente da tantissimo tempo fate. Partiamo da un commento sul fatto in sé, come lo vedi. Anche adesso questa questione dei controlli in tutti gli ospedali sembra quasi che arrivino ex post, insomma, anzi, arrivano ex post.
1: Sì, beh, da quello che abbiamo appreso dall'esito dell'indagine fatta dagli ispettori dell'ATS, insomma, riteniamo che sia veramente vergognoso l'atteggiamento che la dirigenza sta tenendo. Praticamente non era presente nessuno l'ATS aveva richiesto la presenza di chi era in carico, diciamo, il giorno del 23, e non si è presentato nessuno. Per cui, oltre alle problematiche relative allo scambio di embrione, hanno rilevato anche che non sono idonei i locali, non è idoneo il circolo d'aria, non sono idonee le temperature, non è idonea la formazione, non è idoneo neanche la quantità di personale dedicato. E quindi ci sembra che veramente, insomma, in caduta libera.
0: Cioè, possiamo dire, Grazia, che quello che è successo con lo scambio di provette è in qualche modo la somma di tutto ciò che non va all'interno del San Raffaele, che voi denunciate da mesi, se non da anni.
1: Sì, purtroppo possiamo e dobbiamo dirlo, che naturalmente essendo persone quelle che si rivolgono in stato di fragilità a un ospedale, devo dire che purtroppo sì, è vero. Noi, infatti, il nostro presidio vuole essere un baluardo di resistenza, di tenuta, affinché non solo non abbiano più a verificarsi questi episodi, ma che un cambio reale, ma reale, ci sia. Perché fino adesso abbiamo visto soltanto quasi un giochetto di potere, no? Una giostra dove prima c'era l'amministratore delegato Centenari, poi arriva l'amministratore delegato unico Galli, poi va via, cacciano Galli e arriva di nuovo l'amministratore unico Centenari, insomma, veramente, e a pagare poi dopo in modo indecoroso, cioè deve essere una delle nostre lavoratrici, insomma, più attenta.
0: Allora, hai citato il presidio, hai citato che a pagare non deve essere una delle vostre lavoratrici più attente. Ricordiamolo ad ascoltatori e ad ascoltatrici, stai parlando della vicenda di Margherita Napoletano, storica rappresentante dei sindacati di base e lavoratrice del San Raffaele, che prima si è beccata una sanzione disciplinare che poteva portare anche al licenziamento. Licenziamento che arriva. Voi, colleghe e colleghi, siete entrati in presidio permanente contro la decisione dell'azienda. A un certo punto avete anche intrapreso per alcuni giorni uno sciopero della fame. Tu ci stai parlando proprio da lì, dal presidio. Come prosegue la vicenda e la solidarietà? Perché io sono venuto un paio di volte all'inizio della vicenda e devo dire che di solidarietà ce n'è stata davvero tanta per Margherita.
1: Sì. Ce n'è stata e ce n'è. È un presidio che ci costa molto, con queste temperature torride, dormiamo sulle panchine, ma non vogliamo impietosire, vogliamo soltanto dire che affrontiamo tutte queste difficoltà perché è necessario presenziare. Qua sappiamo che i vertici sono tutti in ferie, quindi penso che quello che diciamo che l'ospedale è nostro, quindi questo vuol dire presenziare, vuol dire difendere questo ospedale. E sta arrivando tantissima anche solidarietà da parte degli utenti, con forme di riconoscimento di dire è bello che hai rischiato, ora viene licenziata, però non ti sei tirata indietro, non vi tirate indietro perché non è possibile tirarsi indietro.
0: Ma senti, Grazia, di fatto mi pare di capire che quello che voi dite è che è il modello che sottende al San Raffaele che va cambiato, un modello che mette al primo posto il profitto a discapito, da un lato dell'attenzione e della cura del paziente, dall'altra dell'attenzione e della cura di voi lavoratori e lavoratrici.
1: Sì, oramai si è arrivato, come dire, a un punto in cui diventano incompatibili, cioè questa ricerca forsennata, scellerata, sfrenata del profitto mette oramai in discussione la possibilità di dare assistenza e cure, diciamo, appropriate. E quindi il bene pubblico, le istituzioni devono rappresentare i cittadini e con noi e con i cittadini, cioè difendere questo ospedale anche valutando la possibilità, insomma, che l'altra parte possa essere esclusa. Dei cambi devono avvenire, ma cambi che siano, come di, cioè, siano reali e non il solito giochetto che qualcuno va, qualcuno viene, ma nulla cambia poi di reale. Il cambio lo misureremo dal rientro di Margherita. Margherita deve rientrare. Su questo, cioè, noi non possiamo cedere, perché altrimenti vorrebbe dire che tutta la nostra attività, insomma, verrebbe meno e questo non è possibile.
0: Senti, in questi giorni, dopo quanto accaduto appunto con lo scambio delle provette, qualcuno ha cercato di far passare l'idea che sia stato un caso isolato. In realtà quello che voi dite è che non si può minimizzare così, ma che il problema è ben più ampio.
1: No, infatti non lo abbiamo minimizzato,
0: No, non
1: nessuno l'ha
0: voi, dico
1: minimizzato.
0: altri.
1: No, dico, ma non l'ha minimizzato neanche l'ATS. Insomma, sono venuti e pare che non pare, dal report che ne fanno, anche loro sono senza parole. Cioè, il tentativo di scaricare come al solito su chi lavora qui, studia, si forma, eccetera, e poi sempre l'ultima ruota del carro, anche se le ultime ruote parliamo di biologi, insomma, di professionisti di un certo livello, è veramente, insomma, squallido, squallido e criminale.
0: Beh, anche perché ricordiamolo, Margherita Napoletano, la tua collega sindacalista licenziata, è ingegnere biomedico e lavora lì, credo, da quasi 30 anni e da quasi 30 anni fa attività sindacale. Quindi mi viene da dire che colpire lei è stato fatto non solo per colpire personalmente lei, ma per colpire un sindacato che veramente da anni, chi ascolta Metro Regione lo sa, vi sentiamo spesso, cerca di porre l'attenzione, di accendere i riflettori su tutto ciò che non va nella sanità del San Raffaele.
1: No, ma hai fatto bene a dire che è un ingegnere biomedico perché vuol dire che poi in tutto questo percorso ha accumulato sapere, conoscenze, esperienze, eccetera. Ed evidentemente quello che potrebbe far male, no? Cioè attraverso denunce di situazioni, eccetera. E quindi qual è il modo migliore per fare arretrare?
0: Eh no,
1: Qual è il
0: certo.
1: modo migliore per fare arretrare? Ecco, poi volevo dirti che non ci riusciranno perché oggi gli RLS hanno, anticipando anche il report dell'ATS, hanno già denunciato tutta una serie di situazioni che al famoso PMA, procreazione medicalmente assistita, insomma, una serie di criticità che ci sono e anche poi tutta un'altra serie di criticità presenti in ospedale, delle pulizie, dagli organici, insomma, tutto quello che non funziona. Per cui noi continuiamo, gli RLS, i lavoratori responsabili per la sicurezza non si lasciano intimidire e andremo avanti, cioè non è possibile fermarsi.
0: Grazie Monacelli, grazie mille dal presidio
1: Grazie
0: e un saluto anche a Margherita Napoletano, ovviamente, da tutti noi. Ciao e
1: a
0: grazie.
1: te. Grazie. Sarà fatto. Ciao, ciao, ciao.
0: 19:57 minuti con gli Oasis. Arriviamo a una trentina di secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme fino alle 20:30.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Le 21 minuto, eccoci, rieccoci per l'ultima parte di Sun, di Pop Sera, scusatemi. E vi dicevo che ci saremmo voluti imbarcare metaforicamente sulla nave di Rescue People Saving People. E adesso ce la facciamo perché abbiamo con noi Luciano Scalettari. Benvenuto Luciano.
4: Grazie, grazie.
3: Eccoci qui, perché oggi è un giorno particolare per la nave, la vostra nave. In realtà era ferma nel porto da un po' di mesi. Cos'era successo?
4: Era stata investita da tutta la violenza del ciclone Harry la notte del 20 gennaio, per cui era stata staccata dagli ormeggi, portata a spasso per il bacino e alla fine insomma, è andata su degli scogli, per cui aveva delle gravi irreversibili danni e falle. Per cui oggi appunto
3: oggi ha fatto l'ultimo viaggio,
4: ha fatto il suo ultimo viaggio questa gloriosa nave costruita nel 1951 nella DDR, allora nella Germania Est, e finisce la sua storia oggi, nel senso che è entrata nel cantiere che deve tagliarla a pezzi e demolirla. Noi abbiamo sbarcato non solo tutto ovviamente quello che servirà con la nuova imbarcazione adesso per trasferire materiale di soccorso appena avremo quella nuova, ma anche tutta una serie di pezzi che abbiamo messo all'asta, perché insomma al di là del valore diciamo commerciale che può avere, è chiaro che è un valore simbolico.
3: Ma è appunto questo. Allora, dicevi, non appena avremo quella nuova, avete anche lanciato una campagna in qualche modo di sostegno economico per la nuova nave di rescue dell'associazione.
4: Sì, noi ripetendo un po' quello che avevamo fatto 5 anni fa, cioè pensare che, e cercare anche di realizzarlo attraverso la campagna di allora, che la società civile italiana alla fine è più sensibile di come la si può far apparire sul discorso di salvataggio. Quindi abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi, abbiamo acquistato la nave che poi appunto oggi finisce la sua storia purtroppo, e quest'anno abbiamo ripetuto, stiamo ripetendo questa stessa campagna, nel senso che dobbiamo acquistare la nave. Quest'anno abbiamo scelto le barchette di carta e una sorta di sfida, di chiamata. Quindi chiediamo l'ho fatto per primo io e poi via via stiamo chiamando le persone dicendo ok, questa è la barchetta di carte, io ho donato a Rescue, chiamo altre 3 persone, 2 persone, quello che uno vuole, a fare altrettanto, quindi a donare, a fare la barchetta e a chiamare altre persone ancora. L'idea è che anche questa volta ci sia questa chiamata, non dico alle armi perché è un termine...
3: No, perché esatto, dobbiamo imparare anche noi ad usare termini altri.
4: Che non siano bellicini questi termini altri. Quindi chiamata a coinvolgere in questa così a nuova avventura che dovrebbe portarci entro poco tempo. Adesso stiamo già vedendo delle imbarcazioni, che sarà un'imbarcazione diversa da quella che abbiamo oggi mandato a demolire, più piccolina, più veloce. Dobbiamo anche... come dire, essere attrezzati di fronte a quello che è cambiato nel soccorso in mare, nel senso che con i soldi nostri, le motovedette che regaliamo e che è con la preparazione che offriamo gratis alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e Tunisina, loro hanno imbarcazioni veloci, sono le nostre motovedette, quindi sono veloci, e quindi c'è questa sorta di far west dove ci sono queste sorte di inseguimenti a chi arriva prima sui migranti, loro per riportarli nei luoghi di tortura, del carcere, delle estorsioni che hanno subito già da tempo prima di poter partire, noi a portarli verso l'Europa, quindi verso invece insomma, un futuro migliore. E ovviamente la gara si fa sulle imbarcazioni che sono in pericolo, quelle che viaggiano per conto loro, diciamo, noi non interveniamo su questo.
3: Eh no, certo. Senti, Luciano, credo sia quanto mai necessario che anche la vostra nave, insieme a quelle delle altre ONG, solchi il Mediterraneo per salvare vite, soprattutto, cioè questo lo è da tempo, devo dire, ma soprattutto dopo gli ultimi fatti di questi giorni. Il post Ceuta ha portato a un irrigidimento da parte avrei voluto dire della destra europea, ma non è solo la destra europea, nei confronti delle politiche migratorie, e soprattutto ci sono stati ulteriori attacchi all'ONG, in questo caso anche e soprattutto dal governo italiano. Come commenti questa recrudescenza degli attacchi nei vostri confronti?
4: Ma adesso è diventato quasi un luogo comune con questo governo dire sono armi di distrazione di massa, però è così, nel senso che sappiamo bene in quale condizione siamo in questo paese, qual è il problema, i premi del lavoro, della sanità, di enormi problemi che abbiamo con una povertà incredibile, e si continua ad andare a cogliere ogni occasione possibile. Pensiamo all'assurdità della faccenda di Ceuta: abbiamo sospeso Schengen con la Spagna perché di là dal Mediterraneo le persone sono entrate in una esclave da dove mai avrebbero potuto arrivare in Italia. È chiaro che è strumentalissimo, non è strumentale, è strumentalissimo, è un modo per spostare l'attenzione, per cercare di riportarla sui migranti, perché ancora una volta cominciamo ad avvicinare le elezioni, e quindi questo sarà di nuovo un cavallo di battaglia. Anche questa cosa delle ONG tedesche è ridicola, nel senso che andare a dire che con la Germania c'è il problema che le ONG tedesche portano i sopravvissuti, stiamo parlando sempre di persone che erano in pericolo di affogare o di morire in mare, che li portano in Italia, e quindi, come dire, c'è una sorta quasi di compensazione che questo dovrebbe avvenire con la Germania, è ridicolo. Il diritto internazionale dice che le persone vanno salvate e portate nel porto sicuro più vicino. Punto. È l'Italia. Quindi, come dire, c'è una sorta quasi di compensazione che questo dovrebbe avvenire con la Germania, è ridicolo. Il diritto internazionale dice che le persone vanno salvate e portate nel porto sicuro più vicino. Punto. È l'Italia che è in mezzo al Mediterraneo, non è la Germania. Certo.

0: Ed ecco qua, il pescatore Fabrizio De André, la canzone preferita di Matteo Salvini per quanto riguarda le canzoni di Fabrizio De André. Adesso apro anche i telefoni con voi, allo 0233 001 001, mi state già scrivendo perché ve l'ho annunciato all'inizio della trasmissione, mi piacerebbe sapere la vostra sulla questione, che è successo domenica, il 9, insomma, due giorni fa, domenica, c'è stato il tradizionale tributo in Sardegna a Fabrizio De André, cantava Diodato, tra il pubblico c'era anche Matteo Salvini, una ragazza si è alzata in piedi e ha contestato la presenza di Matteo Salvini chiedendo che venisse fatto allontanare, poi se n'è andata, Dori Ghezzi si è alzata ed è andata al microfono di Diodato e ha motivato così il fatto che secondo lei no, non c'era né nessuno da cacciare.
1: Scusatemi, non sono d'accordo con voi. E perché? Perché io la penso diversamente. Io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo, perché altrimenti non saremmo più un paese democratico come possiamo votare.
0: Ecco, Dori Ghezzi così, applaudita anche da chi era lì, da una parte di chi era lì, che è insomma d'accordo col fatto che Matteo Salvini potesse restare lì, che non ci fosse nessun problema, perché democratici, aperti al confronto, eccetera, eccetera. A stretto giro di posta c'è stato un post, scusate, sui social di Alice De André, che è la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano, che invece ha insomma commentato così la vicenda.
2: La riflessione del giorno oggi nasce da una cosa che trovo quasi comica. Ieri a Lagnata in Sardegna, a casa di mio nonno, come ogni anno si è tenuto il concerto in suo onore del Jazz Festival, con la piccola differenza che quest'anno in prima fila c'era Matteo Salvini. Questa frase potrebbe già tranquillamente finire qui, perché io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo. Ma il capolavoro arriva dopo. Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto. E scoppia la polemica. Per la ragazza. Non per Salvini in prima fila a un concerto di De André. Per la ragazza che lo contestava. A questo punto mi viene il dubbio che De André sia diventato una specie di santino nazionale. Quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo.

0: si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente. Perché sì che quello poi diventa maleducato. Divisivo, fuori luogo. Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che è successa durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Quindi se proprio vogliamo parlare di rispetto, ieri Salvini poteva alzarsi e rispondere. Non indignarsi per essere stato contestato. Non farsi proteggere dal silenzio educato di un pubblico. Venuto a celebrare uno che di silenzio educato se ne faceva molto poco. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto. Non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava. E soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
1: Ecco qui Alice De André, dopo avete sentito la posizione di Dorighezzi. E voi? Silvia dice, io sto assolutamente con Alice, ha fatto un discorso secondo me perfetto. Anche, no, Marco scrive riguardo a un argomento che abbiamo trattato prima. Come si interviene, si scrive un messaggio per la diretta, mi chiede un ascoltatore o ascoltatrice, esattamente come hai fatto, cioè mandando un messaggio. Sì, è questo il numero, è quello lì, il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, la mail diretta at popolarenetwork.it e invece le telefonate allo 0233-001-001. Voi come la pensate? State con Dorighezzi? Adesso, scusate, detta così è brutta, perché non è che bisogna stare con l'uno o con l'altro, però di fronte alla presenza di Matteo Salvini, al concerto tributo, voi come vi sareste comportati? Cosa ne pensate? C'è da dire che Fabrizio De André, nel corso della sua carriera, libero pensatore come è sempre stato, ha assunto a volte posizioni che magari potevano sembrare controverse alla maggioranza delle persone che lo ascoltavano, e quindi non lo so, io non lo so come avrebbe reagito Fabrizio De André. Semplicemente vi chiedo voi come vi sareste comportati. Se volete allo 0233-001-001 per le telefonate, il 331-6214013 per gli SMS, i Telegram e i WhatsApp, e invece la mail è diretta at popolarenetwork.it. Proprio una cosa veloce, faccio. Rosanna, anche lei dice, io sto con Alice, che era di una chiarezza inequivocabile, dice. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, ciao, buonasera, ciao, ormai, come
2: Luca,
1: ti chiami?
2: Ciao.
1: Ciao Luca, benvenuto. Che ne pensi?
2: Cercherò di essere brevissimo. Marcinelle, Sardegna, ovunque si presentano certe schifezze immonde, bisogna contestarli, sputargli addosso, voltargli le spalle, cacciarli, fare di tutto, basta buonismo. Ciao Ale.
1: Grazie Luca, ciao, questa è la tua posizione. E qui è un altro Alessandro che dice, usando dei termini insomma un po' belli tosti, diciamo, dice che andava cacciato in qualche modo. No, messaggio vocale, Francesca, mi spiace, non si può, cioè non è che non si può mandare, lo puoi mandare, ma in diretta così senza sapere prima cosa dici, non lo mando, non perché ci sia un filtro, ma insomma qui potete chiamare tranquillamente, però un vocale non lo facciamo. Quest'altra, Cristina, dice, grande Alice, ha espresso chiaramente il concetto, sostegno alla ragazza e fuori Salvini del concerto, Cristina. Antonio dice, io capisco Dori, ma Alice ha ragione, buona serata Antonio, grazie Antonio. Buona serata anche a te. Arriva un messaggio di Antonella, il primo devo dire invece in controtendenza, e dice, io sto con Dori, non dobbiamo scendere ai loro livelli e far capire che la democrazia è farli parlare anche loro e farli permettergli di ascoltare la musica di De André. Vediamo un po' se chiamate allo 0233-001-001 oppure state scrivendo sia sì, al 331-6214013. No, Gianni, anche lui, concreta e precisa, bravissima nipote, anche io penso che De André avrebbe chiesto che cavolo ci fai qui, bravissima lei, e questo è Gianni. Vediamo chi c'ha il telefono qua, pronto?
3: Pronto, ciao, ciao. Beppe, ciao, ciao.
1: Beppe, ciao, scusa, vale. Non ho capito. Beppe, ciao, ciao, benvenuto.
2: Senti, assolutamente tutta la vita con Alice e con l'ascoltatore di prima, capito? In Belgio i sindacati ci hanno insegnato cos'è l'antifascismo, a differenza della CGIL. Si sono rivendicati di girarsi, perché un fascista Marcinelle non può andare in luogo degli operai, dei minatori, e idem Salvini, che cazzo ci fa il concerto di De André? Anch'io brevissimo, tutta la vita per l'antifascismo, militante e da rivendicare senza paura.
1: Grazie, ciao Beppe.
2: Ciao.
1: Manuel dice: Alice D'Andrea ha straragione, Salvini è un politico anche di primo piano, purtroppo se sei un politico devi accettare anche le critiche. Luca, sto assolutamente con Alice. Roberta, io con Alice. Valentina dice: ma infatti Alice ha proposto il dialogo, eh? Oddio, ho sbagliato, scusami ascoltatore ed ascoltatrice, ti ho messo giù il telefono per errore. Io mi sarei rimasta meravigliata, negativamente infastidita, non avrei cacciato nessuno, però contestato sì, interrogato, fischiato. Questo è Ale. Pinuccia, certo, credo che Fabrizio avrebbe detto: che cazzo fai qui, ma non gli avrebbe mai detto vattene. Vediamo chi c'è al telefono qui. Pronto? Spegni la radio, pronto? Per favore. Ciao, sei tu, sì.
3: Pronto?
1: Sì, sei tu, 299, ciao.
3: Benissimo. Ciao, scusa Francesco, dunque io la vedo un attimino più complessa, secondo me c'è, vedendo anche tante cose sui social, c'è in corso una campagna della destra per screditare la sinistra, dimostrando che non è democratica, che è intollerante, che eccetera, e quindi attua tutta una serie di piccole provocazioni come questa, come è stata quella di mandare, di far andare chiaramente delle bandiere di Israele, non della brigata idraulica ebraica, ma di Israele al, come si dice, al 25 aprile. Cioè, quelle sono chiaramente delle provocazioni, non bisogna cascare nelle provocazioni, cosa bisogna fare? Certo, non ignorarle, ma per esempio fare il gesto di voltargli le spalle,
1: okay,
3: ad esempio. Come hanno fatto i sindacalisti belgi?
1: Sì, lo citava prima un altro ascoltatore.
3: Quello va fatto. E certo, cacciarli no, assolutamente, gli si darebbe fiato.
1: Ok, ti ringrazio, ciao, ti saluto. Okay. Saluto, leggo, no, perché poi ho un ultimissimo argomento da trattare, mancano pochi minuti, cacciarlo era quello che avrebbe voluto, contestarlo è giusto, cacciarlo no, ha fatto bene Dori a farlo restare, tanto che cazzo avrà capito delle canzoni, dice Dario. Ernesto dice invece ignorare, e un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: Alice ha ragione, ma è andato al concerto proprio per la polemica, per far parlare di lui, e infatti ne parliamo per niente, secondo lui. Pronto? Pronto?
4: Sì,
1: pronto. Ciao, sei tu.
4: Sono Paolo.
1: Paolo, ciao.
4: Ciao. Allora, io vorrei intervenire in questo senso. Sono d'accordo sul fatto che non vada comunque mandato via, ma vada comunque evidenziata la contraddizione di un personaggio che è una contraddizione vivente. Io lo chiamo da sempre Capitan Giravolta. Cioè, lui è sempre impresentabile ovunque, nella sua storia politica, ma anche personale. C'è un personaggio che ha tutto il mio disprezzo.
1: Okay.
4: Però sono d'accordo, non va messo nella condizione di dire: guarda che la sinistra fa come i fascisti, però va stigmatizzato, e magari qualche atto per dare evidenza che lui non è nessuno, tipo: guarda che in prima fila i posti sono occupati e vuoi c'è il posto in fondo,
1: okay.
4: Cose del genere, però ecco, questa è la mia idea.
1: Ti ringrazio, ciao.
4: Grazie, ciao.

0: Guardate, leggo un ultimo messaggio sul tema di Salvini ed André, quello di Salvatore che dice: se è vero come è vero che Fabrizio narrava il mondo di cui questo politico fa parte, quale migliore occasione sarebbe stata rivendicare direttamente la propria indignazione al di fuori della strofa cantata? Va bene, no, non chiamate più, perché questi ultimi 5-6 minuti me li sono voluti prendere per parlare. Stiamo parlando tanto di cantanti, di grandi cantanti. Abbiamo parlato ovviamente di Francesco Guccini in tutti questi giorni. Questo qui in sottofondo lo faccio presentare a Matteo Villaci, che è entrato in studio.
1: Sì, ciao Ale, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Lui era Tupac Shakur, uno dei rapper più significativi della storia della cultura hip hop, da quando la cultura hip hop esiste, e anche uno, diciamo, dei personaggi musicali con una delle fini, fino a questo momento almeno, più misteriose. È diventato un vero e proprio cold case negli anni. Lui è stato ucciso a Las Vegas nel
0: settembre del 96, tra esatto, poco 30 anni. E ieri si è aperto il processo, è per quello che siamo qui a parlarne.
1: Assolutamente sì, la sua storia, vabbè, negli ultimi anni è legata un po' anche a un violento scontro di coste tra est e ovest, e per anni si è legato l'omicidio a questa narrazione un pochino comoda a qualcuno. Nel 2023 le cose sono un po' cambiate, tutto questo per via di un libro all'interno del quale Dwayne Davis dichiarava, quasi un po' vantandosene, di essere il mandante dell'omicidio di Tupac.
0: Scusa, posso dire giustizia veloce quella americana?
1: Sì, ci hanno messo un pochino. Tra l'altro, se Dwayne Davis non avesse fatto questa sorta di ammissione, da cui poi, insomma, si è un po', che poi ha decisamente rivisto, lui ora si professa innocente, tutto sarebbe stato fermo. Tantissime erano le tesi su questo omicidio, come spesso accade con i cold case, si arrivava quasi alle dietrologie. Resta comunque un caso che racconta tanto proprio dell'America di quegli anni e dell'America degli anni precedenti, che parla tanto di comunità, di razzismo, di difficoltà di ottenere la verità, di gang, di infiltrazioni del potere di mandare in crisi il sistema con la parola. Tupac era figlio di una pantera nera importantissima, tra l'altro. Afeni Shakur, già dal nome l'omaggio a Tupac Amaru da un lato, per cui il punto è proprio che ci sono tante cose che si sono intrecciate. Ora forse siamo vicini a una soluzione, non sarà un processo semplice, stanno già arrivando come dire, rifiuti a testimoniare da parte di figure chiave importantissime, come quella di Shook Knight, che era il suo manager, un'altra figura molto controversa. Però il processo si è aperto ieri con la nomina della giuria. Probabilmente resta complesso e complicato, andrà avanti almeno un mese. Vedremo cosa ne uscirà e quanto di quello che uscirà sarà alla fine credibile e comunque creduto e accettato da gente che la verità la cerca da decenni ormai.
0: E vedremo, è destino in questi giorni di parlare, sì, di cantautori.
1: Sì, sì, di fatto lui è davvero un cantautore. È uno, la canzone che stiamo sentendo sotto il suo primo successo, Brand is Got a Baby, parla di una ragazza madre afroamericana e della difficile condizione che deve affrontare. Lui è davvero sempre, poi in un modo paradossale, perché aveva anche una vita intrisa da un lato di violenza, dall'altro di sfarzo, ma andate a recuperare anche i video in cui parla Tupac, perché prima di tutto era un artista davvero completo e pieno di talento, e secondo aveva anche una visione sociale e politica molto molto avanzata, considerando che è morto a 25 anni.
0: Direi di sì. Matteo, grazie mille.
1: Grazie a te, Ale.
0: Io saluto ascoltatore ed ascoltatrici, lasciando in...
1: Bravo, no, ricordo solo che se volete farvi un po' più di chiarezza, c'è da anni un podcast sul sito, bravo, di Radio Popolare, che si chiama Usciottia, che ho curato qualche estate fa. Non c'erano ancora questi elementi, però il quadro intorno forse merita un po' di attenzione. Ora estate, magari avete un po' più di tempo, Usciottia lo trovate sul sito di Radio Popolare.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché io ti ho invitato qui partendo proprio, esatto, da quello che avevo ascoltato. Ve lo lascio in sottofondo, ascoltatore ed ascoltatrici, grazie davvero per aver seguito anche questa puntata di Pop Sera, che non torna domani perché ci abbiamo lo speciale Eclissi e ne farà parte anche Marco Villaggi.
1: Sì, saremo sulla Montestella, tutti lì ad assistere all'Eclissi.
0: E allora con Pop Sera vi do appuntamento a giovedì alle 18.35, ciao!

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

L'estate del 55, in cui avviene la resurrezione di Miles Davis al Festival di Newport, è anche l'estate della passione e morte di Emmett Till, un ragazzino afroamericano di 14 anni sequestrato e seviziato nel Mississippi da un gruppo di bianchi. La madre di Emmett Till ha il coraggio di pretendere che il funerale si svolga con la bara aperta, perché vuole che si veda che cosa hanno fatto al suo bambino. Decine di migliaia di persone rendono omaggio alla salma. Il quotidiano afroamericano Chicago Defender e altri giornali pubblicano la foto del cadavere di Emmett. Insostenibili, le immagini circolano ampiamente e provocano una intensa emozione. Il volto di Emmett, ricomposto per il funerale, di primo acchito non sembra la faccia di un essere umano. Sembra una maschera di cartapesta, una grottesca maschera di carnevale. Miles rimane sconvolto. Nell'autobiografia dice: «Finché vivrò non potrò dimenticare quelle immagini». Nel dicembre del 55 a Montgomery, su un bus, Rosa Parks rifiuta di cedere il suo posto ad un bianco e in Alabama inizia la campagna di boicottaggio contro la segregazione sui trasporti pubblici. Il 55, l'anno in cui Miles forma quello che entrerà negli annali come il suo primo quintetto, è da molti punti di vista un anno spartiacque per il mondo afroamericano, anche nell'arte. Arthur Mitchell è il primo afroamericano a ballare con il New York City Ballet in una produzione della Western Symphony di George Balanchine. Ad aprire l'anno, la contralto Marian Anderson è la prima afroamericana ad apparire alla Metropolitan Opera di New York. Di lei, nel 1935, Toscanini ha detto che di voci così se ne sente una in un secolo. Albert Einstein l'ha sostenuta fattivamente nella sua lotta contro la discriminazione razziale. Il 7 gennaio, su invito del direttore Rudolf Bing, Marian Anderson canta in una rappresentazione del ballo in maschera di Verdi nel ruolo di Ulrica.

Dopo l'esibizione di Miles a Newport nel luglio del 1955, Bob Weinstock della Prestige, con cui Miles incide ormai dal 1951, e la Columbia, una casa discografica assai più potente che propone a Miles un contratto, si contendono Davis. Nell'estate del 1955 viene chiesto a Miles di formare un gruppo per un ingaggio al Café Bohemia, un nuovo locale al Greenwich Village. Miles sceglie Sonny Rollins al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers, un giovane bassista che è da poco a New York e che gli è stato consigliato da Jackie McLean, e il fidato Philly Joe Jones alla batteria. Dopo il gruppo di Miles, al Café Bohemia passa il quartetto di Oscar Pettiford, con cui suona un giovane alto sassofonista, Julian Cannonball Adderley. Adderley è arrivato da poco a New York dalla Florida per completare i suoi studi. Una sera va al Bohemia ad ascoltare proprio Pettiford, ha con sé il suo sax alto e viene invitato a salire sul palco e ad aggiungersi al gruppo. Adderley fa immediatamente sensazione. Miles va a sentire il gruppo di Pettiford al Bohemia e anche lui rimane molto impressionato, in particolare dalla sensibilità blues di Adderley. Dalla prima volta che lo sente, Miles lo immagina nella sua band, ma per il momento Adderley rientra in Florida e torna a New York solo l'anno dopo. Nell'agosto del 1955 Miles incide per la Prestige con un quintetto sestetto del tutto diverso da quello che ha portato al Bohemia. Mill Jackson al vibrafono, Jackie McLean al sax alto, Ray Bryant al piano, Percy Heath al contrabbasso e Arthur Taylor alla batteria. McLean arriva alla seduta fatto e c'è poi un diverbio con Miles, dopo il quale prende il suo sax e se ne va. Così solo due brani di questa seduta, due brani firmati da McLean, ottimo compositore, sono in sestetto. Uno è Minor March.

settembre Miles ha delle date nei club e vorrebbe di nuovo avere nel suo gruppo Sonny Rollins. Ma Rollins è sparito. Dopo essere sprofondato nell'eroina negli anni precedenti e andato e venuto dalla galera, Rollins è entrato volontariamente in un programma di disintossicazione col metadone a Lexington. A questo punto Philly Joe Jones suggerisce John Coltrane. Miles lo conosce già da alcuni anni e non è entusiasta dell'idea. Si ricorda di una volta che in un confronto fra sax tenori Rollins lo ha distrutto. Ma Miles si accorge che nel frattempo Coltrane ha fatto grandi progressi. Però Coltrane gli fa un sacco di domande su cosa Miles vuole che faccia o che non faccia, cosa che Miles detesta. Coltrane capisce che Davis si è scocciato e la cosa finisce lì. Ma poi Miles non riesce a trovare un sax tenore. Sa che almeno Coltrane conosce ad avere tutti i pezzi e lo ingaggia per un tour. E si rende conto che Coltrane ci sa fare e come, ed è quello che gli serve. Con John Coltrane, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, è nato un quintetto che farà epoca, il cosiddetto primo quintetto di Miles Davis. Nell'ottobre del 1955 il quintetto è in studio per la Columbia, tra i brani incisi Two Bass Hit, uno standard di Dizzy Gillespie e John Lewis.

il materiale registrato per la Columbia per il momento non può uscire per via degli obblighi contrattuali di Davis con la Prestige. Intanto nel 1955, dopo Newport, le quotazioni di Davis sono salite vertiginosamente. La Columbia gli dà un anticipo di $4,000 per il primo disco che Miles realizzerà con loro e gli assicura $300,000 all'anno. All'epoca, per un musicista nero di jazz, una cifra record. Ma la Prestige vanta i propri diritti e Miles incide diversi album per l'etichetta per adempiere al contratto. In novembre c'è un'altra incisione del quintetto, questa volta appunto per la Prestige. Fra i brani, The Theme, firmato da Davis e chiamato così perché utilizzato come sigla di chiusura dei concerti.

Miles si rende subito conto che il gruppo suona di brutto e se ne rende conto la critica, che tra l'altro fino a quel momento non ha particolarmente considerato Coltrane e che lo vede adesso straordinariamente funzionale a esaltare il modo di suonare di Davis. Ma Miles e tutti se ne accorgono presto, Coltrane è straordinario in sé. Il quintetto di Miles Davis diventa la cosa del momento. Davis ha guadagnato in maturità e lirismo, in senso dello spazio, in sottigliezza, e tutti sono conquistati dalla magnifica dialettica tra lo stile di Miles e quello di Coltrane, con Philly Joe Jones alla batteria che dà la carica al gruppo. Il quintetto ha un enorme successo, oltre che di critica, di pubblico, e attira ai suoi concerti star come Frank Sinatra, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Richard Burton, James Dean, Marlon Brando e l'adorato Sugar Ray Robinson. Lavorando al Caffè Bohemia tra il 55 e il 56, Miles entra anche in contatto con l'ambiente artistico e intellettuale, con la bohème del Village. Miles sente che c'è nell'aria qualcosa di nuovo. Nella sua autobiografia cita il boicottaggio in Alabama organizzato dal reverendo Martin Luther King, le brecce nelle barriere razziali nel mondo dello spettacolo aperte da Marian Anderson e dal ballerino Arthur Mitchell, ma anche il nuovo spirito di ribellione dei giovani simboleggiato da Marlon Brando e James Dean. Nella sua autobiografia Davis dice: adesso essere ribelle era diventato in, ed essendo io all'epoca un ribelle, questo ha contribuito a fare di me una star. Oltre al fatto, aggiunge con civetteria, che ero giovane, di bell'aspetto e vestito bene. Abiti su misura italiani, per la precisione. Ma, aggiunge anche, il riconoscimento che ho avuto non l'ho avuto solo per una immagine di ribelle. Suonavo la tromba e guidavo la band più forte sulla scena, una band che era creativa, piena di immaginazione, estremamente compatta e che faceva arte. Questo per me è il motivo per cui siamo stati riconosciuti. Il tour dell'autunno del 55 tocca anche St. Louis e Miles è felice di tornare a casa, di far vedere al padre e alla madre che ha successo e che è pulito fuori dall'eroina e di incontrare i vecchi amici della sua adolescenza. Rollins nel frattempo esce dal programma di disintossicazione di Lexington, ma a questo punto è lui a dover fare i conti con l'autorevolezza tecnica ed espressiva di Coltrane, al punto che ne sarà influenzato. Davis comincia ad essere nelle condizioni di contrattare da posizioni di forza e di non subire il lavoro nei club, compensi, durata e numero dei set. Nei primi mesi del 56 viene operato per la rimozione di una escrescenza alla laringe. Dopo l'operazione dovrebbe stare zitto per 10 giorni, ma litiga con un discografico e non solo parla, ma alza la voce e da quel momento avrà quella voce bassa e rauca che sarà un altro elemento del personaggio e del mito Miles e che contribuirà a mettere tanto in soggezione. Nel maggio del 56 il quintetto di Miles è di nuovo in studio di incisione per la Prestige, tra i brani It Could Happen to You di Burke Van Heusen.

0: How was that, Bob? Hey, can we do with you? I just joke.
1: In giugno e in settembre il quintetto torna in studio, questa volta per la Columbia. Quasi tutti i brani registrati, assieme ad uno dalla seduta dell'ottobre precedente, confluiscono nel primo album di Miles Davis per la Columbia, che viene pubblicato nel marzo del 57 col titolo Round About Midnight, fra i brani All of You di Cole Porter, registrato in settembre.

Nell'ottobre del 1956 il quintetto è nuovamente in studio per le incisioni con cui Davis esaurisce i suoi obblighi contrattuali con la Prestige. Ma né che si tratta di incisioni dovute che Davis è costretto a fare, né i tempi molto stretti con cui le incisioni vengono realizzate, perché per ragioni contrattuali i tempi in studio sono i più stretti possibili e i brani vengono incisi praticamente in tempo reale, come se il gruppo stesse suonando dal vivo, nessuno di questi fattori inficia la qualità della musica. Con le registrazioni effettuate nel corso del 1956, la Prestige fa una scorta di incisioni di Davis con cui sarà in grado di allestire diversi album che pubblicherà a partire dal 1957. L'ultimo uscirà addirittura nel 1961. Fra i brani incisi nel 1956 per la Prestige col quintetto, Miles interpreta My Funny Valentine, che verrà inserito nell'album Cooking pubblicato nel 1957.

quintetto di Miles ha il vento in poppa. C'è solo un piccolo problema e si chiama eroina. Vecchio amico e compagno di Miles, Philly Joe Jones, si fa da un pezzo, ma si fa anche John Coltrane e sempre di più, e per non farsi mancare niente beve anche come una spugna. Coltrane comincia a perdere colpi, arriva tardi agli ingaggi e si addormenta sul palco. Miles ama molto Coltrane come musicista e come persona e non lo colpevolizza perché c'è passato, ma non vuole problemi sul piano del lavoro, né vuole che vedendo un tossico sul palco si pensi che anche Miles lo è. E una sera, durante un periodo di ingaggio al Caffè Bohemia, dopo la seduta per la Prestige in ottobre, Miles è così furioso con Coltrane che lo prende a pugni e lo caccia dal gruppo. Coltrane ripiega su Philadelphia, da dove è arrivato sulla scena newyorkese, con l'intenzione di liberarsi della sua dipendenza. Ma come per Miles prima di lui, anche per Coltrane non sarà una passeggiata. Miles completa l'ingaggio al Caffè Bohemia rimpiazzando Coltrane con Sonny Rollins, poi scioglie il gruppo. È il primo stop per il quintetto, non sarà l'ultimo. Subito dopo Miles parte per Parigi per un tour europeo con Lester Young, il Modern Jazz Quartet e musicisti francesi e tedeschi. Lester Young è uno dei monumenti del sax tenore, fa parte della generazione precedente, ma ha profondamente influenzato molti musicisti delle generazioni del jazz moderno emerse a partire dagli anni 40. Il Modern Jazz Quartet, il fortunato quartetto con John Lewis al piano, Mill Jackson al vibrafono, Percy Heath al contrabbasso e Connie Kay alla batteria, è sulla cresta dell'onda. Per il Modern Jazz Quartet è la prima prova in quel vecchio continente che è tanto caro a John Lewis. In Francia il quartetto ha già avuto degli importanti riscontri, ha ricevuto il Prix du Disque per l'album Django dal brano omonimo dedicato al grande chitarrista francese Django Reinhardt, ma il battesimo dal vivo in Europa è una prova importante. Lewis è uno dei tanti musicisti afroamericani che negli anni precedenti si sono innamorati di Parigi. C'è stato per la prima volta nel 1948 in veste di pianista dell'orchestra di Dizzy Gillespie, c'è poi tornato per conto suo accettando un lavoro come arrangiatore, c'è tornato di nuovo nel 1954 e ci torna adesso con questo pacchetto di musicisti denominato Birdland All Stars. Il tour inizia il 2 novembre del 1956 da Parigi con 3 sere consecutive alla Salle Pleyel, quella dove Miles nel 1949 si era esibito per il Festival del Jazz. E si conclude il 25 novembre con un concerto a Lione, per un totale di 22 date che portano l'assortimento di musicisti anche in Olanda, Belgio, Germania, Svezia, Danimarca e Italia. Nel corso delle esibizioni Miles si trova a suonare in accostamenti per lui inusuali. In generale fa alcuni brani con Lester Young e il Modern Jazz Quartet, alcuni con Young e con il trio del pianista francese René Urtrégé e altri da solo con il trio di Urtrégé. A Miles non capiterà più di suonare con Lester Young, che è già in cattiva salute e che morirà nel 1959, né di suonare con il Modern Jazz Quartet. Le registrazioni che documentano questa tournée sono scarse e noi lasceremo questa sera Miles a Friburgo in un How High the Moon con Lester Young e il Modern Jazz Quartet. E Parigi? A Parigi Miles rivede Juliette Gréco. Non sono più i due ragazzini del 49. Lei, già un personaggio della canzone, si è ormai affermata anche come attrice cinematografica. Miles, dopo il loro infelice incontro a New York nel 1954, è diventato una star. Scottata da quello che è successo la volta precedente, Juliette è timorosa. Miles le spiega il suo stato d'animo e il suo comportamento in quella occasione, e la loro storia riprende. Miles incontra di nuovo anche Jean-Paul Sartre. Le conversazioni, a spizzichi e bocconi, sono con qualche parola in inglese e qualcuna in francese. Un anno dopo, come vedremo, Miles sarà di nuovo a Parigi e proprio grazie a Juliette Gréco realizzerà uno dei lavori più famosi di tutta la sua carriera.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, bentornati a una nuova puntata di Soulshine, come tutti i martedì. Cecilia Paesante, ovvero la sottoscritta, vi terrà compagnia con un'oretta di musica.

0: È stata annunciata un'uscita importante il 2 ottobre. Verrà pubblicata una nuova edizione super deluxe dell'album Rubber Soul dei Beatles del 65. Una collezione da 5 LP o un cofanetto da 4 CD, che conterranno 20 versioni inedite e 3 demo casalinghe, fra virgolette, mai pubblicate prima, fra cui Little Girl, una canzone inedita di John Lennon, rimasta segretamente custodita per decenni. Per annunciare l'uscita di questa versione deluxe è stata pubblicata una versione demo, appunto, di Michelle, si chiama Michelle Take One, una versione interessante dove si sente tantissimo una batteria molto basic, non effettata. Ascoltiamola, Michelle.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Eccola qua, era Michelle. Take One, Beatles, tratta dal nuovo cofanetto in uscita il 2 ottobre. Una versione super deluxe dell'album Rubber Soul del 65, che, come abbiamo detto, conterrà anche una demo inedita di un brano sconosciuto di John Lennon, Little Girl, che, a differenza di Now and Then, l'ultima canzone uscita, insomma, inedita dei Beatles, uscita nel 23, Little Girl invece non contiene nessun contributo aggiuntivo da parte degli altri membri superstiti dei Beatles. Now and Then, come sappiamo, era stato un progetto di Ringo Starr e McCartney, progetto molto discusso, tra l'altro, dove appunto si era creato questo brano a posteriori con parti registrate da George Harrison per il progetto originale di Anthology. E a proposito di Anthology, ho recuperato recentemente la colonna sonora della serie Disney Plus Anthology, appunto, e volevo ascoltare con voi qualche brano non sconosciuto, ma sicuramente ascoltare i Beatles fa sempre bene. Cominciamo con la reprise di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, presente anche nell'album originale. Dura pochissimo, ma ha un'energia incredibile.

rivediamo The Walrus, The Beatles, da Magical Mystery Tour del 1967, e solo un anno dopo veniva pubblicata While My Guitar Gently Weeps, brano di George Harrison in collaborazione con la chitarra di Eric Clapton, che ha un po' sopperito la mancanza di armonia all'interno della band, che stava un po' cadendo a pezzi all'epoca. Sempre da Anthology voglio farvi ascoltare una versione acustica di questo brano incredibile, While My Guitar Gently Weeps, Take One.

While My Guitar Gently Weeps, Acoustic Version, Take One, una versione appunto acustica, pubblicata ufficialmente nel 96 nella compilation Anthology 3. E qui al posto della chitarra elettrica di Clapton sentiamo in alcuni punti l'harmonium di Paul McCartney. Dopo questa breve pausa rilassata, torniamo a sonorità un po' più agitate con i Death Cab for Cutie, o for Cutie, essendo loro americani, la cui canzone più famosa, probabilmente I Will Follow You Into the Dark, è in realtà una ballata acustica. Ma nel loro ultimo album, uscito il mese scorso, I Built You a Tower, si sono scatenati parecchio. Cominciamo ascoltando Punch in the Flowers.

Punch in the Flowers, Death Cab for Cutie, band dello stato di Washington, formatasi nel 1997, ho visto il video di questo brano e li ho trovati parecchio invecchiati, me li ricordo durante i miei primi anni delle superiori, quando hanno influenzato fortemente la scena emo, non essendo particolarmente emo come band, a dire il vero, ma loro sono sempre stati abbastanza indie rock, alternative rock, però per qualche strana ragione erano visti dagli emo, insomma, come un punto di riferimento. Tra l'altro i Death Cab for Cutie sono legati in un certo senso ai Beatles che abbiamo ascoltato poco fa, proprio perché il loro nome deriva dal brano Death Cab for Cutie del 1967 della Bonzo Dog Duda Band, gruppo satirico britannico che è apparso anche nel film Magical Mystery Tour dei Beatles, da cui abbiamo ascoltato I Am the Walrus. Quindi insomma tutto si collega in modo totalmente casuale in questa occasione. E come vi dicevo, I Built You a Tower, nuovo album dei Death Cab for Cutie, è davvero un bell'album e sempre da lì ascoltiamo Envy the Birds.

E loro erano i Death Cab for Cutie con Envy the Birds dal loro nuovo album I Built You a Tower, che segna un po' il loro ritorno dopo 4 anni dal loro ultimo album Asphalt Meadows. Continuiamo adesso con un artista emergente, originaria dello Yorkshire, con all'attivo solo 2 singoli, ma il potenziale secondo me è altissimo. Ascoltiamo Simple, brano dalle sonorità veramente particolari. Lei è Audrey Wilde.

Brano incredibile, Simple di Audrey Wilde, artista emergente inglese, di cui personalmente aspetto con ansia l'EP o l'album, speriamo, di debutto. Un album di debutto invece è appena uscito, quello dei Man Woman Chainsaw, band di Londra, di giovanissimi compagni di scuola, adesso non più troppo giovani, comunque hanno iniziato a fare musica assieme all'età di 14 anni. Il loro primo EP è uscito nel 2024, Easy Peasy, e nel 2025 sono stati nominati da Enemy, una delle 100 band, 100 artisti insomma emergenti nel panorama musicale attuale. Cannonball, il loro primo album, è un eclettico popurrì di generi. Ci sono canzoni come Goddamn Lizardman, che ascolteremo adesso, che sfiorano il southern rock quasi, per passare a ballate come Lighter, con presenza di archi, pianoforte e batteria delicatissimi, ma anche canzoni profondamente indie rock, come Nosedive, che non a caso è la canzone, il brano più ascoltato, con quasi 1 milione di stream. Cominciamo, Goddamn Lizardman, Man Woman Chainsaw.

Goddamn Leisureman, Man, Woman, Chainsaw, da Londra, Inghilterra. Come vi dicevo, questo album, loro album di debutto, Cannonball, è pieno di spunti molto diversi che nascono molto probabilmente dalla formazione musicale diversa dei sei membri che compongono la band, che nonostante siano cresciuti assieme, sono andati infatti a scuola assieme, hanno sicuramente ascoltato tanta musica diversa. Abbiamo sentito questo brano quasi hard rock, quasi southern rock. Ascoltiamo una delle ballate del disco, si chiama Lighter.

Flick of the Wrist dall'album di debutto dei Man Woman Chainsaw. Ci spostiamo negli... Flick of the Wrist dall'album di debutto dei Man Woman Chainsaw. Ci spostiamo negli Stati Uniti con il nuovo singolo di Tyler Boyd.

Live It Down, Terrible Game, che mi ha ricordato terribilmente, adesso che l'ho riascoltata, Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis Bextor. Non sono sicura sia un complimento o meno, ma comunque, sono canzoni perfette per il dance floor. E a proposito di dance floor, è il turno adesso di una band che ha fatto del Northern Soul l'ispirazione principale per la propria carriera. Sto parlando dei Dexys Midnight Runners, capitanati dal buon Kevin Rowland, personaggio incredibile, che ha ispirato a livello di stile anche parte della scena mod londinese, e in un certo senso anche di Birmingham, città di provenienza di questa band soul, che nell'album precedente The Feminine Divine si era un po' lasciata andare alla sperimentazione con i nuovi due singoli che anticipano il prossimo album Love. Invece sono tornati al caro vecchio soul. Questa si chiama You've Got the Love.

Dexys Midnight Runners, You've Got the Love, nuovo singolo estratto dal prossimo album. Devo dire che a un primo ascolto mi aveva lasciata un po' con un senso di, insomma, mi era sembrata un po' stucchevole. Invece posso dire, secondo ascolto, è davvero un bel brano. Un brano soul nell'anima, davvero. Grandi Dexys, grande Kevin Rowland. E allora andiamo di Come On, Eileen.

Come on, Eileen, Dexys, Midnight Runners, saluto Danilo, che non mi starà ascoltando sicuramente, ma io lo saluto lo stesso. Ciao Danilo, siamo quasi in chiusura, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, e abbassiamo un po' i toni, ci avviciniamo alla notte e al riposo, con una nuova uscita, il nuovo album di Brian Prodrow, cantautore inglese, che ha iniziato la sua carriera all'inizio degli anni 70, con Still Walking. Non ha tirato fuori niente di particolarmente nuovo, rimane al sicuro nel suo stile, che unisce storytelling e le ballate, con sonorità ogni tanto latineggianti. In questo caso però ascoltiamo Soldier Soldier, e in coda per salutarvi vi lascio con Pinball, quello che è probabilmente il suo successo, nonché uno dei miei brani preferiti di sempre. A martedì prossimo, ciao a tutti da Cecilia Paesante.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. In Colombia sono più di 250 le vittime del terremoto. A Cali, una delle città più colpite, è stata estratta viva dalle macerie una donna dopo 30 ore di soccorsi. Il paese si prepara a dichiarare l'emergenza economica. Mentre sono 6 le prime vittime nel Mar Rosso dall'inizio della guerra in Iran, gli Houthi dello Yemen hanno attaccato un mercantile nello stretto di Bab el Mandeb e a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro un portacontainer che aveva forzato il blocco di Washington. Matteo Salvini chiede di sostituire Ranucci alla guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato per aumentare la popolarità del giornalista. Secondo le indagini, Ranucci non ne era al corrente. Intanto il partito di Vannacci pubblica il suo programma tra lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Colombia è stata estratta viva da sotto le macerie una donna a 30 ore dall'inizio delle operazioni di salvataggio dopo il terremoto che ha colpito il paese. È successo a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira, dove sono crollate abitazioni, ospedali e scuole. Al momento le vittime nel paese sono 254, ma il numero è destinato ad aumentare. Si stima che le persone disperse, in assenza di numeri ufficiali, possano essere fino a 3.600. Il presidente della Estrella, il cui mandato ha iniziato venerdì, promette servizi pubblici gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto, mentre il ministro delle Finanze prevede che verrà attuata nelle prossime ore l'emergenza economica. Per il momento si continua però a scavare sotto i detriti. Per farci raccontare come stiano avvenendo i soccorsi, abbiamo raggiunto un abitante di Cali, Adela Parra.
1: Quando Donald Trump annunciò che...
2: Pues Cali es una ciudad muy solidaria. Las personas aquí somos muy solidarias.
3: Cali è una città molto solidale, la gente qui è molto solidale e una volta avvenuto il terremoto le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà, resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita, più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota e con problemi di connettività come il Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
0: Sono 6 le vittime dell'attacco rivendicato dagli Houthi dello Yemen, filo iraniani, contro un mercantile battente bandiera della Liberia nello stretto di Bab el Mandeb. I 4 erano membri dell'equipaggio e 2 militari yemeniti. Queste sono le prime vittime nel Mar Rosso dall'attacco israelo-statunitense contro l'Iran a febbraio. Sempre oggi è stata colpita una nave anche nello stretto di Hormuz. Una porta container con bandiera panamense è stata attaccata da un elicottero degli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco di Washington. Nessuna vittima in questa terza nave attaccata nell'ultimo mese dagli Stati Uniti nello stretto. Sono attacchi che confermano le difficoltà sul raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, ma anche tra Iran e Stati Uniti, per quanto oggi il Pakistan abbia fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a una qualche forma di intesa. E intanto è scoppiato un caso a partire da un allarme attentato causato dall'Iran che ha coinvolto Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Quando Donald Trump annunciò che avrebbe lasciato Ankara a bordo del vecchio Air Force One e non di quello nuovo, il 747 regalato al Qatar, tutti pensarono che dietro il cambio di programma ci fossero ragioni di sicurezza. Il nuovo aereo non aveva tutti i sistemi difensivi del vecchio, come poi un'inchiesta del New York Times avrebbe rivelato. Fino ad oggi tutti quindi erano convinti che Trump fosse a bordo del sicuro e vecchio Air Force One anno 1990 nel volo che dalla Turchia arrivò alla base militare di Middle Hall in Gran Bretagna, dove, come previsto, il presidente poi salì sul nuovo Air Force One per ritornare negli Stati Uniti. Ma non è andata così. Trump raggiunse la base segreta a bordo di un terzo aereo, un più piccolo C-32A dell'aviazione militare USA, un volo segreto sul quale era salito dopo aver ingannato tutti sulla sua presenza sull'Air Force One. Immortalato dalle telecamere, Trump salì sull'aereo presidenziale dal lato sinistro e poi, attraverso un container posizionato sul lato destro, di nascosto venne fatto scendere a terra, caricato su un'auto e portato all'aereo militare dove a bordo l'attendeva anche il segretario della difesa Pete Hegseth. Queste rivelazioni hanno suscitato scalpore e diversi interrogativi. Il primo riguardante il livello di allarme che ha indotto l'apparato di sicurezza a questa messa in scena. Che Trump fosse sia nel mirino dell'Iran non è certo una scoperta. Nessuno ancora sa però quanto fosse concreto il pericolo di un attentato in quel frangente, oppure se sia stato dato un eccessivo peso all'allarme. L'altra questione riguarda l'incolumità delle persone che si trovavano a bordo di quello che a tutti gli effetti era diventato un aereo esca. Decine di giornalisti al seguito e i membri della staff della Casa Bianca, tutti ignari di quello che stava accadendo, convinti che il presidente fosse a bordo, convinti che non ci fosse alcun problema. Se l'Air Force One fosse stato attaccato, quale sarebbe stato il loro destino? Vittime sacrificali. Le polemiche sono già esplose in rete.
0: Si è riunito in serata il comitato etico della RAI, che dovrà esprimere, forse già domani, un parere sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, dopo che oggi Matteo Salvini aveva chiesto di togliere al giornalista la guida del programma. La decisione sarà presa dall'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, storicamente legato a Giorgia Meloni. Il contesto è quello dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa del conduttore con l'obiettivo di aumentarne la popolarità. In base alle indagini, Ranucci non ne sapeva nulla, ma per la destra è l'occasione per regolare i conti con un giornalista e una trasmissione che danno fastidio da anni alla maggioranza. Sentiamo Walter Verini, senatore del PD.
4: Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, pregiudicati e spregiudicati come la Vitola. Al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci e questo è inaccettabile.
0: Oggi Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato una prima versione del suo programma in vista delle elezioni. All'interno una lunga serie di annunci su temi forti dell'estrema destra, dall'immigrazione alla cosiddetta ideologia green. Nel complesso, un manifesto inquietante e a tratti grottesco. Sentiamo Andrea Monti.
5: La bandiera da sventolare è la lotta all'immigrazione, in nome di una tradizione romana e cristiana associata addirittura a un presunto eroismo della cristianità romano-germanica e alla ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. Viene in mente Benigni, La vita è bella, quando declamava ironicamente la bellezza del corpo italico. Il pantheon vannacciano poi è confuso. Si citano Dante e l'ideologo putiniano Dugin, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini e Marx. L'immigrazione, dicevamo, lo slogan è la remigrazione, declinata in proposte, sarebbe meglio dire minacce, che comprendono un innalzamento a 20 anni del tempo di residenza per la cittadinanza, ad alcune condizioni, tra cui una dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Si promette un aumento degli stipendi per quelli che vengono definiti i lavori che gli italiani non vogliono più fare, così gli italiani torneranno a volerli fare e chi non vuole si arrangi. Chi non vuole lavorare neppure mangi, si dice citando San Paolo. Del resto, si legge nel programma, oggi l'Italia è un paese del ben godi per tutti, compresi malviventi e scansafatiche, oltre a doversi difendere da un'invasione maomettana di massa, dall'islamofobia alla violenza di genere. Il reato di femminicidio va abolito e va protetto il patriarcato mediterraneo, fatto di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne, dagli stessi uomini, immaginiamo. La politica estera, critica l'Unione Europea alla moneta unica, senza escludere di uscire da entrambe, no alle politiche ambientali europee, sì al nazionalismo trumpiano ma no alla guerra contro l'Iran, e poi un atteggiamento disteso con la Russia, con buona pace, si fa per dire, dell'Ucraina. Infine la giustizia, accanto a battaglie berlusconiane ritentate di recente senza successo, come la separazione delle carriere, ci sono anche l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità e i lavori obbligatori per chi è in carcere.
0: Nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo sono le proteste seguite alla morte di Lassoued Doui, cittadino tunisino di 30 anni, caduto dal tetto del centro la notte scorsa. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato nel tentativo di farlo. La sua morte ha riportato attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era anche quello di Palazzo San Gervasio. Sentiamo Gervasio Ungolo, che fa parte dell'Osservatorio Migranti della Basilicata.
6: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina, con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni, poi pare che abbia preso la corda, sia salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, e il bilancio è di alcuni feriti, e sicuramente alcuni gravi, e 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
0: E siamo in chiusura. 2 attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso una persona e colpito un'ambulanza. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute libanese, che ha denunciato il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Israele, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore. Intanto il Parlamento libanese proprio oggi ha votato per abolire la pena di morte, il primo caso nel mondo arabo. Nel paese le esecuzioni erano già ferme dal 2004, ma era ancora possibile venire condannati alla pena capitale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: È una vittoria importante dei movimenti libanesi abolizionisti, è un segnale anche simbolico perché travalica la frontiera del paese. Nel giorno in cui un tribunale in Siria condannava a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, Beirut ha dimostrato cosa vuol dire una giustizia basata non sulla vendetta ma sui diritti. Quindi un passo importante. In Libano, una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato la legge, che questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sarà il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito del tutto la pena di morte, in un contesto nel quale, sebbene diminuisca il numero degli stati che la applicano, le esecuzioni risultano tragicamente in aumento. Questa legge dovrebbe consentire anche l'uscita dai bracci della morte, destinati ad una pena alternativa, di 85 detenuti che erano stati condannati alla pena capitale negli anni scorsi, perché c'era una moratoria, ma le condanne a morte non erano comunque state interrotte, quindi diciamo, una sospensione precaria non era sufficiente, adesso c'è una garanzia legale.
0: Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia. Oggi presentiamo Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zittelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne. Valeria, la prima cosa che ti chiediamo è di raccontarci da dove è cominciato questa storia vertiginosa delle zittelle.
2: Guarda, sono un po' ripartita dalla fine, nel senso che più ci riflettevo e più mi rendevo conto non solo che c'è stato veramente un empowerment delle zittelle nei 6 anni che sono passate, ma che ci sono tutti dei filoni che si sono rafforzati, fra l'altro unendo il concetto della donna anziana e della zitella, che erano proprio, come dire, le due cose terribili della storia. Se eri vecchia, in più zitella, infatti l'espressione era vecchia zitella, no? E quindi mi sono divertita un po' a vedere come in questi ultimi anni, appunto in questi 6 anni, sono uscite serie, libri, romanzi, thriller, in cui le donne anziane, in particolare le zitelle, sono le protagoniste. Magari sono anche, e questa è la cosa curiosa, riscoperte di autrici degli anni 30, degli anni 20, quindi in realtà la produzione era già stata molto, molto varia. Sono partita da quella e poi però ho ripreso il filone, quello della letteratura, che è quello che mi appassiona sempre, perché tutto l'Ottocento e tutto il Novecento è percorso da questo tema. Poi ovviamente c'è sempre il problema di questo canone che esclude le donne e che esclude tutta una serie di argomenti. Infatti io dico sempre che riammettere le scrittrici significa anche cambiare la gerarchia dei temi interessanti, no?
1: Tu parli anche tanto all'inizio di mitologia greca e la definisci, scusa ma lo voglio leggere perché è troppo una bella definizione, straordinario serbatoio di combinazioni sessuali, di genere e di stato civile, a cui forse dovremmo dedicare una nuova attenzione e una narrazione meno legata ai modelli ottocenteschi. E quindi racconti anche molto della mitologia greca e di come lì le donne, insomma, se la passassero anche lì.
2: Beh, certo, infatti la mitologia, come dire, è una sorta di segnale che la civiltà non era appunto esattamente quella strettamente misogina che ci andiamo a raccontare della Atene classica, no? È come rimasta come un semaforo per dirci: guardate che le cose andavano in maniera un po' diversa prima, perché sennò non ci sarebbero né queste eroine né queste dee, e non ci sarebbe poi questa appunto combinazione sessuale per cui si diventa donna, poi si torna uomo, poi si ritorna indietro, in cui l'omosessualità fa parte della vita, in cui ci sono gli ermafroditi, cioè, e soprattutto poi le varietà di rapporti non sono quelli della famigliola nucleare a cui l'Ottocento ha voluto ridurre tutto il mondo, perché poi c'è questo problema: non solo noi ci concentriamo parlando della Grecia, dell'Atene classica, ma poi ne prendiamo la lettura che ne ha fatto l'Ottocento, e l'Ottocento, e in particolare l'Ottocento borghese, maschio, occidentale, è un altro periodo di feroce misoginia, con in più il fatto che ci ha dato pure uno stampo scientifico, perché tutto il positivismo in realtà è una sorta di consacrazione laica di tutti i pregiudizi che, nei confronti delle donne, della libertà sessuale, c'erano stati nei secoli precedenti.
1: Abbiamo presentato Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zittelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo.

Che meraviglia ritrovarci alle porte della notte. Che meraviglia affrontare insieme un viaggio di notte tra le note. Anche questa volta approderemo in pianeti diversi, in stelle diverse, in stili diversi. Liberate la mente, mettetevi comodi. Partiamo.

iniziamo a fluttuare in questa atmosfera tra ritmi esotici, orientali e africani offertici dai britannici Jade Warrior, con l'eleganza della fusione tra jazz e rock nel brano Way of the Sun. Questi sono Jade Warrior.

Troublizing è il titolo dell'album e del singolo che stiamo ascoltando da Rick Ocasek, ex frontman dei Cars, prodotto da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Questo è Rick Ocasek, Troublizing.

Counting Crows sono una formazione di San Francisco. Con loro e con i Ram rinasce uno stile musicale che fa riferimento agli anni 70 e sono un'alternativa alla scena rock di Seattle. Ascoltiamo Sullivan Street dal primo

Continuiamo il nostro viaggio con la particolare voce di Caroline Polachek, newyorkese trasferita a Tokyo e nuovamente negli States, precisamente a Greenwich, figlia di un musicista classico. Il brano è Look at Me Now.

Acronym Family sono musicisti provenienti da Portland in Oregon, Joshua Tree in California, da Los Angeles, ma la loro vera passione musicale maturò in un bar di Williamsburg a Brooklyn, il Gimmel Coffee. Qui nasceva il materiale per le loro canzoni. Questa ballata si intitola One Spring Morning. Questi sono Akron Family.

Questa musica da confine ci viene proposta da Jake Sarsis Fossil, un ottimo chitarrista ed interprete folk blues della Georgia, Stati Uniti. Il brano ha un titolo folle. Avete mai visto delle pesche crescere su una pianta di patata dolce? Questo è Have You Seen Ever? Jake Sarsis Fossil.

dal confine precedente, entriamo nel deserto con i Tinari Wen, Tuareg, algerini d'adozione. Sono il più celebre gruppo di desert rock sulla scena. Raggiunta la notorietà nelle regioni del Nord Africa, sarà Carlos Santana a lanciarli in Europa, avendoli al suo fianco al Montreux Jazz Festival. Poi saranno al famoso Glastonbury Festival inglese e infine supporto dei Rolling Stones. La loro fama è universale, la loro musica è ipnotica, psichedelica. Ascoltiamo i Tinari Wen in I Midi Wan Winakalin.

Spencer Davis Group è stata una band di Birmingham composta dal chitarrista Spencer Davis e dai due fratelli polistrumentisti Muff e Steve Winwood. La jam strumentale What for Lumumba era dedicata allo statista congolese Lumumba e stiamo ascoltando. Sembra un prototipo di alcune delle idee che Steve Winwood avrebbe poi impiegato nei Traffic. Questa è Spencer Davis Group, Waltz for Lumumba.

Bert Jansch è stato uno dei più validi chitarristi e compositori scozzesi, cofondatore dei Pentangle insieme a Sandy Denny e John Reburn. Realizzò un numero considerevole di album da solista. Da Birthday Blues ascoltiamo questa Poison, Veleno. Lui è Bert Jansch.

In the Summertime è un divertente brano di Sly and the Family Stone pubblicato poco prima della loro partecipazione al festival di Woodstock nel 1969, che li portò ai vertici delle classifiche. Questo è Sly and

State ascoltando La danza degli spiriti beati dall'Orfeo ed Euridice di Gluck con l'orchestra di Monaco, diretta da Leopold Hager.

Amico, non vedono che il mondo è in fiamme? Qualcuno ci porti via, al sicuro, nel nostro giardino, dove sboccia un fiore antico con il profumo della sua natura. Queste sono le bellissime voci dei Mamas and Papas in Safe.

No shade in the shadow of the cross. Non c'è ombra all'ombra della croce. È un delicato brano del cantautore e polistrumentista statunitense del Michigan, Sufjan Stevens. Ascoltiamo.

Bahamal è un cantautore, chitarrista e percussionista senegalese. Il brano si intitola Fulani Rock. Fulani è un gruppo etnico sparso in tutto Nord Africa, specialmente nel Sud Sudan, nel Darfur. Sono circa 10 milioni di pastori nomadi. Ascoltiamo Fulani Rock, Bahamal.

Anthony and the Johnsons, ora mutato in Anoni and the Johnson, interpreta con la sua particolarissima voce il celebre brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Bussando alle porte del paradiso, siamo arrivati sulla soglia della notte profonda. Ora vi lasciamo sognare liberamente fino al risveglio. Radio Popolare, Music Revolution, Ivana
1: e Massimo
0: vi auguro una notte splendida e serena, e soprattutto sogni d'oro.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.

Myers stava attraversando la Francia su una carrozza di prima classe e diretto a Strasburgo, dove avrebbe fatto visita a suo figlio, che frequentava lì l'università. E non vedeva il ragazzo da 8 anni. In tutto quel tempo non si erano mai parlati per telefono, non si erano scambiati neanche una cartolina da quando Myers e la madre del ragazzo si erano separati e il ragazzo era rimasto con lei. La rottura definitiva era stata affrettata. Myers ne era sempre stato convinto, proprio dalla malevola interferenza del ragazzo nei loro rapporti personali. Si accese una sigaretta e guardò fuori dal finestrino del treno, ignorando il signore seduto accanto alla porta dello scompartimento, che dormiva con un cappello tirato sugli occhi. Era mattina presto e la foschia stagnava sui campi verdi che scorrevano all'esterno. Di tanto in tanto Myers scorgeva una fattoria e gli edifici annessi, circondati da un muro di cinta. Pensò che magari quello era un bel modo di vivere, in una vecchia casa circondata da un muro.

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa quinta puntata della nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto Lo scompartimento, appunto, di Raymond Carver. E le istantanee e le canzoni di questa Polaroid saranno scaturite da queste pagine. Pagine dove si racconta di un uomo, Myers, che viaggia in treno per andare a incontrare il figlio da cui è separato da anni, dopo un divorzio difficile. Il figlio vive a Strasburgo e Myers, chiuso nello scompartimento, ripensa al rapporto logorato tra loro. Un episodio dell'adolescenza del ragazzo è lì che ancora gli pesa. Nella valigia porta un regalo per lui, ma il viaggio in treno, si sa, è tempo sospeso. Qualcosa può succedere e cambiare tutto quello che avevi in mente di dire. Come sempre con Carver, minimalismo e nessuna redenzione consolatoria. Con Polaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: Uno scompartimento vuoto, una valigia sulla lastragliera. Meyer seduto, la giacca sulle ginocchia come una coperta. Gli occhi sono chiusi, ma non dorme. Fuori dal finestrino il buio.
1: Erano da poco passate le 6. Meyers non aveva chiuso occhio da quando era salito sul treno a Milano alle 11 della sera prima. Quando il treno era partito da Milano, si era considerato fortunato ad avere uno scompartimento tutto per sé. Aveva tenuto la luce accesa e aveva sfogliato delle guide turistiche. Aveva letto cose che avrebbe voluto leggere prima di visitare i posti di cui parlavano. E si era accorto di un sacco di cose che avrebbe dovuto fare o vedere. In un certo senso gli dispiaceva scoprirle proprio ora che stava lasciando l'Italia dopo la sua prima e senza dubbio ultima visita. Aveva riposto le guide nella valigia e l'aveva sistemata sulla rastrelliera. Poi si era tolto la giacca in modo da usarla come coperta. Aveva spento la luce ed era rimasto lì seduto a occhi chiusi nel buio dello scompartimento, nella speranza che arrivasse il sonno. Dopo quello che gli era apparso parecchio tempo, proprio quando era stato sul punto di appisolarsi, il treno aveva cominciato a rallentare. Infine si era fermato in una piccola stazione appena fuori Basilea. Lì un signore di mezza età, vestito di scuro, con il cappello in testa, era entrato nello scompartimento. L'uomo aveva detto qualcosa a Meyers in una lingua che lui non capiva. Poi aveva messo la borsa di cuoio sulla rastrelliera. Gli si era seduto di fronte e aveva raddrizzato le spalle. E poi si era calato il cappello sugli occhi. Appena il treno era ripartito, l'uomo dormiva già, russando sommessamente. Meyers lo aveva invidiato, rizzato le spalle, e poi si era calato il cappello sugli occhi. Appena il treno era ripartito, l'uomo dormiva già, russando sommessamente. Meyers lo aveva invidiato.

Nasconde dentro delle guide turistiche, lette troppo tardi. Myers non dice «ho sprecato l'Italia». Scopre solo, sfogliando quelle pagine, tutto quello che avrebbe dovuto vedere, proprio mentre lo sta lasciando alle spalle. È un rimpianto che arriva sempre un passo dopo, come una lettera spedita troppo tardi. E poi c'è il sonno, che per Myers non arriva, mentre per lo sconosciuto arriva subito, facile, quasi osceno nella sua naturalezza. Un uomo che dorme è uno che veglia, chiusi nella stessa scatola di legno e velluto. Carver non dice Myers è inquieto, ci mostra un uomo sveglio che guarda dormire un altro. Ed è tutto quello che ci serve sapere.

Myers in piedi nel corridoio del treno. La cravatta è stretta, la giacca abbottonata. Fuori dal finestrino, case senza muri di cinta, sempre più fitte. Un passaggio a livello, una ragazza ferma accanto alla bici. Guarda passare il treno.

dopo era rimasto sveglio e aveva cominciato a pensare all'incontro con il figlio, a cui ormai mancavano solo poche ore. Come si sarebbe comportato quando avrebbe visto il ragazzo alla stazione? Avrebbe dovuto abbracciarlo? La prospettiva lo metteva un po' a disagio. O magari doveva semplicemente tendergli la mano, sorridere come se quegli 8 anni non fossero esistiti, e magari dargli qualche pacca sulla spalla. Forse il ragazzo avrebbe detto qualcosa: felice di rivederti, com'è andato il viaggio? E Myers avrebbe risposto qualcosa. Non aveva proprio idea di cosa avrebbe detto. Come sta tua madre? Avrebbe potuto chiedere al ragazzo dopo che si fossero allontanati un po' dalla stazione. Che notizie hai di tua madre? Per un attimo folle a Myers venne in mente che poteva anche essere morta. Ma poi si rese conto che non poteva essere così. E la voce gli sarebbe arrivata, in un modo o nell'altro, gli sarebbe arrivata. Sapeva che se si fosse lasciato andare a certi pensieri, il cuore gli si sarebbe spezzato. Voltò la testa e si rimise a guardare fuori dal finestrino. Cominciarono ad apparire altre case, ma adesso senza muri di cinta, ed erano più piccole, più raggruppate. Presto Myers, ne era sicuro, avrebbe visto un paesino francese. La foschia si stava alzando. Il treno lanciò un fischio e attraversò a tutta velocità un passaggio a livello con la barriera abbassata. Myers vide una ragazza con i capelli tirati su e un maglione in piedi accanto alla sua bici. La ragazza osservava i vagoni sfrecciarle veloci davanti.

Bastano poche frasi provate nella mente. Felice di rivederti. Come sta tua madre? Parole educate, quasi di circostanza. 8 anni di silenzio. E Myers non riesce a immaginare altro. Poi, per un istante, gli attraversa la mente un pensiero terribile. Forse sua moglie è morta. Ma lo scaccia subito. Ci sono pensieri che fanno troppo male anche solo a sfiorarli. Allora lui volta la testa e guarda fuori dal finestrino. Le case scorrono, la foschia si alza. Una ragazza lì aspetta immobile accanto alla sua bicicletta mentre il treno le passa davanti. Eh sì, qualche volta è più facile guardare il mondo che guardare dentro di sé.

una lettera aperta, le dita ferme sul foglio. C'è una firma: con affetto papà. Myers guarda fuori dal finestrino e ripensa al figlio, a quella lettera che gli ha scritto.

L'ultima volta che Myers aveva visto il figlio, il ragazzo gli si era lanciato contro per colpirlo nel corso di una violenta lite. La moglie di Myers era in piedi vicino a una credenza in sala da pranzo e gettava a terra un piatto di porcellana dietro l'altro. Poi era passata alle tazze. «Adesso basta», aveva detto Myers, e in quel momento il ragazzo gli era saltato addosso. Myers lo aveva schivato e l'aveva bloccato con una presa attorno al collo. Mentre il ragazzo piangeva e gli tempestava di pugni la schiena e le reni, ma la presa era rimasta salda e Myers ne aveva approfittato al massimo. Lo aveva sbattuto violentemente al muro e aveva minacciato di ucciderlo. Faceva sul serio. «Io t'ho dato la vita», Myers ricordava di avergli gridato, «e io te la posso levare». Ora, ripensando a quella terribile scena, Myers scuoteva la testa, quasi fosse successa a qualcun altro. In un certo senso era così. Semplicemente lui non era più la stessa persona. Adesso viveva da solo e al di fuori del proprio lavoro, non frequentava nessuno. La sera ascoltava musica classica e leggeva libri sui richiami per uccelli acquatici. La lettera del ragazzo gli era arrivata un paio di mesi prima. Era una lettera breve. Diceva che era un anno che viveva in Francia per motivi di studio all'Università di Strasburgo. Non c'era alcuna spiegazione sul perché gli fosse saltato in mente di andare in Francia o su quel che aveva fatto negli anni precedenti. Come era naturale, pensò Myers, la lettera non diceva niente a proposito della madre del ragazzo. Non un cenno su dove era o come stava. Però, inspiegabilmente, il figlio aveva concluso la lettera con la parola affetto. E la cosa aveva fatto riflettere Myers per un bel po'. Alla fine aveva risposto. Dopo averci pensato su, aveva scritto al figlio che era un pezzo che pensava di fare un viaggetto in Europa. E gli sarebbe piaciuto incontrarlo alla stazione di Strasburgo. Aveva firmato la lettera con affetto, papà.

bastano 7 lettere, affetto, 8 anni di silenzio, e una sola parola riesce ad attraversarli. Ci sono lettere che finiscono molto tempo dopo l'ultima riga, e firme che pesano più di tutto quello che è stato scritto prima. Con affetto, papà. A volte per ricominciare non serve aggiungere altre parole.

Lo specchio della ritirata del treno riflette Myers. Con una mano sistema la camicia dentro i pantaloni. Ora è sulla cintura. Il treno ondeggia. Il corpo cerca continuamente l'equilibrio. Per un attimo tutto sembra al suo posto. Qualcuno provò ad aprire la porta della ritirata. Myers finì di sistemarsi la camicia nei pantaloni. Chiuse la fibbia della cinghia. Poi tolse il catenaccio e, barcollando per il rullio del treno, tornò al proprio scompartimento. Appena aprì la porta, si accorse subito che la giacca era stata spostata. Era stesa su un sedile diverso da quello dove l'aveva lasciata. Ebbe la sensazione di essere finito in una situazione ridicola, ma potenzialmente preoccupante. Quando raccolse la giacca, il cuore cominciò a battergli all'impazzata. Infilò la mano nella tasca interna e ne tirò fuori il passaporto. Il portafogli lo teneva nella tasca posteriore dei pantaloni. Insomma, portafogli e passaporto ce li aveva ancora. Passò in rassegna le altre tasche della giacca. Quel che mancava era il regalo che aveva comprato per il ragazzo. Un costoso orologio da polso giapponese che aveva acquistato in un negozio di Roma. L'aveva messo nella tasca interna della giacca per tenerlo al sicuro. E ora l'orologio era sparito. «Pardon», disse all'uomo mezzo sdraiato sul sedile con le gambe allungate in avanti. Il cappello era ancora calcato sugli occhi. «Pardon». L'uomo si tirò indietro il cappello e guardò Myers. Aveva gli occhi molto grandi. Magari stava ancora sognando. O forse no. Myers disse: «Ha visto qualcuno entrare qui?» Ma era chiaro che l'uomo non aveva idea di cosa stesse dicendo Myers. Continuava a fissarlo con un'espressione che lui interpretava come totale incomprensione. Ma forse si trattava di qualcos'altro, pensò Myers. Forse quell'espressione mascherava astuzia e inganno.

questa pagina ci sono degli sguardi che non riusciamo a leggere fino in fondo. E allora cominciamo a scriverli noi. Myers non sa se quell'uomo abbia preso davvero l'orologio. Sa soltanto che il regalo per suo figlio non c'è più. E questo gli basta per trasformare un'espressione in una colpa. Quante volte succede anche a noi, quando perdiamo qualcosa? Qualche volta la prima cosa che cerchiamo non è la verità, è un colpevole. Forse perché il dubbio pesa più di una certezza sbagliata.

0: Il corridoio del treno. Myers fermo davanti a un vetro che scruta uno scompartimento pieno di sconosciuti addormentati. Facce stanche, teste abbandonate contro il finestrino. Fuori le prime fabbriche della città che scorrono via.
1: Maledizione, esclamò Myers frustrato. Si rimise la giacca e uscì nel corridoio. Non sopportava di rimanere un minuto di più in quello scompartimento. Temeva che avrebbe finito per prendere a pugni quell'uomo. Guardò su e giù lungo il corridoio, come se sperasse di vedere e riconoscere il ladro. Ma in giro non c'era nessuno. Forse non era stato l'uomo dello scompartimento a prendere l'orologio. Magari qualcun altro. Quello che aveva provato ad aprire la porta della ritirata. Era passato davanti allo scompartimento, aveva visto la giacca e l'uomo addormentato e aveva semplicemente aperto la porta, passato al setaccio le tasche e richiuso la porta prima di andarsene. Myers camminò lentamente fino in fondo al corridoio, scrutando negli altri scompartimenti. Quella carrozza di prima classe non era affollata, ma una o due persone c'erano in ogni scompartimento. La maggior parte di loro dormiva, o sembrava dormire. Tenevano gli occhi chiusi e la testa abbandonata sullo schienale del sedile. In uno scompartimento un uomo della sua stessa età era seduto accanto al finestrino e guardava la campagna. Quando Myers si fermò accanto al vetro della porta a fissarlo, l'uomo si voltò e lo squadrò con un'occhiataccia. Myers passò nella carrozza di seconda classe. Qui gli scompartimenti erano pieni, a volte 5 o 6 passeggeri in ognuno. E la gente si vedeva subito, era più disperata. Molti di loro erano svegli, era troppo scomodo dormire in quelle condizioni, e si voltavano a guardarlo mentre passava. Stranieri, pensò. Ora gli era chiaro che se non era stato l'uomo nel suo scompartimento a prendere l'orologio, il ladro veniva da uno di questi scompartimenti. Ma che poteva fare? La situazione era senza speranza. Cominciò a ritornare verso il proprio scompartimento. Quando guardò dentro, vide che l'uomo si era riallungato con il cappello calcato sugli occhi. Myers gli scavalcò le gambe e si risedette al suo posto accanto al finestrino. La rabbia gli aveva annebbiato la mente. Il treno cominciò a ridurre la velocità. Si alzò e tirò giù la valigia dalla rastrelliera. Se la tenne sulle ginocchia mentre guardava dal finestrino quel posto così odioso.

Il sospetto è una cosa strana. All'inizio ha un volto, poi quel volto non basta più, e allora ne cerca un altro e un altro ancora, finché non guarda più le persone, ma quello che rappresentano. Myers attraversa il treno, convinto di cercare un orologio. In realtà sta cercando qualcuno su cui far pesare la sua rabbia. E quando non trova un colpevole, il sospetto diventa ancora più grande. Perché qualche volta ciò che perdiamo non ci cambia soltanto la giornata, ci cambia il modo di guardare gli altri.

Myers immobile, dietro il vetro del finestrino dello scompartimento. Fuori, sul marciapiede, una donna con un bambino in braccio. Una coppia che si abbraccia, si stacca e si riabbraccia. Lui guarda tutto senza muoversi, come da dietro un vetro che non è solo quello del treno.

gli venne in mente che dopo tutto non gli andava per niente di rivedere il ragazzo. Questa constatazione lo lasciò di stucco e per un attimo si sentì umiliato dalla propria meschinità. Fra tutte le stupidaggini della sua vita, questo viaggio era forse la più grossa che avesse mai fatto. Ma il guaio era che Myers non aveva proprio voglia di incontrare quel ragazzo, che tanto tempo prima si era comportato in modo da alienarsi il suo affetto. Di colpo e con grande chiarezza rivide l'espressione del figlio quella volta che gli si era lanciato contro e fu travolto da un'ondata di amarezza. Questo ragazzo aveva divorato la giovinezza di Myers, aveva trasformato la ragazza che lui aveva corteggiato e sposato in una donna nevrotica e alcolizzata. Perché diamine, si chiese Myers, era venuto fin qui per incontrare qualcuno che detestava? Non aveva affatto voglia di stringere la mano del ragazzo, la mano del nemico. Quando il treno entrò in stazione, si spinse sul bordo del sedile. Decise che non avrebbe lasciato lo scompartimento. Con circospezione guardò fuori dal finestrino, temendo di vedere la faccia del ragazzo dall'altra parte del vetro. Ferme sul marciapiede, vide delle persone che si apprestavano a salire a bordo. Altre, con le mani in tasca, erano lì in attesa di qualcuno. Tra loro non c'era suo figlio. Stava osservando due ferrovieri che spiegavano qualcosa a una donna con un bambino in braccio. La donna li ascoltava, annuiva. Si passò il bambino da un braccio all'altro. Uno dei ferrovieri diede un buffetto sotto il mento al bambino. La donna guardò in basso e sorrise. Myers vide una giovane coppia che si abbracciava più giù sul marciapiede. Il giovanotto si staccò dalla ragazza, disse qualcosa, raccolse la valigia e si avvicinò al treno. La ragazza si portò una mano al viso, si toccò gli occhi con il palmo della mano. Poi la vide avanzare sul marciapiede con gli occhi fissi sulla carrozza, come se stesse seguendo qualcuno. Meyer si sentì sollevato. Il ragazzo non si vedeva. La porta dello scompartimento si aprì. Il giovanotto disse «Bonjour». Si avvicinò al finestrino. «Marie!» La ragazza cominciò a sorridere e a piangere allo stesso tempo. Il giovanotto le prese le mani e cominciò a baciarle le dita. Myers distolse lo sguardo e strinse i denti.

In questa pagina Myers scopre qualcosa che non voleva sapere di sé. Non è ansia quella che sente, è sollievo. Il sollievo di chi spera che l'altro non arrivi. E nel frattempo, dietro il vetro, il mondo continua a mostrargli esattamente quello che a lui manca. Una madre che ascolta, che sposta un bambino da un braccio all'altro, paziente. Un ferroviere che fa un buffetto sotto il mento a un figlio che non è nemmeno suo. E poi Marie, le dita baciate una per una, come fossero le uniche parole che contano davvero. Myers guarda tutto questo da dietro un vetro. E il vetro, in fondo, non è quello del treno. Carver non ci dice che Myers è un uomo cattivo. Ci mostra un uomo che ha smesso di riuscire a sentire e che lo scopre proprio guardando chi ancora ci riesce. Non c'è redenzione in questa pagina. C'è solo la vergogna sottile di chi si sente sollevato per l'assenza dell'unica persona che era venuto a cercarlo.

Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, sicuramente avrai riconosciuto Father and Son di Cat Stevens qui nella versione italiana di Gino Paoli. L'ultima canzone di questa Popolaroid carveriana. Una canzone che racconta un padre che vorrebbe fermare il tempo, che ha mille cose da dire a un figlio impaziente di partire. Un padre che si specchia in lui, che vede i propri errori, le proprie speranze e che vorrebbe tendergli una mano prima che se ne vada. Beh, Myers è l'esatto contrario di quel padre. Myers, sì, è partito per riparare qualcosa. Un rapporto rotto, un silenzio lungo 8 anni, un orologio comprato apposta per dire a un figlio quello che non sapeva dire con le parole. E lungo il viaggio ha perso tutto quello che portava con sé. L'orologio, certo, ma anche le sue certezze, il suo copione di frasi già pronte, perfino la voglia di arrivare. E mentre nella canzone è il figlio a fuggire da un padre che vorrebbe parlargli, qui è il padre che sceglie di restare fermo, di non scendere dal treno e di lasciare che il figlio resti un'assenza sul marciapiede. Tutte le parole che quel padre della canzone avrebbe voluto dire, Myers non le dirà mai. È proprio in quel momento, come se anche il viaggio avesse deciso di cambiare strada, nel racconto di Raymond Carver succede una cosa strana, un colpo di scena. Il treno si ferma nel piazzale di manovra, tra un intrico di binari. Senza che Myers se ne accorgesse, la sua carrozza è stata staccata e un'altra agganciata al suo posto. E così si è ritrovato in uno scompartimento che non era il suo, pieno di uomini che parlavano una lingua che non conosceva e con un'altra destinazione. E sono stati loro, quegli stranieri, a fargli spazio, a farlo ridere, a lasciarlo semplicemente essere. Mentre il treno lo portava avanti, appunto forse in una direzione sbagliata, Myers per la prima volta in tutto il viaggio ha smesso di opporre resistenza e si è lasciato andare al sonno. Forse è proprio così che viaggiamo anche noi, convinti di sapere dove stiamo andando, finché la vita non ci sposta su un altro binario e ci costringe a guardare il paesaggio da un finestrino diverso. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, e con un altro racconto carveriano. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Colombia sono più di 250 le vittime del terremoto. A Cali, una delle città più colpite, è stata estratta viva dalle macerie una donna dopo 30 ore di soccorsi. Il paese si prepara a dichiarare l'emergenza economica. Mentre sono 6 le prime vittime nel Mar Rosso dall'inizio della guerra in Iran, gli Houthi dello Yemen hanno attaccato un mercantile nello stretto di Bab el Mandeb e a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro un portacontainer che aveva forzato il blocco di Washington. Matteo Salvini chiede di sostituire Ranucci alla guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato, per aumentare la popolarità del giornalista. Secondo le indagini, Ranucci non era al corrente. Intanto il partito di Vannacci pubblica il suo programma tra lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Colombia è stata estratta viva da sotto le macerie una donna a 30 ore dall'inizio delle operazioni di salvataggio dopo il terremoto che ha colpito il paese. È successo a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira, dove sono crollate abitazioni, ospedali e scuole. Al momento le vittime nel paese sono 254, ma il numero è destinato ad aumentare. Si stima che le persone disperse, in assenza di numeri ufficiali, possano essere fino a 3.600. Il presidente della Estrella, il cui mandato ha iniziato venerdì, promette servizi pubblici gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto, mentre il ministro delle Finanze prevede che verrà attuata nelle prossime ore l'emergenza economica. Per il momento si continua però a scavare sotto i detriti. Per farci raccontare come stiano avvenendo i soccorsi, abbiamo raggiunto un abitante di Cali, Adela Parra.
1: Quando Donald Trump annunciò che...
2: Pues Cali es una ciudad muy solidaria. Las personas aquí somos muy solidarias.
3: Cali è una città molto solidale, la gente qui è molto solidale e una volta avvenuto il terremoto le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà, resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita, più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota e con problemi di connettività come Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
0: Sono 6 le vittime dell'attacco rivendicato dagli Houthi dello Yemen, filo iraniani, contro un mercantile battente bandiera della Liberia nello stretto di Bab el Mandeb. I 4 erano membri dell'equipaggio e 2 militari yemeniti. Queste sono le prime vittime nel Mar Rosso dall'attacco israelo-statunitense contro l'Iran a febbraio. Sempre oggi è stata colpita una nave anche nello stretto di Hormuz. Una porta container con bandiera panamense è stata attaccata da un elicottero degli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco di Washington. Nessuna vittima in questa terza nave attaccata nell'ultimo mese dagli Stati Uniti nello stretto. Sono attacchi che confermano le difficoltà sul raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, ma anche tra Iran e Stati Uniti, per quanto oggi il Pakistan abbia fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a una qualche forma di intesa. E intanto è scoppiato un caso a partire da un allarme attentato causato dall'Iran che ha coinvolto Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Quando Donald Trump annunciò che avrebbe lasciato Ankara a bordo del vecchio Air Force One e non di quello nuovo, il 747 regalato al Qatar, tutti pensarono che dietro il cambio di programma ci fossero ragioni di sicurezza. Il nuovo aereo non aveva tutti i sistemi difensivi del vecchio, come poi un'inchiesta del New York Times avrebbe rivelato. Fino ad oggi tutti quindi erano convinti che Trump fosse a bordo del sicuro e vecchio Air Force One anno 1990 nel volo che dalla Turchia arrivò alla base militare di Middle Hall in Gran Bretagna, dove, come previsto, il presidente poi salì sul nuovo Air Force One per ritornare negli Stati Uniti. Ma non è andata così. Trump raggiunse la base segreta a bordo di un terzo aereo, un più piccolo C-32A dell'aviazione militare USA, un volo segreto sul quale era salito dopo aver ingannato tutti sulla sua presenza sull'Air Force One. Immortalato dalle telecamere, Trump salì sull'aereo presidenziale dal lato sinistro e poi, attraverso un container posizionato sul lato destro, di nascosto venne fatto scendere a terra, caricato su un'auto e portato all'aereo militare dove a bordo l'attendeva anche il segretario della difesa Pete Hegseth. Queste rivelazioni hanno suscitato scalpore e diversi interrogativi. Il primo riguardante il livello di allarme che ha indotto l'apparato di sicurezza a questa messa in scena. Che Trump fosse sia nel mirino dell'Iran non è certo una scoperta. Nessuno ancora sa però quanto fosse concreto il pericolo di un attentato in quel frangente, oppure se sia stato dato un eccessivo peso all'allarme. L'altra questione riguarda l'incolumità delle persone che si trovavano a bordo di quello che a tutti gli effetti era diventato un aereo esca. Decine di giornalisti al seguito e i membri della staff della Casa Bianca, tutti ignari di quello che stava accadendo, convinti che il presidente fosse a bordo, convinti che non ci fosse alcun problema. Se l'Air Force One fosse stato attaccato, quale sarebbe stato il loro destino? Vittime sacrificali. Le polemiche sono già esplose in rete.
0: Si è riunito in serata il comitato etico della RAI, che dovrà esprimere, forse già domani, un parere sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, dopo che oggi Matteo Salvini aveva chiesto di togliere al giornalista la guida del programma. La decisione sarà presa dall'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, storicamente legato a Giorgia Meloni. Il contesto è quello dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa del conduttore con l'obiettivo di aumentarne la popolarità. In base alle indagini, Ranucci non ne sapeva nulla, ma per la destra è l'occasione per regolare i conti con un giornalista e una trasmissione che danno fastidio da anni alla maggioranza. Sentiamo Walter Verini, senatore del PD.
4: Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, pregiudicati e spregiudicati come la Vitola. Al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci e questo è inaccettabile.
0: Oggi Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato una prima versione del suo programma in vista delle elezioni. All'interno una lunga serie di annunci su temi forti dell'estrema destra, dall'immigrazione alla cosiddetta ideologia green. Nel complesso, un manifesto inquietante e a tratti grottesco. Sentiamo Andrea Monti.
5: La bandiera da sventolare è la lotta all'immigrazione, in nome di una tradizione romana e cristiana, associata addirittura a un presunto eroismo della cristianità romano-germanica e alla ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. Viene in mente Benigni, La vita è bella, quando declamava ironicamente la bellezza del corpo italico. Il pantheon vannacciano poi è confuso. Si citano Dante e l'ideologo putiniano Dugin, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini e Marx. L'immigrazione, dicevamo, lo slogan è la remigrazione, declinata in proposte, sarebbe meglio dire minacce, che comprendono un innalzamento a 20 anni del tempo di residenza per la cittadinanza, ad alcune condizioni, tra cui una dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Si promette un aumento degli stipendi per quelli che vengono definiti i lavori che gli italiani non vogliono più fare, così gli italiani torneranno a volerli fare e chi non vuole si arrangi. Chi non vuole lavorare neppure mangi, si dice citando San Paolo. Del resto, si legge nel programma, oggi l'Italia è un paese del ben godi per tutti, compresi malviventi e scansafatiche, oltre a doversi difendere da un'invasione maomettana di massa, dall'islamofobia alla violenza di genere. Il reato di femminicidio va abolito e va protetto il patriarcato mediterraneo, fatto di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne, dagli stessi uomini, immaginiamo. La politica estera, critica l'Unione Europea alla moneta unica, senza escludere di uscire da entrambe, no alle politiche ambientali europee, sì al nazionalismo trumpiano ma no alla guerra contro l'Iran, e poi un atteggiamento disteso con la Russia, con buona pace, si fa per dire, dell'Ucraina. Infine la giustizia, accanto a battaglie berlusconiane ritentate di recente senza successo, come la separazione delle carriere, ci sono anche l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità e i lavori obbligatori per chi è in carcere.
0: Nel CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo sono le proteste seguite alla morte di Lassoued Doui, cittadino tunisino di 30 anni caduto dal tetto del centro la notte scorsa. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato nel tentativo di farlo. La sua morte ha riportato attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di

0: A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni, poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, il bilancio è di alcuni feriti, sicuramente alcuni gravi, e 8 arresti. E tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria. Non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
1: E siamo in chiusura. Due attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso una persona e colpito un'ambulanza. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute libanese, che ha denunciato il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Israele, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore. Intanto il Parlamento libanese proprio oggi ha votato per abolire la pena di morte, il primo caso nel mondo arabo. Nel paese le esecuzioni erano già ferme dal 2004, ma era ancora possibile venire condannati alla pena capitale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
2: È una vittoria importante dei movimenti libanesi abolizionisti, è un segnale anche simbolico perché travalica la frontiera del paese. Nel giorno in cui un tribunale in Siria condannava a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, Beirut ha dimostrato cosa vuol dire una giustizia basata non sulla vendetta ma sui diritti. Quindi è un passo importante. Il Libano, una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato la legge, che questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sarà il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito del tutto la pena di morte, in un contesto nel quale, sebbene diminuisca il numero degli Stati che la applicano, le esecuzioni risultano tragicamente in aumento. Questa legge dovrebbe consentire anche l'uscita dai bracci della morte, destinate da una pena alternativa, di 85 detenuti che erano stati condannati alla pena capitale negli anni scorsi, perché c'era una moratoria, ma le condanne a morte non erano comunque state interrotte. Quindi, diciamo, una sospensione precaria non era sufficiente, adesso c'è una garanzia legale.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.

Sono le 18:33 minuti. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Popsera, staremo insieme fino al giornale radio delle 19:30, poi di nuovo dalle 19:45 alle 20:30. Questa settimana Alessandro Braga al microfono tutte le sere, tranne domani, che lo sapete se avete sentito in altri spazi di Radio Popolare, daremo questo spazio a una diretta speciale per l'eclissi di sole. Quindi ve lo dico già, Popsera ritorna giovedì. Tanti gli argomenti che andremo a toccare in questa puntata. Eccezionalmente alle 20 aprirò anche i microfoni con voi. Di solito lo spazio di Popsera non ha molto spazio per il microfono aperto, ma oggi sì, dai, un quarto d'ora, una ventina di minuti. Piccolino piccolino vi anticipo già di cosa parleremo, perché secondo me

0: è divisiva la cosa. Parliamo di Matteo Salvini, non dei suoi guai all'interno della Lega, di quelli parleremo ma in un altro spazio. Parleremo della contestazione che ha ricevuto l'altro ieri, il 9, al concerto di Diodato per il tributo a De André da parte di una ragazza. Della presa di posizione di Dori Ghezzi, che in qualche modo ha difeso la presenza di Matteo Salvini, della presa di posizione di Alice De André, la figlia di Cristiano, che invece ha detto che cazzo ci faceva lì di fatto. E voi? State con Dori o state con Alice? Se volete scrivetemelo al 331-6214013, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Come vi dicevo, proviamo a parlarne insieme poi alle 8. Adesso il momento degli approfondimenti, partiamo da una notizia in divenire, lo sapete, la terribile scossa di terremoto che ha colpito la Colombia ieri, 7.4. Per tutto il pomeriggio in redazione è stata Virginia Platini a seguire la notizia. Virginia, benvenuta.
1: Grazie, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Beh, partiamo con gli ultimi aggiornamenti, insomma, credo che ovviamente i morti stiano continuando a salire, c'è un numero un po' più preciso di dispersi e poi tutto il clima.
1: Sì, il numero di morti accertato è arrivato a 224 finora, di cui 95 nella città di Cali, 66 in quella di Pereira. Sono diverse centinaia feriti, quasi 1000 finora, ma è un numero ancora destinato ad aumentare perché nelle città colombiane si scava ancora sotto le macerie e c'è questo numero, 3600 persone disperse. Questo non è un numero ufficiale che arriva dalle istituzioni, da chi sta gestendo i soccorsi, è un numero che deriva dal sito Columbia Te Busca, quindi la Columbia ti cerca, che è il sito web a cui si stanno rivolgendo le famiglie e gli amici delle persone che in queste ore non stanno dando notizia di sé, per postare le loro foto, le informazioni e chiedendo, insomma, se qualcuno abbia notizia di queste persone che finora risultano scomparse. È stato un sisma molto forte, appunto 7.4, anche in questa zona che è all'interno della cintura di fuoco, si trova, insomma, dove si intersecano tre placche tettoniche, quindi un territorio molto colpito dai fenomeni sismici, ma 7.4 è una magnitudo molto forte ed è una magnitudo simile a quella che ha colpito il Venezuela solo 2 mesi fa, provocando allora migliaia di morti.
0: Certo, quindi la situazione nel paese è questa, i soccorsi continuano, si scava, immagino che l'equivalente della nostra protezione civile, vigili del fuoco, volontari vari, siano tutti chiamati in massa a fare il loro, ecco.
1: Sì, sono tutti mobilitati, il governo, insomma, ha mobilitato anche l'esercito, la polizia ha dichiarato che l'avrebbe fatto per poter appunto avere tutte le persone disponibili ad aiutare in questa regione, che è quella più occidentale del paese. Si parla di almeno 60 edifici crollati completamente, più di 1600 quelli danneggiati, distrutte delle abitazioni, ma anche molti edifici pubblici, tra cui degli ospedali e delle scuole. Il sisma è avvenuto alle 7.30 del mattino, quindi si è ipotizzato che molti bambini si siano salvati perché non erano ancora a scuola, ma ci sono dei feriti, ad esempio, rimasti intrappolati all'interno di ospedali che sono crollati. E poi preoccupa la situazione nelle zone al di fuori dei centri urbani, al di fuori dalle città, nelle zone più rurali, dove gli aiuti, come hanno denunciato alcuni leader indigeni, ancora non sono arrivati o stanno molto ritardando.
0: Certo, la situazione è questa. Le difficoltà nel parlare con abitanti, organizzazioni umanitarie, cittadini, turisti che sono lì, sono alte, però tu sei riuscita a trovare una testimonianza?
1: Sì, ci sono molti disservizi ancora sulle linee telefoniche, disservizi che ovviamente sono iniziati ieri e ora stanno venendo risolti in alcune zone, ma che comunque permangono. Noi siamo riusciti a raggiungere Adela Parra, una donna che abita a Cali, che è una delle città più colpite dal sisma. E Cali è la terza città per abitanti della Colombia, non è un piccolo centro, ha più di 2 milioni di abitanti. Possiamo sentirla.
2: Io vivo in un edificio di appartamentos e ayer, desde agosto, sentimos un terremoto muy fuerte, el más fuerte que he sentido en toda mi vida.
3: Abito in un condominio e ieri, 10 agosto, abbiamo sentito un terremoto molto forte, il più forte che abbia mai sentito. L'edificio in cui vivo ha subito alcuni danni strutturali e, nello specifico, il mio appartamento ha riportato danni. Crepe, oggetti caduti, zone danneggiate. Non si è trattato di danni strutturali, ma la scossa è stata comunque piuttosto forte. Sono stata fuori casa tutto il giorno. Siamo rientrati la sera dopo aver valutato l'entità dei danni. Quella notte abbiamo dormito a casa, ma è stato difficile. È stato difficile perché avevamo molta paura di un'altra scossa di assestamento.
2: Dormimos en casa en la noche, pero fue difícil. Fue difícil porque teníamos mucho miedo de una nueva réplica.
1: Nella tua città, a Cali, sono crollati molti edifici?
2: Más o menos 40 edificaciones fueron colapsaron, es decir, cayó totalmente la edificación en la ciudad.
3: Circa 40 edifici sono crollati, ovvero l'intera struttura è crollata in città. Più di 40 edifici sono stati colpiti, tra cui edifici residenziali, ospedali, alcune scuole e persino un ufficio notarile. È stata una situazione davvero molto difficile. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno, poiché 3 o 4 ospedali, uno pubblico e altri appartenenti a quelli che chiamiamo enti promotori della salute, ovvero ospedali che forniscono servizi al sistema sanitario, hanno subito danni ingenti. Il più gravemente danneggiato è stato l'ospedale universitario di Valle, un ospedale storico e molto importante per la città.
1: Che cosa ci puoi dire delle operazioni di soccorso? Si sta ancora scavando sotto le macerie in questi momenti?
2: Sì, Cali è una città molto solidaria. Le persone qui sono molto solidarie.
3: Sì, Cali è una città molto solidale. La gente qui è molto solidale. Una volta avvenuto il terremoto, le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà e resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita. Più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota con problemi di connettività come Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
2: Cali non ha sido la unica città affettata. Más de 30 municipi in Colombia, incluida una regione molto apartata con problemi di connettività come il Chocó.
0: Ecco Virginia, questa appunto un abitante di Cali che hai trovato oggi pomeriggio ci ha raccontato come vive. Dicevamo anche che ci sono tante associazioni che si stanno attivando lì per fare soccorso.
1: Sì, si è messa in moto anche la macchina dei soccorsi delle ONG internazionali, come succede in questi casi, sono arrivate anche insomma le promesse di aiuti da parte dei governi esteri, dei paesi esteri, e sono arrivate, insomma, si stanno mobilitando anche le ONG che erano attive in Colombia, ma non nella zona del Chocó, non nella zona della Valle del Cauca, che sono quelle colpite da questo sisma. Noi abbiamo sentito Roberto Vignola, che è vice direttore di CESVI, che era appunto presente in Colombia e si sta spostando per poter portare aiuto alla popolazione delle zone colpite.
0: E allora adesso lo sentiamo, ringrazio Virginia Platini che torna in redazione per la preparazione del giornale radio. Grazie Virginia.
4: Noi abbiamo un'esperienza in due zone che sono appunto quella della Guaira e di Magdalena, però abbiamo anche una base a Buenaventura che è a 150 km da Cali sostanzialmente, e quindi proprio in queste ore stiamo facendo un assessment per partire con i primi aiuti di emergenza, e vuol dire cibo, tende, acqua, e poi con un intervento più di medio periodo sulla ricostruzione, quindi aiuti alle famiglie meno abbienti per la ricostruzione delle case, ristrutturazioni e sostegno alle attività imprenditoriali, perché questa è un po' la nostra esperienza anche nel paese. Diciamo in questo momento i dati si riferiscono soprattutto alle grandi città, quindi alla città di Cali e ad altre città circostanti, ma ci sono moltissime aree isolate del paese che sanno che la protezione civile sta raggiungendo proprio in queste ore, e quindi sicuramente il numero dei feriti e il numero dei morti tenderà a crescere, ma anche il numero delle abitazioni insomma crollate e danneggiate crescerà notevolmente.
1: Questo aiuto si direzionerà più verso le città o più verso gli abitanti delle zone invece rurali o comunque più isolate?
4: Allora, noi in questo momento stiamo facendo un assessment, quindi stiamo facendo proprio uno studio di fattibilità per capire quali sono le aree più colpite. Ovviamente in questo momento sono più raggiungibili le aree urbane, però gradualmente sposteremo l'aiuto verso le aree maggiormente colpite e quindi anche gli interventi di ricostruzione, anche gli interventi di rifinanziamento delle attività imprenditoriali andranno in quella direzione.
1: Nelle zone dove eravate già attivi, di che cosa vi occupate?
4: Allora, noi in Colombia tendenzialmente ci occupiamo di aiuti umanitari per i rifugiati, rifugiati dalla Venezuela e rifugiati interni, perché come saprà, insomma, in Colombia c'è un conflitto latente con diversi gruppi armati, e spesso questi gruppi armati sfollano le persone interne, quindi è necessario sostenere anche questa parte della popolazione, oltre che i migranti venezuelani. Quello che facciamo in particolare, sosteniamo progetti di microimprenditoria femminile, sia per rifugiate interne che per rifugiate venezuelane, per avviare delle attività generatrici di reddito. Abbiamo proprio un fondo rotativo che fa sì che man mano vengano finanziati dei progetti imprenditoriali e poi con i soldi restituiti dalle persone che avviano le attività generatrici di reddito finanziamo altre iniziative.

No, non era Guccini, che ho messo praticamente solo lui ieri in puntata per ricordarlo. Torneremo a ricordare Francesco Guccini ovviamente, ma abbiamo cambiato musica. Sono le 18:50, siete all'ascolto di Pop Sera sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Alessandro Braga con voi fino alle 19:30 e poi dalle 19:45 alle 20:30. Alle 20 apriremo i microfoni insieme, come vi dicevo, per parlare della polemica che ha coinvolto Matteo Salvini, presente al tributo di Andrea Lagnata, la contestazione di una ragazza, la difesa della presenza di Salvini da parte di Dori Ghezzi e poi invece l'attacco, la presa di posizione opposta da parte di Alice De André, la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano.

Stiamo provando a collegarci col nostro prossimo ospite. Vogliamo metaforicamente salire sulla nave di Rescue People Saving People. Adesso proviamo a contattarlo. Intanto vi dico che vi metto un altro brano, e anche in questo caso non è di Francesco Guccini, ma è David Bowie.

E niente, non riusciamo a collegarci col nostro ospite. Volevamo salire, ve lo dico metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People che oggi ha fatto il suo ultimo viaggio in via di rottamazione dopo i danni che ha subito a causa del tifone Harry che a gennaio ha colpito la Sicilia. Rescue People ha lanciato una raccolta fondi per una nuova nave e per rilanciare appunto la loro presenza in mare, quanto mai necessaria in questo periodo in cui le ONG sono sotto attacco. Ma sapete che voleva dire che anche oggi vi avrei dovuto far ascoltare un brano di Guccini. Dall'album Live, quasi come Dumas, l'unico inedito di quell'album, Ti ricordi quei giorni, in versione live.

cosa dici ora, quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia come allora? Qui un poco piove, un poco il sole, aspettiamo ogni giorno che quest'estate finisca e tu non ricordo più.

0: Grazie.
1: Era Francesco Guccini, appunto, in questa versione live di Ti ricordi quei giorni, canzone che è stata pubblicata solo nell'album Quasi come Dumas, un album live in cui era stato l'unico inedito di quell'album. Sono le 18:58 minuti, tra pochissimo devo lanciare la pubblicità, pochissimo, 30 secondi, poi torniamo a parlare insieme, parliamo d'altro, andiamo a vedere un po' i guai di Matteo Salvini, insomma una pagina di politica italiana, e la politica italiana in qualche modo ci accompagnerà fino al GR delle 19:30 e poi subito dopo lo spazio locale, quello di solito occupato da Metro Regione, e poi vi dicevo il microfono aperto insieme a voi. Tra l'altro mi state già scrivendo, e al momento ascoltatori ed ascoltatrici che hanno scritto sulla Querelle Dore Ghezzi, Alice De André Querelle, del resto le due risposte opposte in qualche modo alla presenza di Salvini al tributo di De André, al momento vi state schierando tutti con Alice De André. 30 secondi di pubblicità e torniamo. Rieccoci alle 19 in punto, questa è sempre Pop Sera, Alessandro Braga insieme a voi fino alle 19:30. Parliamo dei guai di Matteo Salvini, e i guai di Matteo Salvini non sono quelli che vi dicevo proprio pochi secondi fa, ossia le contestazioni al tributo per Fabrizio De André. Ci sono contestazioni ben più forti, ben più profonde nei confronti del leader della Lega, arrivano proprio dal suo partito, dall'interno del suo partito. Io do il benvenuto a Cesare Zapperi, benvenuto Cesare.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Cesare Zapperi, collega del Corriere della Sera, segue la Lega da diverso tempo. Cesare, partiamo da qui. Venerdì scorso questo vertice tra Matteo Salvini e diciamo i direttivi, comunque gli esponenti della Lega Lombarda, un incontro che doveva servire a stabilire in qualche modo i prossimi passi in vista del raduno di Pontida che sarà il 20 settembre, è andata a finire male per Salvini con degli inediti. Per la prima volta sembra che più di una persona abbia messo sul tavolo la parola dimissioni e subito.
2: Sì, è andata proprio così. Peraltro la cosa singolare è che l'appuntamento lo ha voluto in maniera del tutto inusuale Salvini, nel senso che la riunione del consiglio direttivo della Lega Lombarda, che è l'articolazione regionale della Lega, l'ha convocata il segretario federale, quando in realtà tocca al segretario locale, regionale, convocarla. L'ha voluta convocare lui nel tentativo di mettere un po' a tacere le voci di dissenso, per cercare di rabbonire i mal di pancia, per cercare insomma di appianare le tensioni. In realtà si è rivelata per molti aspetti una sorta di resa dei conti, o comunque un antipasto di una resa dei conti che si profila sempre più vicina, perché i toni che sono stati usati in quel direttivo, la riunione è durata oltre 4 ore, ci sono stati una trentina di interventi, i toni che sono stati usati non si sono mai sentiti e mai sono stati così duri rispetto alla leadership. È un inedito assoluto, e per Salvini sarà una bella prova di forza uscirne senza ammaccature o addirittura con conseguenze anche più gravi.
1: Senti, si è capito che a dare la stura, diciamo così, all'attacco è stato uno storico bergamasco come Daniele Belotti, voce storica dal pratone di Pontida, quindi una chiamata contro Matteo Salvini da quella che viene definita l'ala nordista. Si dice che ci fosse presente, anzi era sicuro, la presenza di Attilio Fontana, che ha taciuto, ma si sa che tra i governatori, i cosiddetti governatori, Fontana è stato quello che ultimamente è stato sempre molto molto critico nella linea salviniana. Sembra che si stia preparando qualcosa, dobbiamo aspettarci per il 20 settembre Pontida, a questo punto la resa dei conti finale è pubblica, perché Pontida è un evento pubblico.
2: Sì, è difficile immaginare cosa possa succedere, perché il clima si è fatto davvero molto caldo, in linea con le temperature di questi giorni, volendo fare una battuta. Tu hai citato il nome di Daniele Belotti, che è sicuramente una figura conosciuta, è stato lo speaker di Pontile per tanti anni, è stato parlamentare, assessore regionale Lombardia, una vecchia conoscenza, ma non è solo lui che ha preso posizione, hanno preso posizione i segretari provinciali di Varese, di Bergamo, di Brescia, quindi in realtà importanti nella storia della Lega. Ha preso la parola contro Salvini, l'assessore regionale Sertori, e oltre naturalmente alle voci critiche di Massimiliano Romeo, che è il segretario regionale, oltre che capogruppo al Senato, la parlamentare Simona Bordonali. Quindi non è stata una voce isolata, ma da quello che si è potuto capire, almeno una ventina dei 30 interventi che si sono succeduti nella serata è stata critica. Poi c'è chi ha fondato i colpi, chi è stato più, come dire, più ecumenico, però diciamo che il senso chiaro che è emerso da questo incontro è che viene chiesto a Salvini di fare un passo indietro. Salvini non ne vuole sapere, Salvini rilancia, Salvini dice che lui si presenterà a Pontida con una squadra, che è un concetto che non è dato bene capire che cosa voglia dire, però chiaramente si capisce, questo è chiaro, che Salvini non ne vuole sapere di essere messo in discussione. E ti faccio notare che oggi, soprattutto sui social, sono diverse le prese di posizione di esponenti vicini a Salvini. Si sono esposti Luca Toccalini, che è il segretario dei Giovani Padani, si è esposto Andrea Crippa, si è esposto Claudio Borghi. Oggi c'è stato un fuoco di fila di esponenti vicini a Salvini, tutti tesi a, come dire, a respingere le critiche, a tacciare i contestatori come mestatori che vogliono ribaltare i rapporti di forza usciti un anno fa dal congresso, dove Salvini fu, questo va detto per onestà, fu eletto all'unanimità.
1: Ah beh sì, sempre da queste indiscrezioni che avete scritto tu e altri colleghi su altre testate, sembra anche che ci sia stata Silvia Sardone, vice segretaria nominata da Salvini, andare contro l'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia della Lega, diciamo anche delle origini, e che ci sia stato uno scambio di parole con il ministro Calderoli, che avrebbe sottolineato come c'è poco da fidarsi di chi cambia casacca, cambia partito, da un lato riferendosi a Roberto Vannacci probabilmente, ma anche a lei, perché arriva da Forza Italia.
2: Sì, l'uscita di Silvia Sardone è stata, come dire, abbastanza eccentrica, diciamo così, perché lei ha detto: ma guardate che alla gente non interessa nulla dell'autonomia, sai, dire una cosa così in via Bellerio, nella sede centrale della Lega, permettimi di questa espressione, è come bestemmiare in chiesa, cioè
1: abbastanza.
2: È come buttare a mare uno dei capisaldi della storia del movimento. Non a caso il primo a reagire è stato Roberto Calderoli, che l'ha messa a tacere, l'ha rimbrottata. Per la verità invece Salvini è rimasto in silenzio, e anche questo non è stato particolare.
1: Aia, ti abbiamo perso, Cesare.
2: Vice segretaria, non una militante qualsiasi. Mi sentite?
1: Sì, sei tornato, eccoti.
2: Sì, ecco, no, dico che una vice segretaria federale, non una militante qualsiasi, dica una cosa di questo genere, puoi immaginare quanto sconcerto abbia creato e anche quanta irritazione, perché se c'è una riforma, chiamiamola così, che è stata portata avanti in questa legislatura dal centrodestra e che finora è passata indenne, è proprio quella dell'autonomia differenziata, a differenza della riforma della giustizia, per non parlare di quella del premierato, che addirittura non è mai neanche iniziata. Questa sta arrivando piano piano, lentissimamente, chissà mai se davvero arriverà a compimento, e la vice segretaria del partito ti dice: guarda che alla gente non interessa nulla di questo. Anche questo è un segnale di uno scollamento, di una situazione di sbandamento che ormai è difficilmente contenibile.
1: Certo, senti Cesare, due ultime cose. Uno, io mi aspettavo un Salvini all'attacco nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in vista della scadenza elettorale delle politiche, perché deve recuperare consenso. Ovviamente lui continua a ripetere con grande ottimismo che il centrodestra vincerà, e ci può anche stare che la Lega andrà in doppia cifra. Dopo questi fatti degli ultimi giorni, ci dobbiamo aspettare un Matteo Salvini strabordante nella sua propaganda?
2: Ma non lo so, allora se lo conosciamo un po', possiamo aspettarcelo così. Dopodiché, però, io proverei a guardare con il distacco dovuto all'osservatore e il 20 settembre è qui dietro l'angolo e non la vedo una giornata semplice per Salvini. Io non so, sinceramente cosa si potrà inventare per evitare che diventi una giornata pesante, perché ci sono, come dire, emergono dai territori disaffezione, stanchezza, non volontà di andare a Pontida da parte dei militanti. I pericoli sono due: o che non ci vadano in tanti, o che ci vadano per contestare il leader. Quindi capisci bene che la giornata del 20 di settembre è uno snodo fondamentale nel futuro di Salvini. Quindi lui, come dire, dal suo punto di vista da segretario, può continuare la sua battaglia sul piano, diciamo, politico generale con l'immigrazione, la battaglia contro Sanchez, tutti i cavalli di battaglia che gli sono cari, lui continuerà a cavalcarli. Dopodiché, però, il problema ce li ha in casa, non li ha con l'esterno, con gli avversari, con il centro-sinistra, con la sinistra. Il problema ce l'ha in casa e quello il nodo prima o poi bisognerà che lo tagli o glielo faranno tagliare. Qualcuno evoca sempre più spesso la famosa
1: La
2: notte
1: notte delle
2: dell'esterno.
1: scope bergamasca di maroniana memoria,
2: Io
1: certo.
2: credo, io allora c'ero, ahimè, perché
1: Anch'io ero lì, sì.
2: sono 30 anni che seguo la Lega, praticamente dall'inizio, anche 35, quindi ne ho viste un po' tante. E io avverto nell'aria da mesi ormai questo sentimento, anche perché, per dirla tutta, i leader, i cosiddetti leader, gli Zaia, i Fedriga, i Fontana, non è che stiano prendendo proprio il coraggio a piene mani per sfidare il leader, il capo in maniera netta. E allora queste cose a volte sfociano poi in sommovimenti dal basso. E quindi Pontida potrebbe essere, usiamo il condizionale, il palcoscenico perché qualcuno della base, e sono sempre di più, si faccia sentire. Ripeto, poi i casi sono due: o non ci vanno e quindi diventa, come dire, un bagno di sangue, nel senso di
1: Insomma,
2: voto,
1: o un flop o una sorta di notte
2: una
1: delle
2: rivolta,
1: scope.
2: una rivolta.
1: Senti,
2: Sicuramente non sarà una giornata. Sì.
1: un'ultimissima cosa, Cesare. Oggi Matteo Salvini è stato il primo ad andare all'attacco il giorno dopo l'arresto di La Vitola di Ranucci. Di nuovo ha detto: finché non c'è chiarezza, meglio che Report vada avanti senza Ranucci. Come la leggi una dichiarazione del genere all'interno appunto delle difficoltà di Salvini e comunque di tutto il caos che c'è intorno alla questione Report?
2: Ma lui deve fare come farebbe chiunque altro nella sua situazione, deve spostare i riflettori da un'altra parte, ovviamente deve alzare il livello della polemica e quindi, come dicevo prima, immigrazione, sa, perché ha fatto anche dichiarazioni contro il governo spagnolo, quindi qualsiasi argomento sia utile per spostare l'attenzione dai problemi della Lega. Infatti in alcune dichiarazioni oggi fatte a Roma lui dice: io mi devo occupare dei problemi veri, non delle questioni interne, ai cittadini non interessano le questioni interne. Sì, può aver ragione da un certo punto di vista. Però io ho letto oggi sui social tantissimi interventi, cosa che raramente ho visto in passato. C'è una base in grandissimo in ebollizione, e per quanto Salvini cerchi di spostare, come dire, il focus fuori dal partito, il problema grosso ce l'ha dentro ed è un problema ineludibile. Quindi lo puoi spostare quanto vuoi, ma una resa dei conti arriva. Poi magari la vincerà lui, perché non è detto che le cose vadano contro di lui. Diciamo, i numeri dentro il partito sono dalla sua parte. Dopodiché si tratta di vedere se i numeri di per sé congressuali sono sufficienti a salvare una leadership. Noi abbiamo visto che anche un grand'uomo come grand'uomo riferito alla Lega come Bossi, arrivò un momento in cui si dovette fare da parte, e c'è chi ha ricordato in queste ore a Salvini che sia Umberto Bossi che Roberto Maroni successivamente, quando capirono che il loro tempo era passato, si fecero da parte, ed è un invito che è stato esteso a Salvini, al quale Salvini ha risposto che non ci pensa nemmeno lontanamente. E quindi credo che le prossime settimane saranno molto interessanti per noi e per chi segue la politica.
1: Le vedremo e le leggeremo anche sulle pagine del Corriere con i tuoi articoli a partire da domani. Cesare Zapperi, grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: L'ultimo aspetto che abbiamo toccato insieme a Cesare Zapperi è stato appunto la questione La Vitola e le uscite oggi di Matteo Salvini, tra le tante appunto. Il report deve continuare senza Ranucci finché non c'è chiarezza, e proprio da qui parte l'intervista che Andrea Monti ha fatto a Walter Verini del Partito Democratico sul caso La Vitola Ranucci.
0: Salvini ha, per l'ennesima volta, ha dimostrato tutta la sua protervia, la sua arroganza e la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Sigfrido Ranucci ha compiuto, con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, che hanno pregiudicati e spregiudicati come La Vitola. Con queste persone non ci si prende neanche un caffè, e non c'è, secondo me, giustificazione, sono fonti, no, c'è un limite etico, certe fonti è bene non frequentarle. Ecco, e al netto però di questo, è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita, hanno la voglia di cacciare Ranucci, fare tabula rasa di trasmissioni come report, e questo è inaccettabile, perché sono trasmissioni che aiutano l'opinione pubblica a farsi idea su vicende e su questioni su cui c'è opacità, su cui il potere vuole tenere le luci spente. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quindi cogliere questa occasione dei gravi errori di Ranucci per colpire report, beh, è una cosa che merita una reazione molto forte. Aggiungo poi che c'è anche un punto, che in tutto questo, e detto questo, Ranucci è vittima di un gravissimo attentato. Il fatto che quella vitola volesse lui investire su un futuro politico di Ranucci, e per far questo, così pare, avesse intentato un attentato che poteva farlo apparire come una vittima, un martire, beh, questo è una cosa enorme, perché quella bomba poteva ammazzare Ranucci, poteva ammazzare i suoi familiari. Quindi Ranucci è una vittima di questo attentato, questo non va mai dimenticato, e quindi al netto, ripeto, degli errori che ha compiuto e che almeno io ho detto sia personalmente che pubblicamente, ma quella di Salvini è un comportamento inaccettabile, insomma.
3: Stamattina sulla Stampa Luciano Tancredi ha parlato di fazioni pro e contro Ranucci, dicendo: da un lato c'è chi cerca spasmodicamente prove per dimostrare che Ranucci sapesse, e dice Tancredi, queste al momento sono illazioni; dall'altro c'è chi, scrive Tancredi, suggerisce che tutta l'operazione sia stata creata ad arte per minare la credibilità di Ranucci, per liberarsi così di uno degli ultimi baluardi di resistenza nei palinsesti Rai, scrive Tancredi. Lei che cosa pensa?
0: Ma io penso quello che ho dichiarato, cioè io penso che deve essere la magistratura e non tribunali del popolo, tribunali politici a esprimere sentenze. La magistratura sta lavorando con serietà, è arrivata a un punto importante, prima con gli arresti dei presunti esecutori e poi con l'arresto, la misura cautelare nei confronti del presunto mandante. Adesso sarà l'inchiesta, sarà la magistratura a dirci la verità. Certo è che noi aspettiamo questo lavoro della magistratura, ma lo aspettiamo senza interferenze. Poi vede, questa non va dimenticato dove si inquadra, al netto degli errori di Ranucci, questa vicenda. Questa è una destra che non ha recepito il Media Freedom Act, è una destra che si è impadronita di fatto del servizio pubblico, che ormai è ridotto veramente, noi la chiamiamo a volte telemeloni, c'è un po' di enfasi in questo, è vero, però non si è molto lontani dalla verità. Quindi anche la voglia di regolare conti con Ranucci e con Report si inquadra in un atteggiamento di questa destra che non tollera tutto quello che è contropotere, strumenti di una democrazia liberale. La magistratura andava colpita nell'indipendenza, e il referendum ha pensato a respingere al mittente questo attacco. Il Parlamento deve essere un passacarte a colpi di fiducia, senza dialogo su nessun tema, a partire dalla grave legge elettorale che dovrebbe essere discussa davvero e concordata insieme. La Corte dei Conti, i controlli sono un impaccio e la libertà di informazione è un fastidio, perché spesso la libertà di informazione, il giornalismo investigativo, accendono dei fari dove il potere vorrebbe stare al buio. Ecco perché bisogna queste cose tenerle presente e difendere il netto. Bene, noi non dif io almeno non difendo una persona, io difendo una concezione della democrazia liberale. La democrazia liberale che ci dice che l'informazione è un contropotere fondamentale, e una democrazia sana ha bisogno di trasmissioni come Report, anche quando Report sbaglia. E criticare i comportamenti di Ranucci è giusto, io l'ho fatto, ma delegittimare il suo lavoro, quello della sua redazione, è una cosa inaccettabile. E se l'obiettivo è di far tacere le inchieste, beh, allora qui non siamo più nel campo del confronto, del dibattito, qui siamo nel campo delle